0: il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese, consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Econ Mentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio.

0: servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione.

0: costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: per troppe cose dovrebbe far sentire la società, Marco, è complicato, è difficile, evidentemente non c'è una volontà di mettersi in queste situazioni, perché ce ne stanno tante altre più difficili, e quindi sono d'accordo con te che le parole del Presidente della Lega non dovevano essere espresse. Ci sono i tifosi avvelenati, secondo me ha ragione, però che la società non si esprima non mi meraviglio.
1: No, a parte che si dovrebbero esprimere tutte le società, però lasciamo stare.
2: Lì fa una Simonelli fa una gaffa. Cioè, perché lui dice non ci aspettavamo la Lazio in finale? Per coprire il fatto che ho sbagliato a programmare il derby nel giorno della finale dell'internazionale di tennis, e quindi ti dice: ah, ma io l'ho messo il derby perché io mica mi aspettavo la Lazio in finale. Quindi ti sta dicendo: mica mi aspettavo la Lazio e la Roma in finale di Coppa Italia. Ce l'ho messo il derby pensando che ci arrivassero qualcun altro in finale.
3: Sai come dicono dalle mie parti qui a Padova? Dicono: peso il tacon del buso. Volete la traduzione? Se volete vi faccio la traduzione.
4: La toppa è peggio del buco.
3: Bravo, esatto. Ridicolo, veramente ridicolo.
1: No, è stato veramente... No, ma anche il discorso sulla finale della Coppa Italia, che è come la Champions League, ha detto quella cosa lì, che equivale.
4: Siamo arrivati
1: ai livelli della Champions. Vabbè, comunque...
3: Siamo al delirio.
1: Quello proprio, è delirio proprio. Infatti ho consigliato il 30 maggio...
3: È da TSO.
1: Adesso mo non esagerato. Che senso la peggio?
3: Ma non è possibile. Ma tu sei presidente di una Lega che ha fatto solo danni negli ultimi tempi e dici pure queste stupidaggini. Ma stai zitto almeno, abbi buon senso, stai zitto, dai, per carità.
1: Senti Pino, chiudiamo così: chi può in questa corsa Champions, giornata numero 37, chi rischia a tuo giudizio? Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, c'è il derby.
0: Milan rischia tanto, e la più favorita in questo momento è la Roma, sinceramente, perché per come sono messe le cose, è quella che ha risalito brillantemente le ultime giornate, e quindi, e certo, il derby è uno sgambetto, per questo la Lazio dovrebbe metterci di più di quello che ha fatto l'altra sera contro l'Inter, però la favorita secondo me è la Roma.
4: Che eleganza, Pino.
1: Guido?
4: Una gufata di quelle proprio, una vellutata, sembra, sai le vellutate quando...
1: Lo adoro per queste cose, perché
4: è proprio
1: ma perché lui è elegante,
4: ma no,
1: lo
4: perché
1: dice
4: proprio
1: con una raffinatezza,
4: ma è profondamente laziale,
1: ma raffinato,
4: è un tocco,
1: ma è
4: una vellutata di quelle proprio,
1: ma è raffinato,
4: di livelli,
1: scusa,
4: ah, che bello Pino,
5: completamente istruito,
0: ti adoro,
4: no, ma io ti voglio bene proprio per questo motivo, perché la tua lazialità è inconfondibile.
1: Guido, tu chi pensi rischia?
2: Un colpo di tacco di Pino eccezionale.
1: Bellissimo. Io lo scrivo, per la Champions, Pino Capua, per la Champions vedo favorita la Roma. È bellissima sta cosa. Lunedì sei dei nostri. Comunque vada.
4: Che Guido, gufata, ragazzi.
1: Vai Guido, dicevi?
2: Non vedo favorita la Roma, ecco. Diciamo che vedo favorita la Juventus.
1: Sì. E chi rischia?
2: Il Milan rischia poco.
1: Tutti il Milan.
2: Perché, insomma, il Milan,
1: cioè, in questa giornata pensate che rischia il Milan?
2: Sì, perché è vero che l'impegno sulla carta dici: vabbè, insomma, tanto è una partita che interessa solo a loro. Però il Milan, cioè, quanto ha fatto? Un punto, due punti nelle ultime sei, cioè, è in caduta libera totale.
4: Io proprio per questo motivo, Guido, credo che possa fare una partita importante a Genoa.
2: Io pensavo,
4: perché non è che può questa deriva dei risultati, può magari si interrompe proprio Genoa.
2: Può darsi, però io lo vedo molto male. Prende tre gol la domenica, il Milan, insomma.
4: Può vincere pure 1-0.
1: Sì, vero. Vediamo.
2: Può vincere pure 1-0, però ripeto, cioè, sono

0: di tutte altre motivazioni, lo sappiamo, però poi alla fine, alla lunga, le motivazioni più alte ce l'ha la Roma rispetto alla Lazio.
1: Sì, insomma, ma secondo me ce le dovrebbe avere anche la Lazio. Perché sai, sgambettare i cugini così è una grande motivazione. Delle volte nei derby si fa anche, si gioca anche per far dispetto all'avversario,
0: Assolutamente sì.
1: Cioè, allora scusatemi, qual è la motivazione di Torino Juventus all'ultima giornata?
2: Esatto.
1: Allora pure il Torino ha perso.
2: Per rovinare la festa altrui.
1: Il Torino vuole rovinare la festa perché ma può farlo e quindi così, va in campo con quella motivazione.
0: Ma guarda, ma poi tutti con lo spirito del Parma contro la Roma. Faccia benissimo, ecco, perché poi la Roma vince a Parma al 90, al 101esimo, ecco.
1: Cioè, vabbè, comunque se dai, vediamo.
0: Tutti con quello spirito lì.
3: Mi ricordo Mi ricordo chi è l'allenatore del Genoa.
1: Quindi potrebbe avere una motivazione a fermare il Milan.
3: Certo,
1: li ha caricati a pallettoni, insomma, ho capito. Va bene. Certo. Va bene, staremo a vedere. Io sono arrivato al termine, voglio ringraziare tantissimo Guido De Carolis. A
2: ciao,
1: presto, Guido, un abbraccio.
0: Grazie,
1: grazie come sempre al professor Pino Capo, all'elegantissimo professor Pino Capo. Un abbraccio.
2: Un abbraccio, Pino.
1: Allora, prima di salutare Daniele, sentiamo i pronostici di Bonanni, così vediamo, ha mandato l'audio. Vediamo, vai, via.
4: Allora ragazzi, Genoa-Milan 1-0, Juventus-Fiorentina 2-0, Roma-Lazio 0-1, con un grande saluto al mio amico Stefano Impallomeni.
2: Povero Bonanni.
1: Oh, però hai visto 1-0 Genoa-Milan perché il suo presidentissimo
2: lo solleva dall'incarico.
1: Hai capito?
2: Adesso salza la Sicilia
1: va, va bene, va bene. Allora, voglio soltanto una precisazione con un ascoltatore, Andrea, che se la prende con me perché dice: vi seguo sempre perché smussate le polemiche, non capisco la tua polemica. Io ragazzi non ho fatto nessuna polemica, ho espresso un pensiero. Poi se non è chiaro mi dispiace, io non voglio fare nessun tipo di polemica, ho detto che mi sono piaciute molte le parole di Sarri sull'attacco alla Lega, che ho condiviso, però sul discorso di non presentarsi meno la vedo in questa maniera, cioè nel senso poi se qualcuno se la prende a male io non ci posso fare niente. Ho detto, per me deve assolutamente dire noi, io mi presento e vogliamo assolutamente ostacolare la Roma in questa partita. Ma questo è il mio pensiero. Poi,
2: non mi sembra una polemica, mi sembra un'opinione, un punto di vista diverso.
1: Mi dispiace se Andrea l'abbia vissuta in maniera diversa.
2: Allora,
1: quindi dai.
2: Pronostici di Daniele, no?
1: Sì. No, Daniele ha fatto 0-0, 1-0, 2-0, tocca, dopo facciamo i nostri.
2: Dopo
1: perché sforiamo.
2: Benissimo.
1: Daniele, a presto.
2: Ciao Daniele.
1: Ciao.
3: Ciao ragazzi.
1: A lunedì, break.

0: Bene, siamo tornati io nel bailam di tutti i temi, caro Stefano, mi sono dimenticato di salutare, lo faccio adesso, gli amici che ci stanno seguendo.
1: Ciao Marco,
0: sul...
1: ciao a tutti di
0: ciao
1: nuovo.
0: Stefano, sul canale 11 del Digitale Terrestre Gold TV nel Lazio e su Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo anche loro, naturalmente come
1: un saluto
0: sempre,
1: anche da parte mia.
0: Sì, degli amici del canale 61 che abbiamo però salutato all'inizio della nostra trasmissione. Allora, stiamo per passare all'altro blocco, diciamo, del venerdì. Tra l'altro ti dico, ti anticipo che De Paola sarà fino alle 15:30. Oggi il direttore ha un impegno
1: inderogabile,
0: non può rimanere. E quindi mi dicono che c'è subito Paolo De Paola, il direttore.
1: Beh, allora facciamogli fare un...
0: No, adesso gli faccio fare subito i pronostici.
1: Ma no, facciamo parlare sui vari
0: subito
1: temi.
0: I pronostici, perché dopo andiamo di fretta.
2: Perché la classifica è cambiata.
1: È stata sospesa.
2: È stata
1: sì, esatto.
0: Qui non ci sono rinvii. Qui non rinviamo noi.
1: Paolo, io

0: ti ho difeso fino all'ultimo, però l'agenda di Piccari è un'agenda, insomma, di...
1: E è tutto scritto, potete portare anche tutto agli atti, far vedere giornata per giornata,
0: lo faremo,
1: quello che c'è, quindi è tutto
0: al vaglio della...
1: Caro il mio direttore, allora, ma c'è anche Simone Braglia,
0: ciao,
1: vero?
0: Simone.
1: Che salutiamo. Ciao Simone.
2: Ciao, io mi rivolgo al TAR.
1: Sì, rivolgi, intanto il TAR respinge, passa, capito, la palla.
0: Ma ti pensavo, ti immaginavo al Castello, oggi non sei al Castello.
1: Non c'è il Castello, no, oggi non sei al Castello. C'è anche Massimo?
2: Arbitro.
1: No, ancora no. Okay. Dicevi?
2: No, dico Sarri arbitro di tutta la situazione, ovviamente.
1: Ahia, pure tu ci vuoi dire qualcosa su Sarri?
0: Allora,
1: vedo scatenato.
0: Siccome abbiamo, sfruttiamo Paolo, abbiamo 20 minuti di Paolo.
1: Dai, 20 minuti, allora, sfruttiamolo al massimo. Dai.
0: Monologo, Paolo, Sarri. Questione derby, orario, dove,
1: okay,
0: eccetera, eccetera.
1: Poi la lotta Champions,
0: allora, Milan,
1: la lotta
0: Milan con le
1: questione
0: ultime,
1: Milan
0: con
1: e poi lotta Champions,
2: lotta cardinale, ragazzi.
0: Ci mettiamo tutto il pacchetto, quindi
1: dobbiamo
0: essere veloci tra Ibra e Allegri, poi l'intervista di cardinale, lotta Champions League, chi rischia di più? Cominciamo da Sarri. Andrà in panchina o non andrà in panchina, Paolo?
1: Dai, Paolo, vai. Vai, veloce, dobbiamo
0: essere veloci.
1: Mi chiedo velocità, così facciamo tutti i temi. Dai, vai, via.
0: Vai,
2: no,
0: vai.
2: Benissimo, io dico soltanto che è il solito Sarri, nel senso che tu trovi sempre qualche cosa di logico, anche di condivisibile in quello che dice, ma poi sembra estremo, sembra un qualche cosa di eccessivo che poi non spetta nemmeno a lui. Io non vado in campo, io non vado in panchina, ci andate voi, tutte queste cose qui che poi, diciamo, trovano poco spazio. Ora dico, se la Lega, diciamo il consulto con il prefetto ha portato alla decisione di far giocare addirittura non alle 12:30 ma a mezzogiorno della domenica, insomma, se ne dovrà fare pure una ragione. Dico di non essere sempre definitivo nelle affermazioni, c'è modo e modo per avere ragione, perché secondo me ha ragione, cioè è una cosa difficile, una cosa impossibile. E in questa vicenda poi ci hanno sguazzato un po' tutti, anche Binaghi con il tennis, in qualche modo semplificando la situazione a proprio vantaggio, dicendo che il tennis ha un calendario già scritto da, diciamo, da anni, che non dipende da nessuno se non dall'ATP, e invece il calcio ha delle regole diverse, è stato fatto addirittura il calendario, è stato fatto con i piedi. Anche qui parole pesanti, parole gravi, parole eccessive. Il problema che nessuno vuol capire è che se non ci fosse il calcio in Italia non ci sarebbe il traino, perché è traino economico,
0: sì,
2: non ci sarebbe il resto dello sport. Quindi anche fare i fenomeni, diciamo, perché si è di un'altra federazione non va bene. Diciamo, in questo poi si aggiunge anche, perché poi ce la siamo dimenticata nel cronoprogramma, la figura e il confronto fra Malagò e Abete, no? Cioè cambiare per non cambiare, punto di domanda. Cioè, abbiamo sentito un Abete che ha fatto un discorso, dice no, ma anche quello di prima andava bene, in fondo perché bisognava criticarlo troppo. Insomma, come vedete, il calcio non riesce a trovare una soluzione al suo interno, non vuole fare rivoluzione, è molto conservativo, e anche, diciamo, una decisione come questa, molto dibattuta, testimonia che, vabbè, i calendari sono sicuramente intasati, sicuramente è difficile trovare delle soluzioni, però qualche cosa a monte che non va ci sta sicuramente, cioè quella data la si conosceva.
1: Saluto anche Massimo Orlando, ciao Massimo.
0: Sì. Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, un saluto al direttore.
1: C'è anche ciao, Simone Braglia, il portierone.
3: Grande lui, portierone.
1: Senza di lui non possiamo stare. Adesso
3: dopo averlo visto... Nel centro benessere,
1: hai visto, sì, che roba, hai visto come sta in forma, ma sei ringiovanito, ma è una roba incredibile,
0: sta facendo lifting, capito?
1: Ma io adesso
0: hai visto, non c'ha più le rughe, Massimo.
3: Io mi vedo al 19, ragazzi, canale 19
1: Italia 7, siamo, salutiamo.
0: Ciao Massimo, eccoci qui.
1: Massimo, ti salutiamo.
0: No, ma hai visto com'è senza rughe adesso?
1: Ma è una roba, ma poi pettinato, io non l'ho mai visto pettinato, bravo.
0: Pettinato,
1: bello,
0: insomma,
1: pettinato, no, bellissimo, era bellissimo, quella giacca, la camicia, era una cosa, ma un omone, capito? Un omone Simone.
4: Oh.
1: Ci va o non ci va in panchina Sarri? Dai, veloce. Facciamo un giro.
4: Ci deve andare per forza, perché comunque, come ha detto il direttore, il suo compito è quello di andare in panchina e guidare la squadra. Io credo che bisogna rientrare tutti in una normalità che comunque si è persa. E chi va a comandare in Lega Calcio purtroppo non ha la voce in capitolo, perché chi comanda sono altri.
1: Orlando, ci va o non ci va?
3: Sì, dai, deve andare. capisco tutto.

0: è una partita delicata, un derby, e i suoi tifosi vorranno comunque fare lo sgambetto alla Roma, anche se arrivano dalla delusione della partita con l'Inter, però insomma sicuramente al 100% ci andrà, dai.
1: Allora, va bene, 100%, qual era l'altro tema che avevi scelto?
2: No, è la decisione, Paolo, ci sei andato su questo, insomma, rimpallo, mediazioni, decisioni, impugnazioni, TAR, Avvocatura dello Stato, alla e fine, poi, bim, 12,
1: è una domenica. Sconfitta di tutti questa.
2: Come la tuo parere?
3: Sì, no, è una sconfitta in assoluto del sistema, no? Perché ribadisco, le date si potevano decidere con anticipo e con tranquillità, in maniera più intelligente, però ribadisco, mi sembra sempre il casino all'italiana, cioè è sempre un mi rivolgo qua, mi rivolgo là, la voce del più forte, la voce del più debole, quelli che fa la mediazione, il pasticcio rimane, la data alternativa non si può trovare per questioni poi di ordine pubblico, per questioni diciamo che sono sempre alla base di queste decisioni importanti, e per cui si ritorna indietro addirittura anticipando di mezz'ora. Allora io dico, ma è vero che si poteva trovare prima, ma che non si doveva arrivare a questo punto, ma allora tutto questo gran parlare, questo gran rivolgersi a destra e a sinistra, a che cosa è servito? Cioè sono sempre quei polveroni assurdi che lasciano, come dire, in qualche modo scioccati, perché chiaramente si è sballottato da una decisione all'altra, da un'incazzatura a un'altra, da una persona che si ribella a un'altra, però alla fine diciamo non cambia nulla, questa è la verità, purtroppo.
1: Non so, Orlando, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo su questa situazione che poi si è chiusa ieri sera, quindi siamo stati in attesa parecchi giorni per capire quando si giocava il derby e di conseguenza tutta la giornata. Massimo è caduto. Simone?
4: Sì, io sì.
1: Vai.
0: Perdonami. No, dicevo, non aggiungo perché quello che ha detto il direttore, ma non per non dirla mia, è proprio il pensiero che avevo, dunque non aggiungo altro. Certo, siamo sempre al solito discorso all'italiana che fa schifo, dai. Parliamoci chiaro, però ecco, la cosa che posso dire è bella la lotta della Champions, questo sì lo possiamo dire, ma non vedo l'ora finisca con questo campionato, perché sinceramente tu mi direi che cosa c'entra con la domanda, però ci ho messo un qualcosa in più, perché questo campionato secondo me è stato veramente una delle cose più brutte degli ultimi anni.
2: Sì. Tra i peggiori, sì, non c'è
1: Senza nulla togliere all'Inter, però.
2: No, assolutamente. No,
1: ma ha vinto grande merito.
2: Per tante cose, insomma.
1: Per tante altre cose.
2: Considera che il Napoli ha 70, una seconda. C'è la concorrenza dell'Inter, ma questa concorrenza, dai, è sfibrata, incompiuta, distante anni luce, no? Tra Napoli, Juve e Milan, Roma hanno fatto il Ciapanò, come si dice. O no?
3: Certo. È piena di polemiche, tutto, cioè tutte quelle che stanno dietro sono
2: Paolo,
3: sono
2: scusami, visto che insomma sei soltanto una mezz'ora. Il Milan, allora, l'intervista di Cardinale Eletta, e poi soprattutto questi rapporti non proprio idilliaci tra Ibra e Allegri.
3: Ma guarda, io diciamo, dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è una voglia di restare, di rilanciare, ma di fare piazza pulita, cioè ho questa sensazione, non so se è una sensazione che riguarderà
1: allenatore compreso?
3: Non lo so, guarda, allora, perché poi lui dice ho parlato con Max, siamo tutti delusi, anche i giocatori sono delusi, va benissimo, che significa? Se ci fai sfugge, ha detto, adesso non ha voluto diciamo fare promosse e bocciate, perché queste due giornate, e lo capisco, saranno assolutamente determinanti, non bisognava arrivare a questa situazione. Ma con chi ce l'ha? Ce l'ha con i suoi dirigenti, col direttore sportivo, con Tare, con Furlani? Perché magari in questa logica diciamo di rimproveri a tutti c'è anche Furlani dentro. E che decisione bisogna prendere? Perché comunque lui fa presagire delle decisioni drastiche, importanti, perché dice noi siamo una squadra, anzi una società che ha un passato, una logica, che deve assolutamente dettare l'agenda delle...

0: prestazioni migliori, cioè deve stare in un alveo naturale che è quello del Milan vincente. Non lo siamo, non siamo professionisti, praticamente ha lasciato intendere non si è professionisti d'eccellenza in tutti i reparti organizzativi di questa società, e per reparti organizzativi fa un riferimento a quello tecnico. Allora in quello tecnico appunto c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore. E che succede alla fine della stagione? Qual è quello che è preso più di mira? Questa è la cosa che comunque rimane in sospeso, anche se, ribadisco, dalle sue parole si presagisce un'ennesima rivoluzione. L'unica cosa positiva sono i conti, che lui dice è il secondo anno in cui diciamo abbiamo un bilancio positivo, riusciamo a gestire bene le cose. Questa è l'unica cosa che è una consolazione importante, perché chiaramente si tratta pur sempre di un fondo anomalo a dir la verità, perché ecco, è la prima volta che in questa intervista lui lascia trasparire questo aspetto agonistico sportivo, cioè lui dice io vengo dallo sport, sono uno che si occupa di finanza ma vengo dallo sport e capisco il valore del vincere. Ecco, noi non vogliamo disabituare questa società che ha un suo passato al rapporto con la vittoria. Secondo me queste sono parole importanti.
1: Braglia ha detto praticamente se non si va in Champions è un fallimento.
2: Beh, sì.
1: Il rischio c'è, eh? Il rischio di un max fallimento, cioè noi abbiamo fatto il titolo, il Milan rischia il max fallimento.
2: Sì, sì, no, il fallimento di un'annata così, ma tra l'altro dopo la partenza che comunque è stata una partenza all'altezza della situazione e della società, perché mi ricordo che a metà campionato il Milan era vicino alle prime posizioni, se non addirittura qualche volta è stato primo.
1: Non perdeva mai.
2: Per cui qualcosa all'interno si sarà sicuramente rotto da un punto di vista di equilibri, e fatto dell'involuzione della rosa dei giocatori e delle prestazioni è eclatante, ma di tutti. Non ce n'è uno che secondo me si salva, si è tolto Modric che ha i suoi anni, e quindi si può capire la freschezza atletica può essere quella che ha giocato in questo caso oltre all'infortunio. Però i giocatori cardine non hanno più fornito quelle prestazioni che avevano fornito nel primo tre quarti di campionato. Dai Maignan, dai Pulisic, dai Leao, a chi spetta la valorizzazione di una rosa? Io presumo che la valorizzazione di una rosa, così come diceva il direttore prima, se l'aspetto è tecnico, è l'allenatore che deve far valere la rosa, così come tanti altri allenatori hanno fatto in questo campionato, pochi per dire la verità, però uno su tutti è Fabregas del Como, che ha valorizzato quello che è il patrimonio dei giocatori, a maggior ragione se è anche un fondo che gestisce la proprietà.
1: Orlando?
3: Ma ci sono tante domande che ci possiamo fare. Prima di tutto, Ibra, onestamente a cosa serve? Faccio io una domanda a voi. Tutti i giorni nel suo centro padel, gioca padel. Non credo che sia rilevante nel sistema Milan, non dia niente, ecco. Grande calciatore.
1: Anzi, mi permetto di dire che agita un po' le acque, ecco.
3: Sì, no, cioè, che serve Ibra? Sì, la sua immagine arriva lì, bello. Comunque mi sembra che dia poco, ecco. Però continuo a dire che la colpa è solo ed esclusivamente dell'allenatore. Non posso sentire ma i giocatori hanno iniziato a performare molto meno, però vuol dire che sei stato te a non saperli gestire, a non tenerli alti nelle prestazioni e anche nelle paure, no?
1: Guarda, giorni fa mi sembra proprio Braglia qui da noi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Ha detto, dice, il Napoli nel momento di difficoltà comunque Conte ha tenuto a galla la squadra. Questo è vero, eh? Gli va riconosciuto nel momento di difficoltà, l'ha tenuta a galla. non, nel momento di difficoltà non so quanto sia riuscito a tenerla invece in questa situazione Allegri, lui ha detto
3: no,
1: così.
3: Non l'ha tenuta, Marco, per esempio, perdonami, quattro sconfitte in cinque partite,
4: però diciamo tenuto. Massimo, è vero, però diciamo così che ogni squadra poi ha una crisi, no? Più o meno, certo, profonda,
3: certo.
4: E il Milan ce l'ha avuta una parte finale e poi l'ultimo tratto
1: che è quello più importante,
4: Napoli nella parte centrale, vi ricorderete i quattro giorni, quanto è stato, cinque giorni di,
1: sì, sì,
4: di riflessione, sì, si sì. Pensava che Conte potesse mollare, ma guarda che Napoli stava veramente a pezzi in quel periodo, anche peggio di questo Milan, è solo che il Milan la crisi ce l'ha avuto in coda, e in coda poi si decide la storia.
3: Sì, però è più forte il Napoli.
4: Sì, sì, però... sì, no, dico le crisi, però la Roma ce l'ha avuto a marzo, la Juve...
3: però
4: meno...
3: guarda caso, da quando è andato via il mio amico, la Roma mi sembra che...
1: Amo diventare amico.
4: Sì, ma sono molto amici. Sono molto amici, si vogliono bene.
1: Tanto gli voglio bene a Massimo.
4: Un giorno ci sarà
3: da quando è andato via il mio amico, vedo una serenità, vedo giocatori, vedo l'allenatore che sorride... molto più simpatico anche nelle conferenze stampa.
1: Capirai, tu hai dato un assist a De Paolo adesso.
5: L'ho presa bene, presa.
1: Paolo, ha dato un assist.
0: Io te l'ho detto l'altra volta, cioè le due figure deludenti di questo campionato sono Ranieri e Allegri, sinceramente. Diciamo, puoi criticare i periodi delle varie squadre, però chi esce veramente un po', come dire, ammazzato da questo campionato sono loro due. Perché Ranieri appunto si è vista, come dire, un'uscita assolutamente infelice con la sua conseguente uscita, e un Gasperini che ha recuperato completamente la situazione lanciando la Roma in questo rush finale incredibile, e dall'altra parte Allegri, come dire, sfiorito come sempre, perché poi alla fine se vai a guardare i numeri, Allegri negli ultimi 8 anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte del campionato, e la sua media punti è andata sotto i 2 punti a partita.
1: È vero,
0: diciamo, è importante. Quindi questo vuol dire che, diciamo, non sono solo più parole e impressioni, anche se io queste cose le dico da anni, veramente da anni, cioè da quando verifico certe situazioni, perché non le avrei mai dette fino al 2018, ecco, però adesso è il caso di dirle, che sono preoccupanti.
1: Paolo, senti, prima di salutarti e prima di farti fare il pronostico, e poi so che non ti puoi fermare con noi, ti chiedo l'ultima cosa, poi io ci torno con Orlando e Braglia e Stefano. Chi rischia secondo te di più in questo turno nella lotta Champions? Il Milan a Genoa, la Juventus che affronta la Fiorentina, il derby, quindi la Roma, il Como sembra un po' più alla portata della partita col Parma, il Napoli mi sembra, insomma, che possa acquisire la certezza in questo turno. Dove vedi il rischio maggiore e perché?
0: Guarda, devo dire la verità, io lo vedo nel derby. Nel derby perché poi alla fine c'è una doppia partita, che non è solo quella della Roma che deve raggiungere il posto Champions, ma è anche quello di non uscire sconfitti dal derby. E siccome la Lazio arriva con questo dente avvelenato della Coppa Italia, sicuramente ai tifosi e sicuramente all'ambiente dice un'ultima soddisfazione, no? Come si dice, quell'ultima soddisfazione è quella di fare il dispetto maggiore ai cugini.
1: Ecco perché dico che il comandante si deve presentare.
0: E in questo caso alla Roma paradossalmente potrebbe anche andar bene solo non perdere, ma il non perdere significa uscire dalla Champions, cioè il non vincere significa uscire dalla Champions.
1: Quindi tu dici il rischio maggiore ce l'ha la Roma praticamente in questo turno. Va bene, staremo un po' a vedere. Senti, la faccenda Vlahović come si concluderà?
0: Ma io guarda, presagisco un ritorno di fiamma. Questo perché mi dà la sensazione che comunque non sia uscito dai radar di Spalletti, e che se non ci sono alternative a quei prezzi in Europa più valide, secondo me se lo tengono. Non credo che vadano su altre alternative.
1: Allora, andiamo con i pronostici, dai, che Paolo dobbiamo salutare. Vai con i pronostici. Allora, cominciamo, caro Paolo. Genoa-Milan.
0: Genoa-Milan, guarda qua, o è 0-1 o è la fine di Allegri.
1: E quindi?
0: E quindi ti dico 0-1. Corto muso.
1: Juventus-Fiorentina.
0: E qua ti posso dire anche un 2-0.
2: se non un 3-0.
1: Quindi che faccio?
2: 3-0.
1: Roma Lazio.
2: Guarda, io qua devo dirti che vedo un pareggio. Ho 0-0, 1-1, ti dico 1-1.
1: Questi pronostici di Paolo. Senti Paolo, però ti chiedo una cosa, domani, il 16, che a domani sono 50 anni dallo scudetto del,
4: vedendo
1: Torino, noi stiamo vedendo delle immagini bellissime
4: su Sky.
1: Esatto, ti chiedo un pensiero su questo scudetto, che sono passati 50 anni, grandi protagonisti. Noi abbiamo qui una foto sul corridoio bellissima dei due gemelli, Graziani e Pulici, fantastici.
2: Sì. Vabbè, mi inviti a nozze, insomma, cioè.
1: Questa è una non potevo non chiederlo.
2: No, ma ti ringrazio, ma ti dico, questa è una fotografia che dovrebbe far capire al presidente Cairo come ha ridotto questa società e questa squadra. Lo dico, guarda, senza la polemica o il veleno o il rancore, per nulla, ma portare una società che ha il suo passato, e non è questo di 50 anni fa, è ancora quello precedente, è lo spirito indomito, è lo spirito granata, lo spirito del toro, il trombettiere che suonava la carica per incitare Valentino Mazzola all'ultimo quarto di partita. È una storia piena zeppa della storia d'Italia, perché quel funerale ha coinvolto l'Italia. Ecco, non si può ridurre una società così gloriosa a non avere ambizioni, a non avere ambizioni, a non avere aspirazioni nel nome di ti ho salvato dal fallimento. No, questa agonia veramente il toro non la merita.
1: Paolo, grazie, ci sentiamo prestissimo.
4: Ciao Paolo,
1: un abbraccio.
2: Grazie a voi,
1: Paolo, direttore.
2: Ciao Paolo.
1: Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, Braglia, Orlando e Stefano, poi ritorniamo un attimo, discutiamo un po' su questa giornata, prendiamo un po' le singole partite e voglio sentire il vostro pensiero. A tra poco.

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalamini.
1: Ciao Marco, di nuovo eccoci buon pomeriggio
0: qua,
1: a tutti.
0: Eccoci qua, allora, e poi abbiamo in collegamento Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Simone.
0: E Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ancora buon pomeriggio allora, a tutti voi.
0: C'è Pasquale che dice che se la prende perché ho chiesto il risultato di Pisa-Napoli, però l'abbiamo trascurato. Ma non è che trascuriamo Pisa-Napoli, però insomma io che devo dire, dobbiamo dire che il Napoli ha una partita difficile domenica,
1: non l'ho messa
0: nel gioco pronostico, perché abbiamo scegliamo tre partite del nostro gioco, quelle un po' più difficili, Pisa-Napoli non l'abbiamo scelta. Io non credo che ci siano, dobbiamo essere preoccupati del Napoli a Pisa, cioè se fa punti al Napoli a Pisa, allora vabbè, allora che dobbiamo dire, faremo apri, non so, Simone e Stefano, Napoli dovrebbe vincere col Pisa, insomma,
1: certo,
0: cioè, e conseguire con una vittoria, c'è cioè la certezza, perché basta una vittoria per raggiungere
1: l'obiettivo.
0: Braglia.
2: No, è già più probabilistico che il Napoli possa, c'è una disparità di valori incredibile, quindi con una squadra che già matematicamente retrocessa non vedo quali siano le è più difficile, no? Dal punto di vista delle probabilità, azzeccare un risultato di Genoa-Milan o Juventus-Fiorentina o il derby di Roma rispetto.
0: No, poi perdonami Simone, lui dice dovrò abbandonare la vostra area perché avete trascurato il Napoli. Sentite, io mi sono anche un po' stufato di spiegare certe cose perché non c'ho più voglia, sinceramente questo mi fa proprio venire meno la voglia di fare certe cose. Noi del Napoli giorni fa abbiamo aperto, fatto un approfondimento sul futuro della panchina, la situazione, collegandoci con

0: ospiti di Napoli che seguono il Napoli, quindi io prima vi chiedo questo. Ci potete criticare quando sentite la diretta e quello che è, però prima di scrivere una cosa non vera, accertatevi, perché dopo no, a me dispiace, insomma, perché non è credibile il messaggio che arriva, perché mi sembra che con grande sforzo si cerca di coprire tutto, con collegamenti, con le sedi, con le radio che seguono. Quindi prima di scrivere, non voglio dire una parolaccia, sennò mamma mi dice di dire parolaccia in diretta, allora non le voglio dire. Prima di dire una cosa non vera, accertatevi di quello che si fa. Ci sono i podcast, ve li andate a vedere, c'è il nostro sito bello, tutto rinnovato, Tiembo Radio Sport, andate, seguite tutti i podcast, quello che si dice, così vi rendete conto di che cosa si parla. Punto, fine, scusate l'intermezzo, Stefano. Beh, però mi sembra giusto, perché sennò sembra che non è che non ci parliamo. Ecco, per esempio oggi l'Inter l'abbiamo un po' trascurata, ma ieri abbiamo parlato mezza giornata dell'Inter che aveva vinto la Coppa Italia, quindi oggi magari l'interista dice oggi parlano poco dell'Inter. È anche chiaro, perché abbiamo fatto un titolino, l'Inter pronta a festeggiare, perché festeggeranno la Coppa, lo scudetto in casa.
1: Ormai è andata.
0: È andata, insomma, no? Quindi... No, solo così.
1: L'attenzione sulla lotta Champions.
0: E adesso c'è
1: e sulla zona anche, voglio dire, calda.
0: Esatto,
1: zona in Serie A, questo zona duello Lecce-Cremonese, Cagliari,
0: esatto,
1: più avanti.
0: Esatto. Andando un po' alle partite della zona Champions, Massimo, per esempio Juventus-Fiorentina. Oggi leggevo, insomma, due tappe importanti per la Juve nelle ultime due giornate. Prima la Fiorentina e poi il Torino.
1: Due derby.
0: Due tappe,
2: no,
0: di montagna.
2: Due partitacce per la Juventus, perché la Fiorentina è vero si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po', però qui i tifosi non gliel'hanno permessa. Poi dopo la Juve vincerà perché è più forte, perché ha più motivazioni, ma te lo dico perché vivendoci sono giorni che guai ad uscire con una figuraccia. Dunque mi aspetto una Fiorentina che comunque ci metterà tutto quello che può per dar fastidio alla Juventus. Dunque già questa è una partita molto delicata. Poi se la Juve fa la Juve, secondo me alla fine riesce a vincere. E poi il derby, la partita, sinceramente, se fossi la Juve vorrei tutto tranne che quella partita lì.
0: Braglia, sui rischi della Juventus, poi non so se ritenete che ci siano dei rischi maggiori, ad esempio nel Milan, nella Roma.
2: No, perché tu hai fatto la domanda
0: su Juve. Sì, volevo fermarmi un attimo su Juve Fiorentina, poi andiamo.
2: Ok, vai.
3: No, vabbè, ma se comprendiamo il trittico di partite di questa domenica, Juventus-Fiorentina, è vero, sottoscrivo quello che ha detto Massimo, però vedo una partita che non andrà con un risultato largo, come ha detto il direttore prima, De Paola.
0: 3-0.
3: Penso che vinca di corto muso la Juve, se vince. E la partita più difficile della Juve, secondo me, ce l'ha l'ultima partita. L'ultima partita è molto più tosta, anche perché il Torino è una squadra che comunque in salute, i derby sono sempre derby e non li vuol mai perdere nessuno.
0: Stefano?
1: D'accordo.
0: Una tappa dura, una di quelle salite, gran premi di montagna che devi essere bello preparato.
1: Sì,
0: nonostante la Fiorentina non abbia fatto.
1: Io la Fiorentina è una partita delicata, voglio dire, se non vince questa partita è anche giusto che tu non vada in Champions League. Insomma, ormai siamo alla resa dei conti, Marco, dai, su. Sono d'accordo anche con quello che ha detto Simone, secondo me la partita piuttosto la Juve ce l'ha all'ultimo nel derby.
0: Che sono quelle, cioè affronta due avversari che non hanno nulla da dire se non fare lo scambetto alla Juve,
1: come la Lazio,
0: esatto, che è una motivazione anche quella, perché poi c'è la rivalità che non va trascurata. Quindi...
1: Però sai, il gioco è Como Parma, una partita facile, abbiamo visto Juventus Verona, una partita facile, come è andata a finire. Verona Roma, ah vabbè, ma il Verona secondo me se la gioca le ultime due partite se la giocherà alla morte, con orgoglio, come giusto che sia. Anche il Parma ha fatto così con la Roma. Io poi mi aspetto questo tipo di approccio da parte delle squadre che non hanno più niente da dire, come si dice, no? Quindi è vero che sulla carta Juve-Fiorentina è una partita insidiosa, però insomma Juve se non vince anche

0: casa è meglio che saluta tutti, perché poi allora magari se Como fa pieno è giusto che ci vada il Como, cioè voglio dire, in questi casi nelle ultime due partite se non vinci non batti la Fiorentina.
1: Sempre il Milan, rimani dell'avviso che il Milan ha rischiato.
0: Si rischia, è la squadra che sta più in difficoltà, però insomma la cabala ci insegna che bisogna rispettarla, nel senso che non è che può andare sempre male, magari vince 1-0, 2-1, un episodio, un calcio d'angolo, un rigore, una punizione, un'autorete, una partita molto equilibrata dove alla fine il Milan deve risorgere, credo che possa vincere.
1: Possa vincere secondo te?
0: Sì.
1: Nonostante questo ambiente, sì, possa vincere. Braglia, che ne pensi di questa partita del Milan, nonostante le problematiche?
2: Io non penso che possa vincere. C'è una partita che il Genoa aspetta, i genoani, i tifosi genoani e l'ambiente in generale aspetta, e se possono fare uno screzio al Milan glielo fanno. È sempre una partita molto delicata per il Milan quando scende a sponda rosso-blu, perché dal fatto che era successo ai tempi che furono, nel quale i tifosi si erano, se vi ricordate, era deceduto quella persona, quel ragazzo, e poi va bene, ok, questi non vuol dire niente questo in merito al gioco del campo, però vincere al Ferrari non è mai facile per nessuno, secondo me. Non dico che il Genoa possa perdere, ma neanche che il Milan possa vincere, a mio modo di vedere, perché è una partita delicatissima, molto delicata. Il Milan arriva da una situazione, da un periodo tremendo. È vero, come dice Stefano, che non è che gli potrà dire sempre male, però vedo un ambiente troppo deteriorato per poter fare un risultato pieno. E l'ambiente, e questo tipo di ambiente non ti facilita nella prestazione. Giochi con il pallone che pesa 50 kg, dall'altra parte hai, pur anche che siano giocatori di fama internazionale, dall'altra parte hai un Genoa che gioca in scioltezza e che comunque da parte del suo pubblico vuole sempre una partita gagliarda, come l'ha sempre fatta, al di là che ha perso qualche partita in casa. Però col Milan è troppo una partita di cartello, ed è forse la partita delle sei partite addirittura molto più insidiosa di quella dei derby Roma-Lazio e Juventus-Torino, a mio modo di vedere.
1: Tu vedi più rischio per il Milan in questa partita, sì, molto rischio.
2: Sì, di tutte e sei le partite che ci saranno da qui alla fine del campionato, io credo che Genoa-Milan sia la partita che deciderà le sorti al Champions League.
1: Orlando?
3: D'accordissimo con Simone, purtroppo...
1: Ma che Milan ti aspetti? Un Milan un po' più attento, più basso?
3: Guarda, sarei stupito se vedessi un Milan diverso da quello che ho visto nelle ultime 6-7 partite. Secondo me il Milan non ha la forza di reagire. Poi ovviamente per i tifosi del Milan, per il Milan, mi auguro di sbagliarmi, però in quel campo...
1: Cioè tu dici che, tu dici che una scossa caratteriale non arriva al Milan...
3: Vabbè, ma se poi dopo caratteriale, ma da chi? Che giocatori ci sono in questo momento che possono fare la differenza al Milan? Boh, manca anche Leao, l'abbiamo criticato tanto. Io vedo un Milan.
2: Manca Saismakers, Massimo. Anche Saismakers e
3: Modric. Cioè io vedo un Milan che farà anche fatica a tirare in porta, ti dico la verità. Però ovviamente.
1: Però un punto potrebbe andare bene, no? O no? Un punto,
0: dipende cosa succede sugli altri campi.
1: Un punto con il Genoa, no, ragazzi. Un punto potrebbe
3: andare. No, un punto è fuori, Marco.
1: Come fuori?
0: Dove
3: vai? Punto è fuori. Perché penso che.
1: C'è un'altra partita dopo in casa col Cagliari, 4
0: sì,
1: punti.
0: Ho capito, ma le altre devono fare pareggio, devono pareggiare anche tutte le altre.
1: Guardate che le altre pure non c'hanno partite. Cioè, secondo me questo turno ci può dare veramente tanto.
0: Ho capito, certo, se pareggi, la Roma pareggia, la Juve pareggia, come.
2: Posso, scusate,
1: certo che
2: ha
1: puoi.
2: Ha ragione Massimo. Se il Milan pareggia, arrivano Como, Roma e Milan a pari punti.
1: Ma perché tu dai per scontato che la Roma vince?
2: No, se pareggia e pareggia la Roma, ah, e pareggia anche la Roma nel derby, il Como vincendo, sì, o il Parma, sì, arriva a pari punti.
0: È l'ipotesi che vadano tutte e due a 71 punti.
2: Esatto, se tutti e tre arrivano a pari punti, il Como per la classifica bursa va in Champions,
1: sì, sì,
2: perché è reputo che la Juve, secondo me, va in Champions. E il Como però, arrivando a pari punti con Roma e Milan, va il Como in Champions.
1: Vabbè, vediamo.
2: Se pareggia, c'ha ragione Massimo. Se pareggia, secondo me il Milan è fuori.
1: Vabbè,
0: quindi ci Como fa 6 punti?
1: Sì, secondo me
2: per
1: sì.
2: Me
1: secondo, me
2: sì.
1: Secondo me sì, pure sì, per me. Pure per te, Orlando?
3: Sì, sì, anche se c'ha la Cremonese l'ultima, che se si giocherà la Serie A, però Como si gioca la Champions. E dunque i valori vengono fuori. Devo dire anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita il Como, eh?
1: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ve lo voglio girare subito. Ube ci scrive: lo dico ora perché parlare dopo è facile. Il Milan andrà in Champions trascinato da Nkunku, che liberato dalla presenza di Leao farà bene in queste due partite.
0: Attenzione.
1: Che dite?
3: Sì, sì,
0: potrebbe essere.
1: Io ho letto che infatti che
0: Nkunku Pulisic,
3: ma Pulisic gioca?
0: Sì.
3: No. Senti, Leao è stato un problema. Ha fatto 9 gol, però è stato un problema, sempre un problema. L'ho visto camminare anche nelle ultime partite, e questo atteggiamento che in partite come queste, dove no, devi tirare fuori veramente...
1: queste partite devi lottare, devi...
3: Esatto, devi lottare.
1: Devi dar fritto proprio in queste partite.
3: È meglio che non ci sia Leao, meglio, lo dico sempre considerandolo un campione, però è meglio che non ci sia. Ci sta che magari Nkunku, sentendosi più libero e magari la
1: più responsabilizzato, magari
3: esatto, appoggiandosi più su di lui, riesca ad essere. Però quello che diceva Simone è vero, cioè lì anche Stefano ci ha giocato. Marassi, l'ultima partita, il Milan è una squadra odiata dai tifosi, sportivamente parlando. Poco,
1: c'è rivalità, dai, c'è rivalità.
3: C'è rivalità, dunque io mi aspetto che il Milan venga veramente, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, della grinta, del pressing, venga messa sotto. Poi se riesce a gestire questi momenti difficili avrà le sue occasioni, però partitaccia.
1: No, è una partitaccia.
2: Io vedo una debolezza anche da parte della società rossonera e nell'ambiente anche societario che abbiamo già corso prima, cioè non sì, c'è sì, un ambiente, è una presenza di Cardinale, su, vedi, Cardinale ha rilasciato,
1: ha parlato, però ha detto
2: ok, sì, sì, certo, ok, però tu prendi in maniera, erano altre persone, altri momenti, altri giocatori, con tutto quello che è, però la presenza societaria di quando c'era un Berlusconi, un Galliani, un Braga,
1: vabbè,
2: rispetto a quello che, no, vabbè, buonanotte, ma no, per dire, lasciar perdere il discorso di per dire che in questo momento la società doveva essere presente,
1: certo,
2: in quel dede di queste partite e in questi momenti di difficoltà,
1: certo, c'è, cioè, una presenza vicino,
2: la presenza, cioè, sì. vicina della
1: Beh,
2: società da parte di
1: Cardinale, i Friedkin che sono arrivati a Roma per far sentire la vicinanza proprio in questa settimana.
0: Vabbè, esatto. Il calcio cambia, però sta presenza, mo che devono stare tutti i giorni lì, magari ci sono le call, ci sono altri modi per comunicare,
1: sì,
0: serve
1: sì,
0: la presenza fisica,
2: però è diverso, Stefano, è vero, che il calcio è cambiato, però
0: ma per anni non si è mai vista la proprietà americana, Liverpool hanno vinto pure il torneo di bridge, cioè nel senso,
2: ma,
0: capito?
2: Sì, ma allora quindi... all'estero è diverso, Stefano.
0: All'estero, ho capito, noi ci dobbiamo adeguare, però. Allora, quando ci parla a noi dobbiamo dire che dobbiamo il modello tedesco, il modello. Poi dopo no, dobbiamo seguire. Quale. Insomma, ci dobbiamo dare anche una regolata e metterci d'accordo su quello che come devono essere le società. Mi sembra. Perché questo il presidente, quello proprietario, il Cardinale abbia.
2: Però
0: non ha criticato.

0: prima, Stefano, il direttore prima, cioè che lui abbia detto che fa, ha palestrato che può far piazza pulita, non è una dichiarazione che lascia tranquillo in attesa di una partita delicatissima come quella, è un finale di campionato del
1: sì, va bene, ma Simone sei sceso mille volte in campo, ci sono due partite da vincere, Simone, poi dopo si parlerà del resto. Non è che il calciatore adesso sta in ritiro a Genova, deve provare questa partita, pensa a Cardinale, pensa che deve vincere due partite, perché deve pensare anche egoisticamente a essere un calciatore promosso in Champions League, quindi un'annata, poi dopo si traccerà una riga. Ma non è che il calciatore dorme e pensa a Cardinale oppure a Ibra, ai rapporti tra Ibra Allegri e quant'altro, io non ci credo, insomma, c'è due partite da giocare e da vincere, e se no vuol dire che non ci siamo, non c'è la mentalità giusta. Cioè, non posso pensare che i calciatori stiano lì a concentrarsi sulle parole, sulle interviste di Cardinale, su di chi è la colpa, su magari no, vecchi rancori, dissapori che ci sono stati durante l'annata. No, cioè, io penso che il calciatore del Milan sia lì in ritiro e pensi a vincere a battere il Genoa e il Cagliari.
2: Vediamo.
3: Ma io credo proprio Orlando, senti, potrebbe essere l'ultima partita di Nico Passa a Como, con il Como.
4: Che dispiacere. Che dispiacere. Io
3: Però era anche da mettere in preventivo.
4: Sì, no, certo. E d'altronde
3: avevo saputo la vita a Como, pazza, con tutto
4: no,
3: rispetto.
4: No. Era, essendo un campione, era abbastanza normale pensare che prima o poi
3: Mi dirai, io una cosa ti voglio chiedere, è già tempo di andare al Real Madrid?
4: Ti dirò, Real Madrid è in un momento di grande difficoltà comunque e non so se Nico Paz è un giocatore da Real Madrid. Devo dire la verità, molto stimato da parte di tutti noi, da parte mia,
3: Tu dici, hai qualche dubbio che possa essere da Real?
4: Assolutamente sì.
3: Braglia, tu che dici, è troppo presso? Ho aggiunto
0: ma
3: un momento
0: no, io sono fautore di un Nico Paz al Real Madrid, perché comunque chi ha una classe pura e che ha una classe che tutti noi riconosciamo in una squadra che ha qualche difficoltà in questo momento, secondo me può anche essere il giocatore che lo faccia maturare e quella squadra che lo faccia maturare caratterialmente per quello che serve per la definitiva consacrazione.
3: Quindi tu lo ritieni pronto per il Real adesso?
0: Sì.
3: Stefano, tu lo ritieni pronto?
4: Scusami, prego. Cioè, lì c'è Bellingham in quella zona del campo, voglio dire, io credo che il Real Madrid, da quando sono andati via Toni Kroos e Modric, sono una squadra tra virgolette molto più normale. Questi due dettavano i tempi, verticalizzavano, erano i giocatori più importanti. Pensa che anche Mbappé è fischiato, che è una cosa ridicola se ci pensiamo, ha fatto 100 gol, cosa deve fare di più?
3: Sì. Però, forse sa, l'atteggiamento magari dovrebbe essere
4: Beh, è francese, dunque è un mezzo idiota. Però
3: dai, non lo dire, dai, giù.
4: No, lo dico io. Per me i francesi, io non vado in vacanza in Francia, dunque.
3: Vabbè, non ti piace la Francia, è una scelta tua, ci mancherebbe.
4: Ma non volevo essere, però per dire, infatti prima l'ho elogiato, dico solamente che Real Madrid da quando ha perso i due giocatori al centrocampo fantastici, e tu puoi prendere tutte le punte e anche lì è finito un ciclo, poi hanno i soldi, hanno la storia per poter tornare a vincere, secondo me a tornare a vincere con quella continuità anche loro faranno molta fatica.
3: Stefano, te lo chiedo anche a te, è pronto? Passo per il Real, via, andare?
1: Per qualsiasi grande cosa.
3: Che ricordiamo è del Real, però ci interrogavamo se è un giocatore già pronto per fare questo salto.
1: Ma pronto, sì, insomma, c'ha tutte le caratteristiche, poi certamente se tu mi dici è pronto a livello, che ne so, di altri calciatori del suo ruolo, stanno un pochino più avanti perché hanno vissuto esperienze importanti, cioè Yamal, Due, lo stesso Due che ha fatto un salto di qualità impressionante nel Parì. Devi avere l'allenatore giusto, devi capire subito dove stai Ma insomma, Paz mi sembra bello.

0: strutturato, eh. Un giocatore, cioè, forte, sì, anche dentro, una grande personalità, oltre, esatto, anche una grande capacità organica, eh? Cioè non è solo tecnica, corsa, quindi corsa, può irrobustirsi, può migliorarsi ancora di più.
1: Orlando, che voto dai alla stagione dell'Inter, visto che festeggerà in casa questa Coppa Italia insieme allo scudetto nell'ultima apparizione a, in casa?
2: Guarda, non gli do il 10 perché c'è il neo del Bodø/Glimt, perché sono sempre più convinto che l'Inter aveva la possibilità con lo Sporting di passare nettamente superiore, e anche con questo Arsenal. Dunque non ti dico che ha buttato via un'altra ipotetica finale, però aveva una grande chance da una parte del cartellone, del tabellone, dove non c'era né il Real Madrid, né insomma il Bayern.
1: Forse ha pagato un po' di inesperienza Chivu, dai, come ha gestito,
2: sì, perché se andiamo a vedere, Marco, l'Inter, se passa quel girone, quella partita, quel quarto ottavo di finale, sì, poi ha lo Sporting e sicuramente lo batte, e poi se la gioca tutta con l'Arsenal, però sei in semifinale. Dunque gli levo un punto solo per questo, poi per il resto è stato tutto perfetto.
1: Tutto perfetto. Braglia?
3: Sì, sono d'accordo anch'io. No. L'unico neo, purtroppo, glielo do in quella fase della Champions, per cui il 9 lo merita tutto, dai.
1: Te, Stefano, ti voglio chiedere una cosa, oltre al voto, se vuoi darlo.
0: 9. Sono d'accordo con loro, io... Ecco, se fossi nell'Inter rimpianto di essere giocata male al ritorno.
1: Sì,
0: malissimo al ritorno. Perché proprio pure perde su quel campetto di plastica che ci hanno perso tutti, come lo definivo.
1: Però te la sei giocata male.
0: Mourinho, eh?
1: Però te la sei giocata male.
0: Male al ritorno, senza furore, mi ricordo, rallentatore. Forse l'hanno sottovalutato. Dice, sai, mo li facciamo due gol al ritorno.
1: No, ti volevo fare questa domanda. Allora, Chivu ti fa pensare a che tipo di allenatore, guardando in prospettiva? Cioè, siamo di fronte a che tipo di...
0: Guarda, ti posso dire una cosa, uno spunto me l'ha dato Zamorano, ho letto un'intervista molto interessante, gli ricorda Zidane, c'è l'ex calciatore che si integra subito perfettamente e riesce a relazionarsi con un gruppo già vincente, quindi un passo in avanti. Se mi dici il percorso, secondo me il percorso è molto simile a quello di Capello. Se tu mi dici che l'allenatore può essere, mi sembra un allenatore strutturato, che ha contenuti, che ha idee, che ha personalità e quindi è destinato a fare un'ottima carriera. Devo fargli i complimenti perché è veramente bravo. Poi, ripeto, per quanto riguarda la gestione, c'è un po' di Mourinho, si è portato dietro. Sa relazionarsi, insomma, sa parlare, sa dialogare con i calciatori. Questo è evidente, perché se no non rimetti a posto un gruppo che, ricordiamolo, ha vinto 9 trofei dal 2020, cioè dalla
1: assolutamente,
0: cioè con Marotta, Ausilio, dovendo arrivare
1: sottolineato.
0: 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 3 scudetti.
1: Orlando, a te chi ti fa pensare Chivu dopo un anno, primo anno alla guida di un grande club, scudetto e Coppa Italia?
2: Ma guarda, a me è piaciuta l'intervista di Mourinho quando ha detto mi sembrava che potesse diventare tutto tranne che un allenatore,
1: ecco,
2: a questi livelli. Sai cosa mi piace, al di là di tutto quello che ha detto Stefano, condivido, mi piace la sua cultura, il suo parla l'italiano meglio di un professore,
1: meglio di chi ci vive, meglio di chi ci vive
2: universitario, no, per dire che è molto intelligente, l'intelligenza, sì, sì, lo ha portato a gestire una squadra, una piazza che non era per niente facile. Con queste qualità vuol dire che tu sai come muoverti, sai gestire queste situazioni. Dunque non so a chi paragonarlo, però ha delle qualità di intelligenza superiore.
1: Braglia?
3: Sì, per quello che ha detto Stefano anche prima, più che Zidane, ma per il modo di relazionarsi con il gruppo mi sembra un Carlo Ancelotti.
1: Beh, sì, è bellissimo.
3: La sensazione di essere proprio...
0: Carletto, che tra l'altro ha rinnovato con il Brasile fino al 2030.
3: Esatto, lui gestisce anche Carlo Ancelotti, ha gestito sempre anche il Milan, il primo Milan, in quanto veniva vinto la prima Champions League con Milan, con dei gruppi, cioè entrare con dei gruppi che avevano vinto, che avevano, giustamente come ha detto Stefano, vinto tutti quei trofei. Non era semplice per un neo allenatore, diciamo, no? Ci ricordiamo che i primi a dover dubitarne eravamo stati proprio noi, quando avevamo detto che probabilmente magari poteva essere lui il primo allenatore ad essere sostituito. E invece
1: questo non l'ha detto nessuno, permettimi di dire.
3: Era uno dei papabili, se non mi ricordo male.
1: Guarda, hanno dato tutti, io ce l'ho, vado sempre a vedere l'agenda. Qui hanno dato tutti Juric, Pioli, Questa.
3: Sì, io avevo detto Pioli. Però
1: Zanetti del Verona.
3: Sì, dubitavamo tutti comunque che facesse quello che ha fatto.
1: C'era il dubbio su di lui, sì, però pensa, complessivamente l'avevamo messo la stragrande maggioranza al secondo posto, quindi non avevano dato l'Inter vincente lo scudetto.
3: Esatto.
1: Molti hanno dato il Napoli, che potesse fare il bis, e qualcuno, lo dico, Bezzi aveva dato, anche Bucchioni, il Milan vincente lo scudetto.
3: No, io ho detto la Roma, quindi il discorso per me
1: gioca della pure il prossimo anno, fammi sto favore.
3: Carletto Ancelotti per essere me.
1: Va bene, Carlo Ancelotti, ok. Va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata e poi ci salutiamo. Dai, forza Orlando, che è vicinissimo alla vetta, vicinissimo, un punto da Bonanni. Attenzione, ultime due partite, ti giochi tutto, caro Massimo. Allora, Genoa-Milan,
4: io dico 2-1 per il Genoa.
1: Bene. Juventus-Fiorentina
4: 1-0.
1: Roma-Lazio.
4: Scusate, c'è un allarme che è partito, vi chiedo
1: scusa. Sentiamo, vai tranquillo. Sentiamo niente. Roma-Lazio.
4: Roma-Lazio 2-1.
1: Vado da Braglia, Genoa-Milan, la tua partita.
3: 1-1.
1: Juventus-Fiorentina.
3: 1-0.
1: Roma-Lazio.
3: 3-0.
1: Domenico mi va a passare. Allora, in pallomeni.
0: Senti che te dico io. Dai, vai.
1: Genoa-Milan.
0: 1-0 per il Milan.
1: Juventus-Fiorentina.
0: 2-0.
1: Il derby.
0: 4-1 per la Roma.
1: Allora, io faccio 1-1 Genoa-Milan, 2-0 Juventus-Fiorentina, 2-0 Roma-Lazio.
0: Ah, quindi proprio non ti senti niente. Perché è successo?
1: Voglio provare la rimonta.
0: Rinunci, però vuoi vincere il titolo.
1: Voglio vincere il titolo, voglio provare la rimonta.
0: Ce n'è due davanti.
1: Vabbè, ci provo, a fare la scalata finale, non si sa mai. Ah, che bello. Allora, voglio fare un buon fine settimana a tutte e due, a Massimo.
0: Ciao Massimo,
1: e Simone.
0: Ciao Simone.
1: Ci sentiamo lunedì, un abbraccio. Ciao ragazzi, adesso noi ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi, a tra poco.

Allora, vabbè, c'è subito chi si incavola dicendo chi vuoi Pio, che esaltazione effimera e falsa. Vabbè, allora, che devo dire? Non va bene. Poi,

0: Io delle volte dico, uno che vince due titoli il primo anno, è vero che deve essere. Io sono tra quelli che voglio rivederlo il prossimo anno, perché confermarsi è
1: capito,
0: sempre
1: però
0: più
1: insomma,
0: difficile.
1: ma
0: Però
1: gli
0: quest'anno che
1: altri.
0: fai? Non gli dai un voto positivo e
1: Ma
0: non
1: gli
0: gli
1: altri.
0: conv-

0: Lui no, però il prossimo anno vediamo un po' se
1: vabbè, ma questi sono molto
0: no,
1: giudizi
0: di Kosovo,
1: insomma, lo sappiamo.
0: No, però Kivu si merita, secondo me, i complimenti,
1: sì,
0: come fai? Il prossimo anno sarà un'altra stagione, vedremo.
1: Non è che io quello che vorrei avvisare i naviganti, se uno quest'anno alla fine dell'anno fa un bilancio dell'operato di Kivu e dà un voto positivo, no? Poi il prossimo anno, se va male, non fate il giochetto voi paraculi, ma l'anno scorso, perché il campionato, non fate i paraculi, perché il campionato va giocato, vinto, e poi si vince
0: al dominato.
1: Poi ogni campionato è una storia, vediamo anche quello che sarà il mercato, come si costruiranno le squadre, le tante cose che bisogna poi verificare, però non è che questo, poi viene fuori il discorso che se dovesse non vincere il prossimo anno, incappare una stagione, che può capitare, non è che annulla quella precedente, non è che annulla quella precedente,
0: no,
1: cioè lo scudetto rimane, resta, poi vediamo quale sarà. Io quello che mi interrogo è che tipo di percorso avrà questo allenatore in prospettiva, perché sembra avere dei tratti, ieri abbiamo detto, dei tratti speciali, poi vediamo se sarà in grado di avere un iter continuativo da questo punto di vista. Però presentarsi al primo anno di allenatore di una big e vincere scudetto e coppa nazionale,
0: poi come,
1: è un bel la visita,
0: ma come poi l'ha vinto?
1: Non è,
0: mi sembra che
1: una cosa da
0: in
1: poco,
0: semifinale ci sia stata una bella rimonta sul Como e poi una vittoria netta contro la Lazio in finale. Dall'altra parte è uno scudetto vinto con 3 giornate e 4 giornate, cioè, se non mi ricordo esattamente, un distacco importante nei confronti degli inseguitori, quindi mi sembrano due vittorie nette,
1: assolutamente,
0: da questo punto di vista indiscutibili, belle, pulite.
1: Assolutamente. Andiamo a sentire un po' di audio, dai.
2: Ma invece io dico meglio così, altrimenti in finale beccavamo altri 5 sberle. Meno male che si è fermata col voto green.
1: Vabbè, lui dice, faceva riferimento alla partita col Bodo. Vai, ancora un altro audio.
3: Ciao, ho una domanda. Se il doppio italiano Bolelli Mamassoli riesce a raggiungere la finale si disputa domenica, mi sembra, o alle 14 o alle 15. Quindi poi il derby e le altre partite a che ora giocheranno? Alle 9 del mattino?
1: No, giocano alle 12, questo problema non si pone. Andiamo, non siamo fuori un altro problema che... Allora, intanto è stato sospeso il programma agli internazionali d'Italia perché sta venendo giù in questo momento una pioggia clamorosa. Vai!
4: Vabbè, Stefano, se non dovesse presentarsi penso che lo Tito stapperebbe due bottiglie di champagne. Penso lo licenzierebbe in tronco risparmiando 2 anni di contratto, 3,5 milioni.
1: Come? Che dici?
0: No, il discorso era la domanda se Sarri si presenterà o meno domenica alle 12 e Ube dice che lo Tito stapperebbe. Sentito, no?
1: Ascoltate. Sì, ho sentito. Non lo so, vediamo. Intanto per me, per un altro tipo di discorso, si deve presentare, punto e basta. Quindi,
0: ma certo, si deve presentare.
1: E far giocare alla grande la squadra. Prego, vai.
5: Ciao Marco, ma certo che va Sarri. Ha cambiato idea, il prefetto, non può cambiare idea Sarri, deve seguire la squadra e deve fare quello che deve fare, è pagato per questo. Buon lavoro Alfonso da Battipaglia.
1: Grazie. No, stavo vedendo una cosa, Stefano, sono andato a vedere l'esordio di Guardiola quando passa dalla cantera, che lui allenava i giovani, passa al Barcellona, anche all'epoca fu la prima esperienza, vince il campionato spagnolo, vince la Coppa di Spagna con il Barcellona, poi vince anche la Supercoppa di Spagna del 2009, quindi 2008-2009 lui vince campionato e Coppa di Spagna.
0: L'anno successivo vince la Champions.
1: E l'anno successivo...
0: fino alla Roma battendo il Manchester United di Cristiano Ronaldo.
1: Bravissimo.
0: Gol di testa. Io stavo lì. Gol di testa di Messi. Te lo ricordi? 2-1? No?
1: Sì,
0: finì? 2-1 o 2-0?
1: Aspetta, stavo controllando.
0: Questa finale. Finale di Roma 2009.
1: Aspetta, la Champions League la vince 2008-2009.

0: dire, insomma, che pure non è che era all'inizio è iniziato forte, poi dopo ha proseguito. Cioè, hai visto, sta per salutare il City ieri. Beh, c'è stato, insomma, un video, hanno postato un video dove lui passa a centrocampo con tutti quello che ha vinto col City, si sta separando da questa. Guarda qua, guarda qua, eccolo, ce l'abbiamo, l'abbiamo preso, guarda lì, c'erano tutti i trofei, il tecnico ripreso mentre passeggiava tra i trofei, quindi siamo ai saluti.
1: Eh beh, insomma, finisce una...
0: di una grandissima avventura, eh?
1: Un'era.
0: Chissà dove andrà, eh?
1: Questa è una bella domanda. Lui coltivava questo desiderio di allenare una nazionale,
0: una nazionale?
1: Però insomma è il Brasile. Il Brasile è stato preso da Carletto, al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2030. Quindi cosa resta? L'Inghilterra. Forse portare l'Inghilterra, ecco. L'Inghilterra potrebbe essere l'uomo.
0: Addirittura.
1: Beh, insomma, perché no? Cioè, vabbè, l'Inghilterra vince la mondiale dal 1966.
0: Vabbè, speriamo che...
1: No, nel senso che dove devi, cioè, dov'è la spinta di Guardiola? La nazionale inglese.
0: Va bene, vediamo. Oppure c'è qualche club che lo prenderà, non si sa mai. Andiamo a sentire ancora qualche altro audio.
2: Ciao. Beh, penso lo lasciamo stare sul fatto che Sarri non ce la fa più perché ha una vita dura. non commentiamo più di tanto, grazie.
1: No, no. Giovanni scherzava, ma...
0: No, ma io pure perché qualcuno ha detto già è stata la vita dura quest'anno. Ho detto vita dura.
1: Sì, no, tu hai ironizzato.
0: Ho ironizzato, certo. Allora vai con un altro audio, dai.
3: Al di là di tutte le ragioni che possa anche avere Sarri, però lui ha anche allenato in Inghilterra, dove si giocano comunque partite ad orari molto simili del mezzogiorno e mezzo, per cui non vedo quale sia il problema di dargli fastidio all'orario. È vero, è un orario brutto, però comunque sia,
0: sì, ma
3: lui dovrebbe essere più abituato di tanti altri allenatori a giocare a questi orari.
0: Ma poi mi sa che non ci saranno 25 gradi, perché qui continua a venire giù una pioggia.
1: Bello freschetto.
0: E fa pure freschetto, mi sembra che ci siano proprio, c'è il clima adatto per giocare, vai. Ancora un altro audio. Ah, allora aspetta, allora sì. No, intanto c'è se non diamo la sufficienza a Chivu, Conte, Allegri, che voto gli diamo? Beh, insomma, non si può non dare una piena sufficienza al lavoro fatto. Allora, se è vero che Liverpool è interessato a Conte e Sao per sostituire Salah a 50-60 milioni, lo venderei e prenderei Nico Pass per 70-80 dal Real Madrid, facendo giocare Ildiz con Silva, Bernardo naturalmente, Bernardo Silva e Nico Pass alle spalle di Vlahovic. Beh, bella roba,
1: sarebbe...
0: sarebbe proprio spettacolo, quindi. Lorenzo individua una squadra di altissima qualità, Nico Pass, Ildiz, Bernardo Silva, danno tutti del tuo al pallone.
1: Se perdi il pallone?
0: Se per chi corre al posto loro? Ci mettiamo qualcuno a correre lì.
1: Sarà contento Spalletti.
0: Allora, dunque, vabbè, c'è un pronostico sul Milan che vince 2-0, vedremo, staremo a vedere. Poi dice che Cardinale ha sistemato tutto, vediamo se ha sistemato tutto. Intanto è stato chiaro quando ha detto che se non si va in Champions questo è un fallimento, quindi l'ha detto lui. Allora, vediamo se possiamo recuperare ancora un altro audio prima di... tra poco andiamo anche al giro dei campi, vai.
4: Scusate, ma a me mi ci scappa un po' da ridere. C'è Sarri andato a Quirinale facendo un discorso bellissimo, dicendo che loro fanno il lavoro più bello del mondo, che per loro non è, anzi, non è un lavoro, è una passione. E poi ha firmato un contratto a 3 milioni, sa benissimo che gli slot delle partite c'è anche quello di mezzogiorno, e lui non gli sta bene, quindi lui farebbe bene a non presentarsi. Io la trovo assurda sta cosa. Ci sono operai che vanno a lavorare la mattina alle 5 e mezzo per 1200 euro al mese. Ecco perché la gente si sta disegnando, si sta allontanando dal calcio, perché purtroppo vede queste cose e ascolta queste cose. Gente guadagna tanti soldi e se ne sbatte di fare dei sacrifici, tra virgolette sacrifici.
1: Anche vero questo, dai.
0: È anche vero, anche vero. Io
1: sembra un
0: concordo,
1: po' demagogico quello che ha detto, no, concordo, però concordo, insomma,
0: sì,
1: alla fine
0: sì. Dunque, poi qui ci sono già, si comincia a fare un po' una sorta di numeri, caro, su tutto il mercato web. Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti, 5 squadre, però, insomma, ecco chi andrebbe
1: fischiato di questa classifica in Champions League. Che si potrebbe verificare, tu non ecco. L'hai approfondita.
0: Vabbè, però aspettavo tutto mercato web, vedi?
1: Ah, ecco.
0: È arrivato.

0: lunedì, subito il giorno dopo le partite.
1: Quindi questo vediamo un po', dunque, è le ultime due partite, sulla carta potrebbero disegnare uno scenario di classifica che avrebbe del clamoroso,
0: tutte
1: con tutte e cinque le squadre
0: terzo.
1: Appaiate a 71 punti.
0: D'accordo?
1: Allora, servirebbe un incastro di risultati, ma la possibilità esiste statisticamente. Un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa per stabilire chi meriterebbe la qualificazione in Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati. Il Napoli prende un punto, la Juventus 3 punti, Milan 4 punti, Roma 4 punti, Como 6 punti. Milan un punto con Pisa Udinese, mi sembra veramente...
0: Napoli.
1: Il Napoli con un punto. Dunque, se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbero il campionato tutte a 71 punti, con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premerebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions Juventus e Roma. Ecco qua. Questo sarebbe, fanno appunto vedere i punti. Quindi in questo caso praticamente, vabbè, se si dovessero verificare tutti insieme, ecco,
0: Napoli che fa un punto
1: mi sembra poco,
0: invece è probabile che tutte e quattro possano arrivare a 71, perché quella non è... è anche molto difficile che si possa verificare questa ipotesi, però non del tutto delle squadre.
1: Il giro dei campi di questa giornata, dunque, quindi ci fermiamo e torniamo tra poco, così andiamo a fare il giro dei campi della penultima giornata di campionato. Ce l'abbiamo fatta.

Ci siamo pronti, intanto solo una news al volo perché il programma all'Internazionale di Roma riprenderà alle ore 17. Detto questo, partiamo con il giro dei campi della 37esima giornata di Serie A.

0: Pisa-Napoli delle ore 12 di domenica, per il Pisa Francesco Tringali, per il Napoli Fabio Tarantino.
1: C'è il Pisa sulla strada del Napoli di Antonio Conte, con i toscani ormai retrocessi che puntano a chiudere la stagione in maniera dignitosa. Ilemark non si discosta dal suo classico 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva con Calabresi che torna al fianco di Caracciolo e Canestrelli, in mezzo al campo a Kinsamiro che potrebbe togliere il posto ad Ebischer, Vural e a 2 mesi e mezzo dall'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro Riecco Marin. Ai lati Leris e Angori in vantaggio su Touré, davanti la coppia formata da Moreo e Stojkovic.
2: Trasferta per il Napoli per la Champions League, bisogna vincere contro il Pisa per centrare la qualificazione aritmetica. Conte arriva alla gara di domenica senza Politano squalificato, ma con il recupero di De Bruyne, ma probabilmente anche di Neres, che può tornare nell'elenco dei convocati. Al netto di Lukaku, ormai già altrove in Belgio, la squadra e la rosa è a completa disposizione di Conte, anche se ormai è troppo tardi. Formazione 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno in difesa, centrocampo. Gutierrez può andare a destra al posto di Politano, a sinistra Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay e poi dietro Højlund. Da una parte dovrebbe, come detto, tornare De Bruyne, oppure lasciamo un po'.

0: Punto interrogativo per l'inserimento di Vergara, dall'altra parte chiaramente Alisson Santos, per completare l'11 del Napoli di Conte. Studio.
1: Primo pronostico della 37esima giornata. Al Napoli serve una vittoria per centrare la Champions. Come finisce?
2: E arriverà Palomeni. Questa vittoria, caro Marco. Pisa Napoli, vincerà il Napoli, segno 2.
1: 2 anche per me. Seconda partita, sempre delle 12, è Como-Parma. Per il Como, Ivone Alessandro. Per il Parma, Edoardo Mammoli.
3: Già in Europa, per la prima volta nella sua storia. Smaltita la sbornia da festeggiamenti, però in 180 minuti vuole giocarsi il tutto per tutto per la zona Champions. Si riparte dal Parma e Fabregas si ritrova Ramon dal primo minuto. Kempf scalpita, ma dovrebbe esserci Diego Carlos in difesa. Svolcic, anche se Van der Brent lo insidia, e Moreno a chiudere la linea 4. Vaia invece è acciaccato dopo Verona. Mediana rifornita dall'intoccabile Perrone insieme ad Acuña. A salire Diao e Baturina larghi, con Nico Paz rifinitore al centro. Jesus Rodriguez invece torna in panchina. L'attacco infine vede sempre Dovicas unica punta.
4: Mister Carlos Cuesta si appresta a confermare quasi in toto la formazione vista contro la Roma. L'unico probabile cambio riguarda l'attacco, dove Pellegrino è pronto a riprendersi un posto da titolare al posto di El Fej, mentre Strefezza si prepara per la più classica delle sfide da ex. Per il resto solo conferme, con Suzuki in porta, difeso dal terzetto composto da Cercati a destra, Troilo al centro e Valenti a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Ndiaye. Sulla corsia di destra agirà Capitan del Prato, mentre a sinistra non si tocca Valeri. Infine, in cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato da Keita e Ordóñez, quest'ultimo in vantaggio su Sorensen ed Estevez. Linea allo studio.
1: E linea in Palomeni, Como Parma.
2: Vittoria del Como, Como Parma segno 1.
1: Anche per me segno 1. Genoa-Milan, allora per il Genoa c'è Adriano Piras, per il Milan invece Antonello Gioia.
5: Ultima casalinga per il Genoa, il tecnico rossoblu concederà il pasio d'honor a Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino che poi l'anno prossimo volerà in Turchia, giocherà dal primo minuto contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, al suo fianco uno tra Amorim e Frendrup, mentre sulle corse laterali Sabelli dovrebbe agire su quella di destra, mentre Martin è in vantaggio su Ellerson per un posto sulla corsia di sinistra. In difesa possibile chance dal primo minuto per Ottoa al posto di Ostigard, mentre Marcandali e Vasquez completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Bailo. In attacco Ekuban potrebbe insidiare Colombo dal primo minuto, mentre nel ruolo di trequartisti non ci dovrebbero essere dubbi, con Baldanzi titolare al suo fianco, Ekator oppure Vitigna.
6: Nel mezzo del marasma societario il Milan si deve concentrare anche sul campo e cercare di guadagnare 6 punti nelle prossime partite per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League senza guardare i risultati di Roma. Ecco, ma si comincerà da Genova, e per farlo Massimiliano Allegri ritrova Christian Pulisic, che ha saltato l'ultima partita contro l'Atalanta. Perde però Leao, perde Saremakers, perde Subinian per squalifica e non recupera Modric, ancora infortunato. Quindi formazione fatta con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo sugli esterni non ci sono scelte, Atekami a destra e Bartesaghi a sinistra, in mezzo Rabiot e Ricci confermati, con Fofana che sarà preferito all'Loftus-Cheek. Davanti ballottaggio a 3, Pulisic, Kunku e Fulkrug con i primi 2 favoriti. Studio.
1: Genoa-Milan, partita delicatissima, come finisce Stefano?
2: Con la vittoria del Milan, Genoa-Milan segno 2.
1: Per me segno X. Derby Roma-Lazio. Per la Roma Marco Campanella, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
7: La Roma si gioca tutto, quasi del proprio futuro europeo, e lo fa nella gara più importante della stagione, il derby. La squadra giallorossa ci arriva ancora carica dalla rimonta folle contro il Parma e scenderà in campo in uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso. Vista l'importanza della partita, Giampiero Gasperini sembra intenzionato a puntare sulla continuità, affidandosi in gran parte agli stessi uomini che hanno affrontato il Parma nell'ultima uscita di campionato. Tra i pali ci sarà Svilar, sempre più punto fermo della squadra giallorossa. Davanti al classe 99 agirà il consueto terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celik e Wesley, ma attenzione anche a Resch dopo l'exploit del Tardini. In mezzo al campo invece Gasperini dovrebbe affidarsi al solito duo formato da Cristante e Coné. Sulla tre quarti si va verso la conferma di Sulé, reduce da prestazioni convincenti, mentre al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Paulo Dybala. In attacco infine, pochi dubbi, sarà Malen il principale riferimento offensivo dei giallorossi.
8: Vuole subito cancellare la delusione per la finale di Coppa Italia persa alla Lazio di Maurizio Sarri. Il derby contro la Roma è l'occasione per provare a impreziosire una stagione estremamente complicata. La Lazio va a caccia dell'ottavo posto e ha bisogno di una vittoria, con Sarri che però deve fare i conti con la squalifica di Romagnoli. Il leader difensivo biancoceleste, dove il rosso con l'Inter non giocherà quello che poteva essere probabilmente l'ultimo derby. Al suo posto ci sarà Prosgard nel quartetto difensivo, completato da Marusic a destra, Hila al centro e Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo torna Rovella dal primo minuto, con Taylor e Basic a completare il terzetto. Pochi dubbi in attacco, dove si rivedrà il tridente visto in finale di Coppa Italia, con Isaacson a destra, Zaccagni a sinistra e al centro ci sarà Tijani Noslin. A voi studio.
1: Il derby secondo Stefano Palomeni.
2: Vincerà la Roma, Roma-Lazio, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Juventus-Fiorentina, per la Juventus Camilo De Michelis, per la Fiorentina Nicolò Righi.
9: Luciano Spalletti per il match contro la Fiorentina si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora Di Gregorio, che contro Lecce ha riscattato l'errore fatto contro il Verona. In difesa sulla destra toccherà Kalulu, in mezzo giocherà la coppia formata da Bremer e Kelly, mentre a sinistra agirà Cambiaso. A centrocampo c'è l'unico dubbio di formazione, con Thuram che è in dubbio. Il francese si sta allenando a parte, perciò al suo posto potrebbe essere confermato con Meiners. La certezza a centrocampo resta Locatelli e solo nei prossimi giorni Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l'olandese. Sulla tre quarti non ci saranno novità e verranno confermati con Seisau, McKenny e Ildiz, così come in attacco verrà riproposto Dusan Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.

0: La classifica non ha più molto valore, ma battere i rivali della Juventus darebbe ai tifosi della Fiorentina una piccola gioia in una stagione fatta di delusioni e rafforzerebbe la posizione di Paolo Vanoli. Per questo all'Allianz Stadium non sono previste troppe rotazioni e i viola si presenteranno con i titolarissimi. Davanti a De Gea i difensori saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli confermato in cabina di regia, supportato da Mandragora da una parte e Endur dall'altra. Il tridente vedrà la presenza di Parisi a destra e uno tra Gudmundsson e Solomon sull'out di sinistra. Ad agire da prima punta sarà Roberto Piccoli, ma occhio a Moise Kean. Il numero 20 farà di tutto per tornare tra i convocati, anche se difficilmente partirà tra i titolari. A voi studio.
1: Juventus Fiorentina per Stefani Palomeni.
2: Vittoria della Juventus, Juventus Fiorentina segno 1.
1: Copia e incollo. Andiamo a San Siro perché ci sarà la grande festa per l'Inter contro il Verona alle ore 15 di domenica. Per l'Inter Bruno Cadelli, per il Verona Daniele Najar.

L'Inter si prepara alla festa Scudetto e contro il Verona vuole chiudere con una vittoria la stagione da campione d'Italia. Christian Kivu sceglie il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la difesa composta da Bissek, De Frey e Bastoni. A centrocampo invece sugli esterni dovrebbero agire Luis Enrique e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Le due punte d'attacco invece saranno Lautaro Martinez e Bonny.

Il Verona si dirige a San Siro con l'unico obiettivo di salvare la faccia e rovinare un po' la festa dello scudetto dell'Inter. Paolo Sammarco potrebbe confermare quasi in toto

0: la formazione vista contro il Como nell'ultima sfida, con l'unico dubbio sulla sinistra nel 3-5-2 tra Bradaric e Frese con il danese in vantaggio. Potrebbe essere confermato invece in difesa Valentini al fianco di Nelson ed Edmundson davanti a Montipò, così come sarà confermato Belgali sulla destra, e si rivedranno Akpakpro, Gagliardini e Bernede in mediana. Ci sarà poi ancora una volta Thomas Suslov a supportare l'unica punta Bowie nell'attacco. A voi studio.
1: Inter Verona, Stefano Palomani.
2: Festa e vittoria per l'Inter che vincerà. Inter Verona segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Atalanta Bologna delle ore 18 invece per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Bologna Leonardo Nevischi.

0: Ancora un piccolo passo per l'Atalanta e poi sarà definitivamente Conference League, dove contro il Bologna servirà un risultato anche per mettere le basi su quello che sarà un futuro non privo di rivoluzioni. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi, nonostante per Raffaele Paladino ci sia l'emergenza in difesa, dove mancheranno Yen, Cossonone e Scalvini. Caresse, chi importa? Difesa a 3 con Kolasinac, Jim City e Onestanor. Centrocampo stabile con il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce confermato Zappacosta a destra, così come Zaleschi a sinistra e favorito su Bellanova. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere a destra, Jack Raspadori a sinistra e al centro Nicola Kristovic, favorito su Gianluca Scamacca. A voi studio!
1: Vincere a Bergamo con almeno 3 reti di scarto, battere anche l'Inter all'ultima giornata e sperare al contempo che la Dea perda con la Fiorentina. È questa l'impresa che cercherà di realizzare il Bologna per agguantare un'insperata qualificazione europea. Per farlo, la formazione vincenza italiana dovrà iniziare dal primo step e spugnare la New Balance Arena. In porta ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma l'idea sembrerebbe quella di affidarsi nuovamente al talismano Pessina, con lui in campo un pareggio e 3 successi. Discorso opposto in difesa, dove a completare il reparto con Gio Mario e Miranda ci sarà il duo norvegese con posto da Elland ed Eggem, scelta forzata in quanto Lukumi sarà squalificato, mentre Casale e Vitic infortunati. A centrocampo Moro scalpita per una chance all'inizio, ma dovrebbe essere confermato l'ex Freuler in mediana con Ferguson e Pobega come mezzali. Davanti è ballottaggio aperto tra Bernardeschi ed Orsolini, con il primo in vantaggio, per completare il reparto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
2: Atalanta Bologna, Stefani Palomeni.
3: Vincerà l'Atalanta, Atalanta Bologna, segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Andiamo ad Udinese-Cremonese, per l'Udinese Davide Marchiolle, per la Cremonese Lucio Marinucci.

0: L'Udinese si prepara a ricevere tra le mura amiche del Blue Energy Stadium la Cremonese, e la mister Costa Runic ha dovuto preparare la gara già certo di due assenze, ovvero quella di Kellenkamp con un infortunio al perone e dei Zibue squalificato. Questa è un'assenza pesante perché si somma all'assenza del lungodegente Zanoli out per la lesione del crociato, sostanzialmente rendendo scoperta l'intera corsia di destra e quindi costringendo il tecnico in vista della gara a qualche adattamento. In porta ci sarà Okoye, in difesa rientra Cabasele con Christensen e Solé, a destra a questo punto probabile il dirottamento di Camara con una possibilità per il giovane Arizala, a sinistra in mediana Piotrowski con Karlström e Attà, davanti Zaniolo con il rientro del centravanti Davis.
1: Penultima occasione per la Cremonese di ottenere punti importanti in chiave salvezza. Mister Giampaolo affronta la partita con l'Udinese con il solito 4-4-2. In porta ci sarà Audero, poi il terzino destro sarà Terracciano, al centro Bianchetti e Luperto, ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Al momento sarebbe titolare Barbieri, ma bisogna attendere l'evolversi delle condizioni di Pezzella, uscito contuso nell'ultima partita, ma ancora con qualche spiraglio per poter recuperare. La seconda linea 4 poi è composta da Zerbini e Van de Putte come esterni relativamente a destra e a sinistra, al centro ci saranno Malè e Grassi. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo sarà composto da Bonazzoli e Vardi. Per il resto la lista degli infortunati è composta da Mumbagna, Baschirotto, Floriani, Mussolini, Pagero e proprio Pezzella. Restano in diffida Luperto, Malè e Vardi.
2: Eccoci qua, ci siamo, Udinese-Cremonese. Stefano, come finisce?

0: vittoria dell'Udinese. Udinese Cremonese segno 1.
1: Per me segno X invece in questa partita. E andiamo a Sassuolo Lecce, importantissima anche questa, perché per il Lecce insomma ci sono punti importanti per la salvezza così come per la Cremonese. Allora, per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Lecce Pierpaolo Verri.

Grosso ha perso Valuchievitz per infortunio, ma ritrova a pieno regime gli acciaccati Turati, Conè e Berardi. Da valutare invece le condizioni di Izes, KO per un problema al tallone e assente nell'ultima gara a Torino. L'indonesiano dovrebbe però recuperare e partire da titolare al fianco di Moremovic. Se non dovesse farcela, spazio a Romagna. Sulle fasce davanti a Turati, Koulibaly e Garcia. Centrocampo con gli inamovibili Conè, Matic e Torsved. In avanti ci sarà il ritorno di Domenico Berardi dall'inizio con l'Orientè a sinistra, e poi il ballottaggio apertissimo tra Nzola e Pinamonti al centro dell'attacco. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, questa volta dovrebbe toccare all'ex Spezia e Fiorentina a partire dal primo minuto.

0: Impegno in trasferta per il Lecce, che nella 37esima giornata di campionato se la vedrà domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil. Qualche problema in settimana per Veiga e Chedira, ma entrambi stringeranno i denti e proveranno a esserci. Si va così verso la conferma dello stesso 11 titolare già visto nelle ultime due uscite di campionato contro Pisa e Juventus. Così nel 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta e la retroguardia sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa, sulla mediana, Ramadani, Engom con Koulibaly, libero di agire sulla tre quarti. In attacco invece Pierotti confermato a destra, Banda a sinistra e Chedira al centro del tridente. Studio.
1: Di Francesco cerca punti importanti per la salvezza contro una sua ex squadra. Come finisce Sassuolo-Lecce?
2: Probabilmente una vittoria del Lecce in trasferta a Reggio Emilia. Sassuolo-Lecce segno 2.
1: Per me segno X. Andiamo all'ultima partita, Cagliari-Torino delle 20:45. Per il Cagliari Elena Cardi, per il Torino Emanuele Pastorella.
3: Mentre si attende di capire se le condizioni di Mine Borrelli saranno ok per la gara contro il Torino, il Cagliari è sempre più pronto alla prossima sfida in campionato. L'ultima in casa per il rossoblù, l'ultima alla Ultimo Domus per capitano Pavoletti, che contro il Torino saluterà ufficialmente il suo pubblico. Nonostante l'operazione al ginocchio, sembrano infatti essere previsti alcuni minuti per il capitano rossoblù, e coglierà l'occasione per salutare definitivamente il popolo sardo e la sua Sardegna. Tra l'emozione e voglia di regalare un'altra salvezza, il Cagliari dovrà fare il 100% delle sue possibilità per portare a casa i tre punti. L'undici titolare dovrebbe rispecchiare un 4-4-2, Caprile naturalmente in porta, davanti la difesa formata da Zappa, Dossena, Rodriguez e Obert, soprattutto in caso di mancato recupero di Mina, da tenere in considerazione anche la squalifica di Zé Pedro. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adopo, Gaetano e Folluruncio. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà ancora formata da Esposito e Mendy, con Pavoletti, come detto poc'anzi, che subentrerà a gara in corso proprio per salutare i propri tifosi.
4: Il Torino si prepara per l'ultima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari domenica sera alle 20:45. Il tecnico d'Aversa non potrà contare su Ginetis squalificato, così per la mediana pensa alla coppia Ilkan-Casadei con Pedersen e Obrador sulle corsie laterali. In difesa mancherà ancora Ismaili, il quale ha il grande obiettivo di recuperare per il derby contro la Juventus fissato all'ultima giornata. Al suo posto ci sarà ancora Coco centrale con Marianucci e Bosse come braccetti. Paleari sarà ancora il portiere tra i pali. In attacco c'è la tentazione di tornare al tandem pesante, quindi con Simeone e Zapata sostenuti da Vlasic. Studio.
1: E allora, ultima partita, Stefano Palomeni, Cagliari-Torino.
2: Finirà in pareggio a Cagliari, Cagliari-Torino, segno X.
1: Per me segno 1. E termina qua il giro di campi della 37esima giornata di Serie A.

0: E allora Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata del venerdì, ci apprestiamo a vivere questo fine settimana di domenica almeno nell'unica giornata ci sono tutte le partite, almeno questa.
1: Si chiude in una giornata. Almeno
0: si chiude in una giornata a partire da mezzogiorno, dalle ore 12, poi c'è un match alle 15 che è quello dell'Inter.
1: Sì.
0: Poi le altre alle 20:45 per chiudere praticamente il blocco delle partite.
1: La retrocessione l'hanno messa in.
0: Sì,
1: in fondo.
0: E quindi vediamo come andrà a finire, gli obiettivi appunto ancora in ballo, c'è alle 18 anche Atalanta-Bologna, gli obiettivi in ballo sono appunto la zona Champions più la salvezza e le due partite della salvezza, come hai detto tu, 20:45, tra l'altro tutte e due in trasferta, quindi hanno diciamo così la stessa situazione,
1: sì.
0: Giocando in trasferta e poi l'ultima la chiudono in casa, invece lì bisognerà capire, è molto...
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
3: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese in isolamento fiduciario. A darne conferma il Ministero della Salute, secondo cui il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. Dello stesso parere il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha sottolineato che il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave Ondius pone un rischio molto basso, dimostrando una limitata capacità di diffusione da persona a persona e al momento l'antivirus non ha subito nessuna mutazione. Sono stati trovati e stanno bene la mamma e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi il 20 aprile scorso da Piacenza. Dopo settimane di ricerche senza sosta, Sonia Bottacchiari è stata rintracciata a Tarcento in provincia di Udine assieme ai figli. La donna, che aveva fatto perdere le proprie tracce da 23 giorni, ha chiesto che non vengano divulgati particolari sul luogo dove si era rifugiata. In caso contrario, ha detto agli investigatori che l'hanno trovata, si renderà nuovamente irreperibile. Sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia, gli elementi ritenuti dall'accusa utili per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Tra questi i PM indicano il suo DNA sulle unghie della giovane, l'impronta palmare 33, i soliloqui in cui menzionerebbe i video intimi, ma anche le sue bugie sulle 3 telefonate fatte a casa Poggi pochi giorni prima dell'omicidio, le sue ricerche sul web, sul tema del DNA e sul processo Alberto Stasi nel 2014. Per la procura poi Sempio non ha un alibi per quella mattina del 13 agosto e dopo il delitto è tornato sulla scena del crimine per ben 2 volte. Intanto, mentre la difesa del 38enne prepara una memoria contro le accuse dei PM pavesi, sul caso è intervenuto oggi anche il ministro della giustizia Nordio, che ha definito paradossale la condanna di Alberto Stasi dopo 2 assoluzioni. Una legislazione, ha proseguito il ministro, che dovrebbe essere cambiata. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto, mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump, dopo aver incontrato i vertici delle forze armate, starebbe valutando la ripresa dei raid. Improbabile però che la decisione venga presa prima dell'incontro di domani in Cina con Xi Jinping, nel quale il presidente americano premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran, che per bocca del vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie fa sapere che Hormuz è sotto controllo iraniano e se Trump sbarca sull'isola di Kerg, il golfo Persico diventerà il cimitero delle forze americane. Due poliziotti e forze dell'ordine per recuperare informazioni dovute a pagamento a diverse agenzie investigative private. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia e con uno scambio di informazioni con la Procura di Milano. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, 4 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 19 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Le accuse contestate sono accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere S.P.A. azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Roma è un po', vabbè, ma sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto Como, Roma e Juventus sono squadre, sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che sì, si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In teoria ci sarebbe anche il Napoli, che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
7: ma
0: anno.
7: Ma io credo che il punto matematico se lo sì, prenda domenica con il Pisa, sì, che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il punto.
0: Sì. Napoli che comunque, al di là della sconfitta con il Bologna, in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche, dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
7: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori, che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. Penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.

0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
1: Ma
0: te ci
1: non
0: sono
1: è che
0: ancora
1: ci
0: le
1: sia,
0: margini per
1: non
0: vedere
1: è che ci.
0: Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta, l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma voglio, sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto. E poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
1: Sì.
0: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi, sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano
0: Sì. Alla
1: e che ha avuto per tanti anni.
0: Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi. Poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere.

0: Perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
1: Sì,
0: retrocesso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
0: Oh,
1: B, che tipo di ripartenza ci
0: dolore.
1: sarà? Sì, me lo immagino.
0: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della città. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo che, cioè speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società, quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che li competono, soprattutto alla città e i tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragon, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi qui derby?
3: È meraviglioso, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato Malen, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: È il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'era
4: fatto?
3: più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te, Gasperini, che è successo? Le sei fatto
3: non lo so, no.
2: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2 o 3 paesi diversi, mi adatto abbastanza bene.

0: trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: A queste si aggiunge il Pontedera nel girone B, ma qualcuna potrebbe magari rivedere luce se non si completassero le 60 iscrizioni alla Serie 2026-2027, quindi qualche speranza probabilmente le compagini che al momento dovrebbero affrontare il campionato di Serie D la stanno nutrendo. Vedremo quindi quello che accadrà, di sicuro prima da capire appunto i verdetti. E stasera e domani, scusatemi, conosceremo chi tra Torres e Bra dovrà appunto dire addio almeno momentaneamente al professionismo. Si parte dal vantaggio dell'andata maturato dalla Torres, capiremo poi se Bra sarà o meno

0: siano in grado di ribaltare il risultato. Non sono ancora uscite le dichiarazioni dei due allenatori, probabilmente saranno in questa giornata, parleranno i due tecnici nel corso della giornata e nel pomeriggio di oggi eventualmente non mi viene il termine, dicevo, vi faremo ascoltare, ecco, volevo fare un po' la insomma la fighettina, ma niente, non mi è venuto il termine, quindi dicevo, nel corso del pomeriggio, se dovessero poi appunto uscire le dichiarazioni, ve le faremo ovviamente ascoltare. Sarà quindi davvero un sabato molto importante per la Serie C, ma mi raccomando, anche stasera buttate un occhio, voi affezionati al campionato di terza serie, al playout di Serie B tra Südtirol e Bari, perché sarà questa un'altra, tra le due squadre uscirà un'altra delle formazioni che vedremo ai nastri di partenza del prossimo campionato. Non c'è però solo la giornata di sabato ad essere molto importante per la Serie C, certo sarà la giornata di Verdetti, ma
1: buongiorno dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba ricerche dei quattro sub ancora dispersi, l'unico corpo al momento recuperato quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe, il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago, fissato infatti a 30 metri, è valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti i 5 italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
1: Una neonata è morta dopo il barco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio. Raggio grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando un'autovedetta della Finata soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 6 donne e 6 minori.
2: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato ad esempio è tornato a parlare ai microfoni di quarto grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato Iker Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltaiani.
1: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
2: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza e rispose alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
1: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima stagionale al Meat. Per questo il match sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della decima Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campioni d'Italia, che accompagna i tifosi al calcio inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il man scoperto per le vie della città fin Piazza Duomo.
2: Ed è tutto, a tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19.35.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltare è ancora più facile.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV, arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente da tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro a risponderti.

0: confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini?
2: Un buon Gasperini, grazie.
1: Marco, buongiorno, come stai? Desidero un buon Gasperini, grazie.
3: Buongiorno Marco, un Gasperini, per favore.
4: Buongiorno Marco, fai un Gasperini?
5: Buongiorno Marco, un buon Gasperini, grazie.
1: Buongiorno Marco, un Gasperini?
4: Buongiorno Marco,
1: fai un Gasperini?
6: Guelfi e Ghibellini, sono Susanna Marcellini. Ma perché abbiamo aperto così? Perché è nata virale questa iniziativa. Allora, in settimana, voi conoscete Garbatelli, Cesaroni, insomma, il bar della Roma, con l'accordo anche con Danesi, hanno cambiato la macchina del caffè. Sapete che le macchine del caffè hanno un nome. Stavolta era una macchina senza nome e hanno deciso di chiamarla Gasperini. Allora io ho aspettato. Ho visto che è uscito su tutti i giornali, i siti, alla Badella arriva il caffè Gasperini, e sono andato al bar e ho detto: scusate, mi mettete una telecamera, mi fate capire se veramente prende piede questa iniziativa. E questo è stato il risultato. Poi ovviamente c'erano, era un video pieno di persone, magari faranno anche il seguito, ma veramente è andato virale. Quindi a Garbatella adesso, per chi ha il caffè, si dice un Gasperini per favore. Questo è stato fatto in collaborazione con Danesi e il bar della Roma. Insomma, a Roma succede di tutto, proprio nella zona dei Cesaroni, altri romanisti. Vedremo, l'abbiamo mandato, ci faceva piacere perché c'è il derby, vedremo anche se porterà fortuna ai romanisti. Allora io intanto, perché poi a proposito del derby, domani c'è una donata qui a Roma assurda, perché c'è il derby, c'è la finale del tennis e c'è il maxi piano di sicurezza del prefetto. Adesso ne andiamo a parlare con Daniele Gabbo.
7: Ciao Susanna, buongiorno, buon sabato.
6: Buongiorno Daniele Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
8: Ciao, ciao a tutti, ciao mille, ciao ragazzi. Ciao.
6: E qui non so se è un ritorno, però è qualche anno, perché insomma ha tradito Roma, perché è stato a Trapani, insomma, giornalista, opinionista, inviato. Paolo Cericola, ciao Paolo.
9: Buongiorno a tutti e mi inchino davanti a cotanta realtà e intellettualità, ovviamente.
8: No, noi ci inchiniamo di fronte a te, ci sei mancato un casino per andare a buttarti una cosa che... Vabbè,
6: ci è
8: mancato un casino, ma dai,
6: ecco.
9: Va bene così.
6: Daniele, invece tu sei a Padova, giusto?
7: Io sono a Padova, sono a Roma domani.
6: Domani sappi che sì. Insomma, Roma è un po' blindata, perché c'è il derby, c'è il tennis.
7: Io sento di Ferrari perché sarò in viaggio, però credo a Roma sono alle 14:15, quindi sarò sull'accordo, per cui non credo che sarò molto confusione, francamente.
6: Ma che ne pensate, Gano? Ma si poteva evitare di giocare quando mettono, no, all'inizio dell'anno le date, insomma, non potevano dire agli algoritmi: guardate, scusate, c'è una finale degli internazionali tennis, è meglio che l'algoritmo metta il derby prima, dopo, cioè, non durante.
8: Sì, l'errore è stato fatto alla stesura del calendario, perché la data del fuori d'arrivo era già da tempo, e chi ha fatto i calendari, dalle varie cose che si mettono nella prima, mettere poi il computer in opera per fare gli accoppiamenti, le giornate, si è completamente dimenticato del fordalico e di questa manifestazione, che ormai è diventata importantissima anche con la bravura dei nostri italiani nel mondo del tennis, e quindi ha fatto una cappellata mega galattica. Come al solito nessuno paga, non si manco il nome di chi è questo, che comunque davvero cura il calendario che ha fatto dimenticata. L'orario, non l'orario, lo spostamento, il prefetto, vince il calcio, vince il tennis, via discorrendo. Comunque sta di fatto che quest'anno un derby trascina dietro per la temporaneità anche altre partite, come sappiamo. Ed è lì l'elemento veramente un po' più scocciante della situazione, perché in altre città, in altre piazze, ci sta sto strascico chioso, però la contemporaneità secondo me è importante.
6: Volevo chiederti, tu che insomma ne hai raccontati diversi di derby, no? Insomma, quanti anni? Ecco, qualcuno ti ci sei invecchiato dietro ai derby.
2: Sì.
6: Che senso, insomma, al netto del fatto la contemporaneità, no? Poi con il tennis ci saranno 60.000 persone, un maxi piano al prefetto per la sicurezza, eccetera, eccetera. Ma che senso ha proprio un derby a mezzogiorno? Non c'è più quella testa, cioè praticamente alle 2 è già finita l'aria del derby.
2: No, ma ora partiamo da quello che diceva giustamente Gaetano, cioè non inserire il Mater 1000 di Roma con quello che è diventato nell'arco degli ultimi anni, con l'importanza che oggi il tennis in Italia, perché una volta era uno sport, non dico minore, però certamente uno sport che non aveva la fil che ha oggi, con l'Italia che vince Davis su Davis ormai da anni, con delle situazioni importanti, con il giocatore più forte del mondo, con un altro che arriva in semifinale, insomma tutti i numeri che sta dando tennis nell'arco degli ultimi anni, italiano doveva essere assolutamente calcolato, ma non soltanto quello, cioè il tennis quelle 2 settimane si sanno sempre. È che noi che frequentiamo l'Olimpico abitualmente, quelle 2 settimane, una logistica diversa rispetto ai precedenti, c'è sempre stato il parcheggio, il ritiro degli accrediti, cambia tutto. Mettere derby in questo tipo di settimana onestamente è follia. Ora, detto tutto questo, si porta dentro gli strascichi polemici, ovviamente di Sarri, che ha detto quello che ha detto. Io da quello che sono in panchina, però non parlerà, insomma, so che insomma qualcosa di diverso farà da questo punto di vista rispetto alla quotidianità. È un derby che vale soltanto per la Roma, perché a livello di classifica la Lazio può giocare e fare lo scambietto alla Roma in ottica Champions, anche se io credo onestamente che Milan le vince tutte e due. Però indipendentemente da questo è un derby che arriva troppo tardi, perché arriva veramente troppo tardi. Cioè arriva praticamente la penultima, quando ormai i giochi sono praticamente fatti, e onestamente meritava un altro tipo di appeal dal mio punto di vista.
6: Allora voglio chiedervi una cosa, Sarri, ecco, la situazione è Sarri, sicuramente oggi anche tutti i siti, i giornali riportano, lui andrà in panchina, la decisione è quella, dice che i giocatori l'hanno convinto ad andare in panchina, non parlerà in conferenza stampa come ha detto Paolo, ma che senso ha fare tutto questo? Ormai il campionato la prossima settimana è finito, non era meglio aspettare la fine del campionato e poi decidere? Daniele non credo ci senta. Gaetano, ecco Daniele.
7: Scusa, no, volevo dire, Gaetano conosce di me, la persona che ha fatto lo conosciamo bene, cioè.
6: Aspetta Daniele, ti devo richiamare perché non si sente la linea, ti richiamo. Gaetano.
8: Vabbè, chi vuole stare il campionato di Drena? Diciamo che l'ennesima gol

0: c'è un vaso che spero troccherà presto, perché qua stiamo tutti a parlare della Federcalcio, delle reti di Gravina, sono cose giustissime, di come vanno modificati i regolamenti, cosa fare per cacciare i giovani, manciare, tutte queste belle cose qua. Ma la Lega che è diventata proprio una sagra dell'orticello di questo e quell'altro, che comunque non è che funzioni in proiezione e in sinergia con Federcalcio le esigenze del pubblico, ma semplicemente per gli interessi del presidente in generale, ma non tanto questo del calendario c'entra molto, manco la Lega funziona come dovrebbe, e quindi anche lì bisognerebbe mettere mano. Questa è una sfidata fatta, come abbiamo detto. C'è anche una certa intransigenza da parte dei club, che giustamente si sentono un po' così, allenatori, porta qua da giocare la gara. Cioè, per Sarri sostanzialmente lui sta benissimo che per la Lazio partita non toglie a mezzo, ma se era una partita fondamentale alla mezza, a mezzogiorno, e tutti i due, cioè, non si può giocare con queste cose, scherzando il fuoco. Lui.
1: Daniele, dicevi?
2: Sì, ma dicevo che quello che è accaduto è la dimostrazione di come è dotto il calcio italiano, di come il Lega ha trascinato praticamente alla distruzione del calcio italiano, che è una Lega che non è capace neppure di stire un calendario, che è la cosa più semplice del mondo, di mettere le condizioni che ha detto il presidente Paolo prima, che è stato, e quindi il partito si sarebbe tranquillamente potuto evitare. E dopodiché, come giustamente Gaetano, questa Lega è incapace di gestire le istituzioni, è una Lega che litiga tutto, ognuno pensa agli altri fuori, e infatti abbiamo visto che il calcio italiano veramente è stato un ostacolo indecoroso, secondo me, che assolutamente poteva evitare, ma di cui dobbiamo prendere atto. Riguardo alla vicenda Sarri, è evidente che Sarri non poteva andare in panchina, al di là di quello che ho detto, che potrà essere anche condivisibile all'inizio, ma è chiaro, altrimenti se lui non fosse andato in panchina domani, la Lazio aveva la giusta motivazione per una risoluzione del contratto, per l'inizio, per la giusta cosa, senza rispondere tutti quando il contratto. Non credo che sarà ingenuo da me per un errore del genere, ecco. Evidente che deve per forza.
1: Paolo.
3: No, ma insomma c'è poco da aggiungere.
1: La cosa che un po' mi ha fatto pensare, ho detto, ma comunque la Lazio non deve chiedere niente, cioè il derby ok, ma la Lazio da questo campionato non deve chiedere niente, non ha voluto chiedere niente nella partita contro l'Inter, insomma, per come se l'è giocata, figuriamoci da questa, cioè doveva essere più la Roma a essere più arrabbiata perché si sta giocando comunque il quarto posto, o no?
3: Sì, ma questo sicuramente, mettiamoci un fatto, ora la giornata di ieri è stata una giornata anche fresca a Roma, ok? Adesso sono le 11:15, splende un bel sole, io sono in giro per Roma, fa caldo ragazzi, si può giocare al 20 di maggio, una partita così importante, a mezzogiorno, insomma non soltanto quella, perché poi ovviamente c'è tutta la concomitanza delle partite legate per la Champions League, e ci si gioca tra i 60 e i 70 milioni di euro al club, cioè questa è la cosa che lascia pensare, perché onestamente una giornata come questa poteva essere gestita dalle 18 in poi alle 20:30, non penso minimamente allo studiamento a lunedì, perché per me il calcio lunedì proprio siamo fuori dal seminato, soprattutto in un'ottica di una giornata come questa. Però insomma è caldo, ovviamente adesso sta cominciando a fare caldo, e giocarsi una giornata come questa di una domenica associata a mezzogiorno, secondo me è follia.
1: Pensavo a Cagliari pure, perché Cagliari
3: appunto cioè, una cosa come questa andava assolutamente calata, pensata. Poi ti ripeto, sicuramente a Roma tra le due è quella che da questo punto di vista probabilmente l'avrà fatto, non ufficialmente l'avrà fatto, avrà perorato tutte le maniere possibili e immaginabili quella che è la sua opzione. Però ripeto, a fronte del fatto che io sono una squadra con l'Inter totalmente scarica, perché ha quasi una sorta di incubo.
1: Ecco, io volevo arrivare proprio a questo, a che Lazio avete visto con l'Inter?
3: Io ho visto completamente scarica, Susanna. Ho visto una squadra che probabilmente

0: stata penalizzata dal doppio impegno con l'Inter, cioè la partita di campionato ha dato la consapevolezza, la certezza che l'Inter è più forte, quindi rigiocarla dopo pochi giorni, però se poi dopo una squadra come l'Inter regali due gol, metti in condizioni di fare quel tipo di partita, in più mi continuano a risuonare dentro le orecchie parole di Tacagni in sede di presentazione di Coppa Italia, cioè quando a un certo punto dice, al di là della battuta sul dito, dice il mister ci dice spesso che abbiamo attraversato il deserto d'acqua nell'arco di questa stagione, cioè è una frase, è un'idea che ti fa capire quello che probabilmente sicuramente è stato ritirato e distrutto all'interno dello spogliatoio in una stagione che porterà i tifosi a non entrare nel derby, in una polemica aperta che conosciamo e onestamente faccio fatica a trovare un punto di svolta, secondo me si andrà avanti così chissà quando. Il prossimo anno lo dico, farà necessità di virtù, poi avrà probabilmente sarà la squadra, se vai a vedere il computo delle squadre che ci sono già oggi, l'Atalanta e Como sono due certezze, mettiti dentro le solite, qui si prospetta della Lazio un range tra il settimo e il decimo posto, onestamente anche qui bisognerebbe farsi delle domande.
1: Gaetano, facciamoci queste domande.
2: Sì, un'altra cosa, al solito dottor Cerico l'ha fotografata, la situazione è benissima, che è proprio quello l'ago di tutto, cioè andare a giocare col caldo si dice i destini, ma non è, ma uno che ci sente il caldo è quell'equatore, ok. Però quando ci sono partite di professore che decidono in palio cose importanti, è solo la Roma, Lazio poco, ma in altri campi, in altre zone, in altre squadre, è questo sì. No, ma io voglio spostare l'ottica su un'altra sfumatura della vicenda. Sappiamo tutti che molto probabilmente certamente i tifosi di Lazio non entreranno, comunque stazioneranno sul Ponte Milvio e saranno un numero cospicuo, molto cospicuo. Poi sarà quindi Ponte Milvio questo, i tifosi della Roma che andranno passati a vedere la partita, il Polari che vedete come situazione d'ordine pubblico, cioè come pare tanto polverina, a me tutta che ci sia gran tensione, gran preoccupazione nell'ambito dell'organizzazione dell'ordine dell'ordine pubblico, proprio perché insomma, ci sono due o tre situazioni che possono essere gestite ma con qualche rischio troppo, quindi alla fine tutto sto casotto per non fare i debiti la sera che non so fare, però succedono cose particolari, quelli che non entro stadio, massi di persone, proprio dei termini, il Presidente della Repubblica lì vicino, mi ricordo, è una questione anche, ripeto, un po' una poverita, quindi mi auguro che do il mio grande augurio e buon lavoro e affetto enorme alle forze dell'ordine, perché alla fine in tutte queste tarantelle noi parliamo di calcio,
1: 1500 agenti,
2: di diverse cose, questi vanno a lavorare, no, non dico il rischio della vita, comunque anche quello per lavoro di, però vanno a lavorare con tutte queste rotture di cose, cioè per essere un pomeriggio tranquillo, sereno, con meno stress, e invece si sono create una serie di inneschi, volendone dare altri, e si sono comunque creati inneschi che sono abbastanza pericolosi e vanno gestiti con grande attenzione. Io auguro davvero di cuore buon lavoro alle forze dell'ordine, perché alla fine quando finisce la giostra si levano i caschi, si levano lo scudo, si levano la tuta, la divisa, e sono ragazzi come noi, ragazzi dei nostri figli, cugini, parenti, amici, e sono persone ormai che tornano a casa, abbraccio i loro figli bellissimi e sì, che visto sono visto. Quindi ci si deve la regola da tutti, passiamo questa giornata, facciamo i responsabili del calcio, vediamo quel tennis, poi per il futuro siamo un po' più attenti, anche perché comunque nel mondo del calcio bisognerebbe fare un po' più pulita tra le e del calcio.
3: Comunque volevo dire una cosa, io ho cominciato a seguire gli internazionali 50 anni fa, ho fatto l'ufficio stampa del Sport Italia per due anni, 77-78, poi li ho seguiti come giornalista per l'Italia 1 e così via. C'è questo problema del calcio, c'è sempre stato, non è mai stato un dramma, voglio dire, c'è sempre stata la convivenza fra il calcio e il tennis, quelle domeniche in cui si sapeva che c'era la finale, c'era la partita del calcio e così via. Questo problema è uscito negli ultimi anni, perché evidentemente le situazioni sono cambiate, le condizioni sono cambiate, probabilmente si sono radicalizzate anche certe situazioni, però onestamente che lo Stato non riesca a gestire una situazione come questa, con una partita partita che si gioca a mezzogiorno e una che si gioca alle 5, mi sembra abbastanza ridicolo.
4: Ma Daniele, il problema è che c'è il derby, Daniele.
1: È la stessa cosa. Calcio e tennis va bene, il derby con il tennis.
0: No, certo, ma infatti ci stato Roma-Milan, se non ricordo male. Però la concomitanza del derby ovviamente
3: no, ma la premessa è quella che il derby non ha giocato durante le nazionali, questo lo do soltanto, è evidente.
1: Però Daniele dice non è che si può fermare il calcio, ci sarebbe stato un lato Isa e va bene, questo credo di capire, no Daniele?
3: Ma sì, ci sono state comunque partite abbastanza importanti, mi ricordo sono passato quando c'era la finale del torneo e giocava anche a calcio, cioè, senza nessun problema. Il problema è il derby, è ovvio che il problema è il derby. E questo si poteva evitare molto facilmente, insomma, onestamente.
2: Derby, sì. Ma infatti che c'è vicino la cosa, dice, invece di mettere il derby, mettevi un Romaleccio e un lato che ne so, Cremonese. E risolvevi tutto, è il derby che devi attento a non mettere quando fai il calendario in quei zone.
3: Quello di dilettanti allo sbaglio,
2: esattamente. E noi non sappiamo neanche il nome dell'artefice di questa sfidaggine.
3: No, lo sappiamo benissimo, come voglio che lo dica.
1: Vai.
2: Dimmi, va, chi sono lì a fare il calendario? Io non lo so, di giù,
3: allora. È stato identificato in Andrea Butti, che è stato in passato prima a stampa dell'Inter, poi team manager dell'Inter, da qualche anno lavora in Lega ed è responsabile dei calendari.
1: Forse come team manager andava meglio, diciamo.
3: Non lo so. Comunque questo pasticcio pare che sia attribuibile a lui, insomma, ecco.
1: E infatti proprio Gabriele dalla parte del vetro mi diceva io l'altro anno sono andato a vedere Roma-Milan e non è successo esatto. Nulla, è andato tutto bene, probabilmente esatto. È proprio derby che non doveva e non ci voleva tanto a evitare
0: no,
1: il derby
0: poi,
1: in questa giornata.
0: Poi nelle ultime dove devi necessariamente mettere la concomitanza, cioè ci sono dei paletti dati che in determinate occasioni ovviamente merita maggiore attenzione, questo certo. È fuori di dubbio, insomma gli internazionali lo sappiamo, sono sempre quelle due settimane lì.
1: Daniele, chi andrà in Champions? Roma-Milan?
3: Ma guarda,
1: Milan
3: allora
1: gioca al Genoa, c'è stato ieri tutta una tiritera sulle domande a De Rossi, insomma se la legge, cioè, io trovo molto ridicole queste cose ancora, no? Ridi, ridicola.
0: Sì, vabbè, dai, ci sta, no? La speranza che l'allenatore del Genoa gioca, quello è normale, al suo è un professionista, che aspetti? Siamo noi che certa volta andiamo a cercare alcune situazioni che sarebbe il caso di dare per scontato.
3: Guarda, Daniele. Allora, io credo che la squadra in difficoltà sia Milan, perché ha fatto 6 punti nelle ultime 8 partite e questo testimonia di una crisi evidente. Però è anche vero che il Milan è parte del proprio destino, che se fa 6 punti sicuramente in Champions, ma se fa 6 punti deve sperare che le altre inciampino, e a quel punto può sperare addirittura che inciampi la Juventus, perché la Juventus ha un calendario teoricamente non semplicissimo, visto che l'ultima giornata al Torino, che sappiamo è un derby e credo che Torino nell'anno in cui festeggia i 50 anni dallo scudetto non abbia l'intenzione di dire alle due prego accomodati, quindi da questo punto di vista la Roma le speranze, però è vero che se gli fanno 6 punti la Roma, come metta a peggio tutti nei confronti di Reti, la Roma non fa certo.
1: Intanto deve farli anche la Roma i punti.
3: Esatto, è ovvio.
1: Perché la Roma c'ha il derby e poi va a Verona.
2: Due perde tempo, deve vincere tutte e due e sperare.
3: Se vince due sperare che non capi, questo qualcuno può essere o la Juve o il Milan.
2: Esatto.
1: E invece la zona di retrocessione che ne pensate?
2: Cremonese.
1: Tu l'hai sempre detto.
3: Cremonese si salva.
1: No, secondo Gaetano Cremonese si salva, giusto Gaetano?
2: Ma non ho capito.
1: Cioè secondo te la Cremonese si salva o retrocessione?
2: No, secondo me scende la Cremonese.
1: Ah, scende la Cremonese, ok. Lecce si salva.
3: Attenzione, è una vicenda interessante di cui si è interessati. Sono occupati i giornali in questi giorni. Un giocatore dell'Udinese che è in prestito a Cremonese, si chiama Pereira, Sì. La Cremonese si salva, l'Udinese incassa 5 milioni di euro perché è l'obbligo di riserva. A questo punto all'Udinese conviene che si salvi la Cremonese o no?
1: Ah, è vero.
4: Però questi sono calcoli che facciamo solo noi, ragazzi.
3: Lo so, poi vediamo il campo.
1: Dici che però... i giocatori li fanno, sti calcoli, le società.
4: No, io dico all'estero di quest'ostra se ne fregano, scusate il termine.
1: Ah, cioè, beh, certo.
4: Gioca, cioè, noi andiamo a vedere... se Genoa si impegna, se De Rossi ha voglia, se la giornata è bella, grandine, piove, abbiamo sempre un ragionamento.
5: Mi vede la dietrologia,
4: sì, c'è sempre qualcosa. Cioè,
5: hai ragione.
4: Io credo che l'Udinese farà il suo, che Lecce farà il suo, che la Cremonese farà il suo, e poi tanti cari saluti. E nel mondo del calcio, soprattutto nello sport in generale, di pronostici ribaltati ne sono stati in infinità, quando tutto sembrava scontato e dopo è venuto fuori esattamente l'opposto. Quindi io credo che quella più a rischio è Lecce, sinceramente. Vedremo.
1: Invece il quarto posto non te l'ho chiesto, Paolo.
4: Ma io ti vedo, credo che il Milan abbia possibilità di fare quello che vuole e onestamente...
1: Però scusa, nelle ultime 5 partite il Milan ha fatto 4 punti, una vittoria, sì, un pareggio e 3 sconfitte. Quindi male.
4: Però è altrettanto vero che il Milan si gioca il destino e non dipende da nessuno, tanto da loro. Possono fare quello che vogliono. E io onestamente che il Milan sbaglia anche le ultime due faccio abbastanza fatica a crederlo. Però, ripeto, vedi, anche qui nel calcio c'è tutto il contributo. Io non credo che il Milan topperà le ultime due, però poi sarà vedere.
3: Guardate che nel Milan c'è una situazione esplosiva all'interno, che dopo l'intervento di Cardinale si è capito che potrebbero finire in molti, potrebbero partire.
1: No, praticamente io ho sentito delle dichiarazioni ieri sera di Moggi proprio in risposta a quello che ha detto Cardinale, perché Cardinale ha parlato perché Moggi in una trasmissione televisiva aveva detto delle cose. Ieri sera ha ripreso Luciano Moggi le dichiarazioni di Cardinale, è andato giù pesante parlando proprio del contratto di Tare e della impossibilità che Tare ha nel muoversi e nel fare mercato. Praticamente
5: ma l'ha detto Moggi, scusami, dove l'hai sentito?
1: A Network, canale un credo di Sciscione Network.
4: Però perdonatemi, potrei ipotizzare che Tare andasse a Milan e avesse l'operatività e la libertà di operazione che aveva Lazio, di stiamo parlando?
1: No, sembra che qui non ne ha avuta, cioè zero.
4: Ma perdonami, Susanna, chi avrebbe detto di no al Milan? Penso nessuno, soprattutto un direttore
5: andare via dalla Lazio.
1: Sì, no, per carità.
4: Già stava a casa, non è andato via dalla Lazio.
5: Esatto, bravo.
4: Si chiama il Milan, sei a casa. Per quanto puoi rifiutare alcune piazze, so che lui alcune piazze rifiutate, ma se ti chiami Milan come fai a dire no? Ma è impossibile dire no al Milan da direttore sportivo. Poi è chiaro che ti auguri che le cose vadano in una certa maniera, però devi mettere in preventivo che se vai al Milan, il Milan non ti dà quell'operatività dove magari a Formello, compatibilmente con il fatto che ti è impegnato in Senato, dovessi avere libertà di movimento. Tant'è che a Formello molto spesso qualcuno lo chiamava presidente. Quindi ci sono delle cose che la Milan deve mettere in considerazione.
3: C'è stato Milan, è esplosa negli ultimi giorni la grana di Ibrahimovic, pare che diventerà di nuovo il play potenziario della proprietà. E a quel punto lì, siccome con Allegri le cose non hanno fatto bene, è probabile che anche il tecnico se ne vada. Adesso c'è una situazione abbastanza complicata, il Milan è una squadra da rifondare. C'è da vendere un po' di giocatori, ormai chiaramente si sa, si è capito, Rafael Leao non vorrà andare via se trovano uno che gli dà i soldi, non so che tipo di mercato possa fare il giocatore che ultimamente ha fallito su tutti i fronti. Quindi è parecchio da lavorare al Milan, c'è da risolvere perché è grande anche.
1: Sì, a proposito, dopo mezzogiorno faremo un focus anche sul Milan. Allora, io vi ringrazio tutte e tre, oggi vi saluto tutte e tre. Grazie Paolo.
5: Ciao.
1: Grazie Gaetano, grazie Daniele.
3: Grazie, ciao.
1: Allora, non sento più niente, li abbiamo salutati. Io voglio ricordare che nella parte finale della trasmissione noi faremo un giochino carino, perché presentiamo due libri dello stesso autore, di Dario Zaccagliotto, che sono l'enigmista romanista e l'enigmista laziale. In precedenza abbiamo già fatto Milan e Inter, la prossima settimana faremo Napoli e ci giochiamo anche dei gadget messi a disposizione dalla Roma e dalla Lazio. Quindi seguiteci fino alla fine perché faremo dei giochini. Noi ci fermiamo qui un attimo e torniamo fra due minuti.
6: Buongiorno alla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Premo con il tennis. Foro Italico vince Pioggia. Sospeso poi ripreso l'incontro tra Casper Ruud e Sinner, rivinto dal norvegese 6-1-6-1. È il primo finalista degli internazionali d'Italia. Fu ne stato anche il mai più atteso alla sfida tra Yannick Sinner e Daniil Medvedev, che si interrompe nel momento chiave. Sul punteggio di 4-2 a favore dell'azzurro nel terzo set, la Pioggia si abbatte sul centrale impedendo al match di proseguire. Yannick parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa fastidio alla coscia, poi diluvio e il rinvio. Tutto rimandato ad oggi, la sfida Pioggia permettendo prima delle 15. E oggi sarà anche la giornata della finale singolare maschile, vedrà opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, capo lo scorso anno contro Pauli e la 2 volte campionessa a Roma, l'Ucraina Vitolina. Ad aprire il programma centrale sarà la semifinale del doppio maschile che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vassori con Harrison e Scucchi. Siamo al calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, il calendario del penultimo atto del campionato dopo la battaglia su di carte volate presso il TAR del Lazio, la Lega e Prefetto di Roma, trova la sua quad definitiva. Tutti i match si giocheranno domani, mezzogiorno di fuoco con 5 sfide contemporanee. Non sarà solo il derby ma Lazio a catalizzare l'azione. In campo anche Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina, Pisa, Napoli. La giornata proseguirà poi con altri 3 slot. Alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna. Prima chiusura serale con Cagliarino, Sassuolo, Lecce, Udinese e Cremonese alle 20.45. La MotoGP Super Sabato a Barcellona con i piloti in pista per la FP2. Dalle 10.50 la caccia alla pole position con Bagnaia, Martini e Ugura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi pass per il Q2. Alle 15 la Sprint Race che assegnerà i primi punti di weekend. La pallavolo prosegue nel migliore modo, l'avvicinamento alla Volley Nations League e gli europei di fine agosto per l'Italia femminile. Le ragazze di Velasco replicano il successo di giovedì e battono ancora la Francia per 3-0. Parte sempre in controllo, in differenza solo nel primo set. 26-24, 25-14, 25-18 i parziali. NBA non c'è storia, in gara 6 tra San Antonio e Minnesota perché gli Spurs, trascinati da uno strepito Castle e da solito Wembanyama, si impongono fin dal primo quarto. Lagano e chiudono la serie sul 4-2, tornando alle finali della Western Conference, dove mancavano dal 2017 e dove ora affronterà il Thunder campioni in carica. Cleveland, imbattuta in casa in questi playoff, spera invece la possibilità di chiudere la serie contro Detroit e crolla sotto i colpi di Cade Cunningham e Jalen Duren, che con un ottimo tempo passano sul capo dei Cavs e portano la serie a gara 7. Ciclismo, dopo l'arrivo quota sul bloccato, il Giro d'Italia parte dall'Abruzzo. Oggi 8ª tappa, Chieti fermo di 156 km, con un dislivello totale di 1900 metri. Ieri l'arrivo a Mamma Rosa con Giulio Ciccone, che ha chiuso al 7º posto. A vincere la tappa più lunga del Giro è stato il danese Jonas Vingegaard. In maglia rosa c'è il portoghese Alfonso Eulio. È tutto, più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita, le vicende personali e professionali di grandi protagonisti del calcio. Rivivo su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere storie di calcio. ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.

0: Informazione calcistica di qualità al suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tutmercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche e interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della squadra del cuore, conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì alle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice, salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci siamo in quattro per risponderti.

0: allora, state mandando un sacco di messaggi sul video il caffè Gasperini, ve lo faccio rivedere dopo. È andato virale, non avevo dubbi. Allora, intanto vi ricordo il numero, visto che già lo sto usando, il 331-200-213, potete scaricare la nostra app che è TMV Radio, quella rosa nera con le cuffiette, oppure vederci sul canale 403 del digitale terrestre in tutta Italia. Allora, io vado a presentare tutti gli ospiti, non so se ci sono, adesso... Ok, i più importanti. Allora, iniziamo da loro. Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Buongiorno. Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Buongiorno.
0: Allora, inizio da voi due, poi entreranno anche gli altri. Allora, derby della capitale. Prima ho raccontato una cosa carina, ecco, lo dico più a favore di Marco, perché insomma avrà detto anche noi di tutto il mercato web l'abbiamo messo. Io mi sono fatta fare un video che a Roma è nato il caffè Gasperini, era un'iniziativa del Bar della Roma e Danesi Caffè. È andata virale in 2 secondi, io ho chiesto al bar di mandarmi, non ci credevo, vi dico la verità, gli ho detto: senti, metti la telecamera e fammi capire se chiedono sto caffè Gasperini. In realtà invece c'è stata proprio l'apoteosi. Come ci arriviamo, a parte il caffè, che non è che non dobbiamo prendere tanti perché a mezzogiorno siamo bene svegli, a questo derby? Lorenzo. Dai.
1: Ma la Lazio ci arriva forse con la necessità di prenderli un paio di caffè per recuperare da mercoledì, per recuperare da un punto di vista fisico e da un punto di vista mentale, perché la sconfitta in Coppa Italia sicuramente si è fatta sentire. Sarri ha concesso il giorno di riposo giovedì, si è tornato in campo di fatto solamente ieri, e ci sono ancora dei punti interrogativi in vista della sfida di domani, da capire le condizioni di chi non è al 100% anche mercoledì, Mario Fila, Zaccagni, su Fila non ci saranno particolari dubbi, giocherà, Zaccagni potrebbe non giocare all'inizio, ci sono ancora dei dubbi, ce li portiamo praticamente fino al fischio, fino all'ufficialità delle formazioni di domani, per analizzare ci arriva, vediamo soprattutto il punto mentale come ci arriverà, perché comunque la badata di mercoledì rischia di farsi sentire.
0: Sì. Io presento anche, e poi vado subito da Marco, presento anche Francesco Vitale. Ciao Francesco.
3: Buongiorno a te Susanna, e ovviamente buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo su TMV Radio. Io te lo dico in anticipo, devo chiedere scusa a Tomasello perché mi pronostico.
0: No, dopo te lo faccio incontrare, c'è anche il direttore Alessandro Cerreoni.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Però torno subito da Marco Campanella, perché abbiamo sentito Lorenzo che ci ha detto come ci arriva la Lazio. Lorenzo, poi vedremo, credo che ci arriva Sarri in panchina. Ma la Roma invece come ci arriva, Marco?
2: Beh, stando in Macassè sicuramente alla Roma non ne serviranno più tanti. La folle rimonta di Parma credo abbia dato la giusta carica ai giallorossi per gettare nuovamente il cuore oltre l'ostacolo, anche una stracittadina che andrà sicuramente con l'obbligo di non fallire, perché la Roma, ricordiamoci, in questo derby ha tutto da perdere, già un pareggio complicherebbe la rimonta al quarto posto, e in più comunque avrà dalla sua uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso, vista l'assenza del popolo laziale, e questo anche potrà essere fattore. Sicuramente, come detto, non si può sbagliare, il derby solitamente sono aperti a ogni tipo di risultato.
0: Sì. Ma scusate, lo chiedo ad Alessandro. Alessandro, essendo Roma Lazio, quindi una trasferta per la Lazio, perché il tifo laziale non c'è?
4: Per far sentire fuori la sua protesta, perché ha mantenuto questa linea e l'ha già detto che al derby avrebbero fatto lo stesso. È sempre per far sì che questa protesta comunque abbia i amori, no? Che merita, la risonanza che merita, perché anche per far comprendere che la tifoseria non molla, quindi o la società si mette in testa di fare il salto, o probabilmente la prossima stagione vedremo più di 2-3 mila abbonenti.
0: Ma io non ho capito, cioè spiegatemelo Vitale, Lorenzo, il salto da dove? Da Milvio, da dove devono fare questo salto? Perché il salto di qualità, nel senso comprare con quali soldi?
4: Susanna, ci sono tante possibilità, sponsorizzazioni, ingresso di parte finanziari, cioè nessuno dice che l'udito deve vendere, assolutamente, ma però si deve mettere in testa di far sì che possano entrare per soldi. Non so come
3: devono... Sì. Posso intervenire a gamba tesa, perché poi su Arconale cavalchiamo questa battaglia ormai per la vita tutto quanto là. Io sono un po' più cattivello, più incisivo e più diretto, nel senso che
0: non
3: poi...
0: ci prendiamo querele, però
3: no ci mancherebbe altro, no, sempre nei giusti termini, okay. Nei giusti modi, perfetto. Quello che voglio dire io, perché poi alla base del calcio, ma in tutte le cose la vita, è il risultato. Quindi una proprietà longeva, quella di Claudio Lotito, 22 stagioni, che non sono 4, 5, 6 stagioni dove puoi dire siamo solo all'inizio, sono più di due decadi, quindi di conseguenza è normale che il tifoso abbia delle ambizioni all'altezza di quelli che sono i bisogni, perché al di là che non si faccia rischio di impresa, e questo lo sappiamo da tanti anni che con Lotito è utopia, quello che dico io, il calcio è ciclico, cioè le proprietà longeve sono state generalmente sempre proprietà vincenti. Mi viene in mente ad esempio il Milan con Berlusconi. Con Lotito non è mai stato così, nel senso ci è stata anche qualche vittoria in Coppa Italia, poi le tre coppe, però fondamentalmente il tifoso ha sempre avuto la percezione che non ci fosse la lira per fare il milione, augurandosi sempre più. Quindi quando questa situazione diventa tossica, si porta avanti tanto tempo al punto tale da spingere non una minoranza ma un'intera tifoseria, non solo la curva.
0: Però aspetta un attimo, perché siamo tanti, aspetta un attimo, perché ho capito il discorso, ma io non so, vabbè, aspetta, facciamo finire Alessandro dicevi, perché io non so se siamo proprio tutti d'accordo con questo discorso del fatto di essere longevi, allora devi vivere, perché insomma per il paragone Milan-Lazio, non so.
4: Susanna, ma sì, vincere, ma almeno competere, almeno far sognare i tifosi, almeno sognare l'arrivo anche di qualche giocatore importante, no? Con Francesco spesso ci confrontiamo un po' nel calcio degli anni 80, quando magari, o primi anni 90, quando magari vedevamo giocatori come Simone finire in squadra come il Pisa, no? Oppure giocatori come Casagrande, Mascoli, di Costantino Rozzi, no? Cioè questo significa che anche una volta, quando non c'erano gli introiti televisivi, le piccole società, i piccoli club riuscivano a portare grandi campioni. Oggi lo Tito non riesce più a portare, tranne qualche svincolato di lusso come è stato con Close e con Pedro, ma non è mai riuscito a farsi segnare così anche da questo punto di vista, ecco. Poi ha trovato, diciamo, colpi di fortuna Luis Alberto, Milinkovic ha preso a poco, lì è stata una genialata di Tare, bisogna riconoscerlo. Immobile preso praticamente quando tutti lo hanno messo lì nel dimenticatoio, no? È stato andato a prendere a Siviglia. Quindi...
3: anche Zarate, se vogliamo, però poi è successo quello che è successo.
4: Poi anche lì poi hai rovinato tutto, chiaramente mettendolo contro l'ambiente. Non dimentichiamo che è successo questo.
0: Tu che insomma, vivi quotidianamente, sei d'accordo con questo discorso?
1: Ma allora, io ti posso aggiungere qualcosa per mercoledì prima di entrare per la finale di Coppa Italia. Ne ho approfittato, sono stato lì dall'ora di pranzo per l'assemblea di Lega, al momento in cui l'assemblea del 17 sono andato a Ponte Milvio un paio d'ore per sentire un po' l'atmosfera. C'erano tantissimi tifosi della Lazio e ho parlato con alcuni di loro e hanno detto per me l'ultima, cioè per me quella di oggi è l'ultima, finché poi non ci sarà un cambio, ma non è un cambio di investimenti o di atteggiamento, è un cambio di persona. Il tifoso Lazio è stanco del modus operandi da un punto di vista organizzativo, sportivo e soprattutto comportamentale di Lotito, la presunzione che si è vista anche quest'anno e te anticipo che si vedrà anche in estate, perché ci sarà un capo espiatorio che è Maurizio Sarri che verrà e saluterà la Lazio dopo clamorose sorprese al termine della stagione, quando poi verrà presentato un nuovo allenatore si dirà che è stato Sarri stesso a limitare la squadra, che può fare molto meglio, te lo anticipo con un paio di mesi di vantaggio. conoscendo appunto la presunzione del presidente Lodito, questo atteggiamento è stato gran parte del tifo laziale, e non ci sarà domani il tifo al derby, e aspettiamo notizie durante le prossime settimane, perché non è suo che anche il tifo organizzato mandi il segnale di non esserci anche la prossima stagione, ma ti posso dire, a prescindere dal segnale che può arrivare dal tifo organizzato, molti tifosi della Lazio, a prescindere da quello che deciderà il gruppo, diciamo così, a prescindere non entrerà più allo stadio, il che fa capire quanto questo momento sia tutto piuttosto caro. Se poi entriamo nei numeri, la Lazio 6 anni che non vince il trofeo, due anni consecutivi senza Europa, nell'era Lodito era successo solamente nel biennio 2005-2007, dove comunque la Lazio aveva partecipato a un'edizione dell'Intertoto che non era una competizione europea importante, ma comunque era una competizione europea. Escludiamo quel biennio, la Lazio addirittura dal 92
3: 92-93 quel biennio lì eravamo stati penalizzati per quello che era successo a Calciopoli, perché proprio talmente sul campo c'era in Coppa UEFA.
1: Sì, all'atto pratico la Lazio da 35 anni che almeno una volta ogni 2 anni va in Europa, non ci va più. La sensazione è che non è che sia stato un caso quest'anno non qualificazione all'Europa. La Lazio quest'anno non si qualifica all'Europa perché non è una squadra primi 7-8 posti, e quindi la prospettiva di una squadra che per 35 anni è stata in Europa di continuare a non essere una squadra europea, non vince un titolo da 7 anni, è arrivata una finale di Coppa Italia, si è sentita Davide contro Golia, sinceramente anche da un punto di vista sportivo la sensazione è che ormai siamo i titoli di coda da un punto di vista progettuale. Vedremo se chi di dovere renderà conto.
4: Ma sì, poi ecco, in questi 22 anni sentivo un collega che diceva è cresciuto solo Lodito questi 22 anni, su, ha avuto il salto, ha fatto il salto di qualità, no? Da signor nessuno, da mister imprese di polizia e di vigilanza, è diventato senatore della Repubblica, grazie alla Lazio, diciamolo, perché altrimenti se non ci fosse stata la Lazio, Lodito oggi sarebbe veramente un personaggio sconosciuto anche forse ai suoi cugini, cioè, signori, questo personaggio ha stufato, ma tra l'altro l'abbiamo visto anche un po' neanche prendere posizione, no, in vista diciamo dell'orario del derby, no? Cioè, mentre i Fredkin si sono schierati con i tifosi, giustamente perché auspicavano che la partita si giocasse alle 12, no? Anche per togliere un giorno e mezzo di vantaggio di posa alla Lazio, ma perché ci stanno queste cose, giusto così, no? Cioè, sì, ma avete mai sentito una presa di posizione della Lazio questi giorni? Assolutamente no, non so, fa capire che Lodito la Lazio non importa nulla se non per alterare, cavalcare i loro interessi. Assolutamente.
1: Ma ti aggiungo anche un dettaglio.
4: Me ne prendo responsabilità di quello che dico.
1: Ti aggiungo anche un dettaglio. Mercoledì durante l'assemblea di Lega, dove il tema centrale di

tutto, è stato proprio l'orario, l'orario del derby. Lo Tito era impegnato che in quel momento si stava lavorando sulla riforma fiscale proposta da Forza Italia, e la Lazio, con tutto rispetto, Lega, ma

0: Roma, Lazio, chi è presente, ma decide la Lega si è fatta in tutti i modi per evitare l'ennesima figuraccia. Dopo la stagione è stata disastrosa, ricordo a tutti per esempio la questione Milan Comino Australia,
1: Mamma mia.
0: organizzata dalla Lega, ha strillato ai 4-20, poi si è giocata infrasettimanale a San Siro. Per prescindere da questo, il fatto che nessuno fosse presente della Lazio, con tutto il bene nel suo bell'area marketing, non lo possiamo definire come un dirigente,
1: No.
0: ma dire anche proprio quanto interessi alla proprietà stessa la questione Lazio in questo
1: Allora,
0: momento.
1: aspettate, devo fare. Voi sapete tutto di tutti, di tutto, quindi non date la risposta giusta. Devo fare due domande agli ascoltatori: una fronte Roma, una fronte Lazio, perché si giocano dei gadget. Allora, vi chiedo: il primo calciatore laziale convocato in nazionale? Potete dare la risposta al 331-8200213. Voi non sorridete perché so che sapete tutto. Poi, stagione invece per la Roma, Marco, non dire non se sai, stagione 2018-2019, nelle prime 20 partite, allena Eusebio Di Francesco. Il suo secondo si chiama, ditemelo, 331-8200213. Non imbrogliate, non andate a cercare su internet, ma al limite nel libro L'enigmista laziale e L'enigmista romanista. Allora, Marco, tu hai sentito tutto. I problemi della Lazio. Nella Roma invece si parla già di contratti. Sembra che sia stato offerto un rinnovo a Dybala al ribasso. Dybala però non sia proprio perfettamente soddisfatto.
2: Sì, io la definirei una fumata grigia per quanto riguarda il rinnovo di
1: Però insomma
2: Dybala.
1: diventerà bianca.
2: È già un passo, diciamo che è già un passo avanti rispetto alla fumata nera di tutti questi mesi, perché è chiaro, la Roma nell'arco della stagione ha avuto anche altre questioni da risolvere, forse ancora più delicate, e si è
1: Certo.
2: lasciata il tema rinnovi in queste settimane che verranno poi definite solo a fine stagione. Per quanto riguarda Dybala, la sua volontà è chiara da tempo, lui è pronto ad accettare anche un contratto al ribasso pur di restare a Roma. È
1: Ok.
2: chiaro che però bisogna metterci a tavolino ed arrivare a un giusto equilibrio tra domanda e offerta, e la Roma a sua volta dovrà puntare a sistemare sia i conti sia l'impatto tecnico di Dybala avrà in una sua seconda avventura in giallorosso. Quindi io la
1: Scusa, ma ti
2: definirei
1: faccio
2: una
1: una
2: fumata grigia.
1: domanda. Ma Dybala è intenzionato a rimanere a Roma per amore verso la Roma o per mancanza di alternative?
2: No, alternative ce le ha. Il Boca Junior
1: 600.000 euro, mi
2: è
1: pare, più o meno.
2: ancora. Sì, il Boca Junior è in contatto costante con lui,
1: Sì,
2: parendo
1: insomma, quella
2: sta
1: cifra pensavo che la
2: scendendo.
1: ritenevamo una non offerta, insomma, anche perché la Roma ne offre 2.000, 2 milioni, credo, no?
2: Sì, 2 milioni. È chiaro che Dybala è forse all'ultimo contratto importante della sua
1: Certo.
2: carriera, quindi è chiaro che non potrà avere le stesse pretese economiche rispetto a qualche anno fa. Questo
1: Certo,
2: è ovvio,
1: ovviamente.
2: perché anche una chiamata del Boca Junior per lui rappresenta un'alternativa valida, anche perché poi c'è comunque la questione familiare,
1: Una figlia da poco, certo.
2: la moglie lavora in Argentina, quindi insomma sono cose che si valutano anche queste. Poi comunque ci sono sempre offerte da un calcio minore come ecco in Turchia, qualcuno sarebbe interessato, in MLS qualcuno potrebbe farsi avanti, però è ovvio, sul piatto ci sono due possibilità, o la Roma alle condizioni della Roma, o se no il Boca Juniors ha una cifra più
1: Inferiore.
2: bassa, però almeno rappresenta un calcio ancora, diciamo, di primello, perché Junior comunque si mette di giocare competizioni continentali ad alti livelli nella tua patria, quindi insomma sono queste le due soluzioni. Lui preferisce chiaramente restare alla Roma e vediamo se si arriverà a un punto d'incontro.
1: Allora, io vi premetto, lo dico sia a Marco che a Lorenzo, se vi va, perché noi domani non andremo in onda come sempre dalle 11 all'una, perché ovviamente si giocano tutte le partite contemporanee, quindi andremo in onda dalle 16 in poi e quindi commenteremo anche il derby. Se vi va, ragazzi, io vi chiamo, a risolvere.

0: risultato ottenuto.
1: Va bene.
0: Va bene, lo dico Lorenzo, Lorenzo Beccarisi, grazie, e per Marco Campanella. Grazie a tutte e due.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Buon proseguimento anche a voi, perché ce ne sta da dire. Poi domani la giornata tra il derby tennis e 1500 agenti operativi, insomma, droni, cioè, domani Roma bloccata. Alessandro, che fai? Cioè, continui con noi oppure ti devi fermare?
2: Ma guarda, 10-15 minuti al massimo.
0: Andiamo sul Milan anche. Vitale.
2: Un pronostico derby lo chiedi?
0: Io sì, ve lo volevo chiedere, ma non so se eravate disposti. Vai.
2: Sì, disponibilissimo.
0: Vai, guarda, vai.
2: 100% Roma vince assolutamente. Per un certo proprio. Guarda, temo pure un'imbarcata.
0: Gioca di pala. Magari uno dei marcatori. Allora, Francesco, devo chiedere pure a te. Puoi tirarti indietro?
1: No, ma se io non mi tiro mai indietro, secondo me, come stavano facendo già prima, la squadra che ha tutto da perderci, a mio giudizio, è la Roma, perché certo, comunque certo, questa partita, indipendentemente dalla strascita, un derby sempre importante, ha un peso specifico ben diverso, che alla Roma servono 3 punti per provare a insidiare questa Champions League e prendersela.
0: Diciamo che la Roma, per fare la sua, deve vincerle tutte e due e sperare che il Milan faccia il Milan, che insomma è probabile.
1: Vabbè, ma il Milan rischia il Genoa, ma partendo poi dal presupposto che loro, oltre a già in casa, avranno tutto il loro pubblico a favore. Quindi, secondo me, se l'atteggiamento della Lazio, per poi indipendentemente dalla scala di valori che c'era con l'Inter, quello che noi abbiamo testato è stato soprattutto l'atteggiamento, che è mancato proprio mordente. Tu entri in campo nel derby con lo stesso atteggiamento, la partita era in Alessandro, prendi l'imbarcata. Quindi secondo me oggi il pronostico, anche se poi i derby sono strani e ci possono risare sempre le sorprese, è appannaggio della Roma. Ti devo fare un pronostico, ti devo fare per loro. Quindi io vedo la Roma favorita. E oltretutto sta leggendo le formazioni, io spero che ad esempio che venga riproposto Patrick a centrocampo, non capisco perché Sarri si ostini ad attuare la scelta, quando poi quella magari non sarà le condizioni migliori, alla fine è rientrato.
0: Sì.
2: Ma lo so, Francesco, però Rovella l'hanno fatto entrare di corsa per fargli, che altro perché ci teneva a giocare la finale di Coppa Italia. Rovella, diciamo che lo rivedremo la prossima stagione, diciamo, in piena efficienza. Quindi diciamo che ha fatto giocare Patrick, e questo motivo qui, perché Cardi non sta bene. Rovella non è ancora. Rovella sta, penso sia intorno al 23% della forma lì. A questo punto Patrick dovrebbe anche addirittura rischiare di non giocare, perché non sta bene. Zaccagni pure,
0: diciamo che è una partita che alla Lazio non cambia nulla, se non la morale del derby.
1: Ale, domanda che ti giro, ma metterlo di titolare eventualmente sarebbe un'idea così scellerata?
2: Ma Pedro, guarda, Pedro, quest'anno sì, lo può mettere di titolare, ma rispetto alla scorsa stagione, Pedro, quest'anno non ci sono quasi mai. Ecco, metterlo all'inizio, io me lo giocherei più per magari gli ultimi 15-20 minuti, sai, magari la sua freschezza, la sua verve.
0: Certo, se non fai 3-0, sì.
2: Certo. Vito, cioè sì, ci sta a mettere Pedro, però comunque lì chi metti è una squadra comunque veramente in grosse difficoltà, mancherà anche Manolis squalificato.
0: Però bisogna considerare anche la cura delle squadre che entrano in campo e devono vincere per forza. La Roma per acciuffare il quarto posto deve vincere per forza. Quindi è tutto vero quello che dite, non c'è il pubblico, però bisogna capire anche come entrare la Roma in campo.
2: Guarda, paradossalmente per la Roma sarebbe più difficile giocare un Roma-Torino, per dire, domani, che un Roma-Lazio, assolutamente. Ah, beh, sì, perché sì. Lazio è stata svuotata
0: mentalmente e anche fisicamente.
2: Fisicamente a giocatori che chiaramente stanno in grosse difficoltà fisiche, l'ambiente, la mancanza di tifosi, cioè sono tutti i fatti questi che vanno a incidere. Cioè, io credo che negli ultimi 25 anni, 30 anni, ma forse addirittura dobbiamo risalire a molti decenni dietro, non ho mai visto un derby che si avvicina con questo dislivello veramente notevole, ecco.
1: Ma forse la retrocessione, quella dell'85, dove eravamo già praticamente in Serie B, quello.
2: Eppure quella fu una Lazio che fu capace addirittura di pareggiare, perché addirittura si giocava

0: ma lì facevi giocatori comunque come Nico, come Giordano Manfredonia, comunque.
1: Era un'altra classe.
0: Sì, beh, certo, il derby era il derby.
1: Allora, aspettatemi un attimo, due, fermi lì, io ti ritorno. Aspettatemi, non andate via.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Italiani morti alle Maldive, ripresa l'alba alle ricerche di 4 sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato infatti a 30 metri, soglia valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti i 5 italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
2: Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio, era già grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando una motovedetta da finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori.
3: Per la prima volta quando la procura di Parigi ha chiuso le indagini sul delitto di Gerlato, l'unico indagato Rea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di quarto grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggia, parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltaiati.
2: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
3: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza in risposta alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il ministro degli esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
2: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale di Nazza. Per questo match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della decima Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo premiazione è prevista la sfida dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
3: Ed è tutto, più tardi.
4: Siete ascolto di TMV Radio.
5: Ti serve qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora sui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Sandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora facile.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Belfi Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Se te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta commente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio che ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci tornati noi. Intanto vi ricordo 3382002013. Sono rimasti con me Francesco Vitale, giusto?
1: Ci sono, gente.
0: Vediamo Fabrizio Tomasello. Ciao Fabrizio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Alessandro Ceroni è ancora con noi.
3: Sì, ci sono.
0: E quando avremo anche un altro ospite me lo diranno dalla regia. Allora, spieghiamo ad Alessandro che c'è qui una querella, no, in buona, nessuno ha litigato, tra Vitale e Tomasello, pronostici sul Milan.
2: No, in realtà la querella
0: vi ho pensato.
2: Vitale e Milan, io c'entro niente, lui fa i pronostici a favore del Milan e puntualmente finisce, quindi...
0: Però fa colpa del Milan lui. Che non fa il Milan, cavolo!
1: Ma posso rispondergli perché così saltiamo subito Milan, il ghiaccio?
0: Vai Francesco!
1: Allora, io mi ero preso subito questa investitura di indovinare il pronostico della precedente partita, ma francamente non c'è nulla che mi faceva presagire che i rossoneri potessero perdere in casa con l'Atalanta, perché è vero che il Milan stava in una situazione un po' particolare, ma anche gli orbici non vincevano da 5 partite, quindi era una situazione dove entrambe le squadre non stavano andando benissimo. Io poi, partendo poi dal presupposto che il Milan secondo me merita di andare in Champions League, poi sarà campo a determinare se ci andrà o meno, perché poi non dobbiamo dimenticarci che nella prima parte di stagione non dico che aveva dato la sensazione che potesse vincere lo scudetto, quello io non ce l'ho avuta, però è anche che dopo la prima perdita con la Cremonese ha inanellato 24 risultati utili conseguiti senza perdere, soprattutto vincendo tutti gli scontri diretti che per me sono alla base di una squadra se può andare in Champions League. Quindi io probabilmente sia dovuto al fatto, cioè comunque grande stima per Allegri, dovuto al fatto che comunque mi auguro che il Milan andava in Champions, è positivo. Ti dico la verità, Susanna, poi tu ne sei buona testimone perché ci siamo anche scritti, ho detto ora prossima puntata che cosa dico io a Tomasello, perché mi dispiace per me, per il Milan e per lui.
2: Signori, stiamo focalizzando l'attenzione su un aspetto francamente poco rilevante, cioè certo. Quello del pronostico, certo. Ma anche quello della Champions, oserei dire. Oggi come oggi, la Champions è l'ultimo dei problemi del Milan. Qui c'è una società che sta briciolando, letteralmente. Sta diventando un circo l'AC Milan e quello che sta succedendo a livello societario. Per cui, ribadisco, anche l'ipotesi Champions League sì o Champions League no, sì, cioè una piuma, sì, potrebbe cambiare l'esito, il corso degli eventi per i prossimi mesi, ma qui c'è un problema molto, ma molto serio al Milan che si chiama Gerry Cardinale. Poi, se volete, poi magari ne parliamo anche.
1: Certo. Ti posso fare una domanda a Clash?
0: Aspetta, okay. Fammi sentire, perché Alessandro ha solo un po' di minuti. Alessandro, che ne pensi di questa situazione del Milan?
3: Francamente, guarda, sono particolarmente sorpreso. Cioè, io all'inizio stagione ero stato uno di quelli che dal Milan è tra le partite dello
0: scudetto. Sì, pure io.
3: Il fatto anche di non giocare le coppe, Allegri, Modric, quindi giocatori comunque di un certo livello, Leao, quindi pensavo che magari con Allegri non potesse esplodere. Quindi c'erano i presupposti per una grande stagione. D'altronde poi fino a un certo punto, fino alla partita proprio contro la Lazio, il Milan era una delle... le protagoniste del campionato. Poi per quella partita con la Lazio, no? La famosa partita del ritorno allo stadio di fuori, no? Che ha fatto tanto discutere, e poi da lì si è perso, non è stato più il Milan, non so, come se avesse perso, smarrito tutte le certezze, sinceramente non me l'aspettavo. E per...

0: visto che Milan a questo punto credo che farà veramente fatica, perché domani a Genova sarà comunque una partita trappola per il Milan, non sarà una partita semplice, e non penso che il Milan riuscirà a vincere contro il Genova, quindi vedo la sua partecipazione in Champions veramente a rischio. Come dice Tomasello, è l'ultimo dei problemi, lì c'è una situazione societaria ingarbugliata, in fase chiaramente un po' così il decadimento, no? Quindi non si conoscono quelle che sono le prospettive, quello che è il futuro, quindi un po' tutto questo chiaramente ha contagiato anche il gruppo squadra, il gruppo, lo staff tecnico, chissà.
1: Alessandro, ci devi salutare o rimani con noi?
0: Ah, guarda, vi devo salutare, Susanna.
1: Ok, allora ricordo, io ricordo, ti leggiamo su GP Magazine, poi su Caffè Scorretto, e andate sui profili di Alessandro, perché lì vedete tutte le iniziative che anche la RAD. Domani tu ci sei in onda, Alessandro, con la trasmissione?
0: No, perché
1: te ne vai a vedere il derby?
0: No, perché la radio trasmetterà alle 12 proprio
1: il derby, certo.
0: La radio cronaca del derby.
1: Certo, ovviamente. Insomma, cambiano tutti i palinsesti per questo derby.
0: È vero.
1: Ok. Grazie ad Alessandro Cerreoni, grazie direttore.
0: Ciao.
2: Ciao Ale.
1: Francesco, dicevi che ti ho interrotto?
2: No, ci mancherebbe, ero io che stavo prendendo parola, se tu non mi hai assolutamente interrotto. Allora, al di là di ciò, oggi stavo leggendo una notizia relativa al fatto, perché mi ricollega a quello che stava dicendo Fabrizio, in merito alla società Milan, perché si parlava, quantomeno si paventava, perché poi questi sono rumors, prendiamoli sempre col beneficio del dubbio, che ci potrebbe essere un ingresso di Flavio Briatore in società. Io leggevo questo. Poi ricordiamoci, lui all'interno della Formula 1 è stato un must con la Benetton, perché fu l'uomo che lanciò Michael Schumacher, ma quando lui proiettò nel mondo del calcio non è che la sua esperienza andò benissimo, perché al QPR fu un fallimento disastroso in championship inglese, e tra le altre cose io mi ricordo anche una famosa dichiarazione quando prese un disconosciuto colombiano tal Angelo Balanta, dicendo: questo colpo sarà come Schumacher per la Formula 1 quando lo porterà alla Benetton, quindi non proprio benissimo.
1: Fabrizio, come lo vedresti sempre ipoteticamente, no? Un'entrata di questo genere nella società?
3: Non lo vedo, perché non lo vedo, al momento non riesco nulla che vada al di là del mio naso e di questa squallida e preoccupante, di questo squallido e preoccupante presente. Per quanto poi voglio dire, comunque sia, si parlava di Briatore anche in ottica di una partecipazione con Galliani, che quindi rappresenterebbe la garanzia, e anche Giovanni Carnevale, l'AD del Sassuolo, quindi sarebbe una specie di cordata, ma poi bisognerebbe vedere in che modo questo ingresso in società potrebbe essere consentito da un fenomeno di arroganza e presunzione come Gerry Cardinale. E ieri abbiamo assistito a questa ennesima intervista farsa sulla Gazzetta dello Sport. Interessante che praticamente la Gazzetta ha titolato nello stesso modo, con lo stesso titolo che aveva fatto nel 2024, quindi 2 anni fa, Cambio il Milan. Cambio il Milan, si è visto come dal 24 al 26 abbia cambiato il Milan in peggio. Questo signore è arrivato, ha preso il Milan nell'estate del 2022, con il Milan che aveva appena vinto lo scudetto, era una macchina che funzionava, che Maldini, Massara, Gazzidis avevano reso campione d'Italia. Ecco, lui è arrivato e nel breve volgere di il primo anno ha solo guardato. E infatti comunque sì, il Milan l'anno successivo è arrivato in semifinale dei Champions, non esattamente una sciocchezzuola, dopodiché ha cominciato a picconare tutto quello che poteva e ha distrutto tutto. Oggi il Milan è quella baraonda che è, con una guerra tra bande, tra Furlani, Ibrahimovic, Allegri, Tare. Cioè, veramente stiamo diventando la barzelletta del calcio italiano. E questa è una cosa su cui Cardinale, che forse non se ne rende conto perché non si spreca nemmeno a venire a controllare di persona quello che sta succedendo, lui dall'alto del suo trespolo fa interviste mirate in cui continua a ripetere le stesse cose, facendo queste interviste con una serie di inesattezze e di corbellerie che ci vuole solo il

0: coraggio ad accettarle. Ho investito tanto, ma cosa? Cioè, ha fatto un mercato oneroso quest'anno, peraltro completamente sbagliato, ma frutto solo delle cessioni che ci sono state. Cioè, il Milan ha chiuso un mercato a saldo attivo. Quindi continuo a ripetere, io vinco, ho sempre vinto nella mia carriera, ma cosa? Cosa? Quali sono stati i tuoi successi sportivi? E queste solo per citarne un paio, ecco. Però il Milan è in mano a questo tipo di personaggi. Arroganza e presunzione, lui senza avere nessun tipo di conoscenza del calcio, italiano soprattutto, è arrivato qui con la presunzione di insegnarci come gestire un'azienda calcio, cancellando tutto quello che c'era, facendo tabula rasa di tutto quello che c'era e portando le sue idee, e si è visto dove hanno portato il Milan le sue idee.
1: Che poi, Francesco, tu che ami tanto, no, la Marcord, cioè il Milan non aveva bisogno di stravolgimenti, cioè il Milan sapeva, cioè, dai tempi di Berlusconi, che il Milan sa come fare calcio. Forse se Maldini non fosse andato via, no? Non lo so,
0: ma guarda, su questo io chiedo anche l'ausilio di Fabrizio, cioè, perché poi fondamentalmente il motivo per il quale Maldini è stato allontanato, perché poi, cioè, ci sono varie correnti di pensiero e molti parlano del famoso acquisto di De Ketelaere che è stato sbagliato, però poi Maldini al Milan ha fatto anche tante cose positive, perché poi, come stava dicendo lui, il Milan torna al titolo anche per le intuizioni di Maldini. Mi viene in mente Teo Hernandez, che divenne un perno fondamentale di quella squadra e andò direttamente Paolo Maldini in prima persona a trattarlo. Secondo me poi all'interno, quando si crea una nuova società, c'è sempre voglia di fare tabula rasa con quello che era il passato o il recente passato, ma questo poi perché bisogna essere onesti, lo fece anche Silvio Berlusconi, chiudendo le porte ad esempio a Gianni Rivera, che era stato un'icona del Milan. Però questo tu puoi permetterti di farlo se ti chiami Berlusconi, se hai veramente tanti soldi, se hai più intuizione degli altri e se i tuoi investimenti e le tue idee sono giuste. Il Milan poi ha avuto sempre grosso modo una storia vincente, perché poi prima di Berlusconi, vabbè, ci furono gli anni con Farina, quando gli anni purtroppo dei due anni in Serie B, però al di là di quello è sempre stata una storia importante quella del Milan. Poi l'ultimo periodo comunque dell'era Berlusconi non andò benissimo, infatti Berlusconi stesso si era reso conto che questo era un calcio non più sostenibile. Però al di là di tutto, io capisco la rabbia e comunque le ambizioni dei tifosi del Milan, perché io adesso dirò magari la cosa più banale del mondo: io sono cresciuto da bambino, essendo nato nell'86, cresciuto negli anni 90, che il Milan era la squadra più forte del mondo, per prestigio era in quel periodo storico anche più importante del Real Madrid. Quindi da ritrovarti ad essere la squadra più importante al mondo, ad essere la squadra che nemmeno conta più di tanto in Italia, io capisco che è un salto brutto, e ormai questa storia va avanti da troppo troppo troppo tempo per quella che è la storia del Milan, perché poi fondamentalmente tutte le formazioni di un certo rango, anche la stessa Inter, il Barcellona e il Real Madrid, sono rimaste sempre a certi livelli. Forse l'unica insieme al Milan che è decaduta, magari non dal punto di vista economico, il Manchester United, perché noi nel nostro immaginario abbiamo sempre la testa nell'immaginare il Milan e lo United le migliori squadre d'Europa. Ormai invece ci stiamo rendendo conto che le nuove generazioni questo Milan non lo stanno più vivendo.
1: Fabrizio.
0: Fabrizio, che ci vogliamo raccontare?
1: Che il Milan le deve vincere tutte e due, Genoa Milan e Milan Cagliari, giusto?
0: Sì, il Milan le deve vincere tutte e due.
1: Perché,
0: ma
1: poi, considerando che la Roma ha un derby che insomma non è tanto difficile, e poi
0: ma il Milan alla Roma non deve proprio guardare, non gliene frega niente della Roma, e fa bene a non guardare la Roma, a non guardare il Como, non guardare la Juve. Il Milan può tranquillamente arrivare in Champions da solo e per conto proprio. Se vogliamo tornare alle questioni di campo, ti dirò anche un'altra cosa.
1: Vai.
0: Se la scorsa settimana ero oggettivamente preoccupato, e l'ho anche detto a più riprese, la scorsa settimana precedente ancora di più, perché quello che vedevo era un Milan completamente svuotato, la partita contro l'Atalanta ci ha restituito un'ipotesi di vecchio Milan. perché nell'ultima mezz'ora il Milan è tornato a essere quello che ci aveva fatto vedere nella prima parte di campionato. Nell'ultima mezz'ora contro l'Atalanta, mentre la curva si svuotava e il pubblico lasciava il Milan da solo, c'è stato questo rigurgito di orgoglio rossonero e il Milan in mezz'ora ha rischiato quasi di ribaltare la partita con l'Atalanta. Ecco, quest'ultima mezz'ora in realtà non ha cambiato nulla a livello di classifica, ma ha restituito un filo di speranza. Questa squadra non è sulle gambe come si pensava, ha solamente dei problemi di testa, di convinzione, di autostima, di tutta una serie di cose che secondo me Allegri ancora può dare a questa squadra. Certo, poi ci sono i limiti offensivi, se il Milan è costretto a fare affidamento su un Kunku, che è stato un ectoplasma per tutto l'anno, è evidente che i problemi ci sono. Però ribadisco, è una squadra che può tranquillamente fare il suo, cioè vincere a Genova e battere il Cagliari in casa, senza pensare a quello che succederà nel derby di Roma. E serve solo ritrovare un po' di compattezza, tutto quello che manca fuori al Milan, quindi difficile anche per questo, e poi quel pizzico di cattiveria che nelle ultime settimane è mancato totalmente e che invece nell'ultima mezz'ora con l'Atalanta si è vista. Ecco, se dovesse riuscire Allegri a ricreare questa atmosfera, il Milan può tornare in Champions, ma ribadisco, il problema sarebbe comunque sia grosso, enorme, anche con la Champions conquistata.
1: Ecco, perché infatti dice allora, stamattina io parlavo con un tifoso romanista per fare un'analogia, no? E diceva, no vabbè, però per me il campionato è finito, io preferisco che la Roma vada in Europa che in Champions, preferisco fare una bella figura in Europa che non andare in Champions poi essere eliminato, e comunque servono dei soldi, dovrà partire qualcuno. Il Milan questo discorso se lo fa i tifosi, non il Milan.
0: Il Milan in Champions vuole entrare a tutti i costi, ma per incassare i soldi che arriveranno alla Champions, quella che sarà la figura poi è un aspetto totalmente rilevante. Poi in realtà, una volta entrati in Champions, possono succedere tante cose, le sorprese sono all'ordine del giorno, l'abbiamo visto anche quest'anno con tante squadre che erano squadre parvenue che sono arrivate avanti, sono andate avanti, hanno conquistato risultati importanti. Quindi il problema non sarà quello che succederà nella prossima Champions, il problema per il Milan, almeno per la società, è entrare in Champions per avere determinati soldi, dopodiché poi si vede come costruire la squadra. Ma il problema è che mancherà una guida tecnica, perché la mia sensazione è che Allegri in ogni caso se ne andrà. Mancherà una direzione tecnica, perché Tare sicuramente se ne andrà e quindi sì. Comunque ricominciamo di nuovo da capo per l'ennesima volta, per l'ennesimo anno.
1: Fabrizio, Francesco.
2: Allora, torno, mi ero un attimo distratto perché stavo vedendo i miei canali social e gli aggiornamenti. Comunque sia, torno su quello che stava dicendo Fabrizio, no, la domanda che gli rivolgo è cosa gli fa presagire che Allegri possa andare via anche con l'eventuale qualificazione in Champions League. Ma poi tralasciando questo, io sono d'accordo con lui che poi il Milan non deve stare troppo a guardare i risultati degli altri, perché poi quello là lo farà eventualmente se ci dovesse essere una clamorosa debacle a Marassi. Però io credo che il Milan deve essere concentrato su se stesso e pensare a questa come la partita chiave, perché poi non dico che con il Cagliari magari già salvo in casa sarà facile, ma praticamente domani a partire da domani alle 12 praticamente ci sarà la cartina di tornasole per quella che sarà la definitiva stagione del Milan e il definitivo piazzamento, perché poi non bisogna troppo nascondersi. Qualora il Milan dovesse vincere a Marassi ha il 70%, perché poi un 30% lo voglio ancora lasciare, ha il 70% di possibilità di andare in Champions. Per il resto, su quanto detto da lui, sono d'accordo su un Kunku, perché comunque da un giocatore del genere costato tutti quei soldi, soprattutto con delle skill importanti, non tanto in Inghilterra dove aveva patito un infortunio molto grave, ma per quanto fatto all'Ipsia ad alti livelli, ci si aspettava di più, però va anche detto che poi secondo me la vera mancanza del Milan è stato il fatto che non ha trovato, ma ormai da troppi anni, eccezione fatta per Giroud che gli portò uno scudetto, un numero 9 all'altezza della situazione che

0: che, le potesse, che gli potesse garantire determinati gol, perché Santiago Jiménez è stato un investimento fallimentare, non è stato minimamente il giocatore vista al Feyenoord anche nelle partite europee, sia in Champions che in Europa League. E anche Fulkrug, ma questo ce lo potevamo aspettare, magari qualche partita l'ha anche giocata bene, ma fondamentalmente non è quel giocatore che ti risolve le partite, che può essere il numero 9 del Milan, può essere un ottimo panchinaro ma nulla di più. E secondo me è stata anche questa la mancanza del Milan in questa stagione, ma nonostante ciò, alla fine, tranne poi l'ultimo periodo dove comunque è stato altalenante rischiando di perdere la Champions, nonostante ciò Allegri è stato vivo, cioè, per 24 partite senza perdere.
1: Fabrizio, chi può essere l'alternativa ad Allegri?
2: Non ne ho la più pallida idea, la mia paura è che non ce l'abbiano nemmeno su a casa Milan, ai vertici di Red Verde. Rispondendo a quella, la domanda di prima, che cosa mi fa pensare che Allegri non sarà il prossimo allenatore del Milan, e me lo fa pensare tutto quello che sto vedendo. Cioè, è tollerabile che un allenatore, guardando un dirigente esterno quale Ibrahimovic, chiamare i propri giocatori chiedendogli di non fare quello che gli dice l'allenatore di fare, continui a fare il suo lavoro? No, non è pensabile, no. Nessun allenatore lo accetterebbe.
0: Però magari il paradosso è che potrebbe essere allontanato Ibrahimovic, come è normale che sia.
2: Ma Ibrahimovic è dipendente, non è dipendente, perché in realtà
1: è un consulente
2: delle
1: del
2: quote,
1: presidente, quindi se fa una cosa fa.
2: Ma lui ha anche delle quote di Red Bird.
1: Quindi è improbabile. Quindi è improbabile, dici.
2: Punto.
1: Vabbè, l'unica bellezza della giornata di domani.
2: Che poi voglio dire, i passi indietro di Ibrahimovic sono simpatici, sono surreali, sono divertenti. Lui, fino a quando il Milan faceva 42 punti nel girone d'andata, non si è visto e non si è sentito, sparito, muto. Quando è che esce fuori? Quando il Milan comincia a perdere colpi, cioè sembra quasi che non aspettasse altro. E allora diciamocelo, se il Milan deve avere in società dei personaggi che aspettano che le cose vadano male per poter dire, vedete, cioè, io avevo ragione, allora basta, chiudiamo tutto e dedichiamoci al baseball o all'hockey su ghiaccio, che sono magari sport che Gerry Cardinale conosce meglio.
1: Ah, sì. Ragazzi, intanto vi dico che qua, da queste parti, sta avvenendo giù il diluvio universale. Allora, intanto io voglio rifare, perché noi tra un po' ci giochiamo il derby, ma io me lo gioco con gli ascoltatori, faccio due domande, voi, se sapete, in silenzio, non date le risposte. La prima, fronte Lazio, è il primo calciatore laziale convocato in nazionale. Invece sul fronte Roma vi chiedo, stagione 2018-2019, nelle prime 26 partite, allenatore Eusebio Di Francesco, il suo secondo come si chiama? Scrivetecelo al 331-8200-213 senza imbrogliare, senza ricorrere a Google, all'intelligenza artificiale, ragazzi, con la vostra memoria o al massimo con i libri di cui dopo parliamo. Intanto voglio rendervi partecipi di una cosa che è virale, perché lo stiamo dicendo da stamattina, adesso con l'aiuto di Gabriele dall'altra parte ve lo faccio anche rivedere. Perché cosa è successo? Domani c'è il derby. La cosa che mi piace di più è che rivedrò tutte le partite in contemporanea, no? Il derby a Roma, zona Cesaroni, Claudia Mendola, romanista, così, il bar della Roma, che è lì da quelle parti, si inventa insieme a Caffè Danesi la prima macchinetta del caffè a nome Gasperini. Allora io cosa ho fatto? Ho detto, non è possibile, ma a Roma siamo pure così, ci sarà qualcuno che chiede un caffè Gasperini? Io sono andata e gli ho detto, senti, mi metti il telefono lì, voglio capire in una giornata media se qualcuno ti chiede il caffè Gasperini. Guardate cosa è successo.
3: Ve lo faccio vedere. Giorno Marco, mi fai un Gasperini?
4: Buongiorno Marco, un buon Gasperini, grazie.
3: Marco, buongiorno. Come stai? Desidero un buon Gasperini, grazie. Buongiorno Marco, un Gasperini per favore. Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini per piacere? Buongiorno Marco, mi potresti fare un Gasperini per piacere?
4: Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini?

0: Buongiorno Marco, un Gasperini. Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini per piacere?
1: Oh, che mi fai un Gasperini?
2: Allora, a me questa ultima, che sembrava molto fiorentina, mi piaceva molto. Fabrizio, Francesco, voi siete di Roma, queste cose possono succedere solo a Roma?
3: Già, sì, bello.
2: No, perché
3: bello.
2: Poi è andato virale, io cioè, nel video poi ho messo anche i giornali che sono usciti con la notizia, insomma, un piano marketing perfetto quello della Danesi.
3: Decisamente
2: a Milano non potrebbe succedere un Allegri.
3: Ma guarda, Susanna, ieri avevo twittato una considerazione proprio su questo aspetto legato a Gasperini. Cioè, da Roma è arrivato un segnale importante nel momento in cui è scoppiata una furiosa lotta interna. La proprietà ha preso posizione, ha mandato via Ranieri, ha consolidato la posizione di Gasperini e la Roma ha ricominciato a volare.
2: Sì.
3: Sarebbe stato molto importante
2: farlo anche
3: un atteggiamento
2: Milano,
3: del certo, genere anche da parte del Milan. E invece che cosa è successo? Gasperini, che Cardinale ha fatto la sua solita intervista cambio il Milan con i risultati che abbiamo visto, ma va bene.
2: Sì. Allora ragazzi, noi domani pomeriggio siamo qui, quindi magari ti richiamo, vediamo come, non vediamo i pronostici stavolta.
3: No, io me la prendo la responsabilità se Fabrizio è d'accordo.
2: Non so se io
3: mi saluto prima, ecco. Così non lo so. Ok, poi eventualmente.
2: C'è pure la scaramanzia. Bene. Ciao Fabrizio,
3: grazie,
2: a domani.
3: Un abbraccio.
2: Francesco, ma un Gasperini, guarda che è una bella cosa mediatica.
4: Sì, vabbè, ma poi cioè, in quest'ultimo periodo, cioè, da questo punto di vista. Cioè sono cose che sono comunque all'ordine del giorno, cioè fare marketing anche su queste cose.
2: Certo.
4: Soprattutto poi in un'epoca social che abbiamo tanto discusso, cioè da questo punto di vista poi penso che siamo tutti unanimi che è tutto figlio di questi tempi, però io volevo fare il pronostico.
2: Vai!
4: Allora, guarda, io ti dico che secondo me il Milan a Marassi vincerà per 1-0 con grande difficoltà, ma alla fine riesce a spangarla in un modo o nell'altro e avrà il match point nella partita interna con il Cagliari per poter decretare il suo ritorno in Champions League.
2: Allora facciamo una cosa, io stasera taglio questo pezzo e al limite domani vi richiamo e lo facciamo sentire a Tommasello.
4: Allora mi prendo anche una responsabilità, dico anche il marcatore, Rafa Leao.
2: Grande. Dai, così vi faccio ricongiungere.
4: No, lui è scappato prima del tempo.
2: Certo, perché lui è scaramantico. Senti, ma tu le risposte alle domande che ho dato le sai, ovviamente.
4: Sì, però chiaramente non è che le possa dire.
2: No, li lasciamo ai nostri ascoltatori, sono loro che devono vincere. Non avevo dubbi.
4: Ma poi, guarda, ti racconto un aneddoto legato a questo. Cioè, ci sono due aneddoti particolari a due quiz dove ho partecipato. Perché poi
2: lo so, posso te l'ho detto a te, perché tu sei re dei quiz.
4: No, ci sono praticamente. Un giorno stavo facendo un quiz dove partecipavano una quarantina di persone all'interno di un locale. Io sono andato dal moderatore per dirgli che la domanda era sbagliata perché nelle opzioni era una domanda relativa alle squadre dove avesse giocato Paolo Rossi, in quale di queste non ha giocato, c'era scritto. Il problema è che aveva giocato con tutte e quattro, quindi hanno dovuto annullare la domanda, tutti quanti a ridere. E poi sono arrivati a un certo punto che vedevo che partecipavo, che stracciavo tutti e mi hanno detto vieni a presentare con noi perché non è più possibile.
2: Certo, sì, no, ma io la sapevo, me la ricordavo questa cosa. Beh, è andata anche, cioè se chi vuole vedere, credo che sui social, sui tuoi social ci sia ancora dei video, no? Perché io li ho visti
4: dei
2: montaggi.
4: Allora, i video ci sono sui quiz praticamente che ho fatto, cioè nelle varie trasmissioni e quant'altro, però questo non era una trasmissione, era un torneo dal vivo che stava
2: ecco, bellissimo.
4: Quindi no, non ci stanno immagini.
2: Certo, allora io confondo con quelle che ho visto dei quiz che hai fatto su a Milano, mi sembra.
4: Sì,
2: hai partecipato,
4: sì,
2: che
4: sì,
2: hai vinto.
4: Sì.
2: Ok, facciamo una cosa, Francesco. Vediamo come va domani e poi ci aggiorniamo a domani pomeriggio.
4: Ma io indipendentemente da come andrà non abbandono la nave, quindi in ogni caso ci sono.
2: Ok, perfetto. Grazie a Francesco Vitale. Grazie Francesco.
4: Un abbraccio a te, Susanna.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Foro Italico vince la pioggia. Sospeso e poi ripreso l'incontro tra Casper Ruud e Luciano Darderi, vinto poi dal norvegese 6-1-6-1. È il primo finalista degli internazionali d'Italia. Funestato anche il match più atteso alla sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si interrompe nel momento chiave. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul centrale impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 20.

0: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: immobiliare, che sia andato tutto bene, che abbiano ottenuto un grande successo, ma io non c'ero perché avevo un impegno più importante. Ecco, niente detrologie come è stato fatto da qualcuno che forse era meglio che stava zitto. E allora invece noi torniamo nella nostra allenamenti letterari e presento Alessandra Broglia. Ciao Alessandra.
1: Ciao Susanna, un caro saluto a te e a tutti i radio e telespettatori. Posso fare un commento per questa tua mancanza?
0: No.
1: Magari ieri?
0: No.
1: Evidentemente la tua presenza si sente quando non c'è. Dai, non lo dico per piaggeria, vuol dire com'è che Susanna non c'era? Ecco, dai, in maniera così affettuosa da parte di tanti che se ne sono accorti.
0: Sì, sì, sì, no, ma infatti da chi se ne è accorto sono stata molto affettuosa. E invece noi abbiamo un ospite che abbiamo già avuto, ma io l'ho rivoluto qui con noi perché domani è una giornata particolare. Io da stamattina che sto facendo il tormentone, enigmista laziale, enigmista romanista, e ho fatto due domande. La prima domanda, perché me le ha suggerite proprio lui, l'autore, Dario Zaccariotto. Ciao Dario.
2: Ciao Susanna, ciao Alessandra.
1: Ciao Dario.
0: Allora, le rifacciamo le due domande, Dario? Voi intanto potete rispondere al 331-8200213. La prima, versante Lazio, era più o meno, suona così, presa dal libro di Dario. Sì. Il primo calciatore laziale convocato in nazionale. Non vi do le opzioni perché sennò è facile, ma dovete rispondere.
2: Esatto.
0: Quella sulla Roma invece la vuoi dire tu?
2: Nella stagione 2018-2019... nelle prime 26 partite allena Eusebio Di Francesco. E fin qua tutto facile. Il suo secondo come si chiama?
0: Ecco, se lo sapete ce lo dovete scrivere al 331-8200213 e vincete dei gadget di una squadra o dell'altra per chi vince. E intanto Alessandra, veniamo invece, ecco, lo vediamo anche in televisione, vediamo speculare i due libri.
2: Par condicio.
0: Sì, stavolta par condicio, sì, non poteva essere altrimenti.
1: Sembra giusto perché poi, ecco, io voglio dire anche, aggiungere un'altra cosa. Dario, tu sei padovano e mi ha colpito ulteriormente, questo ti fa onore a maggior ragione, perché in un clima come quello che si vive a Roma, in queste giornate, come la storia proprio del calcio ci insegna, tirare fuori queste due pubblicazioni da uno scrittore come te, appunto uno specialista come te dell'enigmistica, che non è romano, ti fa ulteriormente onore. Ecco, ci tenevo
2: grazie,
1: a dirlo.
2: Grazie.
0: Bravo,
2: grazie.
0: Bravo, ma soprattutto vogliamo dire una cosa, Dario. Adesso noi ci stiamo scherzando, ridendo, perché è capitato proprio... Anzi, fermiamo Dario, la prossima settimana andiamo su quello del Napoli, perché non finisce qua, noi abbiamo parlato Milan-Inter,
1: infatti,
0: Lazio-Roma, magari la prossima settimana facciamo Napoli, però adesso noi lo tiriamo fuori in concomitanza del derby, ma questi sono libri da portarvi sotto l'ombrellone, perché pure con gli amici è divertentissimo, perché non sempre è scontato che il tifoso romanista o il tifoso laziale sappiano tutto. Io ieri sera ho provato, anche adesso con Gabriele dall'altra parte, che lui è un tifoso romanista, gli ho fatto la domanda, mi ha detto, boh, non me lo ricordo. Dice, quella stagione l'ho voluta cancellare, quindi non mi ricordo.
2: Poi, ovviamente... un modo per far affiorare cose del passato, alcuni ricordi sono indelebili nel tempo, per cui ovviamente sono piacevoli, altri magari calcisticamente parlando meno, però appunto nei tanti anni di storia della squadra sono passati tanti personaggi, alcuni meritevoli anche di raccontare, appunto sì, che gli esempi come sportivi siano per le nuove generazioni, per i ragazzi, non solo i campioni che vincono tanti soldi, che non vincono, che diciamo incassano tanti soldi, ma proprio come maestri di vita, ecco. Per esempio un calciatore, non dico divisivo, però che ha sempre fatto parlare molto di lui, è stato Di Canio. Ecco, nella curiosità che abbiamo voluto parlare di Di Canio, abbiamo messo in evidenza la volta in cui ha fermato l'azione mentre stava andando a far gol, perché c'era il giocatore a terra e non gli sembrava giusto approfittarne così, insomma, un gesto di fair play come raramente si vede nei campi da calcio.
0: Sì, Hai detto bene, certo. Come raramente si vede. Alessandra, ci fai una sorta di riassunto di quello che troviamo dentro questi libri?
1: Dunque, il classico cruciverba, i cruciverba che veramente sanno stuzzicare, non lo dico proprio per retorica, ma il classico cruciverba che può appunto stuzzicare la memoria di tutti noi, un po' di tutte le generazioni, anche per rinfrescare tra bisnonni, chiunque siamo, che e farci ritornare veramente al passato o al presente, e quindi anche stuzzicare i più piccoli. Poi i rebus, perché sono riusciti veramente, questo è un grande complimento anche ai disegnatori, ma io non voglio, scusatemi, non voglio passare per ingenua, perché oggi magari anche la grafica e l'elettronica e tutto quello che concerne, mettiamoci pure l'intelligenza artificiale, ci può aiutare, però veramente sono stati creati anche come disegni con grande maestria, un ulteriore complimento. Poi i cruci puzzle, le domande anche con le magliette che contraddistinguono i numeri del passato, ecco, con tutte le risposte multiple, c'è veramente tanto, e soprattutto, come dicevi tu Susanna, e l'ho detto in più occasioni, quando ci si avvicina all'estate si può stare sotto l'ombrellone, ma è da conservare, sì, perché veramente. Si può sempre ritirare fuori.
0: Sì, sì. Beh, se pensiamo, Dario, che quest'anno, 2025-2026, se parliamo di televisione, il tormentone, il programma che è andato meglio di tutti, è quello di Gerry Scotti, che sono dei quiz, sì. Che ha fatto sospendere addirittura Striscia la Notizia per l'ascolto. Io ho delle nipoti dai 9 ai 20 anni che stanno lì incollate e questo evidentemente piace, questo modo di leggere.
2: Speriamo,
0: no?
2: Di avere appunto anche nel nostro piccolo dato un contributo proprio a stuzzicare la curiosità delle persone.
0: Ma anche la memoria serve ai più piccoli, sì, ma anche ai più grandi. Certo, conoscere, certo, per esempio, io ecco, ho la mia nipote, 10 anni, lo facevamo insieme, è un modo per far ragionare i vostri figli, perché se li mettete sul telefonino e scrollano, allora lì poi l'attenzione viene sempre meno e lì poi si creano problemi. Invece con queste cose, che siano quelle di Dario ma che sia l'enigmista normale, insomma, aiutate anche la memoria e la visualizzazione delle parole anche sui vostri figli.
2: Ecco, poi... sì, abbiamo nel libro della Roma abbiamo dato spazio, diciamo, ai grandi campioni, ovviamente, anche ad alcuni umili gregari, a gente che magari ha fatto cose importanti e che non è stata sufficientemente ricordata. Per esempio, c'è un cruciverba su Francesco Carpenetti: lui ha giocato contro Pelé, l'ha fermato, Pelé gli ha fatto i complimenti. Quindi stiamo parlando di persone che magari hanno giocato in anni passati, per cui le generazioni ultime possono non conoscerlo, oppure solo di nome, eppure ai suoi tempi appunto è stato comunque un personaggio importante per la Roma

e per il calcio italiano in genere, ecco. Visto che domani c'è il derby, vorrei proprio chiudere con, non so appunto se dopo chiederai qualcos'altro, però appunto l'immagine che vorrei riportare è proprio la,

0: esserci a giocare, ecco, vorrei che appunto lasciare questa come immagine, proprio al di là dello sport e di tutto, Cataldi e Bove che si danno la vita, ecco, questo
1: bella, bellissima immagine. Allora, siccome siamo in chiusura, io leggo, sì. Ci sono state due risposte, dai, non so come avete fatto, avete indovinato, perché da una parte c'è Marco che dice Francesco Tomei, credo sia la risposta giusta, no Dario?
0: Esatto.
1: E dall'altro invece una donna, Sara, che dice Fulvio Bernardini, credo che anche qui sia la risposta giusta, bravi, sì, non diciamo so se avete truffato con l'intelligenza artificiale, ma comunque avete vinto, bravi tutti e due.
0: Sì, diciamo qua in questa seconda era facile cadere nella trappola Silvio Piola, eppure è stata brava Sara, i nostri complimenti.
1: Allora, ricordiamo che il libro è edito da Ultra, giusto?
0: Esatto.
1: Salutiamo pure Federico, che è anche il mio editore.
2: E Angelo.
1: E Angelo, sì. Esatto. L'editoria va supportata.
0: Sono al Salone di Torino.
1: Immaginavo. Ho un sacco di amici che sono lì, fortunatamente.
0: Io stesso, anche se mi sono trovato un posto appartato, in mezzo a un parcheggio dove la gente esce a fumare proprio per uscire.
1: E allora salutaceli e non ti teniamo oltre. Grazie Dario, e se vuoi ci sentiamo la prossima settimana per il Napoli.
0: Senz'altro, una promessa.
1: La prossima settimana, quella dopo, insomma ci organizziamo. Ci organizziamo con Alessandra. Grazie Dario.
2: Grazie Dario. Grazie. Ciao a voi.
1: Alessandra, siamo giunti alla conclusione, però ricordiamolo, io questo lo vorrei rimandare anche domani, vediamo cosa succede, Vediamo cosa succede nel derby capitolino domani a mezzogiorno, poi che insomma bloccherà tutta Roma, perché tra gli internazionali e il derby, insomma, ci sarà un po' di panico in giro per Roma.
2: Sì, poi domani è anche previsto bel tempo, quindi
1: meno male, almeno quello, perché qui oggi diluvia, quindi insomma il bel tempo ci fa sempre piacere. Grazie ad Alessandra Broglia, che è la curatrice di questa trasmissione.
2: Un saluto a tutti i radio e telespettatori.
1: Grazie Alessandra. L'appuntamento con Allenamenti Letterari è per la prossima settimana. Noi ci salutiamo qui, vi facciamo buone partite a tutte, buon derby per chi è di Roma, ma più in generale insomma siamo curiosi di vedere chi entrerà in Champions League e chi si salva dalla zona retrocessione, quindi domani almeno io sarò attaccata alla televisione da mezzogiorno in poi, e poi ci vedremo qui dalle 16 alle 18. Grazie a tutti.
3: TMV Radio ha presentato Welfi e Ghibellini.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato infatti a 30 metri, soglia valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti 5 italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
4: Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio, era già grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori.
5: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltaiati.
4: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali e una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
5: Intanto Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza in risposta alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti

0: di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
1: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: State ascoltando le... Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale. Ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze e affinità in una località assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. È un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
0: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
6: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
7: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. sono tutte innamorate di Ultherapy, perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
0: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
1: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimi Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
0: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
8: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e ai fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
0: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
9: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
10: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti e oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee, perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
11: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, in un modo diverso, semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
12: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
13: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
14: Ci state preparando?
15: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
16: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
17: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
0: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia. Questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso, ospiterà

0: la finale di Coppa Italia, quella appunto tra Inter e Lazio. Una uscirà vincente, l'altra delusa. L'Inter per il doppietto, la Lazio per risolvere e aggiustare la stagione. Naturalmente poi importante anche capire chi la vince per conoscere quale squadra e quante squadre potranno andare in Europa, quale sarà la squadra che eventualmente andrà in conference. Per Sarri è l'ultimo probabilmente appuntamento importante, importantissimo, perché poi di importante c'è il derby, ma non sappiamo ancora quando si gioca, ci arriveremo. Importante per sulla panchina della Lazio, perché il suo futuro è sempre più presumibile lontano dalla panchina appunto della Lazio, ma per adesso si guarda in casa biancoceleste, si cerca di portare a casa un trofeo importante, si cerca appunto di centrare la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra parte l'Inter invece è determinata a portare a casa il doblete, lo farà anche con Thuram che quindi recupera. Si farà di tutto per cercare di festeggiare doppiamente. Poi mancano poche giornate al termine, esattamente due per la fine della stagione. Quando si giocherà la prossima partita? Bella domanda. Per adesso la soluzione è quella di lunedì sera alle 20:30, quella proposta dalla prefettura, quella che non è piaciuta per niente alla Lega Calcio, che si rivolge al TAR, che ieri si è espressa con un comunicato durissimo nei confronti della prefettura, e oggi interrogazione parlamentare addirittura, e la risposta ci auguriamo, ci aspettiamo, speriamo, pensiamo che dovrebbe essere ufficiale. Intanto, a proposito dell'interrogazione parlamentare, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, pardon, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della prefettura e della questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri. Ricorso al TAR, ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema, che problema abbiamo? Beh, ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza, e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30, e il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantedosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
1: buongiorno
0: Napoli.
1: Buongiorno Vincenzo, posso dire la mia?
0: Tu questa... devi dire la tua, è la prima domanda che ti faccio.
1: No,
0: questa.
1: Ma dico, già da oggi si sa l'anno prossimo quando si giocheranno gli internazionali di Roma.
0: Si sapeva anche l'anno scorso, glielo vogliamo lasciare una nota.
1: Però ti voglio dire un'altra cosa.
0: Sì.
1: Mai partita come Roma-Lazio, Lazio-Roma, non c'è mai stata pastetta, nel senso che la contemporaneità si fa per evitare che delle squadre, sapendo il risultato di un altro, potrebbero cambiare, fare la famosa pastetta, il biscotto, no? Quindi, però tra Roma e Lazio è praticamente impossibile, quindi sarebbe stato più facile far giocare Napoli piuttosto che la Juve, piuttosto che il Milan, di domenica o di domenica.

0: domenica tutte insieme e il derby lunedì. Sarebbe stato molto ma molto più facile. Ma mettere il derby alle 12.30 quando si sa che alle 15 si entra dalla stessa parte, perché poi tu vivi a Roma, no?
1: Certo.
0: Si entra dalla stessa parte, al Foro Italico e in una parte del settore dello Stadio Olimpico, è davvero assurdo. Io non so a cosa pensano questi della Lega Calcio, De Sirve e Company, quando fanno, stilano i calendari. Sinceramente io impazzisco, cioè, ma come si può pensare che una partita possa, cioè con 60.000 spettatori possa giocarsi quasi contemporaneamente ad un evento così importante come quello degli internazionali di Roma, tanto più che molto probabilmente, quasi sicuramente, ci sarà un italiano Sinner a fare la finale.
1: No, ma
0: io veramente, io rimango basito.
1: Guarda Salvatore, con me sfondi non una porta aperta, un portone proprio aperto, perché due sono le domande che mi fa, anzi ne so tante le domande, tre te le faccio. La prima, anche l'anno scorso stesso problema, Roma-Milan con gli internazionali di tennis, se va bene tu dici ho sbagliato una volta, il prossimo anno, adesso il derby, il prossimo anno dici vabbè il prossimo anno mi aggiusto, invece niente, allora vuol dire che l'anno dopo noi chiederemo alla Lega di Serie A di mettere un post-it sul computer, vedete che a giugno ci sono internazionali di tennis, a maggio ci sono gli internazionali di tennis, lo sapete già da giugno, fatevi una ragione e ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno, vediamo se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR. Ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la prefettura mi ha detto che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi importanti da gestire. La sicurezza non viene stabilita dalla Lega. La Lega deve garantire una contemporaneità.
0: Massimo Golini, che come te vive a Roma, lui è romano, dice: a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000
1: certo.
0: di laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio. Cioè si crea già il derby è difficile da gestire per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il Foro Italico, sinceramente significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta.
1: Tra poco ti faccio una domanda però su questo, perché intanto ti chiedo però prima quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
0: No, ho sorriso sinceramente, più che...
1: Cioè, vedo tutti abbiamo sorriso.
0: No, ma non mi arrabbio più, perché proprio, cioè, ma neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20:45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterla alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente è veramente da dilettanti, Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro, e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si sapeva l'anno scorso che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale.
1: Esattamente. Dopodiché io ti faccio una domanda e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori eccetera. Qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare, credo che i tifosi del Napoli non possano ancora andare in trasferta se non sbaglio, però. Ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi insomma di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte, alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro, perché si gioca di lunedì un giorno feriale eccetera, magari il martedì non puoi andare perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se si gioca la mattina è un altro conto. Della gente che finanzia il calcio, la Lega dimostra che non se ne frega nulla, poi fanno le campagne giuste, per carità, contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire: oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando si gioca, dobbiamo prepararle queste partite.
0: Ma domani il VAR, scusami, il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo, e si mettono a rischio comunque cioè, l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che certo. Al torneo di Miami o di Wimbledon, quindi poi tanto più che ci sarà quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner, e quindi ancora più attesa per questa partita.
1: Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega viene quasi, si sono sostituiti alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella. Ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si gestisce l'ordine pubblico?
0: No, ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio o da farla giocare, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di favorire l'altra eventualmente, anzi se c'è è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
1: Sì.
0: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino cioè a giocare col Toro il derby e gli fanno un favore. Se la vince bene, altrimenti non va in Champions.
1: No, questo. Però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto importante.
0: Sì, sì, sì.
1: È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
0: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda che altri.
1: Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dall'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo l'estate con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
0: Se giunto li va all'Atalanta,
1: se lo porta lì. Infatti,
0: però
1: pensavo
0: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche rinforzi, oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui, te lo chiamo, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Oliveira, centrocampo, De Bruyne se resta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
1: Detto che
0: chiamato, diciamo, il 4-3-3
1: sì.
0: di questi qua.
1: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
0: Sì, ma scusami, caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna aperto e poi si è cambiato. Cioè, io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè, l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti. Mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano o Spinazzola o Gutierrez che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, abbiamo preso Noah Lang, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne chiamati già 5.
1: Sì.
0: Questi sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo Isco? Perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. devi fare la squadra come si

0: me la fa l'Inter con esterni quinti offensivi. Perché così no, altrimenti non si va da nessuno. Poi gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio e gioca male a Parma, cioè col Parma ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna comincia ad andare a vincere la Supercoppa. Ma lì avevi Neres che metteva in condizione, oh sì. Ma Højlund del 24esimo giocatore in Serie A per tiri calciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli, cioè di che parliamo? XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1% e tu mi insegni che l'XG comunque sì. Rispetto al possesso palla è un indicatore molto importante, molto perché importante. Si parla di quello che tu crei, no? In fase offensiva, certo. Ma Højlund 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
1: No, no, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abet e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non ci abbiamo ancora il presidente federale, non ci abbiamo il designatore arbitrale, non ci abbiamo il responsabile VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abet e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
0: Vedi quanti... 70, c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
1: No, è una cosa incredibile, guarda, cioè, Salvatore, io sono
0: ma che massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
1: Roberto Baggio.
0: Roberto Baggio, ma c'è.
1: Guarda, non lo so. Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo. Correggimi se sbaglio. Il Napoli ha fatto già 8 sconfitte. Ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa. E seppure dovesse vincere le prossime due partite, farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
0: Allora, il Napoli, negli ultimi 10 anni. L'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo dei 102 punti con la Juventus, certo. Ma non è mai stato sotto questa base di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì il Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente,
1: sì.
0: In pantofole,
1: sì.
0: Perché non è il Verona, non è il Parma.
1: Sono due squalificati comunque... il Pisa, finiti di 9 l'ultima partita.
0: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce. Poi per una molte ceti puoi anche autodistruggere,
1: sì,
0: però la vedo difficile, sinceramente la vedo difficile. Però anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità, scarso approccio, cioè, non mi è piaciuto quel secondo tempo e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita, mentre Italiano che non aveva nulla da perdere ha messo con tutto il rispetto che la vita mia Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato e che quindi deve capire dove deve andare a giocare, a Vergara, gioca dei 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca, 10 minuti ce li ha, 10-15 minuti ce li ha. Cioè Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole, ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava avevi sempre un uomo in meno, ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gamba, poi lascia che nella ripresa col gol di Di Lorenzo a fine primo tempo e nella Rivera, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come si dice a Napoli, per apparare la 100 lire. Non è normale, non è normale, sinceramente. Io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello, però il Napoli a calcio non ha mai giocato alla grande, ed è per questo che la gente, quando sente Maurizio Sarri, si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
1: Sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica, che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
0: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai. Scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti. Ma è possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo? Ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta. Ragazzi, ma non è possibile, sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, io non lo so.
1: No, però concordo.
0: Usa lo sfogo.
1: No, ma
0: sfogo della gente.
1: È legittimo, anzi secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nella finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
0: sì,
1: non ti dico in vacanza, satura, ma quasi, è anche satura di Conte.
0: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via, cioè questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via a giugno, ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos, perché Alisson Santos in 14 gare, 758 minuti, ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare, e quindi mi auguro veramente che si possa trattenere. Ho dimenticato, parlando di mercato,
1: sì,
0: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fred Kinn che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione, non è possibile. Poi non ti dimenticare che nell'anno dello scudetto 2023 Giuntoli va via,
1: sì.
0: Via anche Spalletti, e sappiamo come è successo, perciò ti dico la continuità, la programmazione.
1: Ma tu
0: il
1: infatti pensi che Manna verrà lasciato partire così, no, facilmente eventualmente?
0: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muove da noi.
1: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
0: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte io credo che potrebbe potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici credo, o si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta, con l'arrivo di Giuntoli lì, però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
1: No, certo, questo ti fa, poi per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Lucca,
0: ma tutti devono ritornare, Langa deve tornare, Rafa Marin devono ritornare, quasi 10 giocatori deve ritornare, che tira, ritorna Folo Ruscio. Comunque ci sono tanti calciatori che tornano, è naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori. Cioè Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Luca e Bekema, è rimasto solo Bekema, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato due anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque è un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
1: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di volte
0: rischiare. Ma delle prime sette solo, il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutti con la difesa a 3, che è poco europea, perciò poi
1: in Europa facciamo le figure,
0: non riusciamo a fare niente.
1: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei due candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare.
0: Abete Malagò, lapsus.
1: Si cambia per non cambiare? Potremmo sintetizzare?
0: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, a me voglia Abete. Io confido in Malagò,
1: sì,
0: perché comunque
1: è
0: uno che col CONI ci ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, che uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia, quindi è uno che guarda lontano, è uno che voglio fare una battuta alla faccia,
1: vai.
0: Perché non mi tengo niente, siccome amico di De Laurenti, si potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldini.
1: Senti, invece
0: è una battuta,
1: no, però è una possibilità, anche poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì, possano chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
0: Sì, il primo.
1: Dopodiché
0: il primo.
1: Detto, sì, chiaramente, poi se arriva a Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire lo sappiamo per chi tifi. È un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
0: Ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi due anni di consegnare il Napoli a Conte e di non parlare. Però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi, perché i punti sono importanti, gli infortuni, 30° posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi i soldi. Napoli ha bisogno di quei soldi, però poi Conte, De Laurenti fa due conti. Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano. Il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il presidente quando si siederà con Conte.
1: Sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con
0: te.
1: Un grande abbraccio. Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come possibili presidenti della FIGC, le elezioni previste per il 22 giugno. Se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è la Po De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi Alain Valnegri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere SPA, azienda

0: il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per arginare queste difficoltà?
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitante non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match,
0: alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia,
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci

0: voglia
1: Insomma,
0: creare un
1: la Lega
0: problema.
1: in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema
0: Sì, no, ma
1: con
0: infatti,
1: l'internazionale d'Italia.
0: è proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi dal di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
1: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
0: Ma io lo conosco perché l'ho visto, io giocavo, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla. Nel sistema calcio che
1: Insomma, una
0: sta
1: situazione
0: avendo.
1: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
0: Sì, bravo, lo vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
0: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto Como, Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto, perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti, quindi direi che quella sfavorita per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite è il Milan, mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma, quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In
0: È un
1: teoria ci
0: peccato
1: sarebbe anche il
0: però
1: Napoli
0: perché
1: che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: Ma
1: anno.
0: io credo che il punto matematico se lo
1: Sì.
0: prenda domenica con il Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile, se entra in campo convinto già di vincere sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
1: Sì.
0: punto, se
1: Napoli che
0: non i 3 punti.
1: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche o queste difficoltà all'interno dell'ambiente. l'obiettivo dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, da chi, a chi sarà affidata? Cioè, secondo te ci sono ancora le immagini per vedere Conte?
0: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo poi, è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra. Però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico sì, che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
0: Sì, vabbè, sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi, cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco, ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, all'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le pressioni?
0: Sì, credo proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo, quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che, sì, e che ha avuto per tanti anni.
1: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
0: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me, come ho detto prima, se non porti a casa un titolo hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a gennaio.
1: Ti ha sorpreso Malen? Poi.
0: Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore, un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabrax, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà venga emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia retrocesso dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha, e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B, che tipo di ripartenza
0: dolore
1: ci sarà? Sì, me lo immagino.
0: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri, poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata, come in altre società, gente con soldi, ma soprattutto con preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo, io lo spero, perché ho una affezione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che li competono, soprattutto alla città, e i tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragon, torniamo a parlare della Roma, e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi qui, derby?
3: È meraviglioso, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere. Appunto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, ti chiedo un pronostico, perché...
3: No, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene, secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto, e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio?
4: La cosa migliore che ha fatto?
3: C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice, perché è un allenatore forte.
2: Secondo te...
5: successo, che si è fatto l'idea?
3: Non lo so, no.
2: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
6: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni, e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genoa, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sono stato bene un po' ovunque. Sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2-3 paesi diversi. Mi adatto abbastanza bene in questo momento qua. L'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Amiche ed amici di Stadium, benvenuti alla puntata numero 80 di questo programma che ogni volta racconta un viaggio attraverso i personaggi e le storie dello sport di base e soprattutto del centro sportivo italiano. È una puntata straricca di contenuti e partiamo allora spediti. L'abbiamo seguita passo passo, la Philadelphia Junior Cup, il calcio in oratorio che abbraccia il calcio dei grandi stadi e nei centri delle società di Serie A. Juventus e Napoli sono stati gli ultimi due club ad ospitare presso il proprio centro sportivo di allenamento gli oratori del CSI. E allora anche noi di Stadium siamo andati a trovarli, non potevamo mancare.
1: Mercoledì 29 aprile a Torino, presso l'Allianz Training Center, c'è stato uno speciale allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del club bianconero sono stati gli atleti della parrocchia San Benedetto. I giovani calciatori tra 12 e 14 anni, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Under 13 femminile e maschile e Juventus One e Youth del settore giovanile bianconero, hanno incontrato Viola Calligaris e Pier Calulu, difensori delle prime squadre della Juventus.
2: È importante proprio di vedere che tutti di noi siamo diversi, tutti di noi portiamo qualcosa che qualcun altro non ha, e penso che questa è proprio la forza nella squadra, perché se siamo 24 giocatrici e giocatori che sono uguali, penso che non possiamo vincere niente, quindi penso che questa è proprio la forza nella squadra.
3: Siete voi il futuro, siete voi che vanno a fare la società di domani. Quanto prendete queste abitudini, sono tutti fatti di abitudine, avere un buon riflesso subito aiuta tutti, e voi direi che già questi consigli che abbiamo visto prima, di aiutare l'altro, di essere consapevolezza delle difficoltà e tutto. Per me è una cosa molto bella, e mai essere senso verso queste cose lì, e sono già sicuro che già quando andate via oggi sarete via.
1: Viola e Pierre hanno dialogato a lungo con i ragazzi, ponendo l'accento sull'importanza del rispetto nello sport e nella vita. I due difensori hanno poi autografato la divisa Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, donata da Lega Calcio Serie A ai capitani della parrocchia, come segno tangibile della volontà educativa del progetto. 30 aprile a forti tinte azzurre al Napoli Training Center a Castelvolturno ad accogliere i campioni in carica del torneo, ossia gli atleti dell'oratorio Don Guanella di Scampia, è stato il difensore della nazionale e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l'accento sull'importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo.
4: Ha a che fare con altri compagni, con altre persone, con altre nazionalità, e qui si collega al discorso poi del razzismo in sé, perché ti trovi di fronte ragazzi che vengono da altri paesi, da altre nazioni, con altre culture, e questo è anche secondo me la cosa bella, ti apre la mente, cerchi di conoscere altre persone, altre culture.
1: Infine, dopo aver scambiato la maglia del torneo autografata con quella Il Calcio Amicizia, regalatagli dai giovani dell'oratorio un ultimo consiglio ed un augurio speciale.
4: Il consiglio è adesso di divertirsi, di prenderla seriamente, sicuramente, perché comunque lo sport va preso seriamente, però di non mettersi troppe pressioni addosso, di lasciarsi trasportare da quelle che sono poi le emozioni che questo sport ti dà, e insomma, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi qua presenti, e spero che magari qui in mezzo a voi ci sia il prossimo capitano del Napoli del futuro, ve lo auguro.
1: Saranno a Roma il 13 maggio i guanelliani partenopei per difendere il titolo conquistato un anno fa all'Olimpico. Tutto è pronto per la Final Eight della Philadelphia Junior Cup, in grafica i nomi delle 8 finaliste. Tra di essi ci sono quelli delle due squadre in oratorio che giocheranno per il titolo 2026 prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter.
0: Grandissimi campioni, a proposito di campioni e di campionati, il CSI nel mese di maggio, nelle prime due settimane, ne ha consacrati diversi in varie discipline. cominciamo a scoprirli insieme con il tennis tavolo. Siamo andati nelle Marche.
5: La Riviera delle Palme del Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto ad Ascoli Piceno e i suoi 20 tavoli allestiti per il campionato nazionale di tennis tavolo della CSI salutano i 344 finalisti che si sono dati battaglia dall'8 al 10 maggio in corsa per i tricolori pongistici arancio-blu nella prova individuale maschile e femminile ed in quella di doppio. Classifiche alla mano, netta supremazia delle racchette lombarde che si confermano al top della classifica generale per società, con la Villa Romano Como, campioni uscenti, che si confermano davanti ai cugini della Villa Guardia di Como e dal nuovo tennis tavolo Camuno, terzo in graduatoria. Como torna in arrivo al lago con 23 podi conquistati, tra cui 6 nelle classi dei pongisti con disabilità. A seguire Sondrio, Bergamo, Valle Camonica, tutti con 3 ori, Milano con 5 podi e Varese che ha vinto 5 bronzi. Il Veneto sorride con i 2 successi di Padova e di 3 piazzamenti di bronzo della CSI Treviso, un argento per Rovigo ed un terzo posto ex aequo per Vicenza. Le ospitanti Marche, oltre al doppio vinto nella categoria Eccellenza da Macerata, vincono 3 ori, uno con Ancona che festeggia anche un argento ed un bronzo, uno con Pesaro Urbino ed un bronzo per Ascoli. Brillante oro per il comitato di Gorizia nella Eccellenza. L'Emilia-Romagna vince invece un oro con Reggio Emilia.
0: In Toscana protagoniste invece sono state le scuole di danza per il concorso nazionale del Centro Sportivo Italiano.
6: Sabato 9 e domenica 10 maggio l'Auditorium Spazio Reale San Donnino a Campi Bisenzio si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso Nazionale di Danza, un evento che ha potuto celebrare l'arte del movimento in tutte le sue forme, dalla classica alla contemporanea fino alle danze urbane e al modern. Sul palco 720 danzatori e 20 nuove scuole di danza provenienti da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. In scena la bellezza di 225 coreografie tra soli, passi a due e performance di gruppo, di fronte ad una giuria di eccellenza e ad una commissione composta da nomi di rilievo internazionale. In pieno stile CSI, l'evento ha promosso fortemente l'inclusività attraverso una categoria dedicata alla danza inclusiva, oltre ai premi, ai primi 3 classificati di ogni disciplina, assegnati riconoscimenti speciali alla miglior coreografia e al miglior talento della manifestazione. Applausi scroscianti per tantissime esibizioni. In uno sport come la danza, che sa esaltare l'autenticità ed il talento offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.
0: Il 3 maggio doppio traguardo ciclistico per il CSI, la marathon in Sicilia ed il cicloturismo in Puglia.
1: I pedali arancio-blu hanno visto nello stesso giorno 2 campionati nazionali, entrambi nelle regioni meridionali. In terra pugliese è andato in scena il campionato nazionale di cicloturismo CSI. Sul tavoliere delle Puglie, i 60 km della 6ª ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, con partenza e arrivo a San Severo, ha visto impegnati un centinaio di cicloturisti che hanno attraversato i territori di Torre Maggiore, San Paolo di Civitate, Lesina Apriceno. Sul podio il gradino più alto è andato al gruppo più numeroso, ossia i padroni di casa ASD Amici in Bici San Severo. Contemporaneamente, nella splendida cornice della Valle dello Iato, i vigneti e i campi coltivati a grano hanno accolto oltre 300 atleti per una prova nazionale che ha laureato nella distanza della marathon gli atleti del CSI. La fatica della doppia ascesa del Monte Signora GPM della gara, insieme a un caldo sole tipico della terra sicula, hanno messo a dura prova i ciclisti sulle loro MTB. Alto il livello organizzativo, specie sul piano della sicurezza. Le fiammanti maglie tricolore sono finite addosso a 8 atleti del CSI Palermo, 5 ore alla Bike Service e 3 alla ASD Panormus.
0: Le due ruote della mountain bike ci portano diretti anche in Calabria. Vediamo dove.
7: Domenica 26 aprile ad Adami, in provincia di Catanzaro, una giornata di grande mountain bike, dove agonismo, spettacolo e passione si sono fusi nella terza prova del campionato XCMTB CSI Regione Calabria 2026. L'evento, organizzato con cura dalla SD Team Cerra, ha richiamato numerosi biker pronti a darsi battaglia su un tracciato tecnico e nervoso di 3 km, da ripetere per 7 giri, capace di mettere alla prova resistenza, strategia e abilità di guida. Fin dalle prime battute, ritmo alto, continui cambi di posizione e un gruppo compatto hanno acceso subito la competizione, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina.
0: Tra un mese sarà il momento delle finali polisportive di Sport & Go in Basilicata a Nova Siri. Lì vicino, in Puglia, si scaldano le squadre. Siamo andati ad Ostuni a conoscere le prime finaliste.
1: La città bianca di Ostuni ha ospitato ad inizio maggio la fase regionale pugliese del campionato nazionale Sport & Go, riservato alle categorie Under 8, 10 e 12. Fra kids e giovanissimi sono stati 1.400 gli atleti scesi in campo, 40 le formazioni impegnate nel calcio a 7 e nel calcio a 5, dove la vittoria ai rigori è andata ai piccoli atleti salentini del Football Futures negli Under 8 e del Levante Caprarica nella Under 12, mentre la Under 10 ha sorriso al quintetto verde andriese Icaro del comitato di BAT. Bari e Lecce hanno festeggiato nel calcio a 7 gol vittoria dell'Olimpia Bitonto e della Grecia Cursi Calcio. Al Palasport Vito Gentile il minibasket pugliese ha parlato brindisino visto il successo della New Virtus Mesagne Under 8 e della Brim Sport 2021 Under 12, mentre primi a canestro negli Under 10 si sono piazzati i salesiani baresi della polisportiva Gioventù Don Bosco.
0: Polisportivo è lo stile anche del meeting giovanile che il CSI Lombardia ha da poco concluso sulle spiagge di Cesenatico.
8: Oltre 1.500 atleti di 132 squadre e 59 società sportive venute da varie province della Lombardia e circa 1.000 adulti tra allenatori, accompagnatori, arbitri, animatori e staff organizzativo hanno trascorso insieme quattro intense giornate di attività sportive ed associative sui campi gara come sulla spiaggia romagnola. Da sempre il meeting polisportivo giovanile organizzato dalla CSI Lombardia e riservato alle categorie Under 10, Under 12, ragazzi e ragazze e allievi e allieve è un appuntamento che si ripete da oltre 40 anni e da un decennio a Cesenatico, ospiti dell'Eurocamp, da una proposta polisportiva dove i tornei non prevedono solo incontri di calcio, pallavolo e di pallacanestro, ma anche altre competizioni sportive multidisciplinari, coinvolgendo ed includendo le attività per gli atleti con disabilità. Sotto un cielo azzurro, ventoso e soleggiato, il meeting è stato un vorticoso susseguirsi di incontri sportivi a squadre, di calcio e pallavolo, di attività sportive complementari quali il chuckball, dodgeball, pallamano, unihockey, il flag football, il pallabase, il pickleball, tiro con l'arco e corsa campestre, che hanno entusiasmato atleti ed allenatori che spesso sperimentavano per la prima volta in queste discipline sportive di festa con la musica ed il quizzone di preghiera con la Santa Messa e di saluti e premiazioni vissuti tutti insieme.
0: Il primo maggio sugli Appennini emiliani all'ombra della pietra di Bismantova è andata in scena la seconda prova del campionato regionale del CSI a Castelnuovo Monte, una giornata di sport con oltre 700 atleti gara. Al mattino le categorie esordienti dai 5 ai 10 anni, nel pomeriggio le categorie ragazzi e cadetti. Sempre emozionante la sfilata prima delle applauditissime premiazioni. 13 società presenti, più numerosa logicamente la società di casa, l'Atletica Castelnuovo Monti, seguita da Atletica Reggio e l'Arena Montecchio. Le squadre venute da più lontano, le bolognesi Atletica Pontevecchio e Atletica Molinella. Sempre in Emilia, sempre il 1° maggio, per il CSI Parma è stata invece la giornata delle Olimpiadi degli Oratori della diocesi di Videnza. Ed è stato proprio il vescovo Monsignor Ovidio Vezzoli a premiare l'oratorio vincitore, quello di Fornio, dopo una lunga maratona sportiva con gare di calcio, pallavolo, freccette, dodgeball, tiro alla fune, corsa con i sacchi, sprint sui 50 metri e ancora tiro con l'arco. Piazza d'onore per l'oratorio ospitante, quello di San Giuseppe Lavoratore a Fidenza, tantissimo divertimento per oltre 250 ragazzi e ragazze ed i loro accompagnatori. Per una giornata di festa sportiva indimenticabile ed inarrestabile anche lo sport del CSI Capitolino, Roma città aperta.
5: Aprile intenso per il calendario sportivo del CSI Lazio, con due importanti appuntamenti regionali dedicati al judo e al nuoto, capaci di coinvolgere centinaia di giovani atleti della capitale. A metà mese l'impianto sportivo di Via Montona ha ospitato i kimono in gara nel Trofeo Montona 2026, la manifestazione gara regionale valevole per l'accesso ai campionati nazionali CSI ha visto la partecipazione di 232 judoka provenienti da 15 diverse società sportive. L'appuntamento è stato strutturato per offrire un'esperienza formativa a tutte le classi d'età, dai bambini fino alla categoria agonisti, garantendo a ogni partecipante un numero minimo di incontri per favorire il confronto tecnico e la crescita agonistica. Passando alle discipline acquatiche, domenica 12 aprile si è svolta presso la piscina di Acquaniene la sesta tappa del Gran Prix di nuoto, valida come campionato regionale CSI Lazio. Sui blocchi di partenza si sono alternati 324 nuotatori in rappresentanza di 11 società del circuito acquatico laziale. La giornata si è conclusa con un bilancio positivo sia in termini di prestazioni tecniche sia di organizzazione, consolidando il percorso del Comitato Capitolino verso le fasi finali della stagione. A medaglia, ottimi risultati per le cuffie del Forum Sport Center di Nautilus Nuoto, CSI Roma Est, Villa York, Alma Nuoto, CSP Reparto Roma e CSI Roma Flaminio.
0: E rimaniamo in piscina con un po' di cloro, nuotiamo insieme verso Genova.
6: Domenica 19 aprile nella piscina di Genova Pra si è disputata la quinta prova del 15° circuito regionale di nuoto del CSI.

0: stati 285 nuotatori ai blocchi di partenza. Piscina comunale di Bordighera, in provincia di Imperia, c'è stata invece l'ultima tappa del circuito ligure. Bracciate e gambate in ogni stile del nuoto, 270 gli atleti ai blocchi di partenza, al mattino gli esordienti, mentre nel pomeriggio sono scesi in vasca ragazze e ragazze degli assoluti. Con l'ultima delle sei prove in calendario, le presenze gara sono state 1.554, con una media di 259 presenze. Nella classifica squadre, primo posto per Rari Nantes, Cairo, Montenotte e Acqui Terme, con 9 titoli regionali, davanti a Idea Sport SSD e Gesco Nuoto Alassio.
1: Immancabile in ogni puntata di Stadium TV la corsa, e per questo facciamo un salto in Veneto.
2: Corsa in montagna, spettacolo a Borca di Cadore. All'ex villaggio Eni, ora a Corte delle Dolomiti, domenica 10 maggio è andata in scena la seconda prova del Criterium Cadorino di Atletica Leggera, evento proposto dal Comitato di Belluno del CSI e dalle sue società affiliate. Appuntamento dalla suggestione unica, una gara di corsa in montagna disegnata tra le realizzazioni progettate da Edoardo Gellner, che ha unito sport, ambiente, storia ed architettura. Quasi 300 i partecipanti in una giornata nuvolosa ma senza pioggia. A vincere a squadre sia nella graduatoria giovanile che in quella per società, l'Atletica Cortina, già impostasi la scorsa settimana a Valesella. In seconda e terza posizione la polisportiva Caprioli e Pozzale. Il prossimo appuntamento del Criterium Cadorino è fissato per domenica 17 maggio a Pelos di Vigo di Cadore.
1: Proseguici a Sinturi, in giro per la Toscana scopriamo dove ha fatto tappa in questi giorni.
0: Il villaggio dello sport del CSI in Tour ha fatto tappa a Loppiano per un primo maggio speciale nella cittadella internazionale del movimento dei focolari, dove si è svolto il grande evento Roots alla scoperta di ciò che ci unisce, al quale hanno partecipato tantissimi giovani provenienti da tutta Europa. Tre giorni dedicati all'incontro, al dialogo interculturale e all'impegno civile, con un ricco calendario di appuntamenti tra testimonianze, workshop, attività artistiche, sportive ed educative. L'iniziativa del CSI in Tour si è integrata nel Festival dei Giovani, offrendo a centinaia di persone la possibilità di sperimentare gratuitamente sport e attività ludiche, guidate da istruttori e animatori in varie discipline come basket, calcio e pallavolo. Lo sport come linguaggio universale di inclusione e relazione. Sul campo di basket e di calcio a coinvolgere i giovani Don Leonardo Biancalani, assistente ecclesiastico regionale del CSI Toscana, che ha salutato i presenti commentando con entusiasmo. Questo incontro fra giovani, sport e spiritualità rappresenta la missione del CSI. Lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere le frontiere e promuovere una solidarietà autentica. Attraverso questo incontro multiculturale possiamo diffondere un profondo ideale di pace e promuovere una visione educativa in cui l'attività fisica diventa un veicolo privilegiato per trasmettere un sentimento di fratellanza globale.
1: Lo avevamo detto, puntata ricca, ricchissima, l'abbiamo visto come ricco è il calendario dei prossimi appuntamenti nazionali nel mese di maggio, che andiamo adesso insieme a conoscere.
0: Dal 10 al 17 maggio si svolge a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di ginnastica ritmica del CSI. Sono la bellezza di 1.750 le farfalle impegnate, di cui oltre 1.000 sotto i 14 anni. 12 le regioni e 33 i comitati in gara. Cerchio, fune, palla, clavette, nastro, gli attrezzi in gara in una settimana da sogno. Domenica 24 maggio il palazzetto dello sport di Roncadelle nel Bresciano vedrà gareggiare circa 200 judoka nel campionato nazionale di judo CSI. Sempre il 24 maggio doppio appuntamento tricolore per il ciclismo CSI. A Torre de' Busi, in terra bergamasca, si terrà il campionato nazionale cicloscalata strada campionato montagna a cura della ASD Bike Avengers. Il percorso da Torre de' Busi al Valico Valcava si sviluppa in una lunghezza di circa 11,57 km con un dislivello positivo di

0: 960 metri. Ancora un titolo da assegnare il 24 maggio, da Matera a Matera si terrà infatti la Randonnée Le Colline Materane, valida come campionato nazionale di cicloturismo Randonnée 2026. Sono previsti due percorsi, rispettivamente di 208 e 138 chilometri.
1: L'ultimo appuntamento è un saluto, il mio, con un arrivederci alla puntata di fine maggio con un ricco reportage sulla finale del torneo degli oratori e tanti, tantissimi altri appuntamenti. Vi aspetto, non mancate, ci vediamo alla prossima!

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel mio salottino, benvenuti a una nuova puntata. Oggi tratteremo un paio di argomenti, uno sicuramente, l'altro dovrei arrivarci a parlarne. Lo sapete che poi quando inizio a parlare poi divento logorroica, mi faccio prendere da un sacco di voli pindarici, quindi pindarici, pindarici, perché ho capito che arriva da Pindaro greco. Tizio che è, e adesso non dovrei più sbagliarlo, però sai, cioè, la perfezione non è di questo mondo, voglio dire, io non sono perfetta e non credo che lo sarò mai, perché Mauro poi mi dice che sono comunque una persona molto buffa, però va benissimo così. Arrivati alla soglia di un'età meravigliosa, diciamo che superati i 40, se non abbiamo anche la fortuna di poter essere noi stessi in casa, con gli amici, col proprio compagno, allora credo che qualsiasi laurea, qualsiasi dottorato, qualsiasi stipendio non valga quanto la fortuna di poter essere se stessi. Parlando di fortuna, oggi parleremo di una cosa che non mi ha mai interessato molto, non mi ha mai coinvolta molto, ma ultimamente ci sono portata a pensare, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Non mi faccio influenzare dal fatto che sono al sud, dal fatto che ci sia il piatto di ceramica con acqua e olio, no, no, no, no, no, assolutamente no. Sono portata a pensare al malocchio. È questo di cui parliamo oggi, a qualcosa che non riguarda mai la persona che è, diciamo, così, oggetto, ma le persone che invece possano pensare di portarcelo. Allora, io che sono, come sentite dalla voce, non sono del sud, almeno di nascita, ma di adozione assolutamente sì, mi sono interessata a questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi, ma almeno una volta nella vita, a volte anche di più, è portato a pensare da una serie di sfortunati eventi, di una concatenazioni di cose che dici, vabbè, oh, mi arrendo, cioè ci deve essere veramente qualcosa contro Saturno. Va benissimo, l'invidia è molto più credibile. Ripeto, non è vero, ma ci credo, perché queste cose ti portano a interrogarti non solo su se stai facendo bene qualcosa o se stai facendo male qualcosa, perché diciamo così, l'autodiagnosi in questo caso vale.

0: vale per la salute, quello lasciamolo fare ai professionisti, ma quanto è una condotta della nostra vita che ci porta a dire, boh, non so veramente, io dico sempre che l'ironia salverà non solo il mondo, oltre la bellezza, ma anche l'ironia, l'autoironia, cioè.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca e di innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, P General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seye Comment Tracem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 20.

0: 38.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Proprio l'anno da quando... Ma qualcuno è arrivato, perché un cognome non te lo inventi. Quindi in maniera, non so, molto, molto romantica, se volete, io sono probabilmente tornata alle origini e sono stata forse quella della mia famiglia che l'ha sentito più di tutti. Mi sento ad appartenere a questa terra, non riesco a pensare di vedermi altrove. Mi mancano i miei genitori, mi manca mio fratello, ma riesco a sentirmi a casa qui. Vivo una vita più semplice. Perché? Perché non ho bisogno di niente. Forse perché anche la mia età, datemi il sole, la spiaggia, datemi un libro, sicuramente è il mio lavoro da fare, però è stato veramente, sono stati 3 anni al nord, gli ultimi 3 anni devastanti, non parliamo di cortisolo, non parliamo di chili in più dovuti al nervoso, dovuti a un'infelicità, perché non stavo più bene, e capita a tutti. Non puoi, tu sei stata fortunata, come sei stata coraggiosa, beata te. Il beato te, vi giuro, non fatevelo dire da nessuno, perché il beato te apre un mondo di disgrazie infinite. E ve lo posso garantire, io quando mi sono trasferita dal 18 di agosto fino a fine settembre, ho avuto qualsiasi cosa. Ve lo giuro, non vi starò a dire anche le cose più, però mi sono presa 2 volte la storta, lo stesso piede, ma forte, roba che da star male, non mi si è mai rotta per fortuna la caviglia, sempre nello stesso piede mi si è rotto il mignolo, raffreddore, ma un raffreddore fortissimo, ma roba che non riuscivo più a respirare nemmeno dal naso. Poi ho avuto... altre 2 cose non piacevoli che sono durate circa, una è durata 2 settimane, l'altra cosa è durata 3 settimane, mi tagliavo in continuazione, ma poi non so, un'altra serie di sfortunati eventi capitati al mio corpo, chi ve lo dice? Basta la salute. Sì, avercela per dare, ci vogliono, ve l'assicuro, un sacco di soldi, ma ci vogliono un sacco di soldi anche a fare le cose al minimo, perché comunque trasferirsi a 807 chilometri costa. Io non pensavo di avere tante cose, onestamente. Quindi il noleggio, tutto l'insieme di cose, se vuoi comunque una vita dignitosa, vivere in una casa più che dignitosa è comunque quello che ti cerchi, ma io non vado a trasferirmi da un residence a una baracca, non credo, anche a livello mentale non ce la può fare. Un contesto, ognuno scelga quello che vuole, ma un contesto dignitoso comunque per non perdere veramente, ci vuole. E poi abbiamo cominciato e abbiamo iniziato la nostra vita. La nostra vita è iniziata, ma non in maniera semplice, è sempre piena di piccoli ostacoli, qualcosa che è stata veramente pesante sotto certi punti di vista. Però dici, vabbè, io ho la salute, ho un lavoro, ho una mia piccola famiglia che è composta da il mio compagno, Agata, Filippo, che sono i nostri cani, e il piccoletto che è il gatto. E questo mi dovrebbe dare la forza. Però ci sono eventi come quello che, vabbè, ci è successo nel fine settimana scorsa, che ti mettono alla prova. Mi metterò alla prova tantissimo e dici, guarda che veramente qualcuno con il beato te, cioè, ti veramente ti, ti, ti riempie della sua invidia, del suo malessere perché non è riuscito a conquistare quello che voleva fare. Non lo so io, non lo so. Ma ragazzi, ma non potete. Allora, c'è una frase che ora ve la dico in napoletano, che io, scusate, vi prego, scusatemi la pronuncia, perché non so...

Ah, no, non è napoletano. Pulcinella lo guardano solo quando va in carrozza. E quindi questo cosa significa? Guardano Pulcinella solo quando ottiene qualcosa. Guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, e questo dice tutto. Quando sei veramente, hai ottenuto quello per il quale hai lavorato tanto, ti sei prefissato, allora ti guardano e ti guardano: ah, guarda quello, guarda quanto è fortunato. Oppure un'amica mia che lei e il marito hanno il posto fisso. Qui è una cosa pazzesca, qui è il vello d'oro, è la cosa più ambita in assoluto, il posto fisso. E lei dice: io sono invidiata spesso e volentieri dai miei parenti, parenti, cugini, beata te, mi dicono. E puntano ovviamente a farmi male su quelle che sono quando vogliono, magari pensano di farmi un complimento, in realtà creano in me uno stato d'ansia, tipo le dicono: sei fatta gatta. Ma è una cosa che va giù di testa, è una cosa che mi manda giù di testa, mi manda giù di testa: ti sei fatta gatta. E non guardano magari in casa loro la distruzione totale che hanno, però devono dirglielo alla nipote o alla cugina che ha il posto fisso, non è che è un posto fisso qualsiasi, cioè ha studiato per essere lì, come tutti quelli che meritano, quelli che hanno studiato senza scorciatoie, scusate, meritano il lavoro che amano fare. Il quale hanno studiato. E quindi questa cosa mi ha. Mi ha un po' turpassato quella settimana scorsa, di come ho reagito a una serie di che voi magari voi non lo sapete, ma io e Mauro abbiamo fatto dei grossissimi sacrifici per comprare un'imbarcazione, un 12 metri, quindi niente di che, però è un cabinato inglese che ormai ha 50 anni, però questo cabinato inglese era conciato malissimo. Era proprio lasciato non mi viene in mente come si chiamano quei pali a Venezia, era lasciato lì, era verde perché era pieno di muschio, era proprio lasciato andare, nonostante i motori erano stati fatti nuovi, tante cose nuove, ma era lasciato abbandonato, il proprietario non lo voleva più usare. L'abbiamo preso noi, ce ne siamo innamorati e mese dopo mese con i nostri soldi, abbiamo continuato a fare delle migliorie, a sistemare quello che non andava, a cercare di re renderlo il più confortevole e abitabile possibile. Ogni anno ha bisogno di manutenzione. Insomma, è successo che si è fermata nonostante avessimo fatto tutto con la revisione dei motori, perché si fa ogni anno, abbiamo fatto l'antivegetativa, si è fermata in un luogo meraviglioso, Positano, dove Lucibello ci è venuto in soccorso e ci ha prestato una boa, e nel giro di 2 giorni siamo poi riusciti a capire cosa non funzionava di questa imbarcazione. Però sono soldi. Lì sono soldi che vanno e tu non capisci per quale motivo la barca deve funzionare. Vabbè, detto questo, risolto questo, poveri come prima, perché non è che, cioè, tanti ci entrano, tanti ci escono, quindi siamo sempre pari, però dicevo sempre: siamo in grazia di Dio perché non abbiamo debiti. Ma non abbiamo manco soldi, però abbiamo la salute, va benissimo così. Te devi prenderla in questo modo, devi prenderla in questo modo, perché altrimenti veramente vai a pensare, ti va male la testa. Però questo saggio che disse a Mauro disse: non pubblicare i tuoi risultati, non dire le cose belle che ti succedono. A me sembra abbastanza difficile, perché quando mi succede qualcosa di bello è bello condividerlo con tua madre, con la tua migliore amica. Insomma, è difficile anche mantenere una sorta di compostezza. Parliamo d'altro, di cosa parlo?
con mia madre, cioè se non puoi condividere, ma non è tanto la mamma, è poi quando la mamma o il papà si fa gioia delle cose belle che succedono ai suoi figli con altre persone che non hanno la stessa gioia. Quindi io mi sono andata un po' a interessare a questa cosa del malocchio. Questa cosa del malocchio è.

Ne ha diversi punti, ma l'occhio involontario è il più diffuso nel folklore. Una persona ti ammira troppo, ti invidia inconsciamente o ti guarda con forte intensità. Non vuole danneggiarti, ma scarica energia negativa. Ne stavamo parlando poco fa. Non ti vogliono male, però si interessano troppo a quello che fai e quindi scaricano su di te un'energia negativa. Esempio tipico, che bel bambino. Subito dopo il bambino si ammala o piange. Da qui nasce l'abitudine di aggiungere Dio lo benedica oppure fare un gesto scaramantico di Sì, perché fondamentalmente è così, beata te, che Dio mi benedica. Probabilmente dovrò dire tutte le volte che me lo dicono, quando mi dicono beata te, ma beata me cosa? Ma beata me cosa? Sì, vivo in un posto incantevole, meraviglioso, ma è merito mio avere lasciato un lavoro fisso, avere lasciato la mia casa, i miei genitori. Io ho fatto dei sacrifici per essere qui. Ho rinunciato a tantissime cose per essere qui, ma sapevo perfettamente che mille volte la semplicità della mia vita ora, che la mia vita spesa a fare, no, non ho mai amato fare shopping, però a guardare le altre persone che si compravano borse firmate, cappotti meravigliosi, macchine di lusso, non me ne frega niente, non mi interessa. Se avessi voluto, lo avrei fatto, probabilmente l'ho fatto quando ero molto giovane. Tutte noi siamo attratte dalle cose belle. Però ora io indosso vestiti semplici, anzi Mauro mi diciamo, no, 126 di magliette nere, qualcuna azzurra, qualcuna bianca, ma io amo sentirmi a mio agio, mi sento molto elegante, molto carina e per bene nelle mie magliette, nelle mie t-shirt, in qualsiasi cosa possa, sotto sembro il dottor Balanzone, sotto comunque sono vestita colorata, però è così, quindi non capisco, davvero, tutto questo atteggiarsi, io giro con le borse che mia madre mi ha fatto con la rafia e i cosi di bambù. Io mi sento la persona più bella e libera del mondo, proprio perché sono libera da stereotipi. Certo, ci tengo tantissimo ai capelli, che adesso piano piano, perché tra le mie disgrazie, che non vi ho elencato, è il fatto che sono capitata in mano, diciamo così, dei professionisti arrangiati del capello, infatti erano disastrosi, adesso pian piano stanno tornando, ma io ho i capelli lunghissimi, dritti, ma una roba meravigliosa, ma comunque torneranno. E quindi sono basita, cioè, la gente, come dice, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, guardano me solo quando pubblico le foto del mare, ma io ci lavoro al mare, cioè, non ho mai pubblicato foto di me in costume, con la bibita, con il drink, no, io ci lavoro. Sicuramente ho deciso di lavorare in un posto meraviglioso, ma lavoro, cioè tutti i giorni è un pensare a cosa fare per fare sempre meglio, non aspetto che mi piova dal cielo. Comunque, malocchio intenzionale, attenzione, malocchio intenzionale. Qui si entra nel territorio della magia popolare. Una persona desidera deliberatamente arrecarti danno, fallimenti, malattia, sfortuna economica, problemi sentimentali. È molto vicino al concetto di fattura. Noi al nord ne abbiamo un altro di concetto di fattura. Storicamente, però, qui emerge un problema importante. Spesso il malocchio diventa uno strumento di accusa sociale. Venivano sospettate donne sole, le vedove, le guaritrici, le persone marginali. Quindi non è un solo folklore innocente, in certi periodi ha alimentato le esclusioni e le persecuzioni. Qui non parliamo ovviamente nei nostri giorni, però parliamo comunque di qualcosa che ci portiamo appresso dalla storia, dall'inizio della storia. Il malocchio da invidia, ecco, questa è una cosa che mi fa paurissima. Forse perché nella mia famiglia, mamma e papà, nel tanto e nel poco, non ci hanno mai fatto mancare nulla e non ci hanno mai permesso di poter essere invidiosi di altri. Io non ricordo né me, né mio fratello, né mia sorella dire che fortunato quello ha quella cosa, che macchina lussuosa hanno qui. Ma noi no. A noi non abbiamo, forse perché in tutto quello che abbiamo e non abbiamo, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a tenere comunque un profilo basso. Perché? Perché probabilmente anche loro sanno quanto possa essere malevole alle persone. Mamma mi dice, io non capisco, noi ci alziamo la mattina alle 5, ci alzavamo, alla mattina alle 5, tornavamo la sera alle 5 e c'è gente che pensava che noi fossimo ricchi. Ma se io fossi stata ricca, magari andava a lavorare, ci andava solo tuo padre, io me ne stavo a casa a tirare i miei figli, invece di lasciarli dalle suore al doposcuola, di chiedere alle nonne. Ha ragione.
Ma chissà perché la gente vede questa cosa, non l'ho mai capita nemmeno io, ma non lo so. Comunque, malocchio da invidia è forse il nucleo più antico. Nel Mediterraneo tradizionale si pensava che l'invidia fosse una forza concreta e distruttiva. Mostrare troppo, troppa ricchezza, troppa felicità, bellezza, successo poteva attirare il male. Per questo molte culture evitavano di ostentare e forse per questo anche tante famiglie dicono tieni un basso profilo. Gente, io mi ricordo un nostro vicino di casa, ricchissimo, ragazzi, ricchissimo, una villa meravigliosa, però con siepi giganti, quelli che evitano che tu possa guardarli in casa, e lui, nonostante non era tirchio, attenzione, però aveva questo modo di non ostentare, poteva permettersi qualsiasi cosa. E poi negli anni abbiamo saputo che aveva una sorta di garage con auto d'epoca lussuosissime, ma lui se ne andava in giro con una carretta, con una Ford, non mi ricordo che cosa, e se ne andava in giro con quella era la sua auto e l'ha tenuta fino alla morte. Però poi aveva un parco macchine, però lui non voleva assolutamente, probabilmente aveva anche lui questa concezione. E credo che al giorno d'oggi, vabbè, io ero bambina, ero una ragazzina, non era sbagliata neanche allora. Sintomi tradizionalmente associati, attenzione, nella tradizione popolare, stanchezza improvvisa, mal di testa, nausea, insonnia, irritabilità, sfortuna continua, incidenti inspiegabili, bambini che piangono senza motivo. Qui però è importante mantenere lucidità critica. Questi sintomi sono estremamente generici. Dal punto di vista razionale possono dipendere da stress, ansia, suggestione, problemi medici reali, coincidenze statistiche. Effettivamente è vero. Se ci pensi, cioè, se ti lasci trasportare dall'emotività, da questi generi di pensieri, questi pensieri poi diventano un po' delle macchiette, cioè non è che non ci puoi credere. Io ho sempre pensato di avere una mente piuttosto analitica, scientifica no, perché non materiale, però una mente piuttosto analitica, quindi cerco sempre di sopperire a queste cose, che una serie di sfortunati eventi, che non è un anno che siamo qui, ma si ripetono egregiamente, alla logica. Non posso farmi suggestionare, perché se ci facciamo suggestionare, poi è peggio, davvero diventi sempre più ansiosa, non va bene, non va assolutamente bene. Ricordiamoci che se riusciamo a ridere anche delle cavolate che ci succedono, al momento non ridi, perché al momento quando prendi una storta colossale ti viene da vomitare e da piangere, sicuramente non ridi, però poi dici, ma guarda come sono maldestra. Alla seconda storta magari non è che sei proprio maldestra, però può essere che tu sia maldestra e dai la colpa al fatto che casualmente indossavi le stesse scarpe. Io indossavo le stesse scarpe, queste scarpe sono scarpe da ginnastica che mi sono sempre strapiaciute. Io non ho capito per quale motivo, ne ho avute due paia, il primo paio consumato, distrutto, poi ne ho preso anni dopo un altro paio e queste scarpe, due volte che le ho indossate, le ho indossate più volte, ma tutte le volte che ho preso la storta erano con queste scarpe, quindi dico è colpa mia, che con queste scarpe non ci so più camminare, che non erano le Hogan con il coso altissimo, però erano le 68, qualcosa del genere, quelle col triangolo e con la X, che hanno una suola piuttosto alta, e ho detto, ah, guarda che sono io che sono un imbecille, che probabilmente non sono ben stabile su queste scarpe e non sono più portata, non sono più capace a portare i tacchi, sono troppo alte probabilmente, e io mi basta il nulla per perdere nell'equilibrio. È devastante questa cosa, però mi do comunque responsabilità, finché la do a me la responsabilità di quello che mi succede. Il raffreddore super forte, ho fatto un viaggio con l'aria condizionata troppo forte, mi sono spaccata il mignolo, era perché in quel momento ero obnubilata dal caos in casa, dal caldo, dai cartoni, del trasloco, qualsiasi cosa. Se riesco a dare la colpa a me e non a una qualcosa di nefasto che può diciamo così alimentare determinate situazioni, io mi sento meglio.
Ma è normale, perché se so che dipende, può dipendere da me, che dipende da me, e quindi logica, ne faccio una lasi logica di quello che mi sta succedendo, mi prendo in giro, perché se dipende da me lo posso controllare, capite? Se pensiamo che possa dipendere da altre persone, quello non lo possiamo controllare, e allora diventiamo fissati, fanatici, dobbiamo cercare la nonnina che fa quelle che ti toglie il coso, che ti fa i sacchettini da mettere sotto il letto. Guarda, io onestamente, seppur non abbia un grande spasmodico, credo, ok? Credo tantissimo in Santa Rita. Voi sapete chi è Santa Rita? Santa Rita è la santa delle cause più assurde e a volte delle cause perse. Io Santa Rita, che tra l'altro dovrebbe arrivare a maggio, a breve, la sua giornata, prendete le rose di Santa Rita, mettetele in un sacchettino e mettetele sotto il letto. Questa è Santa Rita. Io, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Quindi io mi faccio voto a Santa Rita, nel frattempo vi saluto e vi auguro il meglio, e ci vediamo domani. Un bacio.

0: Viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per arginare queste difficoltà?
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match,
0: alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia,
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30 della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio d'Italia. Perché è gestita, la Lega è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni, non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però... fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: sarà una situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente cambia.
1: Sì, bravo, lo vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti, perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po', vabbè, ma sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus, sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto, o quinto e quarto posto, cioè terzo e quarto posto, perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma, che sì, si giocano due posti, quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan, mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma, quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In teoria ci sarebbe anche il Napoli, che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo anno.
1: Ma io credo che il punto matematico se lo sì, prenda domenica con il Pisa, sì, che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il punto.
0: Sì. Napoli, che comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro, e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori, che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. Penso che la società stia già pensando al prossimo anno, di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo ma te ci sono ancora le immagini per vedere Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo, poi è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà, dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra. Però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane è fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico sì, che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia... Che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, all'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le pressioni?
1: Sì, credo proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo, quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che, sì, e che ha avuto per tanti anni.
0: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me, come ho detto prima, se non porti a casa un titolo hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a gennaio.
0: Ti ha sorpreso Malen? Poi.
1: Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà, improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà venga emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia retrocesso dalla B alla terza divisione, Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B, che tipo di ripartenza
1: dolore
0: ci sarà? Sì, me lo immagino.
1: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto con preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo, io lo spero, perché ho un'affezione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che li competono, soprattutto alla città, e i tifosi meritano di stare in Serie A.
0: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
1: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragon, torniamo a parlare della Roma, e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meraviglioso, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché...
3: No, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che ha fatto?
3: C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice, perché è un allenatore forte.
2: Secondo te...
5: Successo, che si è fatto l'idea?
3: Non lo so, no.
2: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
0: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano, sentiamo che cosa ha detto.
6: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni, e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genoa, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2-3 paesi diversi, mi adatto abbastanza bene in questo momento qua, l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
0: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it. Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società

0: Società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
4: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Stiamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati. Ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nero-azzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70 e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia. Era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, è il derby del 1979 contro il Milan. Piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo.

0: Ebbene, lui segna due gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei, quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, il retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Io voglio far ascoltare le parole di Gigi Cagni, insomma, molto particolari. Gigi Cagni, che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
1: Vorrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse. Ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under, e diventava veramente, per lui, vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia. Lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata, e giocatori di questo tipo non ci sono più. Adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico, come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale, perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io ho un aneddoto tra poco. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ho già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la Primavera a fare la partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto. Lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
2: Redarguito subito.
1: Parlo il sabato quando giochi con la Primavera, questo era il rapporto. Ma noi, c'era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendivamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere. Perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, Becca, fai quello che ti pare, sei troppo forte, quando era 19 anni, quindi non era un problema.
0: Chi Evaristo Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, è Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
3: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò 2 gol, uno di destro e uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro, mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè,

0: Potrei scrivere un libro in questo momento, proprio sulla, direi sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti, io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo, lui, però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
1: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
0: Ma sai,
1: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento
0: sì,
1: a quel mondiale.
0: Sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie, allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che se no sarebbe costretto in un ruolo non suo, e sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti, e niente, mi disse domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale, e poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
2: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
3: È avvenuto, penso, nel 1978.
1: Esatto, credo. L'anno prima.
3: L'anno prima. Era avvenuto, avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione, a San Siro. Venne un fallo qua al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
1: Mm-hmm. E tutto iniziò con una giocata.
3: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Mm. Non aveva grandi problemi andare sulla destra, cioè era uguale, e lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro

0: mise all'incrocio dei pali.
1: Molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
2: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni l'ho incontrato spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva, e tutti quei racconti che ti faceva coinvolgere.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: I pochi calciatori abbiano così siano entrati nel cuore dei tifosi Inter. Cioè,
4: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
5: Beccalossi è un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo, poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se mi ricordate,
6: come no?
5: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì. Insomma, ci hanno deliziato, e poi quella era una bella squadra anche per la presenza di Dini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stata

vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.

0: allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse per vedere l'Inter. Poi c'è un concetto, che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè perché la vita dello scudetto, Caso, tanti altri, insomma, era un Inter, no? che aveva veramente giocatori fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con l'allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi all'ambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è pensato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu potevi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
1: Sì.
0: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare, quando eri piccolo, allo stadio, e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutto, le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma, hai un'immagine completamente rifinita. Quindi, non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che ha fatto Beccalossi, Berlusconi, perché si mette anche lui con nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità, era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
2: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccalossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali, è stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
3: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio, con un approccio prima, con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi, e quindi il Becca è nel cuore sempre, e poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco, e viva il Becca.
2: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
4: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
5: Wow.
1: Robby JB.

0: Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.

0: Ma quanto erano carini, quanto erano dolci, dolci. Guarda, guarda che passetti, tatac tatac. Questi sono gli inizi della boy band dei Backstreet Boys. All I have to give, tutto quello che ho da dare lo do a te. Ma cari amici, aspetta, siamo nel buio regia, perché guardate chi c'è con me nella prima parte. Non c'è mai stata per una settimana, ma oggi è qui con me, signore e signori, lei, Simona Monaco. Mamma mia, ha deciso di farmi compagnia in questa prima parte, cari amici di SWR, il programma, il primo programma diffuso della televisione italiana, ed è bellissima questa cosa, e grazie appunto perché hai deciso di iniziare con me questa prima parte, che non è sempre detto che sia che tu lo faccia, nel senso non è,
1: no, vorrei portare, anche perché tu ti avevo chiesto prima che di cosa volevi parlare in questa, certo, in questa prima parte. Quando mi dite che devo riparlare, io posso portare la mia testimonianza.
0: Certo, siccome è cosa interessante, allora, come vi ho detto nei giorni precedenti, no, io sono stato all'International Tattoo Expo Roma il fine settimana scorso, un evento bellissimo, un evento dedicato ai tatuaggi, ma un evento anche con molti ospiti che hanno condiviso la loro storia, no? Il loro essere, la loro vita. Uno di questi, per esempio, è stato viene chiamato Spigolo, The Real Spigolo, è un boxer, Fabio Mastromarino, con cui ho parlato molto. Perché parlo di box e di lui? Perché lui è uno di quelli che ha faticato tanto per ottenere dei risultati e arrivare a un livello agonistico molto alto. Ma poi, ahimè, gli è successa una cosa, ma ve ne parlerò in questa prima parte. Parleremo anche di bullismo e di come lo sport, in questo caso lo sport a combattimento, molto spesso aiuta, anche riferendomi a quella cosa che è successa qualche settimana fa della palestra dell'altro, del centro box, del campione mondiale che gli è stato dato fuoco. Esatto, sì, gli è stato dato fuoco. Comunque, partiamo, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are in tre appuntamenti suddivisi appunto su Teleroma 56, su Nexun Channel, e vi stavo parlando di Fabio Mastromarino. Tu devi sapere, lui arriva, si allena, si è tutto pronto per andare a combattere, arriva la pandemia, quindi si blocca, continuano gli allenamenti, grande difficoltà, grande tutto quello che è il suo lavoro, arriva e purtroppo il mondo della box, quello che dicevi. Vi dicevamo anche il discorso fighter o non fighter, no? All'estero la box è vista in un'altra maniera, è vista come uno sport, ha delle sovvenzioni, ci sono dei guadagni, c'è un business dietro infinito che comunque permette all'artista di lavorare, di guadagnare, mentre qua in Italia no. Quindi l'artista, cioè lo sportivo, se vuole fare box deve per forza fare anche altro, sottoponendo poi comunque il corpo a degli sforzi, certo, eccessivi, perché oltre agli allenamenti poi devi andare anche a lavorare, devi anche andare a fare, ovviamente, per stare a certi livelli. Ed è quello che comunque Fabio stava facendo nel suo crescere in quella che è la sua dinamica. Arriva poi nel 2024 a vincere il titolo, ma ahimè, purtroppo dopo, adesso leggo testualmente perché non vorrei fare degli errori, credo, quindi ottiene una nuova occasione per il titolo italiano, ma poche ore dal match, cioè prima di iniziare il match, finalmente, viene colpito da gravi problemi di salute, pneumotorace, emorragie cerebrali e coma farmacologico.
1: Ma veramente?
0: Sì. Sopravvive e affronta una lunga riabilitazione fino alla decisione, ovviamente, di lasciare la box professionistica. Con lui ci eravamo visti sia l'anno scorso che 2 anni fa, esatto, sempre in fiera. E lui, c'è un piccolo video con cui mi stende, tra virgolette, facciamo esattamente, qui io faccio questa figuraccia tremenda, in cui c'era in questo video anche l'altra persona che tra un po' sentiremo, Nicole Di Segni, che al tempo era la campionessa di MMA, che poi è passata a fare una nuova disciplina. Io purtroppo ieri, cioè gli altri giorni, durante la convention, non ho avuto il tempo di intervistarli in maniera corretta, anche perché c'era casino, stavamo tutti lavorando, però prima o poi sia a Fabio che a Nicole mi piacerebbe poi intervistarli, perché è veramente bello anche quello che hanno da dire e da fare. Nicole con Mr. Jack proprio hanno creato un... aspetta, vediamo un attimino se... esatto, ci siamo. Hanno creato una sorta di associazione, nel senso che adesso ce lo spiegheranno loro nel dettaglio, però Mr. Jack è un tatuatore, ha preso dei guantoni della Leone usati per combattere, forniti appunto anche da Nicole Di Segni, e li ha tatuati e li ha messi all'asta. Adesso ieri ci hanno mandato questo video che andiamo e sentiremo bene. Prego.
2: Ciao a tutti, io sono Mr. Jack.
3: Io sono Nicole Di Segni.
2: Io sono un tatuatore professionista e ho disegnato, grazie alla Leone, appunto questi magnifici guantoni per un'associazione che oggi Nicole vi spiegherà.
3: L'Estato Project è un'associazione che vuole promuovere gli sport da combattimento come mezzo per superare le differenze di genere e per aiutare ogni persona a sentirsi più a suo agio con se stessa, per ritrovare la propria forza interiore e per promuovere, insomma, questi sport come mezzo per combattere la violenza. L'Estato Project ha aperto anche uno sportello di un sostegno alle donne che sono state vittime di violenza, e quindi vorrei ringraziare tantissimo sia la Leone che lui per aver disegnato questi guanti in sostegno della nostra associazione.
2: Questi guanti nascono con l'idea appunto di riprendere lo stile cartoon, che è proprio il mio stile, del mondo del tatuaggio, e riportarlo all'incirca agli anni 50, dove il patriarcato la faceva da padrona, ma in questo caso ho rappresentato un cane che rappresenta appunto la figura maschile con un occhio abbozzato, mentre la gatta che invece continua a tirare colpi veramente forti come la nostra Nicole. Tutto questo proprio perché non dobbiamo minimamente vergognarci se subiamo violenze, anzi The Shadow Project è proprio qui per sostenere tutte le persone che subiscono in ogni modo e in ogni caso della violenza. Mi raccomando, potete andare sul sito www.theshadowproject.it, dove potete assolutamente contattare delle persone che vi possono semplicemente aiutare. Ricordatevi, una voce oggi e un aiuto un domani.
3: E ricordate anche che ogni volta che una donna che combatte, combatte per tutte le donne, quindi sostenete gli sport da combattimento e veniteli a provare insieme a noi.
0: Grazie ragazzi, lo so, era in un momento quella voce che sentivate di sottofondo, ero io che urlavo, che chiamavo poi i vari giurati, eccetera. Però The Shadow Project è un progetto bellissimo, è un qualcosa di veramente interessante, proprio soprattutto perché è rivolto alla violenza di genere. Quindi ovviamente in questo caso Nicole è una che direi che... ci penserei due secondi un attimino a romperle le scatole, perché comunque lei è una campionessa italiana, adesso sta facendo parte del mondo del power slap, il famoso circuito della UFC, dove vai lì, ti metti davanti all'altra persona e vi prendete, adesso l'abbiamo giocata poi ieri, è venuto anche qualche giorno fa, c'era anche Mattia Faraoni, abbiamo intervistato anche lui, abbiamo parlato anche con lui, ci siamo anche divertiti appunto a giocare a ceffoni sul palco, prendendo in qualche modo e spunto, perché appunto il gioco è...
1: Cosa prendi? Sacco di botte.
0: No, è diverso, il sacco di botte le prendi e facendo altri sport. In quel caso sono solo tre schiaffi, punto. Cioè tre schiaffi ed è finito, però hai guadagnato €1.000.000. E tu ti metti in tale, adesso no, non è €1.000.000 ovviamente. Però io ringrazio sia Mr. Jack che Nicole Di Segni, perché riescono a comunque dedicare il loro tempo anche a questo. E i guantoni che potete comprare all'asta sono molto carini, cane, gatto, chi ha detto che non si può, diceva infatti, però in questo caso appunto rappresentano quello che deve fare un po' più il bullo e quello che invece è il gatto, che però se vuole può graffiare
1: sempre. Perché
0: lui
1: dice il cane è l'uomo, no? E la gattina è la donna, perché c'è una similitudine da sempre.
0: Da sempre, sì.
1: Di associare la gatta alla donna.
0: La gatta sul tetto che scotta.
1: Alla figura femminile, in realtà, tra il cane e il gatto, quello che meno di più è sempre il gatto.
0: Ah sì, certo, ma certo, assolutamente.
1: Noi a casa ne abbiamo... La riprova sì. Quotidianamente.
0: Il cane vuole fare l'aggressivo, perché, ma vedi, molto spesso, e poi anche quello che è nella realtà, no? Molto spesso l'uomo, infatti, cioè, la violenza non è spesso solo fisica, però magari anche una persona molto forte fisicamente non è detto che mentalmente riesca a reggere o a sopportare quella che è la violenza che un'altra persona riesce fa in ogni caso. Quindi il cane è uno che abbaia, che ti dà una violenza anche verbale diversa dal gatto. Il gatto però magari si acquatta, è tranquillo, ma nel momento giusto
1: si attacca agli occhi,
0: vedo. Quindi è un qualche cosa di sicuramente particolare. Mi dicevi qual è l'esperienza di bullismo?
1: Ma sì, assolutamente, sono cose che riaffiorano ogni tanto e sorrido, perché sono stata vittima di bullismo, sai dove? Al dopo scuola. I miei genitori all'elementare, parliamo dell'elementare, i miei genitori che lavoravano comunque tutto il pomeriggio, mattina e tutto il pomeriggio, mi affidavano al dopo scuola per farmi fare i compiti e poi comunque giocavi, mangiavi dalle suore, perché erano dalle suore, mangiavi dalle suore, dopodiché ti facevano fare i compiti e poi quando ti rimaneva il tempo dopo i compiti potevi uscire a giocare, sempre comunque molto protetti.
0: Certo, ovvio.
1: Succedeva e non si sa come, che spesso entrassero all'asilo dalle suore, entrassero anche delle persone al di là. Cioè tu non puoi entrare, perché è una comunque una struttura privata dove mamma e papà e tanti altri genitori pagavano soldoni per tenerci a, diciamo così, a fare i compiti, a studiare, eccetera. Mi ricordo perfettamente che l'unico giorno libero era il sabato, dove venivano, sì. Dove c'era il catechismo.
0: Ok.
1: E quindi entravano anche altre persone per fare il catechismo e io ero bullizzata dalla sorella di una ragazza che era più grande di me, e non ho mai capito perché. Carmelina si chiamava.
0: Terona. Scherziamo ovviamente.
1: Non lo so, non me lo ricordo. Venivo bullizzata da questa ragazza più grande di me e non ho mai capito il perché. Mai. quando questi bulli ti prendono di mira, non devi avere qualcosa in particolare, perché io ero una bambina normalissima, non è che fossi bionda, bella, ero un ranocchio con i capelli corti, tutti arruffati perché mamma mi pettinava i capelli ricci, quindi vi posso far immaginare, vestita prevalentemente da maschio perché così potevo giocare più liberamente, diceva,
0: certo,
1: mamma.
0: Certo.
1: E io mi ricordo che tante volte sono stata messa attaccata al muro, proprio fisicamente attaccata al muro da questa donnona, perché era già una donnona, probabilmente all'epoca faceva, che ne so, la terza media, una roba del genere, io comunque ero alle elementari, venivo attaccata al muro da questa ragazza.
0: L'hai più di vista poi dopo? Cioè è ancora crema, gira ancora crema? Sarà sempre una donnona, un femminone.
1: Sai che vedo sua sorella, la sorellina minore, e vi giuro io non riesco a capire perché. Perché all'epoca poi si inventavano cose per avere la giustificazione per avere questi atteggiamenti. Dopo di lei, o prima o dopo, ora non ricordo.
0: E
1: sono
0: la
1: stata,
0: mamma mi ha trattato
1: stata bullizzata da un maschio che era in classe con quella che era la mia migliore amica. E lui mi minacciava brutta. Questo mi faceva veramente paura, ma non ero solamente io ad essere minacciata da questo bambino, perché non era un ragazzo, era un bambino. Anche altre persone venivano, ma minacciate, ma spaventosamente. All'epoca tu non avresti mai pensato di essere minacciato, di essere picchiata a morte, o di essere... Ma era proprio violento questo bambino. Era poi diventato il morosetto di quella che era la mia migliore amica, e mi è venuto il dubbio poi in età adulta che fosse lei in qualche modo a manipolarlo, sai che vai a sondare quanto
0: sì,
1: ascendente
0: certo,
1: puoi
0: sì,
1: avere
0: sì.
1: Per farmi fare del male, o comunque per
0: era
1: avere...
0: gelosa, gelosia.
1: Ma di gelosia di me, ma non si può essere gelosi di me all'epoca. Beh, sta di fatto che questo ragazzo, diventando adulto, non è diventato più abbastanza adulto.
0: È rimasto sempre un bambinone.
1: No,
0: comunque.
1: No, ha avuto una fine proprio. Si è dato una fine.
0: Una fine poco. Mettiamo la canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

0: This is how we do it, questo è quello che facciamo in realtà, e questo è quello che facciamo, è cercare di tenervi compagnia e darvi un po' di, come dire, un momento, una mezz'ora, o meglio un'ora e mezza suddivisa in tre parti di gioia e felicità. E abbiamo parlato, abbiamo ovviamente in maniera molto blanda di bullismo.
1: Noi tocchiamo sempre leggere le
0: sì,
1: le
0: non
1: cose.
0: Vogliamo tirarvi proprio giù. Adesso c'è il bullismo giovanile, ma appunto la violenza di genere c'è su tutto, perché qualsiasi cosa, ti ho detto, qualsiasi differenza ci sia, c'è qualcuno che in qualche modo te lo deve dire. Cioè, ho detto, nel mio caso era il vestito, era l'essere un bambino nato a Salerno, vissuto a Venezia, ma c'è sempre qualcuno che deve pensare di saperne più di te e di bullizzarti in qualche modo, capito? Quindi la tua forza deve essere, la forza di chiunque deve essere nel dire: ok, mi vuoi prendere in giro? Fallo, a me tange relativamente poco. Quindi quando mi dicono cioè, o ti metto rispondi con cattiveria, ed è probabile che io non mi ricordo, forse la mia mente da bambino, io so che mi hanno rotto le scatole certe cose, ho della memoria, però in qualche modo probabilmente mi ha risolato nel mio mondo. E non ho memoria di momenti di paura
1: ma sai che ci ho pensato anch'io? Non mi ricordo di averlo mai detto ai miei genitori, non mi ricordo mai di aver avuto paura. Cioè, per me era queste due, tranne quel ragazzo, quel bambino, questa tizia, questa donnona enorme, questa ragazzona, era una sorta di impedimento, perché dal momento in cui lei mi appendeva al muro, mi bullizzava, mi interrompeva mentre stavo giocando, e quindi era una rottura di balle, però non mi faceva paura.
0: Esatto, cioè, è quello, cioè, nel senso, io non riesco ad avere questi ricordi. Cari amici, se volete condividere ovviamente lo potete fare al 338-5914-319. Noi dobbiamo chiudere, siamo arrivati al termine di questa prima parte, restate con noi per la seconda e la terza parte, dove poi nella terza ovviamente andremo a parlare dell'almanacco del giorno dopo. Detto questo, grazie ancora, ci vediamo domani, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci.
1: Sigla.
0: Ah, scusa, devo dire per voi, colpa mia.
1: Sigla.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Io mi immagino Simona, cioè è la cosa più complicata. Allora, giusto perché sennò poi dopo giustamente chi guarda la televisione dice: ma perché sento se... Allora, lei ha la capacità che sta, fa i cavoli suoi per 3-7 minuti e mezzo di canzone, eccetera. Poi, quando mancano, di solito tecnicamente lo spieghiamo, quando mancano 5 secondi, 6 secondi alla fine della canzone, si accendono i microfoni, si dà allo studio, si fa l'ok, comprare un'insegna verde che dice microfono attivo, e così in modo tale che il conduttore, il presentatore può iniziare a parlarci sopra o comunque dire qualche cosa, entrare sulla canzone. Lei puntualmente in quei esattamente 3 secondi tossisce, parla, borbotta, si incazza, muove la sedia, muove il microfono, beve, parolacce, dipende da quando, da come ti gira, eccetera. Quindi quando sentirete ogni volta alla fine della canzone un eccetera, capito? È lei che quando si accende il microfono decide di favellare, quindi dar voce a quello che le passa
1: per la capuccetta
0: nella testa, cari amici, che meraviglia. Come posso non divertirmi a fare questo programma con lei se non è così? Cioè, anche
1: nella vita in generale,
0: come ho fatto io a vivere tranquillo e poi a 50 anni arrivare, allora, perché credo, io mi immagino questo, cioè io ovviamente non mi paragono a tot personaggi, allora immagino Mike Bongiorno, o sai, questi grandi presentatori italiani molto precisi, molto pignoli in quello che è il mestiere, a lavorare con Simona, credo che stanno per iniziare la puntata, che ne so, ma Simona diventa la valletta di Mike Bongiorno, capito? E Mike Bongiorno che sta per iniziare la puntata, e allora, signore e signori,

0: benvenuti alla ruota della fortuna. E lei
1: non sono così, dai.
0: E Mike, buongiorno, che sbrocca. Perché allora basta, hai rotto le palle, la dobbiamo rifare, ripartiamo da capo. E tutto il pubblico, sai, quando fai le registrate dovresti ripartire da capo, perché le sbavature, no. Ma il nostro programma si chiama Yes We Are, sì, siamo noi così,
1: siamo noi così,
0: e lei così, quindi va bene, cara Simona, tossisci quando vuoi, quando apriamo i microfoni, non ti preoccupare, vai, olle.
1: A me piace di più quando parli calabrese, però.
0: Ho capito, sì, adesso non è che posso mettermi a fare sempre tutti gli accenti quando mi viene, anche perché non lo so. Il calabrese ovviamente è l'unico accento che mi viene malissimo, perché non è facile.
1: Diciamo che ti viene calabresi. Un accento teronico davvero molto delizioso, mi fa troppo ridere. Ma anche perché è l'accento che dai sempre a tua madre quando la imiti, e tua madre è salernitana, non c'ha sta accento.
0: No,
1: ma mi fa troppo ridere.
0: Lo so, ma io non, per qualche motivo mi viene la madre calabrese.
1: Ah, tra l'altro, a proposito di calabresi, saluto la mia migliore amica che è mezzo sangue calabrese.
0: Ciao
1: Sabri, siamo con te.
0: È sempre caldo. Lei, il suo mezzo sangue, anche se no, lei gira in mutande sempre, adesso non è vero, però comunque in
1: braghettine. Ci sono tipo meno 5 gradi? Lei ha un cappottino normalissimo, senza calze, e magari, non so, l'anfibio piuttosto che lo stivale, ma rigorosamente senza nessun tipo di calze.
0: Bene, anche in pieno inverno.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Signorina Simona Monaco, allora facciamo una cosa: lei adesso mi lancia la sigla, ok? Visto che lei è molto brava, io dico signore e signori, poi se lei vuole fare un colpo di tosse o qualche esclamazione, la faccia pure, basta che poi mi dà la risposta esatta, che è
1: sigla.
0: Beh, esattamente. Allora, signore e signori, buonasera.
1: Piano piano è arrivato, non ce la fa.
0: Aiutatemi. Signore e signori, buonasera, benvenuti o buongiorno o buon tutto, quando state guardando questa seconda parte di Yes We Are, benvenuti da Mauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, quelli seri. Signore e signori, benvenuti per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì, sempre con voi, noi due, in tre puntate, il primo programma appunto diffuso della televisione italiana. Allora, stamattina nella prima parte, per chi ha visto la prima parte, ho parlato di bullismo, ho parlato di eventi, perché il fine settimana sono stato a Roma, all'International Tattoo Expo Roma, ho conosciuto un sacco di tatuatori, ho conosciuto un sacco di persone, ho parlato anche con tatuatori, con combattenti, poi appunto se avrete modo di rivedere la prima parte ne ho parlato lungamente.
1: Combattenti hai detto?
0: Combattenti, gente, fighter, per non dire fighter, combattente, però si dice sempre in inglese,
1: è inglese. Mi vengono in mente i miei nonni.
0: È così, ma cioè, l'italiano ha una lingua e si chiama, e dobbiamo utilizzarla, perché sempre questo fighter.
1: Ma noi abbiamo il pugilato, non abbiamo questo genere di cose. Questi generi di cose arrivano da un'altra nazione, e secondo me è giusto chiamarli col nome che gli ha dato la sua nazione.
0: L'arte del pugilato, l'arte della lotta, la lotta greco-romana,
1: sì.
0: Non è la lotta anglofona, e quindi i combattenti o gladiatori o quelli che ieri ho conosciuto, il team si chiamano i Centuria, loro fanno l'antico calcio romano.
1: Okay.
0: Sono degli armadi umani, ma non solo, perché vengono a tutte le discipline, perché mi spiegavano, adesso non voglio ripetermi, però comunque loro sono dei combattenti, perché comunque combattono una battaglia, in questo caso di antico calcio romano, che è il predecessore poi del calcio storico fiorentino, no? Dove si fanno un sacco di male,
1: visto dei video, sì.
0: Perfetto, bellissimo. Però combattenti, i fighter, che fa figo dire sono un fighter, perché fa quasi paura, e rientra poi anche quello nella famosa storia del No, perché siccome combatto, allora devo essere anche un bullo. E vedi, la lingua purtroppo, e adesso mi collego a quello che stai dicendo e di cui ci

0: parlerai tu oggi, e quella un po' ti frega su alcune volte. Perché? Perché vedi, sì, parliamo di Eurovision. Noi italiani, per qualche modo, in qualche modo, siamo bullizzati per via dell'italiano, perché il nostro è una musica melodica. Ora, dopo l'ascolteremo, te la metto, me l'hai chiesto. C'è Salda Vinci, no? Che va a partecipare.
1: La chiamano melodica, ma è la nostra lingua, senza parlare della canzone, è poesia pura la nostra,
0: esatto,
1: lingua.
0: Però capito, un po' è sempre quello, l'italiano che deve fare pizza mandolin, cioè siamo un po' bullizzati,
1: patata,
0: in quel mondo.
1: Patata, kartoffeln.
0: Dai, esatto, vabbè, il tedesco entra, poi i francesi che bubulano. Ieri l'altro giorno c'erano una tatuatrice che era stata in giuria francese, quindi cercavo di farmi aiutare dalla gente che sapeva, please, le tatuage più belle. Allora oggi parleremo in questa seconda parte, parleremo di Eurovision, o meglio ci parlerai, perché lo sai, a me mi interessa relativamente, so che ti sei preparata lungamente sull'Eurovision Song Contest.
1: No? Ho fatto semplicemente delle domande che vorremmo sapere tutti.
0: Esatto, quindi ti sei preparata all'Eurovision, poi dopo ci ascolteremo, poi Salda Vinci, giustamente, per dargli l'imprinting forte. Vai.
1: Che cosa è? Posso? Ah, non c'è musica? Devo parlare?
0: Sì, lì, non c'è. Tossisci, se vuoi fare qualche cosa. Signorina Simona, allora.
1: Io ho semplicemente, visto che voglio vedere l'Eurovision, perché voglio vedere, in realtà, è sempre molto divertente, secondo me, l'Eurovision, perché vedi come sono vestiti quelli che hanno vinto gli altri Sanremo dell'Europa.
0: Ma i Sanremo europei.
1: Ed è interessante vedere anche come si veste, una cosa che mi è sempre piaciuta, ed è uno dei motivi per cui anche guardo Sanremo, come sono meravigliosamente vestiti i nostri, gli altri un po' meno. Allora ho chiesto, vabbè, ma quando è che arriva sto Eurovision, quando è che lo fanno vedere? La prima semifinale è martedì, oggi, stasera.
0: Esatto.
1: Stasera, perché io questo glielo ho chiesto, è martedì 12.
0: E domanda, chi lo guarderà?
2: Saremo io e te per sempre.
0: Che lo guarderà?
1: Io assolutamente, alle 21. Seconda semifinale giovedì 14, mm-hmm, sempre alle 21, e venerdì, no, pausa, e finale sabato 16 maggio, sempre alle 21. Quindi questo weekend ci sarà l'Eurovision, sarà carino, perché ci sarà quello dei Trio Medusa con Electra Lamborghini.
0: Sarà divertente, sicuramente.
1: Io spero, allora, Electra è sempre sopra le righe, spero un attimino che la sua emilianità romanica, insomma questa sia un attimino placata, tutto qui, perché
0: no, lo fa anche un po', secondo me, per gioco, anche per divertirsi, no? Perché sennò poi è tutto pare. Comunque,
1: l'Italia sarà rappresentata da Salda Vinci, lo sappiamo.
2: Saremo io e te per sempre.
0: Esatto, vai.
1: Con il brano Per Sempre Sì, e come membro dei Big Five è già qualificata per la finale di sabato, anche se si esibirà per presentare la canzone già durante la prima semifinale. Quindi lui presenta la canzone, però è già nei Big Five, e quindi va già subito sabato.
0: Esatto.
1: Ok. E poi ho scritto...
0: Continuiamo.
1: Sì. A pochi giorni dall'inizio dell'Eurovision 2026 a Vienna, i bookmaker e i sondaggi online hanno idee piuttosto chiare su chi potrebbe portarsi a casa il microfono.
0: Perché dovete sapere che anche lì c'è il gioco delle scommesse, anche lì si entra tutto in un meccanismo,
1: beh, certo,
0: di scommesse. Potremmo anche scommettere anche noi, però a quanto pare i bookmaker dicono che
1: i principali favoriti, secondo le ultime rivelazioni, la Finlandia è al primo posto, è il duo da battere. La Finlandia è attualmente la grandissima favorita. Il duo composto da Linda Lampenius e Pete Parkkonen, con il brano Liekinghentin, Madonna Santa, domina i pronostici con una probabilità di vittoria che sfiora il 40%. La loro performance è considerata la più solida e originale di quest'anno. Voglio vedere che noi ci mettiamo la bandiera italiana, l'altare dietro,

0: Ma dai, ma che cazzo, ma che cazzo, ma mi dovete fare, mi dovete far bestemmare,
1: poi, poi sei pronto, sei pronto. Gli inseguitori Grecia e Danimarca, subito
0: dimmi,
1: dopo
0: Trovia. Dimmi, Grecia chi sono?
1: Grecia
0: chi
1: e Danimarca, Achillas con Ferto.
0: Mamma mia, fa.
1: Gli inseguitori sono sono Grecia e Danimarca.
0: Fammi sentire un attimo, fermo un attimo.
1: No. Ma questa da noi andava di moda negli anni 90.

0: μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα φρόνο να
1: Gangnam Style.
2: Sì, negli anni 92.000.
1: Il Gangnam Style
2: Confeto.
1: Del Greco.
2: È molto alto in classifica grazie a un sound che convince sia le giurie che il pubblico del televoto. La Danimarca è Søren Torpegaard Lund con Før vi går hjem.
3: Saremo io e te.
2: Ma è una neomelodica. È il favorito della seconda semifinale.
1: Sono tutte molto, vogliono fare tutta roba molto dance, ma
2: dunque, poi le grandi potenze come sì. L'Australia e la Francia, l'Australia Delta Goedrem con Eclipse. Oddio, Eclipse. È la favorita assoluta per il voto della giuria di qualità.

0: Lei è considerata una delle migliori interpreti vocali dell'edizione. Francia, per la Francia c'è Monroe con Regard. Continua a salire nelle quotazioni.
1: Perché ricorda quello di Rosalia?
2: Con tu si illumina dans tout Paris.
0: A me il francese.
1: Allora, vedi, ti faccio un esempio. L'intro che... fermati. L'intro che rassomiglia a quella di Rosalia e come si chiama? E Bjork. E c'ha la parte del pianoforte che ricorda Miners Brent dei Rammstein.
0: Sì, sì, vero.
1: Cioè,
0: vero.
1: Quindi la novità dov'è? Cioè, ma la novità arsta, è avanti.
0: Salda Vinci con Per sempre sì trova una posizione interessante. Le quote lo danno tra il quarto e il decimo posto. No, secondo me no. Secondo me...
1: Allora facciamo così.
0: Mentre alcuni bookmaker internazionali lo vedono come un outsider di lusso, in Italia c'è molto ottimismo. Il carisma di Sale e la sua capacità di emozionare dal vivo potrebbero far scalare diverse posizioni durante la finale di sabato,
1: anche secondo me.
0: Specialmente se uscirà a conquistare il pubblico più maturo, quello legato alla tradizione melodica.
1: Bene, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo in studio.

0: Quello che avete sentito era lei che se la cantava tutta e ogni tanto l'ho messa. Vedi perché dico, abbiamo poco tempo purtroppo, perché dico che siamo bullizzati. Ora, lasciate perdere le parole, che a noi danno un'emozione, ci piacciono e adoriamo, in italiano va bene. Però musicalmente voi vi rendete conto di che pezzo musicale è sotto? La prossima volta vi faccio ascoltare solo la base. Musicalmente è una cannonata dance, altro che quelle cagate, scusate adesso, ma giù un cazzo su sta cosa, altro che le menate che abbiamo ascoltato con robe strane.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard

standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde.

Come fai a non rimanere totalmente, completamente incantato da... Bellissimo, bellissimo, bellissimo, grande Michael Jackson sempre. E ma tu hai visto quanti stili di danza di Esham? Perché uno pensa sempre a Michael Jackson per le mossettine, no? Dice, ah, fa quello, ha fatto il moonwalk, eccetera. È un grande cantante, sì, ma è talmente completo anche a livello di danza, perché molte dei suoi, c'è un video che gira del 1974, ne avevamo già accennato a questo nome, Bob Fosse, che è uno degli ideatori di quello che è il musical, il teatro storico newyorkese a Broadway, un coreografo della, cioè è veramente nel 74 aveva, e Michael Jackson ha preso molto dello stile di Bob Fosse, che ha inventato determinate movenze che poi sono state modernizzate, modificate, create su se stesso da Michael Jackson. Ma poi c'è il locking e il popping, fa talmente tanti stili di danza Michael, che lo rende veramente la completezza totale. E i ballerini, cioè devi avere veramente le cose sotto per poter riuscire ad avere quella sincronia con Michael Jackson. Comunque, cari amici, abbiamo iniziato alla grande, proprio in omaggio. So che oggi, in questa terza e ultima parte,

0: anche se dovremmo fare il...
1: Sì, lo facciamo.
0: Il coso, vorrei che mi raccontassi brevemente qualcosa.
1: Allora, ho fatto un'intera puntata perché mi sono rimasta affascinata, perché mi sono fatta proprio gli affari degli
0: possiamo altri. Far partire la sigla e poi parliamo, certo. Visto che abbiamo, quindi signore e signori, benvenuti a quest'ultima parte di Yes We Are. È l'ultima? No, sì. È l'ultima. È l'ultima, perché mamma mia, va così veloce. Quindi benvenuti a tutta parte, signore e signori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are. E quindi Simona, scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo, no, parlando di Gossip, immagino,
1: sì, hai fatto la puntata. Sì, ho fatto una puntata intera parlando di Michael Jackson, ma perché? Perché sull'onda del film, di tanta gente, di nuove generazioni, che non tutti sanno chi è Michael Jackson, se non ho sentito dire.
0: Mutant!
1: Ricitando fuori un sacco di reel, un sacco di cose, un sacco di spezzoni anche di film amatoriali, eccetera. E ho visto casualmente l'altra sera, nella mia solitudine, Neverland. Ho visto Neverland e mi sono chiesta, ma di chi è adesso Neverland? Chi ci vive? La casa, parco giochi di Michael Jackson, dove c'erano solo bambini praticamente. Allora,
0: domanda, avendo noi l'almanacco, questa cosa di Neverland che l'hai lanciata adesso,
1: sì,
0: ce la possiamo poi giocare o comunque raccontare nel dettaglio nella puntata di domani? Perché
1: certo,
0: l'almanacco sarebbe un peccato poi perderlo,
1: bene,
0: perché gli amici lo sanno, quindi sappiate che domani poi parleremo e ci racconteremo.
1: Neverland,
0: un po' di Neverland,
1: Neverland
0: poi di
1: eredità,
0: esatto,
1: e percentuali,
0: gomblotti di... anche su Michael Jackson, perché anche là ci stanno dei gomblottini, quindi magari la dedicheremo e ci faremo un piccolo approfondimento,
1: sì,
0: anche
1: poi,
0: su quello.
1: E poi è giusta la coda di tutto quello che c'è stato, di cui abbiamo parlato, anche di Michael Jackson. Ma sai che a volte, cioè, ti fai delle domande molto banali,
0: sì,
1: che però vanno a darti a tranquillizzare la tua curiosità, che
0: certo,
1: è una mera curiosità,
0: certo.
1: E mi chiede tipo, ma Neverland adesso di chi è? Cioè, perché è una domanda che non mi sono fatta solo io, è una domanda molto semplice,
0: ce ne sono fatte in tanti,
1: una
0: certo,
1: domanda molto semplice, però ho voluto avere una risposta. E poi, ma i suoi figli che lavoro fanno? Ora, vabbè, ne parliamo poi domani.
0: Queste sono le domande da cui parliamo oggi e ci riporteremo poi nella puntata di domani, ma che è la puntata di mercoledì. Ma oggi noi cosa facciamo? Proprio per quello, siccome
1: di mercoledì,
0: esatto, quindi ci anticipiamo, oggi vi diamo l'almanacco del giorno dopo, quindi l'almanacco di mercoledì 13 maggio. Il pifferaietto. Sempre bella questa canzone, comunque è sempre rilassante in qualche modo da ascoltare. Buonasera, ecco, mi avvicino un attimo al microfono.
1: Eccoci, calda.
0: Magari, ciao. Cari amiche che ci guardate, cari amiche che mi guardate, ciao.
1: Non guardatelo, ragazzi.
0: Perché, che vuoi, no, scusa. Buonasera e benvenute. Lo dedico solo alle amiche. Buonasera e benvenute. Ci ritroviamo per sfogliare insieme le pagine di domani, mercoledì 13 maggio. La Chiesa ricorda Beata Vergine Maria di Fatima. È importante, comunque molti ti mandano.
1: Sarà
0: cose.
1: Felice tuo papà.
0: Perché povero mio papà. Nel giorno,
1: team
0: lui è più Gesù. Nel giorno della sua prima apparizione a Fatima, appunto, ai pastorelli nel 1917. Il sole sorgerà alle 5:45 e tramonterà alle 20:25, quindi esattamente un minuto dopo quello di ieri, cioè quello di oggi. Un minuto di luce in più per accogliere la bellezza del mondo che si risveglia. Domani accade nella storia che il 13 maggio è una data di grandi eventi e soprattutto di svolte personali e profonde. Nel 1981 il mondo rimase col fiato sospeso per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, un evento che segnò in

0: indelebilmente la storia del Novecento. Ma il 13 maggio è anche il primo giorno in cui, nel 1909, partì da Milano il primo Giro d'Italia. 127 corridori che iniziarono a scrivere la leggenda del ciclismo sulle nostre strade.
1: Nessuno in fila indiana.
0: Che c'è? Come di, ma che cos'è?
1: Ma si sono messi
0: insieme. Ma no, poverini. Due momenti diversi, uno di dolore e speranza, l'altro di sport. Io direi allora, uno di sport e passione popolare, perché nasce prima ovviamente il Giro d'Italia, l'altro invece è uno di dolore. Molto bello il film dedicato al Giro d'Italia con Totò, ti ricordi, avevamo visto, dove sì, lui che vuole andare in bicicletta però non ci sa andare, è molto ricco eccetera, però vuole conquistare appunto l'amata che fa un patto col diavolo,
1: non lo ricordo,
0: fa il patto col diavolo e vuole vincere il Giro d'Italia, cioè, se non sbaglio è proprio Totò al Giro d'Italia, e diventa super campione, vince questa bicicletta, via, e vince tutto. È molto divertente, fa molto ridere,
1: sì,
0: come,
1: sì,
0: come
1: lui
0: film.
1: Chiede di vincere il Giro d'Italia, ma non chiede che la ragazza si innamori di lui, e infatti lui vince il Giro d'Italia.
0: Beh, bella questa cosa,
1: però perché lei dice ti sposerà solo se vinci il Giro d'Italia. Lui di una certa età, un po' rachitello, un professore tutt'altro che sportivo, gliela butta lì come una cosa impossibile, e lui, facendo il patto col diavolo, chiede di vincere il Giro d'Italia, e lui lo vince, ma non vince l'amore della bella, perché
0: in effetti è vero, guarda che bella questa cosa che hai fatto notare. Cioè, io posso chiedere, e questo rientra nel mio meccanismo dei desideri che esprimo la notte per addormentarmi, perché per esprimere tre desideri la mia mente pensa talmente tanto che poi si addormenta, non arrivo mai alla fine. Però vedi, cioè, è vero, cioè, io perché dovrei chiedere, se io voglio stare con te, io chiedo nel patto fammi stare con Simona, ma in realtà il mio subconscio non vuole questo, perché tu devi stare con me perché mi ami, non perché
1: ho fatto una determinata cosa,
0: esatto,
1: che ti compiaccia.
0: Esatto, cioè, io quindi chiedo di arrivare a te con magari altri mezzi, quindi vincere il Giro d'Italia, ma il tuo amore deve essere sincero, non finto, o meglio, non motivato dal diavolo, che in questo caso dice ti innamorerai di lui, punto.
1: Esatto.
0: Bene, a te, natura e territorio, la prossima
1: vedete
0: parte.
1: Vedete, se anche si faccia la voce sensual, un movimento sensual.
0: Tu il movimento sensual. Scusa, sei mia amorosa, ma tu quando hai voglia di muoverti sensual...
1: Avevo altre,
0: diciamo,
1: qualità.
0: Che
1: no, altre qualità.
0: Sì.
1: Vabbè, non sono sensuale, però veramente non sono neanche un ramarro, cioè.
0: No, ci mancherebbe altro.
1: Vabbè, ok, io la sensualità
0: no, però cioè, diciamo, prego, dimmi.
1: Ho altre doti, dimmi. Allora, mercoledì è il giorno dedicato a Mercurio. Mercoledì, pianeta della comunicazione e della rapidità. Il giardino, in questo dinamismo, si vede nella crescita rigogliosa delle rampicanti, come il glicine, che in questo periodo regala le sue prime spettacolari fioriture. È il momento ideale per controllare i sostegni. Una pianta ben guidata cresce più forte e più sana, e questo è uguale pure per i vostri figli. E per chi ama le erbe, ricordiamo la malva. Facile da trovare anche nei prati incolti, i suoi fiori violacei sono perfetti per una tisana emolliente, capace di calmare i ritmi spesso troppo veloci delle nostre giornate.
0: Bene, prima di passare al punto della cucina, che ci raccorderai, già lo vedi, già l'hai visto, guarda che te regalo.
2: It's okay, Jim, take a break.

0: Il duro del Roadhouse, parliamo del 1989, un film meraviglioso
1: che abbiamo visto neanche tanto tempo fa
0: e che vorrei rivedere sinceramente nuovamente. Anche quello nuovo è stato molto carino, con Jay Gyllenhaal e l'altro fighter di MMA. Comunque bene,
1: quello
0: torniamo.
1: Che è stato il Marina D'Arecchi.
0: Quello che è stato il Marina D'Arecchi, esattamente, The Notorious.
1: Bentornati.
0: Bene, bentornati, prego, andiamo che abbiamo
1: domani 4
0: minuti.
1: Domani la cucina profuma di erba cipollina, fresca e aromatica, l'ingrediente ideale per dare un tocco di eleganza a una semplice omelette o un formaggio fresco di capra. Non cuocetela mai troppo, mi raccomando. Aggiungetela a crudo l'ultimo momento.

0: momento per preservare tutto l'olio essenziale e il sapore pungente, un dettaglio che trasforma un pasto quotidiano in un'esperienza gourmet, anche perché ha un colore verde brillante meraviglioso.
1: Bene, cari amici, allora siccome manca poco, oggi abbiamo parlato del primo Giro d'Italia, quella è una vera sfida di resistenza e fatica. Domani provate a riscoprire il valore della resistenza mentale, come nel film, no? Il duro de Rodauso, in un'epoca dove tutto è istantaneo, prendetevi il tempo per leggere un articolo lungo, per ascoltare un intero album musicale, per guardare tutto Yes We Are o per completare un lavoro manuale senza interruzioni. Che bello! La concentrazione è una forma di libertà che spesso dimentichiamo di esercitare. Però prima di salutarci, intanto preparo già la sigla, perché giustamente la devo mettere, che se no chi me la lancia la sigla se non puoi tu. Prima di salutarci vi lascio con un pensiero di Albert Einstein: la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Muoviamoci con grazia verso la giornata di domani. Grazie per la vostra compagnia, cari amici. Noi ovviamente io vi invito sempre a seguire il programma Gossip di Simona, perché è sempre interessante. È il salutino dedicato alle tue amiche, no? Che ti scrivono, ti mandano i messaggi. Potete entrare a far parte del suo gruppo di ascolto. Vi ricordo il numero di telefono, quello sotto in sovraimpressione, sotto, cioè 338 59 14 319. Domani ci racconterai di Neverland.
0: Non vedo l'ora.
1: A un certo momento lei, quando deve parlare, si spegne. Quando deve, aspetta, ti spengo il microfono, lo riaccendo così. Così fai.
0: Cosa? È che io penso sempre, cioè, è scientificamente impossibile non pensare.
1: Esatto.
0: E quindi io pensavo a quando tu mi hai dato questa cosa, ho detto cavoli sì, ma perché ne avevo già parlato anche in un'intera puntata di Gossip nel mio salottino di Neverland.
1: La settimana scorsa.
0: Sì, certo. Okay. Sì, mi sono tolta proprio delle curiosità elementari, cioè le domande che faremmo tutti, io me le sono andata proprio a spulciare, a cercare qual è la verità, cioè cosa i figli.
1: Ne parleremo ovviamente domani, era giusto per lanciare questa cosa, quindi restate con noi, seguiteci, perché avremo modo anche di parlare di questo. Bene, io saluto tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano e ci seguono, vi ringrazio ancora e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.
1: Ma perché è così difficile dire
0: sigla? Ma no, volevo fare la
1: charmante. No, fai te stessa che
0: sigla.
1: No, eccola là.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti.

0: prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
2: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
3: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
4: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
5: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, familiari, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio, promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa. La manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto con la casearia siciliana e la valorizzazione delle produzioni locali. E secondo 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
6: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto dell'eccellenza del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
7: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa L'Erario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
8: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata estremamente efficiente e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
9: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo a tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi. Quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi.

0: Stessa cosa.
1: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
2: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
3: Che state preparando?
4: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
5: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo, quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
6: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
7: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia. Questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso, ospiterà la finale di Coppa Italia, quella appunto tra Inter e Lazio. Una uscirà vincente, l'altra delusa. L'Inter per il doppietto, la Lazio per risolvere e aggiustare la stagione. Naturalmente poi è importante anche capire chi la vince per conoscere quale squadra e quante squadre potranno andare in Europa, quale sarà la squadra che eventualmente andrà in conference. Per Sarri e

0: L'ultimo probabilmente appuntamento importante, importantissimo, perché poi di importante c'è il derby, ma non sappiamo ancora quando si gioca, ci arriveremo. Importante per sulla panchina della Lazio, perché il suo futuro è sempre più presumibile lontano dalla panchina appunto della Lazio, ma per adesso si guarda in casa biancoceleste, si cerca di portare a casa un trofeo importante, si cerca appunto di centrare la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra parte l'Inter invece è determinata a portare a casa il doblete, lo farà anche con Thuram che quindi recupera, si farà di tutto per cercare di festeggiare doppiamente. Poi mancano poche giornate al termine, esattamente due per la fine della stagione. Quando si giocherà la prossima partita? Bella domanda. Per adesso la soluzione è quella di lunedì sera alle 20:30, quella proposta dalla prefettura, quella che non è piaciuta per niente alla Lega Calcio, che si rivolge al TAR, che ieri si è espressa con un comunicato durissimo nei confronti della prefettura, e oggi interrogazione parlamentare addirittura, e la risposta ci auguriamo, ci aspettiamo, speriamo, pensiamo che dovrebbe essere ufficiale. Intanto, a proposito di interrogazione parlamentare, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, pardon, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della prefettura e della questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri: ricorso al TAR. Ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema. Che problema abbiamo? Beh, ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza, e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30, e il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono gli internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantedosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
1: buongiorno
0: Napoli.
1: Buongiorno Vincenzo, posso dire la mia?
0: Devi dire la tua, è la prima domanda che ti faccio.
1: No,
0: questa.
1: Ma dico, già da oggi, si sa, l'anno prossimo, quando si giocheranno gli internazionali di Roma?
0: Si sapeva anche l'anno scorso, glielo vogliamo lasciare una nota.
1: Però ti voglio dire un'altra cosa.
0: Sì.
1: Mai partita come Roma-Lazio, Lazio-Roma, non c'è mai stata pastetta, nel senso che la contemporaneità si fa per evitare che delle squadre, sapendo il risultato di un altro, potrebbero cambiare, fare la famosa pastetta, il biscotto, no? Quindi, però tra Roma e Lazio è praticamente impossibile, quindi sarebbe stato più facile far giocare Napoli piuttosto che la Juve, piuttosto che il Milan di domenica o di domenica tutte insieme, e il derby lunedì sarebbe stato molto ma molto più facile. Ma mettere il derby alle 12:30, quando si sa che alle 15 si entra dalla stessa parte, perché poi tu vivi a Roma, no?
0: Certo.
1: Si entra dalla stessa parte, al Foro Italico e in una parte del settore dello Stadio Olimpico, è davvero assurdo. Io non so a cosa pensano questi della Lega Calcio, De Sirve e Company, quando fanno, stilano i calendari. Sinceramente io impazzisco, cioè, ma come si può pensare che una partita possa, cioè, con 60.000 spettatori possa giocarsi quasi contemporaneamente ad un evento così importante come quello degli internazionali di Roma, tanto più che molto probabilmente, quasi sicuramente, ci sarà un italiano Sinner a fare la finale.
0: No, ma
1: io veramente, io rimango basito.
0: Guarda, Salvatore, con me sfondi non una porta aperta, un portone proprio aperto, perché due sono le domande che mi fa, anzi ne sono tante le domande, te le faccio. La prima: anche l'anno scorso stesso problema, Roma-Milan con gli internazionali di tennis, se va allora bene, tu dici ho sbagliato una volta, il prossimo anno, adesso il derby, il prossimo anno dici vabbè, il prossimo anno mi aggiusto, invece niente. Allora vuol dire che l'anno dopo noi chiederemo alla Lega di Serie A di mettere un post-it sul computer: vedete che a giugno ci sono internazionali di tennis, a maggio ci sono gli internazionali di tennis, lo sapete già da giugno, fatevi una ragione e ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno, vediamo se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR, ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la prefettura mi ha detto che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi importanti da gestire, la sicurezza non viene stabilita dalla Lega, deve garantire una contemporaneità.
1: Massimo Golini, che come te vive a Roma, lì è romano, dice: a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000,
0: certo,
1: di laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio, cioè si crea già il derby è difficile da gestire per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il foro italico, sinceramente significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta.
0: Tra poco ti faccio una domanda però su questo, perché intanto ti chiedo però prima quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
1: No, ho sorriso sinceramente, più che...
0: Cioè, vedo tutti abbiamo sorriso.
1: No, ma non mi arrabbio più, perché proprio, cioè, ma neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20:45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterla alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente è veramente da dilettanti, Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro, e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si sapeva l'anno scorso che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale.
0: Esattamente. Dopodiché io ti faccio una domanda e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori, eccetera. Qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare, credo che i tifosi del Napoli non possano ancora andare in trasferta, se non sbaglio. Però ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi, insomma, di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte, alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro, perché si gioca di lunedì, un giorno feriale, eccetera, magari il martedì non puoi andare, perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se si gioca la mattina è un altro conto. Della gente che finanzia il calcio, la Lega dimostra che non se ne frega nulla. Poi fanno le campagne giuste, per carità, contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire: oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando si gioca, dobbiamo preparare queste partite.
1: Ma domani il VAR, scusami, il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo. E si mettono a rischio comunque cioè, l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che, certo, al torneo di Miami o di Wimbledon. Quindi poi tanto più che ci sarà

0: quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner, e quindi ancora più attesa per questa partita. Quindi...
1: Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega viene quasi, si sono sostituiti alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella. Ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si gestisce l'ordine pubblico?
0: No, ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio o da farla giocare, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di favorire l'altra eventualmente, anzi se c'è è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
1: Sì.
0: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino, cioè a giocare col Toro il derby e gli fanno un favore. Se la vince bene, altrimenti non va in Champions.
1: No, questo... però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto importante.
0: Sì, sì, sì.
1: È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
0: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda
1: che altri. Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dall'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo l'estate con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
0: Se giunto li va all'Atalanta,
1: se lo porta lì. Infatti,
0: però,
1: pensavo
0: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche rinforzi, oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui, te lo chiamo, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera, centrocampo, De Bruyne se resta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
1: Detto che
0: chiamato, diciamo, detto, i 4-3-3,
1: sì,
0: di questi qua.
1: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
0: Sì, ma scusami, caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna aperto e poi si è cambiato. Cioè, io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè, l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti. Mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano, o Spinazzola, o Gutierrez, che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, abbiamo preso Noaland, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne chiamati già 5.
1: Sì.
0: Questi sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo in squadra, perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così no, altrimenti non si va da nessuno.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per

per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa

0: partenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La Pie Sopralluoghi, scrivi a pie.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non abbiamo ancora il presidente federale, non abbiamo il designatore arbitrale, non abbiamo il responsabile VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abete e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
2: Vedi quanto... 70, non c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
1: No, è una cosa incredibile, guarda, Salvatore,
2: io
1: sono
2: il massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
1: Roberto Baggio,
2: ma c'è...
1: Guarda, non lo so. Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo, correggimi se sbaglio, il Napoli ha fatto già 8 sconfitte, ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa, e seppure dovesse vincere le prossime due partite farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
2: Allora, il Napoli negli ultimi 10 anni è ottavo, è l'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo di 102 punti con la Juventus, ma non è mai stato sotto questa base. Di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì il Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente,
1: sì,
2: in pantofole,
1: sì,
2: perché non è il Verona, non è il Parma.
1: Sono quei due squalificati, comunque... il Pisa ha finito in 9 l'ultima partita.
2: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce. Poi per una molte ceti puoi anche autodistruggere,
1: sì,
2: però la vedo difficile. Sinceramente la vedo difficile, però anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità, scarso approccio, cioè non mi è piaciuto per il secondo tempo e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita, mentre Italiano, che non aveva nulla da perdere, abbiamo messo con tutto il rispetto che la vita mia, Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato e che quindi deve capire dove deve andare a giocare, a Edergara, giocateli 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca, 10 minuti ce li ha, 10-15 minuti ce li ha. Cioè Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole, ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava, avevi sempre un uomo in meno, ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gamba. Poi lascia che nella ripresa col gol di Di Lorenzo a fine primo tempo e nella rivera, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come si dice a Napoli, per apparare la 100 lire. Non è normale, sinceramente. Io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello, però il Napoli a calcio non ha mai giocato alla grande, ed è per questo che la gente quando sente Maurizio Sarri si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
1: Sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
2: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai. Scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti, ma possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo, ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale.

0: ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta, se... ragazzi, ma non è possibile, se non... sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, cioè, non... io non lo so, boh.
1: No, no, però concordo.
0: Usa lo sfogo.
1: No, ma
0: è della gente.
1: È legittimo, anzi, secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nel finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
0: sì,
1: non ti dico in vacanza, satura. Ma quasi, è anche satura di Conte.
0: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via. Cioè, questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via a giugno, ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos, perché Alisson Santos in 14 gare 758 minuti ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare, e quindi mi auguro veramente che si possa trattenere. Ho dimenticato, parlando di mercato,
1: sì,
0: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fredkin che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione. Non è possibile. Poi non ti dimenticare che nell'anno dello scudetto 2023 Giuntoli va via,
1: sì,
0: va
1: sì,
0: via anche Spalletti, e sappiamo come è successo. Perciò ti dico, la continuità, la programmazione.
1: Ma tu
0: il
1: infatti
0: progetto...
1: pensi che Manna verrà lasciato partire così, no, facilmente, eventualmente?
0: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muove da noi.
1: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
0: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte, io credo che potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici, credo, o si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta, con l'arrivo di Giuntoli lì, però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché... ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
1: No, certo, questo ti fa poi... Per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Lucca.
0: Ma tutti devono ritornare, Langa, deve tornare Rafa Marin, devono ritornare quasi 10 giocatori. Deve ritornare Chedira, ritorna Folo Ruscio, comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori, cioè Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Lucca e Bequema, è rimasto solo Bequema, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato 2 anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
1: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di rischiare.
0: Ma delle prime 7 solo delle prime 7 solo il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutti con la difesa a 3,
1: sì,
0: che è poco europea, perciò poi
1: in Europa facciamo le figure,
0: non riusciamo a fare niente.
1: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei due candidati. Abete Gravina potrebbe...

0: essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare. Amede Malagò, pardon, lapsus. Si cambia per non cambiare, potremmo sintetizzare.
1: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, non me voglio abete. Io confido in Malagò, sì, perché comunque è uno che col CONI ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, che è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia. Quindi è uno che guarda lontano, è uno che... voglio fare una battuta, la faccio,
0: vai
1: perché non mi tengo niente, siccome amico di De Laurentiis, si potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldini.
0: Senti, invece
1: è una battuta,
0: no, però è una possibilità, anche poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì, probabilmente chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
1: Sì,
0: dopodiché poi ha detto, sì, chiaramente, poi se arriva a Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire, guarda che lo sappiamo per chi tifi. È un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
1: Ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi 2 anni di consegnare il Napoli a Conte e di non parlare. Però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi, perché i punti sono importanti, gli infortuni, 30° posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi i soldi. Napoli ha bisogno di quei soldi, però poi Conte, De Laurentiis fa 2 conti. Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano. Il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il presidente quando si siederà con Conte.
0: Sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con te. Un grande abbraccio, Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come possibili presidenti della FIGC, le elezioni previste per il 22 giugno. Se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è l'Apo De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi Alain Valnegri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per arginare queste difficoltà?
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match.
0: Alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia.
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio perché è gestita, la Lega è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni, non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente, quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio solo una figura in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema, quindi non lo so, non è, cioè, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: Insomma, una
1: sta
0: situazione
1: avendo.
0: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambia.
1: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto come Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In
1: Beh,
0: teoria ci sarebbe
1: peccato
0: anche il
1: però che
0: Napoli che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
1: ma
0: anno.
1: io credo che il punto matematico se lo
0: Sì.
1: prenda domenica con il
0: Sì.
1: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
0: Sì.
1: punto, se
0: Napoli
1: non
0: che
1: i 3 punti.
0: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati ma anche sul piano del gioco, ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
1: Ma
0: te ci sono ancora le immagini per
1: non
0: vedere
1: è che ci.
0: Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che in Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
1: Sì.
0: che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti? Perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che ha avuto per tanti anni.
0: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi. Più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
0: Sì,
1: retrocesso
0: sì, sì.
1: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
1: Oh,
0: B, che tipo di ripartenza ci
1: dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia,

0: di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così e vediamo, speriamo, io lo spero perché ho un'affezione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e i tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio!
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché...
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te, Gasperini, che è successo? Che si è fatto un'idea?
3: Non lo so, no.
2: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genoa, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque. Sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi. Mi adatto abbastanza bene in questo momento qua. L'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va, c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito.

0: www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Buonasera, buonasera gentili telespettatori, bentrovati al consueto appuntamento del martedì su Prima TV con Fuorigioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Ed è difficile obiettivamente raccontare quello che sta succedendo al Napoli da un mese a questa parte, perché era stato celebrato, diciamo così, lo scudetto, la difesa dello scudetto fino a un certo punto, la sfida con l'Inter e va bene. Poi l'Inter ha allungato, però il Napoli aveva un netto vantaggio sulla quinta in classifica e quindi è stato celebrato l'ingresso in un posto Champions in maniera serena. Ma adesso, a due giornate dalla fine, sapete che è successo? Che il Napoli, con 5 punti nelle ultime 5 partite, nel post lunedì in Albis con il Milan, è a 2 partite dalla fine in dubbio l'accesso alla Champions del Napoli. Cioè, gli azzurri si giocheranno clamorosamente nel giro delle prossime 2 partite l'accesso alla Champions League, e onestamente nessuno poteva aspettarselo, ed è anche difficile raccontare quello che sta accadendo. Noi ci proveremo qui nel nostro studio, a cominciare da Antonia Carannante, che è oggi più bionda che mai qui in postazione web. Buonasera Antonia.
1: Buonasera.
0: C'è un numero WhatsApp qui?
1: Sì. Allora, il numero WhatsApp...
0: Ti sei distratta sul biondo?
1: Sì, esatto. Ecco. Il numero WhatsApp di stasera è 366-890-9306.
0: Manuel Parlato, buonasera Manuel.
2: Buonasera a voi.
3: Buonasera.
0: Buonasera ad Antonio Corrado, direttore di Fuorigioco.
4: Buonasera.
0: Buonasera a Mimmo Malfitano, ti vedo nervoso Malfitano.
5: No, no, sono calmissimo.
0: No, guarda, io ti vedo nervoso.
5: Sono calmissimo.
0: Noto che muovi le mani.
5: E spero che voi non mi facciate arrabbiare stasera.
6: Io poi ho scoperto le fonti di Malfitano e sono rimasto basito.
5: Guarda, io...
0: Malfitano in 50 anni ha avuto fonti che nessuno ha mai
5: preferisco
0: avuto.
5: Non raccogliere la provocazione, perché altrimenti la puntata inizia molto male, molto male.
0: Va bene, professore Guido Clemente di San Luca, professor emerito tra virgolette, diciamo così, ancora. È una metafora di diritto amministrativo, grande tifoso del Napoli e giurista delle regole del calcio, possiamo definirlo così. Lezioni di giuridicità delle regole del calcio è un libro che è uscito 2 anni fa e che verrà presentato al Salone del Libro di Torino dopodomani, mentre invece domani uscirà un nuovo libro scritto dal professore che si chiama Malattia Azzurra.
6: Malattia Azzurra e Identità.
0: Ma non parla di regole.
6: Anche
0: di regole, no, perché
6: parla del Napoli, della passione, dell'antropologia cittadina, di tutte le cose.
7: Basta che non parli di aspetto tecnico
6: e parlo anche di
0: immagino
6: e soprattutto
0: che...
6: parlo di conti,
0: appunto, immagino in copertina ci sia Antonio Conte,
7: uno scudetto, una supercoppa,
6: e non ha nulla a che vedere con l'identità azzurra.
0: Va bene, Salvatore Soviero in collegamento da Genova, non si sa se con le tartarughe ninja oppure no stasera. Salvatore, ci sei? Eccole le tartarughe ninja, eccole lì. Buonasera Salvatore,
7: non ti sentiamo però.
0: Ecco, adesso forse sì. No, non ti sentiamo, però abbiamo visto le tartarughe e questo al momento ci basta. Allora, guardiamo la prima slide, cominciamo subito a entrare nel vivo della trasmissione. Che brutta fine abbiamo titolato, eccola qui, la guardiamo? Che brutta fine, ma che brutta fine, no, che brutta fine ha fatto il Napoli, perché comunque il Napoli resta secondo in classifica. Insomma, quindi che brutta fine.
7: Che brutta fine che abbiamo fatto con questa regia.
0: Che brutta fine di campionato. Mimmo Malfitano, perché questa fine così brutta di campionato, fine di campionato ha fatto il Napoli?
5: Ma guarda, qui ci sono come sempre i soliti due schieramenti, no? Chi dice, ma che volete, il Napoli è secondo, quindi accontentiamoci di questo secondo posto, della Champions raggiunta e ovviamente della Supercoppa vinta. Però è chiaro che questo è un discorso, direi, molto ma molto spicciolo, perché se poi si va ad analizzare ciò che è stata la stagione del Napoli, considerando anche la mediocrità di questo campionato, perché in effetti, ragazzi, io credo che questo sia stato il peggior campionato di Serie A mai visto negli ultimi 20 anni, con poca qualità, ma non parlo del Napoli, parlo proprio in generale del calcio italiano, che non riesce più ad esprimere tecnica, non riesce più ad esprimere qualità, ed allora succede anche che una squadra che in 5 partite totalizzi soltanto 5 punti riesca ancora a stare al secondo posto e a difenderlo, perché mancano 2 partite alla fine, c'è da difenderlo, però resta, secondo me, un aspetto che io continuo a sottolineare, potrò anche essere criticato per ciò che io penso, però guardate, si esalta tanto questo secondo posto, si esalta tanto questa conquista del posto in Champions che arriverà, perché sarebbe veramente assurdo se il Napoli non andasse in Champions con 6 punti a disposizione. E il fatto che si continui ad esaltare tutto questo mi fa capire veramente la pochezza di tutti quanti noi, nel senso che se dobbiamo accontentarci perché dobbiamo salvare la stagione di Antonio Conte, io obiettivamente mi offendo da solo e dico che fin qui, anche se Napoli dovesse arrivare secondo, come arriverà, e andare in Champions, secondo me veramente ha ottenuto il minimo sindacale, considerando gli investimenti fatti nella scorsa estate, considerando di avere in panchina un allenatore super titolato come Conte e considerato obiettivamente quanto mediocre siano state le antagoniste.
0: A proposito di Conte, sentiamo un stralcio delle parole che ha detto ieri, poi andiamo in pubblicità e ci ritroviamo dopo il preambolo di Malfitano, che vi sta facendo riflettere, vi vedo insomma dallo sguardo, dagli occhi, Manuel Parlato, il professor Guido Clemente, anche Antonio Corrado, anche Salvatore Soviero lì, ha tante cose da dire, avete tutti tante cose da dire su questo tema, quindi Conte.
1: Alla domanda, avreste la possibilità di avere quasi tutti a disposizione nelle ultime due? Qualcosa, lui risponde, qualcosa di diverso, ormai siamo lì, quello che stiamo facendo ci ha portato ad essere secondi e a giocarci la Champions. Mancano 2 partite che ci dobbiamo inventare? Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede.
0: A proposito del cambiamento di modulo, credo, dalla divisa a 3 alla divisa a 4, ha risposto in questi termini.
5: Sì, anche perché poi questa difesa a 3 contro la Cremonese.
0: Vabbè, ma fida, ma noi dobbiamo andare in pubblicità. Tu vuoi
5: andiamo, forse
0: la vuoi lanciare tu?
5: Sì, dai, andiamo in pubblicità così zittite Malfitano. Su, pubblicità.

visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics, un mondo più avanti.

Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi insieme ad Antonia Carannante in postazione web, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Mimmo Valfitano, Guido Clemente di San Luca, professore emerito, e Salvatore Antonio Soviero in collegamento da Genova con noi. Anzi, ne approfittiamo, è finito nel pomeriggio di oggi un grande economista, è uno che ha lavorato tanto per la città, anche i progetti di Bagnoli Futura tra le altre cose, professore universitario alla Federico II di politica economica e finanziaria, veramente un grande economista, Ugo Marani. Facciamo le condoglianze alla figlia e alla famiglia di Ugo Marani, una scomparsa che ci addolora davvero tanto. La città perde un pezzo importante, ecco, del suo intelletto, ecco, dell'intelletto cittadino. Allora, professor Guido Clemente, voleva dire qualcosa sulla base di

0: tornando al calcio.
1: Vuoi giocarti gli schieramenti non alternati, prima uno e poi l'altro?
0: Non lo so, lei è alternato.
1: No, dico, dopo...
0: Non lo so.
1: No, come vuoi, come preferisci. No,
0: io a caso vado, a caso.
1: Allora, io poco a dicembre, in questa trasmissione, se vi ricordate, tutti quanti dicevano, ma che ma fa, che sei una coppetta? No, mi disse, ma quale coppetta? Questa è una cosa, una coppa importante. Qua rischiamo che non facciamo niente tutta l'annata e vincere la Supercoppa è una cosa importantissima. E manca a farla apposta, le uniche due partite in due anni in cui il Napoli ha giocato a calcio, le ha giocate per quella Supercoppa e l'abbiamo vinta, con mia enorme soddisfazione e con una città tutto sommato tiepida. E invece era l'unica cosa seria da fare.
0: Così. Non la pensa così Malfitti.
1: E lui infatti, lui era che diceva era una coppetta, mi ricordo. Lui, pure Vincenzo Montefusco.
2: Io non ho mai usato le espressione coppetta.
0: Vabbè, però non è entusiasta, non lo è entusiasta.
1: Ma fa questa coppa?
2: Ho detto, l'unica cosa che continuo a dire, non contrabbandiamo la Supercoppa con la figuraccia fatta in Champions. Io quello dico, poi no,
1: questo
2: è
1: dopo,
2: trofeo,
1: la figuraccia fatta in Champions
2: è un trofeo
1: dopo.
2: Che va a arricchire la bacheca, ma non è che...
0: Che è arrivata dopo, adesso, col Copenaghen il Napoli aveva pareggiato, no, pareggiato a gennaio, sicuramente.
1: Perciò sto dicendo, abbiamo messo in saccoccia e va benissimo. Io ieri ho sofferto le pene dell'inferno. Arrivando allo stadio ho incontrato gli amici giornalisti fuori, Manuel... Titti,
0: questo prima della partita.
1: Prima della partita sono arrivati e ho detto: siete pronti? Mi aspettate una lezione di calcio o no? E mi hanno preso in giro. Io poi sono andato allo stadio.
3: Perché questo dobbiamo immaginare: tu fai il mago, non fai il professore. per avere già il pronostico.
1: Non avevo pronostico, io non parlavo di pronostico.
3: Anzi, il pronostico, avevo già il risultato.
1: No, no, il risultato no.
3: C'è la sfera magica anziché il libro.
1: Ma io guardo il pallone, l'italiano gioca il pallone, Conte è il non calcio. Però, e questo avevo
0: detto. Adesso non esagero.
1: Per me è non calcio. Vabbè, questo ne parliamo con calma con dopo. Allora, avevo detto questo prima della partita. Durante la partita ho sofferto le pene dell'inferno. Perché al di là del fatto che io non mi identifichi in nessun modo con la guida tecnica della squadra,
0: vabbè, questo è
1: quella resta la squadra mia. E quindi quando la squadra mia perdi sto male. Allora al 2-0 io stavo proprio sotto il sediolino e dentro pensavo, questa è la conferma della verità del mio amore per la mia squadra. Perché io potrei essere, come posso dire, salire sul coso e dire così, che vi sto dicendo da due anni? Che vi sto... Non me ne fregava niente, perché dentro avevo una sofferenza pazzesca. La stessa,
0: vado a chiudere, professore.
1: La stessa sofferenza che al 3-2 di Rowe ha fatto sì che un avvocato che io non conosco personalmente, ma che vedo sta seduto poco distante da me, si è alzato in piedi come un pazzo per, diciamo, imprecare, ha perso l'equilibrio, è caduto a terra. E si è aperto tutto qua in fronte, uscendo, ieri in Nisi, al 93.
4: Infatti, ho visto l'autoambulanza che usciva
1: a fianco a me. E lui, so che è un avvocato, perché è sempre solo, vede la partita concentrata, per certi versi con male.
0: Preso dal pathos, anzi dalla rabbia in quel caso.
1: Quando ha segnato Rossi, ha esata con Posedolino, con Manamollo, imprecando, evidentemente è uscito sugli scalini. C'erano gli scalini stretti, e infatti... Se mi stesse sentendo, vorrei abbracciarlo sperando che tutto sta, perché l'hanno poi ricoverato, non so che fine ha fatto, ho cercato la...
0: Vogliamo che stia bene, che non
1: certo,
0: abbia avuto nessun...
1: Però è stata una scena impressionante, ma questo per fare capire che vuol dire il pathos di questa città, di questa gente per la squadra.
0: Ma non è parlato, dopo aver incontrato il professore, voglio capire, la partita ieri è andata in un certo modo, devo dire che... Responsabilità sono dei calciatori, ma anche di Conte, che nel primo tempo ci ha capito poco, e ha ragione il professore, italiano... Lo ha incartato nel primo tempo dal punto di vista tattico, soprattutto a centrocampo.
3: Ma guarda, sicuramente non è in dubbio la qualità del gioco di italiano, del Bologna, però dobbiamo dire che la squadra non è entrata in campo, cioè veramente sembrava una squadra mentalmente già in vacanza, come se avesse già i tre punti in tasca. Cioè io ho avuto questo tipo di sensazione, infatti il secondo tempo è stato un secondo tempo diverso. L'italiano ha fatto le scelte giuste, ha fatto giocare prima Bernardeschi, sembrava che dovesse giocare Rowe dall'inizio e poi lo ha sfruttato bene. Poi ricordiamoci che comunque tornava un capitano Di Lorenzo che mancava da 11 partite.

0: diciamo le disattenzioni più clamorose sono
1: tre
0: state,
1: gol sulla coscienza,
0: state,
1: però forse al state, quarto,
0: però non c'è, non, si aspetta, però non c'è da gettare la croce addosso adesso al capitano che tornava. C'è un calciatore che è rimasto in panchina e per la seconda volta consecutiva non si è nemmeno scaldato.
1: Anghissà.
0: Parlo di Anghissà, e questa è una cosa secondo me molto grave. Fa capire che è ormai fuori dai giochi, quindi tutti quelli che dicevano beh, Conte non ha cambiato, doveva fare 4-3-3, doveva tornare la difesa a 4 con il centrocampo a 3, ma se Anghissà non si scalda neppure, tu il centrocampo a 3 come lo fai?
1: Il problema è che voglio capire una cosa, perché non si riscalda? Perché non si riscalda, Manuel? Perché non, perché c'è un problema di contratto, di un rinnovo di contratto?
0: Chiedilo a Sasà, dice Sasà, se un tuo compagno di squadra non si scalda nemmeno per due volte consecutive, non esce nemmeno dalla panchina e si riscalda con i compagni, secondo te che cosa significa? Lo voglio sentire da un calciatore.
1: Voglio sapere una cosa, no? Perché col Como, cioè, scusa, con la Cremonese non si era riscaldato.
2: Te lo feci notare io, ti ricordi?
1: Anche con la Lazio, ma anche con la Cremonese o no?
2: Con la Lazio.
1: Quindi è la seconda sconfitta. Ma Salvatore, è una curiosità, perché se un calciatore non si riscalda neanche e tutti gli altri compagni della panchina sì, c'è un significato in questo stato di cose?
3: L'allenatore ha fatto delle scelte.
0: Esatto.
3: Sicuramente è stato chiaro e deciso che lui è fuori dai giochi.
0: Non può essere che si è tirato lui fuori dai giochi?
3: Anche una chiave di lettura giusta.
0: Sì.
3: Però o è l'una o è l'altra, voglio dire. Io non conosco la situazione. Però obiettivamente è così. Però,
4: ma facendo ipotesi astratte, Salvatore,
3: al di là della prestazione, fa capire che il Napoli deve cambiare proprio registro.
2: Ragazzi, però noi
4: posso fare una domanda al calciatore pure io?
1: Sì, poi dopo interviene Antonio.
4: Salvatore, ipotesi per ipotesi, non è ipotizzabile che lo spogliatoio non è poi così compatto per Conte?
3: Ma guarda, lei mi ha interrotto, io le stavo dicendo questo. Al di là dell'allenatore abbia fatto delle scelte e c'è anche un malcontento da parte della squadra, voglio dire. Però se Conte va via e c'è un malcontento generale, alla fine gioverà a Napoli questo?
4: Certo che non, io mica sto parlando di se
0: gioverà. No, non gioverà, però Sasà, la verità è un'altra. Che con tutto questo presunto malcontento di cui si parla, nonostante tutto, comunque in un campionato come dite voi mediocre,
3: il campionato è archiviato, secondo me il Napoli arriva secondo perché ha le partite per arrivare secondo.
0: E ti pare che con uno spogliatoio spaccato una squadra può arrivare bravura di chi è stata secondo te?
1: Fai parlare
0: il calciatore. Chi più del calciatore ti può dire queste robe qui? Cioè,
3: obiettivamente non mi sembra uno spogliatoio proprio che tutti la pensano allo stesso modo. Si vede già negli atteggiamenti che qualcosa non funziona. Però se sono arrivati alla fine.
1: Quali atteggiamenti? Scusa, Salvatore. Al di là di quello di Anghissà, quali atteggiamenti ti balzano agli occhi? Da questo punto di vista
3: lo vodka non è più quello dello scudetto.
2: Ma l'atteggiamento è una cosa, la condizione è un'altra, perché con lo vodka sono 4-5 partite che non è più lo stesso.
3: No, andò sugli atteggiamenti.
2: Io l'atteggiamento, si per esempio, dove vedo l'atteggiamento strano e indolente è in Spinazzola, per esempio. Sbaglierò, però vedo uno Spinazzola quasi scocciato. Dopo
3: però voglio dire, il Napoli fa sempre una politica di rinnovi di contratto. C'è gente che deve, non può aspettare sempre l'ultima partita di campionato per sapere.
0: È un altro problema questo. Un altro problema.
1: Voi date credito a Fabrizio Corona? Scusate, date credito a Fabrizio Corona?
2: No, voglio bene.
1: Voglio capire, c'è qua. Chi dà, professore, lei dà credito a quello
0: capito,
1: che dice?
0: Risponda solo sì o no.
4: Io penso
3: che...
4: Dice che l'11...
1: Risponda sì o no.
4: Oggi è l'11.
2: Che mezza squadra non lo so.
1: 8 gennaio lui tirerà fuori delle cose che secondo lui sono maggio, cioè fra 6 giorni, 18 maggio, che tirerà fuori una serie di documenti secondo cui Conte avrebbe creato un caos all'interno dello spogliatoio e mezza squadra lo odia. Così ha detto a Fanpage in un'intervista attraverso la quale ha anticipato le cose.
2: Ragazzi, prima vi rendete conto che stiamo parlando?
4: Però prima aveva detto...
2: noi dobbiamo, stiamo facendo gossip con Corona. Ma parliamo di cose serie.
1: Okay, ma io voglio capire una cosa, è gossip, no, voglio capire se è gossip o no. Te la faccio dire subito. Io ho chiesto...

0: A Como è entrato al posto di Bruni, ha fatto benissimo.
1: Era un fantasma, ragazzi, era un fantasma, irriconoscibile.
0: Era irriconoscibile De Bruni. Ma tu dici cose che non sono esatte.
1: Ma non sono esatte per te. Tu, per esempio, reputi Meret un fenomeno.
0: Non c'è ombra di dubbio che ieri abbiamo perso per il Mormone.
1: Io no, Conte no, Soviero no, però tu lo reputi un fenomeno. Quindi non tutti la possiamo pensare, però nessuno è il depositario della verità. Posso concludere il mio pensiero?
0: Prego.
1: Detto questo, io voglio fare un passo indietro. Cioè, noi stiamo parlando di un allenatore, è vero. Nelle ultime cinque partite, io faccio un'analisi non nell'ultima partita, la faccio nel medio periodo, perché ti dà sempre più una visione più precisa. Nelle ultime cinque partite il Napoli ha fatto 5 punti, con una media di un punto a partita, media retrocessione. Questo ciclo negativo inizia post Parma, la partita che di fatto ha chiuso il campionato.
2: Post Milan, Antò.
1: No, sto dicendo i risultati, le ultime cinque partite, Parma.
2: Post Milan, quindi, post vittoria col Milan.
1: Parma è venuto, poi pareggiato a Parma, c'è stato un crollo, perché col Milan comunque avevi vinto. Dopo il Parma, quella partita, c'è stato un crollo mentale secondo me.
3: Sì.
1: Prima, secondo me, un crollo mentale. Tant'è che il Napoli ha fatto 5 punti. Peggio del Napoli, solo il Milan 4. Il Napoli in queste 5 partite ha perso 8 punti con la Roma, 6 con la Juventus, 2 col Como e fortunatamente il Milan dietro con Allegri, altro...
0: Hai fatto bene a dire
1: altro allenatore.
0: Questo è un lapsus freudiano.
1: Altro allenatore come il nostro.
0: Che non sanno cos'è il gioco.
1: Risultato, fortunatamente sta facendo peggio. Però, ribadisco, noi dobbiamo decidere che vogliamo fare da grande. Vogliamo una divertirci calcio champagne alla Sarri senza vincere niente? O vogliamo un
0: allenatore? Ma chi hai?
1: Beh, fai finì, però. O vogliamo un allenatore come Antonio Conte, che in due stagioni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa italiana, rischia, ha grandi possibilità di chiudere al secondo posto, cosa nei 100 anni di storia è riuscita soltanto altre 8 volte. Mo penso che, non lo so, a Napoli siamo diventati tutti quanti di pancia piena, che
0: no,
1: abituati a vincere. Scusi, Manu, e finisco. Sì. Allora io dico, cerchiamo di capire cosa vogliamo fare. Se vogliamo una linea improntata allo spettacolo, una linea improntata ai risultati, dopodiché diciamo, vabbè, allora questo va bene e questo va male. Fermo restando che a me risulta che ci sia un mezzo accordo per un rinnovo fino al 30 giugno 2021.
2: Va bene, detto questo, noi non abbiamo parlato di Conte, abbiamo soltanto evidenziato che il Napoli, dopo il lunedì in Albis, cioè dopo Napoli-Milan, partita nella quale il Napoli è riuscito a vincere perché nell'ultima mezz'ora ha avuto più convinzione del Milan, è partita attraverso la quale il Napoli ha tenuto a distanza il Milan, è partita dopo la quale il Napoli più o meno è andato in vacanza, perché così questo dicono i risultati e questo dice l'atteggiamento della squadra. Secondo me quello è lo spartiacque. Il Napoli forse si era convinto e illuso di aver fatto tutto quello che doveva fare in questa stagione e invece clamorosamente adesso a due giornate dalla fine non è sicuro più di andare in Champions, perché
3: però
2: deve conquistare almeno 3 punti in queste due partite.
3: Ricordiamoci anche un aspetto importante, che sono stati recuperati tanti calciatori che venivano da infortuni importanti, attenzione. Non è che Rachmani, Di Lorenzo, Anghissà, De Bruyne, cioè sono tutti calciatori che vengono da infortuni importanti. Quindi io penso che una valutazione complessiva anche per quanto riguarda il gioco, no? Visto e considerato che Napoli non ha mai avuto la rosa a disposizione, mo diranno ma adesso ce l'ha a disposizione,
1: ma sono tutti giocatori
3: che sono stati recuperati. Diamo la possibilità anche di rimandare questo discorso all'anno prossimo con la speranza di non dover memorizzare, non credo, tutti questi infortuni. Tornando al discorso che faceva Antonio, a me sembra di essere, come dire, nei salotti di cui si parla di Real Madrid, Barcellona. Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto, qualcuno ha detto
0: come l'ha vinto?
3: Ecco qua,
0: hai vinto,
3: come l'ha vinto?
0: Eccolo. Giocando il peggior calcio che abbia mai visto.
1: Hai vinto lo scudetto?
0: Ha avuto una serie di circostanze favorevoli, incredibili,
1: per le quali non gli sta bene vincere lo scudetto.
0: Tra vincere,
1: non gli sta bene vincere.
3: Posso dire una cosa? Lo sa qual è la cosa più brutta nella vita? È avere per forza il concetto che lei ha portato avanti?
0: Sì.
3: Di portarlo in continuazione, di fissarsi su questo concetto.
0: Non sono
3: è un concetto allora, sbagliato, è un concetto sbagliato.
2: Io devo darla prima a Malfidato.
1: Io voglio giocare una sciocchezza e voglio
3: mi sono innamorato di questa.
2: Allora, scusatevi, devo interrompere Malfidano che sta guardando e sta osservando. Voglio capire che cosa ne... No, perché qui il discorso, senza che ce ne fosse, diciamo così, la necessità, si è spostato immediatamente su Conte. Noi stiamo parlando della brutta fine di campionato del Napoli,

0: senza aver diciamo puntato il dito su nessuno per quanto riguarda le responsabilità. Di Conte non avevamo parlato, però il discorso, come sempre, perché Conte è l'allenatore più che ha centralizzato la sua figura attraverso il Napoli più di ogni altro negli ultimi 30 anni, possiamo dirlo questo, no? Forse come Sarri, soltanto che Conte è divisivo e Sarri non lo era.
1: Scusa, no. Però posso dirti, non si può sentire che il Napoli ha vinto lo scudetto giocando male. A me non, cioè, come dire.
0: Vabbè, ma è la sua opinione.
1: È la sua opinione.
0: E non è solo la sua.
1: Ma uno non si può innamorare di quello che, ha, di quello che ha detto quando? E lo deve portare avanti
2: prima,
1: nel corso.
2: Prima Marfinale. Io a prescindere, scusate, io a prescindere da ha giocato bene o ha giocato male, io sono contento di vincere. Mi tappo il naso,
1: ma lascia stare, sei diventato juventino.
0: Complimenti,
1: complimenti.
0: Ma ragazzi,
3: a me non piace, mi piace vincere come napoletano, non come juventino.
0: Fa piacere,
2: attenzione. Scusa Gianluca, hai portato Napoli all'attenzione mondiale con quei festeggiamenti che sono stati.
3: Che c'entra questo con Conte? Quei festeggiamenti sono la città, non c'entra niente con Conte. Niente.
0: Come Napoli. Vedete, Antonio Conte vi fa.
2: Fammi finire. Hai vinto come città. Tu hai detto voi che vinci Napoli. Napoli ha vinto perché quello spettacolo.
3: Vabbè, quando posso parlare? Io non posso.
0: Vogliamo trasformare questa trasmissione in un mercato ortofrutticolo? No, perché se vogliamo trasformarla così, parlate voi. Io sto zitto, non parlo più.
1: Non si può creare dibattito se uno dice che il Napoli ha vinto lo scudetto non meritato.
0: Manuel, ma è la sua opinione, noi dobbiamo rispettarla. Io non è che.
1: Non è una cosa da dibattito. Non è un dibattito, non possiamo dire niente, perché lui si è innamorato di questo concetto e lo porterà avanti nel corso del tempo.
0: Quindi, ho capito. Così come tu porterai avanti altri concetti.
1: Ma non si può fare un dibattito su un concetto così.
0: Vabbè, perché?
1: No, non si può fare un dibattito su un concetto. Perché se uno parte così, non si può fare dibattito. Allora, non c'è dibattito.
0: Io ti dico la cosa, allora posso esprimere anche la mia.
1: È un concetto astratto. È un concetto.
0: Allora io vi dico una cosa, stato, parlavo
1: non
0: ieri.
1: Non dire che il Napoli ha vinto lo scudetto non meritando.
3: Io non ho detto non meritando.
0: Ho
3: detto giocando male.
1: Giocando male, quindi che significa?
3: Allora lo capisci che il merito è giocare bene. Okay. Adesso stai venendo a me allora.
1: Significa, tu hai detto questa
3: voi
1: frase.
3: Voi dovete risolvere le vostre contraddizioni sul piano logico culturale.
1: Tu secondo me devi risolvere tante cose.
2: Io sono stato chiarissimo. Io te l'ho detto. Voglio giocare male, non me ne frega.
3: Devi parlare Mimmo, io non parlo più.
0: Vabbè, no, dico.
3: Però tu a me non mi fai parlare.
0: Io professore, io sono diciamo così abbastanza disorientato al fatto che di Conte non abbiamo ancora diciamo introdotto l'argomento Conte, e mi sembra che invece ci sia il desiderio importante di qualcuno dei nostri ospiti, quasi tutti devo dire la verità, almeno 3 su 4 compreso lei professore, di parlare di Conte, del futuro di Conte e del gioco. Allora di Antonio Conte parleremo dopo. Nel frattempo il Napoli clamorosamente si deve giocare nelle ultime 2 giornate l'accesso alla Champions League. Manuel, non fare così, sai perché? Perché con la Lazio nessuno poteva aspettarsi lo 0-2, col Bologna nessuno poteva aspettarsi il 2-3, e quindi io credo che almeno un po' di preoccupazione, un poco di preoccupazione, questa situazione la meriti.
2: Io ero
0: oppure no, perché se Bologna, non c'è la preoccupazione, il Napoli rischia grosso, secondo me. Tutto qui. Questo anche da parte dei calciatori e del tecnico ci deve essere un po' di preoccupazione.
2: Io ero preoccupato prima del Bologna e oggi se avessi 1 miliardo di euro mi giocherei tutto sulla vittoria del Napoli.
0: Va bene, Mimmo Malfitano.
4: Allora, io ho grande stima e affetto per i miei colleghi che sono qui presenti.
2: È già un onore che mi chiami collega.
4: Però devo dire che non mi ci ritrovo nel momento della discussione. Perché? Perché capisco il loro animo da tifoso che va oltre quello che è poi l'aspetto professionale. Non voglio fare alcuna lezione di giornalismo, me ne guarderei bene perché io sono l'ultimo arrivato, però vedi caro Antonio, quando tu parli ti infervori per dire a me non interessa, io voglio vincere e basta, poi gioco
2: personalmente.
4: Perfetto.
2: Da professionista ti ho detto, bisogna però decidere se vogliamo.
4: Però vi sto lasciando parlare.
2: Però ti volevo dire, il mio parere
4: ti volevo
2: addetto ai lavori, dobbiamo decidere, vogliamo un Napoli che dà spettacolo o un Napoli che vince?
4: Benissimo, questa è una risposta che dà il tifoso e non il giornalista. Il giornalista sta lì, guarda, analizza, guarda che cosa accade e commenta e può dare delle opinioni, dei giudizi, così come avviene. Allora, quello che io vorrei che si capisse, che purtroppo quello che è il mio pensiero ovviamente, è che qui siamo portati ovviamente ad avere degli sbalzi di umore. Io ieri sera, per curiosità, che cosa ho fatto? Appena l'arbitro ha fischiato la fine della partita, social, ho aperto i social. E ho trovato una marea di insulti, di critiche a Conte. Quella gente lì è la stessa che la settimana prima che il Napoli aveva pareggiato a Como, aveva esaltato questo pareggio e aveva offeso chi si era permesso di criticare Conte. Ok? È la stessa gente. Con questo che cosa voglio dire? Che purtroppo questa città vive di umore. Questa città vive... No, non vive,
5: sono i risultati che influenzano l'umore.
4: Non è così, perché se vive di risultati, tu oggi non dovresti essere contento, perché hai fatto una figura di cacca in Champions, che quella roba lì non te la cancella nessuno.
1: Però se dici così, neanche la città dovrebbe essere contenta del secondo posto. Scusami.
4: Ad inizio campionato, per onestà, io ho detto che Napoli e Inter si sarebbero contesi lo scudetto. Gianluca, sarai buon testimone tu di questo. Ora, che cosa voglio dire? Che se il Napoli arriva secondo, ok, per me non ha fatto nulla di speciale, ha fatto quello che era nel programma
0: minimo sindacale. Lo hai definito minimo sindacale?
4: Per me minimo sindacale.
0: C'è la Supercoppa. Ora, c'è la Supercoppa.
4: Ma la, Supercoppa, io vorrei intendere che in una stagione pessima, perché per me il secondo posto è normale, cioè dovevi arrivare là, o primo o secondo, terzo già non è più un risultato importante, ok? Ora, quando tu a dicembre ti trovi fuori, a gennaio ti trovi fuori dalla Champions e per giunta trentesimo su 36 squadre, ok, non mi puoi venire a barattare il tutto dicendo sì, ma io ho vinto la Supercoppa. Poi si offendono se Sabatini dice, perché poi Sabatini è stato, come dire, a un certo punto si ha dovuto equilibrare, perché gli insulti sono stati parecchi.
0: Pare del giornalista di Mediaset Sandro Sabatini,
4: che poi saranno gli stessi che adesso arriveranno su di me, ma io non so Sabatini. Io me ne fotto, quindi mi scrollo tutto di dosso, ma proprio non penso proprio a queste cose. Ok, ha ragione Sabatini, perché dice tu vinci la Supercoppa e festeggi due giorni. A Milano, a Torino vincono la Supercoppa, la sera te l'alzano nello stadio e poi stesso dallo stadio passa nella bacheca.
2: Due giorni,
4: okay?
2: Mi pare che abbiamo sultato.
4: Ma lascia stare il mio è un modo di dire...
0: È un estremismo,
4: voglio dire che qua si fa di tutto per in qualche modo dover salvare questa immagine di Conte.
1: Ma non è così. Mi meraviglio di te. Mi meraviglio di te, perché tu hai raccontato l'epoca Maradona e lo hai fatto sicuramente in maniera brillante, e ricorderai esattamente quello che è riuscito a conquistare il Napoli nell'87-88. In quella occasione è arrivato primo e secondo e perso lo scudetto, se lo fece strappare dal Milan. Quindi il Napoli quest'anno ha fatto, l'anno scorso, primo e secondo. Il Napoli
2: Nella sua storia,
1: nell'89, nella stagione 90, vinse lo scudetto e la Supercoppa. Quindi tu stai... o ci siamo tutti quanti in borghesia.
4: Manuel, nell'88...
1: Addetti ai lavori. Allora, cioè, Manuel, il Napoli ha vinto uno scudetto.
4: Manuel,
1: ha vinto uno scudetto ogni 25 anni, in 100 anni di storia.
4: Manuel.
1: E nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti di fila. Non vedo perché doveva vincere il Napoli. Non c'è riuscita la Roma
4: come
1: di
4: no?
1: Totti. Non c'è
0: riuscita. Posso riassumere il suo discorso? Io, vuoi dirlo tu? Perché io posso riassumerlo in 4 e 4 8?
1: Io mi meraviglio.
4: Rispondere.
1: Tu la storia la conosci bene.
4: Nell'88, caro Manuel, quando il Napoli arriva secondo, fino alla terz'ultima giornata era stato in testa alla classifica. Quindi voglio dire, è un campionato vinto, ma no, ma quello era un Napoli che ha dato spettacolo. Questo Napoli qua fa ridere.
3: Ma sta parlando quello.

0: che bestemmia. Guardate, perché quel primo e secondo posto sono state luce che luccicava nel mondo. Queste sono miserie collaterali.
1: Abbiamo vinto. Gianluca,
2: prego, prego.
1: Noi l'abbiamo vissuto. Scusa, Manu. Dai, noi li abbiamo vissuti quegli anni.
3: Era
1: un calcio spettacolo, ma non era un calcio spettacolo sotto l'aspetto dell'organizzazione di gioco.
3: Ma chi dai?
1: Avevi, te lo dico io, ma tu sei scordato forse.
0: Tu tenevi
1: tutti quei
0: Bagni di Napoli, Grip, ma tu sei
2: possiamo passare avanti.
1: Non è che c'era uno schema.
2: Veramente. Scusatemi, possiamo andare avanti? Guardiamo la nuova grafica per cortare lo schema.
0: Io vorrei parlare.
1: Ma quali schema, quali schemi volete?
2: Scusate, però vi chiedo, ragazzi, vi chiedo tutti quanti un po' di no. Va, andiamo avanti. Guardiamo il calendario, è inutile parlare di Napoli 87-88.
1: Bigon, si è scordato chi la faceva la formazione di Bigon?
2: Ok,
4: ho capito, ma non stiamo parlando di calcio.
2: Ragazzi, dobbiamo andare un attimo con
1: chi faceva la formazione a Bigon?
0: Hanno parlato tutte e tre.
4: Ma non stiamo, aspetta, però scusami.
2: Adesso parlerai, però stiamo parlando di mercato ortofrutticolo.
0: Ma che poi quelli due sono due
2: è un mercato ortofrutticolo. Allora fate una cosa. No, adesso ti faccio parlare, però Manu, ci vuole un attimo d'ordine, ti do la parola subito.
4: Scusa, non stiamo parlando di calcio.
2: Prego.
4: Stiamo parlando di calcio, di spettacolo, di Maradona. Stiamo parlando di risultati e piazzamenti.
0: Tu parli di risultati.
4: E quindi stiamo parlando di storia, non stiamo parlando di geografia.
0: Fa il gioco.
4: E allora se tu conosci la storia, allora, no, lo fanno i risultati.
2: Ma posso chiudere?
0: I mondiali nel 74, che ha vinto la Germania. Ma la storia l'ha fatta l'Olanda. È chiaro o no? Questa è la cultura.
4: Che ha vinto l'Olanda?
0: Nulla. Ha fatto la storia. La Germania di Gerd Müller non la ricorda nessuno.
2: Professore, adesso parlerà su altri argomenti.
1: Ma è una filosofia di...
0: Questa è cultura calcistica. Voi parlate di risultati. Cioè robette.
1: Ci sta. Chi ha una cultura come quella del professore
0: calcistica
1: come quella di Guido, e quindi è rivolta al bel gioco. Poi ci stanno tanti che hanno una cultura sportiva. La ragazzi, l'obiettivo dello sport qual è? È vincere.
0: No.
1: De Coubertin diceva che era partecipare, perché perdeva sempre.
0: A parte il fatto che non è vero che De Coubertin diceva che era partecipare.
1: E chi lo diceva?
0: Questo è... Si dice che lo dicesse De Coubertin, ma non è non è questo il punto, è il percorso nello sport.
1: Allora, ti ripeto,
2: sono due
1: filosofie e visioni dello sport.
2: Però, è come se parlassimo di destra e sinistra. No, adesso le do la parola, professore. Dobbiamo un attimo mettere ordine in questa trasmissione che ha preso una piega disordinata.
5: No, però aspetta un attimo, ti vorrei solo ricordare, perché poi voi dite che io sono, non sono, io finora... Sto zitto, come inizio a parlare qualcuno interrompe, lui e lui, e io continuo a restare in silenzio. Però adesso
0: ancora
5: non già
0: parlare, già stato interrompo.
2: Ok, allora non sto in silenzio anche mio malfidato. Allora adesso,
5: fate attenzione.
2: Allora volete che io chiudo la storia così di questo discorso. È tutto legato ai parametri, cioè... Per esempio, Mimmo Alfidano dà 6 a questa stagione. Se il Napoli arriva secondo con la Supercoppa, dà un 6. 6 meno anche, mi pare. 6. Io do 7,5. Perché? Qual è la differenza tra le due cose? E così cerchiamo di mettere insieme le due fazioni. Io, come parametri, utilizzo quelli di cui ha parlato Manuel, quelli della storia. Quante volte il Napoli ha vinto una Supercoppa ed è arrivato in Champions League nella sua storia e nei 20 anni della Laurentiis? Non tantissime volte. Per cui io do 7,5. Mimmo Malfitano come parametri utilizza le aspettative di inizio stagione, e ci sta. E a quel punto le aspettative di inizio stagione significava lottare fino alla fine per lo scudetto, evidentemente fare meglio in Champions, e quindi lui da 6. Tutto qui, sono due visioni diverse, ci sta. È come la destra e la sinistra nella politica.
5: Quindi se arrivi in Champions che cosa hai fatto? Se arrivi secondo...
2: Mimmo, io l'ho fatto, però adesso l'ho chiusa così. Penso che ci siano due idee diverse.
5: Ho capito, però mi piacerebbe sapere... Tu cosa ne pensi? Del
2: allora lo faccio dire al professore.
1: No, lo posso dire
5: da
1: io.
5: Te lo voglio sapere.
1: Lo posso
5: no,
1: dire
5: lo voglio sapere da lui. Lo voglio sapere da una persona che più volte mi ha dimostrato di essere equilibrato. Tu sei squilibrato, tu sei tifoso, è diverso.
1: No, non sono tifoso,
5: è
1: però
5: diverso.
1: Dico che... Vabbè, dai,
5: dimmi tu, se abbiamo le prospettive di inizio stagione, ok? Che è quelle che tu hai elencato poco.
2: Fare meglio in Champions e fare meglio diciamo, nella lotta allo scudetto.
5: Ok, tu arrivi secondo e arrivi in Champions. Quindi che cosa hai fatto? Di straordinario.
2: Rispetto
5: cosa hai fatto?
2: Ai tuoi parametri.
5: No, ai miei parametri. Non sono i miei parametri. Sono i parametri di Conte e di De Laurentiis.
1: Te lo dico
5: non
1: io.
5: Sono i miei.
1: Hai vinto.

0: terza volta in 100 anni. Scusa, Manuel.
1: Sono i parametri della storia.
0: Scusa, hai vinto per la terza volta in 100 anni. Una Supercoppa. Sei arrivato secondo per la nona volta in 100 anni. 100 anni. Hai vinto uno scudetto per la quarta volta in 100 anni.
2: Vi posso far vedere quali sono le due sfide finali? Professore, adesso parla lei, perché anche Soviero deve parlare su questo aspetto. Ma poi lei dica quello che vuole, se vuole. Però non torniamo sulle fazioni.
0: No, però, Gianluca.
2: Allora, sì, sì. Napoli, Pisa-Napoli, Napoli-Udinese. La Juve a 68, a 2 punti dal Napoli, gioca con la Fiorentina in casa e poi il derby. Milan 67, Genoa-Milan, Milan-Cagliari, Roma 67, Roma-Lazio e Verona-Roma. E poi il Como che ha il Parma in casa e va a Cremona. Diciamo che questo è il quadro. Secondo me, auguriamo che non ci sia il Napoli, ma 3 squadre potrebbero arrivare a 73 punti e giocarsi i 2 posti disponibili, augurandoci che non ci sia il Napoli a 73 punti e che il Napoli sia almeno a 74 e che quindi esca fuori da questa bagarre. Ma diciamo così, la situazione è piuttosto ingarbugliata. Poi ne parliamo tra pochissimo, professore, le darò la parola a lei e a Salvatore Soviero, dopo la pubblicità.

Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: Rieccoci in diretta, fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Manuel Parlato in studio con Antonio Corrado, con Mimmo Malfitano, con il professor Guido Clemente di San Luca, che è giurista delle regole del calcio. Antonia Carandante qui in postazione web. Salvatore Soviero in collegamento da Genova. Allora, professore, ogni promessa è debito. Lei cosa voleva dire?
1: Allora, innanzitutto io sono portavoce.
0: Di chi?
1: Perché di un sacco di persone, tifosi più o meno colti, prendo un tassì, vado dal barbiere e tutto quanto mi dicono: professore, ma ho voluto riuscire che sì, nostro portavoce, anche vostri colleghi,
0: e porti la voce,
1: anche vostri porti... colleghi giornalisti di un'altra generazione, della mia generazione,
0: che salutiamo
1: esattamente. La domanda è che, sono due domande in una che pongo a tutti i tifosi napoletani e agli amici.
0: Quindi possono anche rispondere da casa, meglio, attraverso WhatsApp.
1: Meglio perdere giocando male o meglio perdere giocando bene? Primo. Secondo, chi ha detto che giocando bene non si vince? Chi l'ha detto? Come giocano Bayern, PSG, Arsenal e persino l'Atletico Madrid?
2: No? Che giocatori hanno?
1: Giocano tutti un calcio. Qualunque esso sia.
0: Atletico Madrid
1: gioca, fa gol, attacca. È diverso. Ma io non predico. Io ho detto anche qui altre volte che il Napoli di Mazzarri con Amsic, Clavezzi e Cavani era bellissimo da vedere. Ed era un gioco totalmente diverso da quello di questi cosiddetti giochisti, come li chiamano il Volga. Cioè, non mi interessa proprio. Io voglio un'idea di gioco. E fino adesso io non ne ho visto.
0: Forse questo manca. Allora, non voglio neanche parlare di gioco. Manca un'identità.
1: Detto questo,
0: chiara.
1: Detto questo, siccome se ne è parlato un attimo prima, fammi chiudere questo, poi mi taccio. Poi c'è il tema dell'identità, su cui il libro che sta per uscire. Io vorrei chiedere a tutti i napoletani, secondo voi, qual è l'identità partenopea? Questa è una questione culturale, antropologica. Noi perché ci sentiamo diversi?
0: Ma diversi da chi? Professor?
1: Diversi. Quando uno dice il nostro è un tifo
2: identitario. Quando uno dice diverse, per tanta interpretazione.
3: Però cerchiamo.
1: Noi diciamo che noi abbiamo un tifo identitario. Vorrei interrogare tutti con pacatezza. In che cosa consiste questa identità?
0: Questo però l'abbiamo
1: noi affondiamo le radici nella cultura della Magna Grecia, ok? Di Epicuro, del godere, della bellezza. La nostra storia cerca la bellezza nella storia dell'arte, della letteratura, dell'architettura, dell'archeologia, dovunque, in tutti i settori, la musica, dappertutto.
2: Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero, guardate Soviero.
0: Lasciamolo finire perché ha preso altri 20 secondi. Prego, dai. Ora,
1: questo è nel nostro DNA. Allora, io mi ricordo da bambino, e tu te lo ricorderai perché siamo della stessa generazione, che prima della partita Omar Sivori pigliava il pallone e buttava in Daritz. Io San Paolo se ne carico, te lo ricordi?
0: Professor, però, qual è
1: questo? No, Guido. Per il senso della bellezza.
0: Quindi i napoletani vogliono la bellezza.
2: Allora, scusa,
1: anche al di là della cosiddetta oleografia. Io preferisco l'oleografia a questo... Questo concetto del risultato di per sé, il risultato si può e si deve conseguire attraverso la bellezza.
0: Perfetto.
2: Allora, vogliamo chiedere ai tifosi che ne pensano di questa cosa? Volete? Dillo, Gio.
0: Volete un Napoli bello e non si sa se vincente?
1: No. La domanda è posta, ma l'ho posta io prima. Vuoi perdere giocando bene o vuoi perdere giocando male?
0: Perché
1: io quest'anno perdo giocando male.
0: Ma cosa perdo?
2: Per Coppa.
0: Professore, ma cosa perde il Napoli?
2: La Supercoppa, non hai perso.
0: Scusi, professore, mi permetto di dire che la domanda è posta male così.
2: La Supercoppa.
4: Ma io vorrei sapere...
0: Allora, secondo me la domanda corretta è... Mi piacerebbe un Napoli che giocasse bene
1: Pinelli all'università.
0: Senza sapere...
2: Professore,
0: mi piacerebbe un Napoli che giochi bene senza sapere che risultati possa ottenere... O un Napoli che gioca come quello che...
1: No, che gioca male, punto.
2: Però fai tu.
1: Ma non lo puoi sapere il risultato se gioca male.
0: Professore, volete un Napoli che giochi meglio di quello di Conte senza sapere il risultato?
4: Però...
0: Oppure uno, quello di Conte, così come con i risultati che sono più o meno garantiti?
1: Tu vuoi che il Napoli giochi bene o che giochi male. Beh, a prescindere dal risultato.
0: Ma questo è catalano.
1: Ma no, perché... Oh, santo è Dio! Non è vero! Perché voi...
2: Poi una donna bella, formosa, vuoi la faccia? Che domande sono?
1: Che giocando male si arriva al risultato. Allora, Guido, è falso!
2: Allora, praticamente, Guido sta dicendo... Scusa, Manu, scusa. Adesso. Guido praticamente sta dicendo, volete una bella donna formosa o una racchia? È normale che uno vuole una bella buona bonazza. Allora, dobbiamo fare un'altra domanda.
1: Tu sei caracchi, hai capito? No,
2: professore, dobbiamo fare un'altra domanda.
0: Risponde il primo, dice...
3: Prima risposta, voglio vincere, non perdere. La domanda del prof è posta male.
4: No, non dice.
0: Voglio vincere, non perdere.
4: Va bene,
1: per favore scrivete voi che mi vicino.
0: Comunque, i napoletani
1: non ca scrivere solamente
0: Sovieri. Cerchiamo di uscire da questa bagarre.
2: Posso sapere perché Sovieri teneva la mano in fronte?
0: Sorridi, sapevo.
5: No. Io lo sapete che il professore lo ami, però
1: io pure a te, allora. È reciproco.
5: Ci vuole la neuro. Voglio dire, prof, il calcio è così, è semplice. Se vinci la gente ti ama, se perdi la gente non ti può vedere.
1: Esatto.
5: Quando perdi si trovano 2000 difetti, quando si vince si passa sopra a tutto. Cioè è inutile girarci intorno, la Magna Grecia, io sono stato a Crotone, là pure dicevano la Magna Grecia, tutta questa Magna Grecia, la Magna Grecia, la Magna Grecia, ma quanti ce n'erano in questa Magna? Però voglio dire... Bisogna essere realisti. Quest'anno il Napoli ha fatto il massimo, ci è arrivato secondo, non è stato bello da vedere, però l'anno prossimo si vede la Champions.
0: Posso dire una cosa su questo tema? Io ho la fortuna di andare in onda ogni giorno due ore, tutti i giorni, e di confrontarmi con la gente tutti i giorni due ore. Da sette giorni. Da sette giorni, da otto giorni c'è un sondaggio che ho lanciato proprio io. Perché l'ho lanciato? La genesi è proprio come stasera. L'argomento non è Conte, ma tutti inviano messaggi pro o contro Conte. E mi sono accorto che arrivavano messaggi spontanei contro Conte. Cioè non vogliamo Conte, no a Conte, eccetera, eccetera. Allora ho riflettuto, ho detto possibile. Anche dopo la Cremonese, no? Il 4-0, è possibile che sia una cosa del genere? Evidentemente, o siamo noi che invogliamo quelli che sono che non vorrebbero Conte a inviare i messaggi, oppure chi vorrebbe invece Conte forse non si esprime e resta in silenzio. Quindi, per correttezza, per correttezza abbiamo chiesto all'altare per l'anno prossimo, sì, lo voglio, Conte, no, non lo voglio, da otto giorni va avanti ogni giorno e andrà avanti fin quando le cose non saranno chiare. Quello che ho notato è uno, di quelli che non vogliono Conte, va bene? A loro non è che non piace vincere pur giocando male, a loro è piaciuto vincere a quelli che non vogliono Conte pur giocando male, però è successa una cosa, professore, che alla lunga, forse dopo due anni, poi si è vinto, la pancia si è riempita e forse ha stancato un po' il fatto di questo Napoli che gioca in questo modo, anche quelli che sono stati contenti di vincere, io questo ho notato.
4: Giovanotto, mi permetto di interromperti perché voglio dirti una cosa: se tu controlli
1: la Magna Grecia,
4: sì, pur io, se tu guardi un po' la raccolta dei giornali di queste ultime settimane, no, Allegri lo hanno quasi crocifisso, perché Allegri non aveva nessun'altra competizione e adesso sta rischiando di uscire fuori. C'è stato un momento in cui la Juve non è andata bene, via su Spalletti, così fa. Come ti spieghi che a Napoli non ci sia una riga, un commento che non sia obiettivo? Cioè che non si dica Conte in cinque partite hai fatto cinque punti, spiegacelo, mi devi dire il motivo, no a me, che io me ne frego di quello che dice lui, ma devi spiegare alla gente perché. Allora il secondo posto perché ti aiuta? Ti aiuta perché la gente dice vabbè, comunque siamo al secondo posto e comunque la Champions è vicina, ci manca un punto, tutto bene.
0: Tre.
4: Però, caro Gianluca, come vedi, Conte gode una stampa favorevole e sfido chiunque a dire il contrario, perché io i giornali la mattina li leggo tutti, per buona parte, e ti dirò che anche i quotidiani generalisti ad Allegri lo hanno attaccato e lo attaccano ancora.

0: A Spalletti lo hanno attaccato, adesso no perché alterna i risultati, allora per tirare sulla Juventus non l'attaccano. Però a Bergamo è successa la stessa cosa con Palladino, alla Roma è successa la stessa cosa, tante... No, fammi parlare. E poi dopo
1: vuole rispondere
0: io...
1: a questo assunto tuo.
0: E dopo risponderà. Alla Roma è successo il finimondo, tant'è che hanno mandato via Ranieri e Massara. A Napoli non succede nulla.
1: Tu chiedi perché?
2: Cortina di ferro.
1: Ti chiedi perché?
3: Ma che cosa dovrebbe succedere? Allora, tu mi devi spiegare, vuoi fare il paragone Allegri-Conte? Quest'anno non ha avuto le coppe. Adesso gli stanno iniziando a mancare i calciatori e sta crollando il castello.
0: Allegri,
3: stiamo parlando di un allenatore come Conte che ha avuto 42 infortuni.
2: Spiegamelo. Ma voi lo fate gli assunti come se fosse la verità rivelata.
1: Allora possiamo parlare una alla volta. Manuel, parla tu. Concludi, per favore, Manuel. Concludi e non interrompete.
3: Non voglio più parlare. Punto. Parla, perché se uno interrompe e dice questa cavolata, sì, perché è una cavolata, chi ha fatto gli infortuni?
2: Sì.
3: Ma tu che cavolo ne sai?
2: E tu? Io non lo so. Mi pongo domande, sei tu che non te ne vuoi. Tu e lui. Si è spaccato tutto là dentro. Con i medici, con i massaggiatori. Non si capisce niente.
4: E chiediti pure perché i giocatori non vogliono curarsi.
1: Prego di tornare un attimo alla calma. Altrimenti vogliamo fare una cosa. Vogliamo vedere il caos della Serie A, le partite quando si giocheranno. Perché è un rebus questo. Che dite? Vogliamo andare a vedere il caos della Serie A? Andiamo del caso della Serie A.
0: No, però
1: c'è una slide e poi
0: no, scusami, però
1: questa è sbagliata ovviamente.
0: Scusami. Io non voglio entrare in polemica con Manuel, però una cosa bisogna, non può passare il principio che 40 infortuni Conte non abbia responsabilità.
3: Ma non so, ho capito, Mimmo.
1: Una alla volta dibattete. Malfitano parlato.
3: Non ho parlato di chi è la colpa. Ho messo io il discorso degli infortunati, lui ha detto di chi è la colpa. Io non sto dicendo di chi è la colpa degli infortunati, io sto dicendo che Napoli ha avuto 42 infortunati. E il Napoli è secondo in classifica e tu vuoi mettere a paragone il Napoli col Milan di Allegri che non ha avuto le coppe l'anno scorso il Napoli al Napoli si chiedeva di vincere lo scudetto perché non aveva le coppe
0: e
3: gli è stato ceduto a Kvaratskhelia e ha vinto lo scudetto e lui mi viene a dire che ha vinto però ha giocato male, allora non si può fare dibattito.
4: Non possiamo fare il dibattito, potete farlo in maniera diversa. Poi ci sta chi invece è contento di vincere anche giocando male. Cioè, ma ogni roba.
2: Tu sei un mestatore. Io
4: non tu hai detto che tu l'hai
2: ho detto. Ho detto che io voglio puntare a vincere giocando bene. Che sono due cose
4: pure messe. Io vorrei vincere giocando bene.
2: Non è vero, perché tu ti accontenti di Conte.
4: Se tu devi scegliere. Vincere giocando bene.
2: Vabbè, tanto è inutile.
4: Non
2: ci troveremo mai.
4: Sto facendo una domanda, non vuoi rispondere. Ho detto, se tu ti accontenti di vincere anche giocando male, oppure no, vuoi vincere soltanto giocando bene?
2: Io voglio vincere giocando bene.
4: Allora, quindi vincere giocando male a te non sta bene.
2: No, io l'anno scorso ho gioito.
4: E che vuoi, allora, mettiti d'accordo tu.
2: Mi sono confrontato.
4: Tu stesso.
2: A una trasmissione la settimana scorsa mi sono confrontato col vostro collega Carlo Alvino. Io ho fatto la domanda, collega vostro, giornalista, come tutti quanti voi, e alla fine della trasmissione io ho detto, facendo una domanda provocatoria, ho detto, io vorrei chiedere ai tifosi napoletani, vi piace di più il Napoli di Sarri o il Napoli di Conte? Quale Napoli vi piace di più? E sono stato aggredito, né più né meno come fate voi. Il Napoli di Conte, nettamente, perché quello che abbiamo provato l'anno scorso è stato incommensurabile. Ora, come si... quello che abbiamo provato l'anno scorso fosse merito di Conte. È stata la tensione clamorosa.
1: Professor.
2: Quella passione straordinaria, io l'ho vissuta in prima persona, che tipo Napoli. Lì c'è stato un pathos indescrivibile
5: perché siamo tutti coinvolti. Quando
1: io voglio
5: andiamo.
1: Farla finire, però non però dire che non
5: dire,
1: è stato merito
5: dire
1: di Murri,
5: che mi il merito lì va. Non sia di Pedro e compagni.
1: No, professore, ma dai, ma ragazzi, lei però è mortifica, lei mortifica una, cosa, una situazione così. Non va bene, da, professore, mi dispiace,
3: non
1: questo non sono d'accordo con lei.
3: Più, non parlo
1: non
3: parli così,
1: dibattito, non vuol dire che non è merito. Non vuol dire che Pedro
3: e compagni. Sembra che siamo i ragazzini a scuola, io mi sono fissato su questa cosa, la devo portare avanti fino alla morte. Invece è sbagliato come concetto.
5: Anche io penso lo
3: no,
5: stesso.
3: No, il tuo concetto.
5: Perché tu difendi
3: parlo, no, non difendo. Io difendo i risultati che ha ottenuto il Napoli nella sua storia.
5: Io difendo il gioco.
3: Ma difendi l'indifendibile.
5: No, tu difendi l'indifendibile.
3: Ma veramente stai
5: facendo. Perché per me il gioco il risultato vale il gioco.
3: È arrivato secondo e ha vinto la Supercoppa. Allora basta. Non
4: no, ma scusi, lui ha detto che per lui vale più il gioco.
3: No, non voglio più giocare.
5: Perché io il risultato lo posso conseguire col gioco o senza gioco.
4: Però tu non puoi dire che chi la pensa diversamente, ossia che preferisce vincere anche giocare da male sia sbagliato. Oh, ci sta chi preferisce allora c'è sempre sta
5: ma,
4: allora,
5: ma conosci cosa? La differenza allora, tra causa ed effetto
4: però mi devi fare
5: non devi ma tu confondi causa e effetto
4: senza fare il filosofo
5: ma quale filosofo
4: parlo sul concreto ci sta ci stanno e ci sono sempre stati i risultatisti e quelli che vogliono prediligono il bel gioco e mi muovono beh non ma quanta gente mi ha attaccato perché io esaltavo Sarri perché faceva un gioco spettacolare gli stessi che adesso attaccano perché dicono prima dicevano che ha vinto Sarri mo Conte vince ma gioca male allora mettetevi d'accordo
3: no ma non c'è bisogno
4: c'è gente, di... che, c'è gente che a prescindere è contro
3: senti posso
5: dire io no io ho una chiara
3: senti professore
4: e poi su quelli che non vanno manco allo stadio
3: nessuno sai perché? Perché non c'è bisogno di difendere nessuno quando ci sono i risultati e i piazzamenti io non ho bisogno di difendere nessuno sei tu che sei portato a portare avanti un'idea che è indifendibile in questo momento
1: allora andiamo alla Salvatore Soviero
5: la tua opinione
1: Salvatore
5: non di almeno metà della città
1: cercando di passare avanti questo se caos Serie A
6: no, voglio dire una cosa fatemi dire solo una cosa senza interrompere quello che dice il professore io non lo capisco però lo dice lo dice talmente bene che per me ha ragione poi
5: andiamo Salvatore
6: a Manuel voglio dire una cosa a Manuel ma il tuo cognome è Conte
3: è una battuta questa ma io non guarda no, il problema no, sai qual è però, sai qual è sai, no sai qual è il problema io non ho bisogno ma sai qual è il problema che io non ho bisogno di difendere nessuno perché i fatti i risultati parlano da soli quindi tu mi meraviglio di te che tu che hai giocato a pallone non riesci a capire che i risultati possono contare per qualsiasi altra cosa quindi La battuta fa ridere, mi fa sorridere.
6: La nostra è nata...
3: Lo so, Manuel, figura.
6: Ma io non c'ho... È un po' ironica, cioè non è che...
3: No,
6: io ma la tua posizione, ma io la capisco benissimo, però tu ne fai... Sembra, guarda, a volte voi parlate più voi che io che sto a casa perché per ovvi motivi. Però, viste da fuori, mi sembra una crociata personale. Ognuno
3: no, nessuna crociata, non c'è bisogno, però, ma non c'è bisogno però, di difendere nessuno, che... perché parlano i risultati. Hai capito? Chi non accetta questa teoria, no? Chi pensa che il Napoli possa fare a meno di Conte? Sai che significa? Che in questa città si è provinciali, non c'è voglia di crescere, non c'è voglia di migliorare.
5: Per te la crescita qual è?
1: No, per adesso, aspetta, una alla volta. Una alla volta, sta parlando Soviero.
4: Dai, ragazzi,
1: per favore.
6: Tu però hai detto una cosa, il Napoli senza Conte, guarda, con Napoli senza Conte ha vinto uguale.
3: Sì.
6: E anche giocando bene. No, non è, al di là del fatto che io ritenga uno dei migliori, non è che se va via Conte...
3: Sì, sa, però Napoli... dobbiamo dire che il Napoli quest'anno, anche con tutti questi infortuni, non ha potuto dimostrare realmente...
6: Ma guarda che tu stai parlando con uno che è in ritiro. Io avevo detto, con la squadra che c'ha il Napoli, se gli gira anche meglio, cioè un po' più fortunato, io pensavo che il Napoli veramente... potesse fare qualcosa in più in
3: ma lo pensavamo, lo pensavamo era... tutti, e questo è questo il dilemma di questa
6: poi
3: stagione.
6: I campionati nascono male.
3: No, dico questo no, perché, no, perché comunque è nato male durante il percorso, certo. Però comunque è stato un percorso difficile, sono stati superati tanti ostacoli e comunque il Napoli storto morto in un campionato che dite mediocre, comunque è secondo, il risultato primo e secondo che il Napoli ha ottenuto nel biennio targato Maradona, quando c'era Maradona, e nel biennio 90 quando ha vinto Scudetto e Supercoppa.
1: Allora, caos Serie A, andiamo da Antonia.
3: Non ho bisogno di essere nessuno avvocato di nessuno, né di portare il cognome di un altro.
1: Allora, andiamo avanti, è tutto chiarito da questo punto di vista, ci sono due fazioni ovviamente, due
7: correnti di pensiero diversi,
1: non si mettono insieme come la destra e la sinistra,
7: ma
1: sì, che benissimo. Ma
7: state
1: come la politica.
7: Ma state facendo una roba, allora, state facendo caos, una roba indegna.
1: Caos Serie A, caos Serie A.
7: Ma quale caos qua, no? Serie
1: vabbè,
7: A.
1: È come la Serie A.
7: Dai, state allora, dicendo le cose
1: La Lega stabilisce la programmazione televisiva della 37esima giornata e ignora le decisioni della prefettura.
8: Allora, continua il braccio di ferro tra la Lega Serie A e la prefettura di Roma. Poco fa, dalla Lega, è stata ufficializzata la programmazione televisiva relativa alla 37esima giornata, ignorando però la decisione della prefettura di Roma, che ha rinviato alle 20.45 il lunedì 18 maggio il derby, mentre per la Lega il match si disputerà domenica alle 12.30 in diretta, così come le partite delle altre pretendenti ad un posto nella prossima Champions League.
1: Guardiamo un attimo le partite in questione, perché da zona, quindi diciamo, il palinsesto televisivo le prevede domenica alle 12.30, tutte e cinque. Quindi Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio per la televisione vanno in onda alle 12.30 di domenica.
7: Ma la televisione
1: per la prefettura si giocano lunedì alle 20.45.
4: Per la Lega.
7: Per la Lega va così, poi il prefetto TAR, che fa?
1: Hanno spostato al lunedì alle 20.45.
7: È un ricorso al TAR, ma che fai? Ricorso al TAR.
4: No, scommettiamo.
1: Che succede?
4: Adesso quella qua è materia. Ma quella della giustizia non scommettere niente, nemmeno se vedo un arrestato con la pistola in mano.
1: Prof, che succede, professore? Ci dica che succede. Si gioca domenica alle 12.30, lunedì alle 20.45.
2: Solo fa solo la zingara che dobbiamo aspettare.
4: E allora, non avevi detto che...
2: se tu hai la pazienza...
4: Ah, certo.
2: Allora, chi è depositario dell'interesse pubblico? La Lega Calcio?
1: Il prefetto.
2: Il prefetto. Che cosa prevale, l'interesse calcistico
1: o l'interesse pubblico? Il prefetto, l'interesse pubblico.
2: L'interesse pubblico. Questa è la stessa cosa, mutatis mutandis, di quello che accadde durante il Covid nella partita Juventus-Napoli. Due provvedimenti dell'autorità sanitaria impedivano al Napoli di muovere.
1: Perfetto. Alla fine, come... lunedì alle 20.45.
2: Allora, se fanno ricorso al TAR, io lo sto aspettando, perché questa allora, è una fatto, delle questioni del mio manuale che si presenta dopo domani, è affrontato in un intero capitolo. L'autonomia dell'ordinamento sportivo non è indipendenza, non è sovranità, deve soggiacere all'interesse pubblico.
1: Allora,
2: in capo all'autorità.
1: Allora, questo tra poco parleremo di chi scrive il futuro del Napoli, tra Chiavelli, De Laurentiis e Antonio Conte, o qualcun altro. Le partite si giocheranno, secondo quello che ci fa capire il professore, lunedì alle 20.45. Dunque, tutte e cinque in contemporanea per la penultima giornata. Pubblicità a tra poco. Ecco.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics è la differenza tra un acquisto e una scelta. Un tocco umano in un mondo digitale. Il futuro che entra a casa tua. I migliori brand che accendono i tuoi desideri ed emozioni senza limiti da chi da sempre vive le tue passioni. Non fermarti al presente. Vivi già il domani. Il futuro non si aspetta, si vive. Euronics, un mondo più avanti.

0: Allora, rieccoci in studio, vedete un po' di persone qui nello studio, nuove rispetto a delle novità rispetto alla prima ora, ma restano Mimmo Malfitano, Guido Clemente di San Luca, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Antonia Carannante in collegamento da Genova, Salvatore Soviero, ma insomma noi dobbiamo parlare del grande premio del 4 di giugno, il Gran Galà Sport e Passione, terza edizione, noi abbiamo qui gli organizzatori, c'è Ilaria Mennozzo, c'è il dottor Filippo Sansone, il dottor Mario Altieri, il dottor Biagio Sollazzi, art director della manifestazione. Insomma, diteci tutto perché ci saranno ospiti di grandissimo rilievo quest'anno, più degli anni scorsi. Mario Altieri.
1: Ce lo auguriamo più degli anni scorsi. Domani sera ci sarà la presentazione con la conferenza stampa e ci auguriamo che diventi un premio che rimarrà anche nel futuro sostanzialmente. Grazie a Ilaria e a Mimmo che ci danno supporto oramai in modo costante.
0: Sarebbe Mimmo Malfitano. Filippo Sansone, prima l'ho chiamato Gran Galà Sport e Cultura, Gran Galà Sport e Passione, ma c'è tanta cultura ovviamente in questa kermesse, in questo appuntamento.
2: C'è la cultura dello sport, ma anche la cultura del giornalismo. Qui abbiamo degli esponenti rilevanti tra di noi, tra cui Mimmo e Ilaria, che ci fanno l'onore di essere i conduttori di questo Gran Galà che alla terza edizione si prefigge il risultato di essere ancora più bello e più appassionante delle altre due edizioni. Quindi noi invitiamo tutti il 4 giugno a venire al Teatro di Costanzo Mattiello a Pompei per questa sicuramente kermesse che nel corso degli anni sarà itinerante, quindi l'abbiamo fatto a Scafati, adesso lo facciamo a Pompei, quindi nei prossimi anni saremo anche in altre città.
0: E domani conferenza stampa di presentazione e ci sarà ovviamente Ilaria Mennozzo che è conduttrice insieme a Mimmo Malfitano di questa terza edizione. Ilaria Mennozzo che spesso e volentieri poi è stata accanto a me, quindi siamo stati stati fianco a fianco nelle trasmissioni televisive,
3: fianco in tante condizioni, nei tantissimi programmi sportivi, alcuni proprio
4: anche prima di te, Gianluca, anche prima di te.
3: Ci tengo a dire ad integrare quello che hanno già
0: detto. Premio Sport Gran Galà Sport e Corrado dobbiamo chiamarlo perché no?
3: Sì, sarebbe bene perché lo facciamo in un teatro, la sua vita è tutto un teatro. Integrare quello che hanno detto giustamente i miei compagni. Allora, innanzitutto ringraziarli per avermi voluta in questo progetto, loro, Mimmo Malfitano, è sempre un orgoglio essere al suo fianco e quella sera vi aspettiamo in tanti perché, come abbiamo anticipato, è un evento che è l'occasione per celebrare non solo il talento, non solo l'impegno nel mondo sportivo, ma per far dialogare il mondo dello sport e quello del giornalismo, dell'informazione, perché poi l'informazione è quella che rende vivo tutto, che è la memoria collettiva, grazie appunto alle emozioni che riesce a raccontare. Noi faremo dialogare questi due mondi attraverso delle eccellenze, eccellenze dello sport, eccellenze dell'informazione. Poi ci sarà un angolo a cui noi teniamo tanto, che è dedicato ai ragazzi, un premio giornalistico che verrà affidato a due ragazzi di due istituti di Torre Annunziata che hanno fatto degli elaborati, Gianluca, che sono inerenti proprio a quello di cui stiamo parlando. Parleranno appunto del rapporto tra l'informazione, lo sport, la cultura e quindi diciamo che facciamo dialogare presente, passato e futuro.
0: Ed è un argomento
3: ed è
0: d'attualità,
3: una cosa che è molto importante.
1: Di Scafati, dove nasce il Gran Galà, partendo dal club Scafati, dove
0: che salutiamo.
3: All'origine, insomma, come ha detto Filippo, poi sarà itinerante, quindi abbiamo una rappresentanza di tutto questo.
0: Domani
3: abbiamo l'appuntamento con la conferenza stampa di presentazione dell'evento al Massimo La Pompei, vi aspettiamo in tanti alle ore 19.
0: E saranno svelati gli ospiti.
3: È importante per questo, perché saprete gli ospiti nelle varie categorie, perché sono stati scelti da un'apposita giuria, abbiamo il premio Rosa, abbiamo il premio appunto per il giornalista, insomma non dico niente perché Mimmo già mi sta guardando per dire non dire nulla, non spoilerare.
0: Vabbè, domani allora
3: domani alle 19, se c'è qualcosa da aggiungere lo facciamo adesso, non parleremo mai più.
4: No, se siamo...
0: Allora grazie Ilaria Mennozzo, Filippo Sansone voleva aggiungere qualcosa?
2: Sì, noi ringraziamo torniamo a ringraziare Ilaria e Mimmo, perché veramente ci stanno dando una grossa mano nella realizzazione, e invitiamo veramente la città di danza della Regione Campania, di Torre Annunziata domani, ma tutti gli appassionati del Napoli e non a venire, perché sarà veramente una grandissima, grandissima.
0: Tutti al Maximo, perché ne può contenere tante, quindi migliaia e migliaia di persone. Ecco.
5: Volevo aggiungere velocemente che ovviamente io voglio ringraziare il produttore di Fuorigioco, Antonio Corrado, che ci ha dato l'opportunità di essere qui presente. Ti ringrazio, lo sai che non è facile avere una collaborazione del genere. Quindi noi ti ringraziamo. Mario, però vorrei che tu, scusami Gianluca, spiegassi pure dove ci sarà la serata, dove si farà la serata del 4 giugno.
1: Abbiamo avuto grande disponibilità per quanto riguarda la serata del 4 giugno, perché ci sarà a Pompei, al Teatro di Costanzo Mattiello, che è nella nostra zona, quindi grazie anche al Comune di Pompei che ci ha dato il patrocinio, ci ha messo a disposizione questa struttura per portare a termine la kermesse che stiamo oramai vivendo da 3 anni.
0: Quindi appuntamento il 4 giugno, un grande appuntamento, come sempre, Gran Galà, sport e passione.
3: E passione. 4 giugno, prima di andare voglio dirti una cosa, è arrivato un messaggino, un po', vabbè, diciamo non dovrei farlo, ma Gifuni, perché troncare l'intervento di Mimmo Malfitano? Magari riparti da qua, caro Gif.
0: Ho troncato?
5: Non so. Non mi ricordo manco di cosa stavamo parlando.
0: No, io non mi permetto mai, che Mimmo Malfitano è addirittura in radio con me il martedì e il venerdì, quindi insomma c'è. Cioè,
5: no, comunque
0: non ho troncato nessuno.
5: Comunque grazie, veramente grazie a te Gianluca, ma soprattutto ad Antone per l'ospitalità, e volevo anche ringraziare.
6: Come te lo devo dire? E basta.
5: Volevo ringraziare il Comune di Pompei, attraverso il quale abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il Teatro Mattiello di Costanzo Mattiello, vorrei ringraziare anche il Comune di Torre Annunziata, che in un primo momento aveva messo a disposizione l'auditorium per il Gran Galà per la serata finale, poi i noti fatti di cronaca degli ultimi giorni hanno fatto sì che ci spostassimo questo evento a Pompei. Grazie.
0: Va bene. Allora, grazie a tutti, grazie all'Area Mennozzo, grazie a Filippo Sansone, grazie a Mario Altieri, grazie a Biagio Sollassi, art director della terza edizione del Gran Galà Sport e Passione, 4 giugno a Pompei, Teatro di Costanzo Mattiello, e domani conferenza stampa di presentazione con tutti gli ospiti e i personaggi della serata del 4 giugno, che saranno svelati tutti, allora, forse tranne uno, sempre Pompei, insomma, vicino agli scafi, quindi zona anche molto molto molto importante, storicamente fondamentale per le vicine.

0: Laurentiis, vorrei capire una cosa, ma non è parlato. Allora, è vero che improvvisamente, diciamo, il Napoli, e non se lo aspettava forse, deve pensare fino all'ultimo minuto ad arrivare in Champions League, e quindi magari in questo momento deve essere distratto un po' dal futuro, però io credo che il futuro lo stia già costruendo, ci stia già pensando qualcuno di questi tre, se non tutti e tre, al futuro del Napoli.
1: Ma secondo me il futuro è diviso a metà tra un Napoli che sarà ringiovanito necessariamente, rimodellato, rimodulato, e ci sono diversi giocatori secondo me che andranno via, una lista di giocatori scadenza, metto Meret, metto Spinazzola,
0: Anguissa,
1: Lobotka che potrebbe andare via, lo stesso De Bruyne che non è un giocatore, ricordiamo, è stato scelto in prima persona da Conte, ma lo avrebbe comunque avuto il Napoli a prescindere dalla permanenza dell'allenatore l'anno scorso. Lukaku, quindi già questi sono giocatori che ti abbassano sensibilmente il tetto ingaggi, riducono gli stipendi, però c'è un'ossatura secondo me importante di una squadra, con Højlund che deve essere riscattato, Alisson Santos che deve essere riscattato, c'è Vergara, ci sono quelli che rimangono della vecchia guardia, e mi riferisco a Rachmani, Di Lorenzo, lo stesso Buongiorno, un giocatore come Beukema che deve essere secondo me rivalutato da un punto di vista tattico, quest'anno non lo abbiamo visto secondo me nella sua posizione ideale, Beukema deve giocare in una difesa a 4. Io immagino un Napoli l'anno prossimo, se dovesse restare Conte, magari riscritto in questa maniera qua, con una difesa a 4, un 4-3-3, un 4-2-3-1. E poi è chiaro che secondo me questo sarà il discorso che farà De Laurentiis a Conte, che lo accetterà perché c'è un progetto, anzi potrebbe essere anche, come diceva Antonio, una proposta di allungamento di contratto, questa potrebbe essere un'altra traiettoria. Manna secondo me resta, nonostante ci sia...
0: Ne
1: parliamo, quindi è chiaro che abbassando così il tetto ingaggi puoi presentare secondo me una squadra l'anno prossimo che può essere allo stesso modo competitiva, conservando un allenatore che in tutto questo disastro di infortuni, sperando che, ecco, altro argomento di cui si parlerà sarà lo staff sanitario, ci saranno argomenti da capire anche di chi sono state le colpe, sicuramente non è solamente lo staff sanitario, ci sono anche delle responsabilità di Conte, come diceva, e della preparazione iniziale, ci potrebbero essere delle responsabilità divise in parti uguali, quindi si dovrà anche capire anche l'aspetto di staff interno da questo punto di vista, che cosa succederà.
0: Allora, c'è un messaggio, un paio di messaggi, vai Antonia.
2: Allora, sì, allenatori cavernicoli a Napoli non vanno bene. I tifosi napoletani non hanno l'anello al naso. Poi, ancora, vediamo.
0: E con chi ce l'ha questo amico? Chi lo sa? Va.
2: Cavernicoli. Poi, discutiamo Conte? Siamo su scherzi a parte? Ricordiamo la nostra storia. Oppure siamo all'altezza delle top in Europa? Prossimo anno, Klopp? Ma per piacere, godiamo di quello che abbiamo.
0: Va bene, insomma, due opinioni opposte. Antonio Corrado, Chiavelli e De Laurentiis devono mettere a posto i conti. Va bene. Ciao. Hanno già illustrato a Conte questo progetto. E voglio capire due cose. Ali Abegovic, 19 anni, bosniaco, che gioca nel Salisburgo, abbiamo visto contro l'Italia. E questo Kalaili, che è molto forte, l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise, che gioca a tutta fascia, è veramente un bel giocatore, sono giocatori che potrebbero essere di gradimento per uno come Conte?
3: Allora, io per partito preso, su giocatori che non conosco, che non vedo in presa diretta, non mi sono mai sbilanciato. Mi sbilancio dopo 7 giorni di ritiro e spesso ci azzecco. Io più che l'aspetto tecnico, io credo che Conte abbia in mente una ristrutturazione della società sotto l'aspetto dell'organigramma, perché lui ha sempre detto che per diventare una grande squadra in maniera stabile bisogna avere una struttura societaria forte, e quando parliamo di struttura societaria mi riferisco non soltanto al direttore sportivo, allo staff sanitario, anche alle strutture che servono e necessitano per far sì che le terapie vengano fatte in una certa maniera, che gli allenamenti vengano fatti in una certa maniera. Quindi è tutto un discorso, lui vuole partire dalle basi. L'aspetto tecnico è importante, ma secondo me per Conte oggi viene in un secondo momento, anche perché lui

0: l'ha detto dal primo giorno, lui vuole far sì che Napoli e il Napoli diventi stabilmente, si occupi stabilmente queste posizioni, sia sempre al vertice con le solite note che diceva lui, e per fare questo si deve strutturare come una società di quel livello.
1: Allora, perché abbiamo pochissimo tempo, vi chiedo, Mimmo Valfitano, professor Clemente di San Luca e poi Salvatore Soviero, brevemente, il futuro del Napoli passa per Conte, Mimmo Valfitano, sì o no, secondo te?
2: Ecco, bravo, questa è una buona domanda. Perché? Perché non c'è una risposta, non si può dare una risposta immediata. Al momento Conte non ha alcuna richiesta, almeno per quello che mi risulta, e quindi di conseguenza... Diciamo che sarebbe quasi obbligato a restare a Napoli per un motivo, perché non si rinuncia ad 8 milioni per starsene a casa. Quindi, poiché lui al momento non ha richieste, perché in Premier mi pare che i giochi siano già fatti a livello di panchina, in Liga altrettanto, quindi credo che Conte non andrà ad allenare una squadra di medio-bassa classifica, perché non rientra proprio nel suo DNA calcistico professionale. Quindi secondo me, per capire, dobbiamo aspettare uno che cosa potrà accadere da qui a qualche giorno sulla questione nazionale, perché da qui si capirà anche se effettivamente lui possa avere o meno chance di fare il commissario tecnico della nazionale, e ovviamente se dovesse arrivare una richiesta, perché ragazzi, non lo dico io, lo dice la cronaca dello scherzo dello scorso mese di giugno, Conte è stato a un punto da lasciare Napoli per ritornare alla Juve. Certo. Non me lo sto inventando, è tutto vero, tant'è che De Laurentiis disse: beh, se ne va, arrivederci e grazie. Oggi, quindi voglio dire, non è che mo Conte resterà qui perché è convinto di quello che gli viene prospettato. Anche perché Antonio parla di strutture, ma vi prego, cioè noi siamo ancora...
3: Parla Conte.
2: Sì, ma lui sa
4: ma
2: che sono
4: quasi
2: discorsi
4: fosse un ripiego però, Mimmo.
2: Per lui è importante anche... Scusami tanto, Manuel, ma io personalmente non rinuncerei ad 8 milioni dovendo stare a casa... Voglio rinunciare a 8, ne guadagno 6, che ne so, vado a Liverpool, ok, va bene. Ma se io devo rinunciare a 8 milioni e starmene a casa, io non lo faccio. E allora se è un progetto anche da ridisegnare... A dove?
0: A Torino con la Juventus, alla vigilia dell'inizio del campionato.
2: Vada, voglio bene.
1: Vabbè, comunque è chiaro quello che dice Mimmo. Vi chiedo, poiché siamo veramente in chiusura, professor Clemente di San Luca e poi Salvatore Soviero, il futuro del Napoli passa per Conte? Considerato tutto oggi?
5: Ci vuole la zingara. Io ho estrema fiducia, anche se lui pensa che io non lo stimi, io ho estrema fiducia nel Presidente, perché lo considero uno che difficilmente... sfugge al conseguimento dell'utile della sua azienda, e secondo me la sua valutazione sarà quella giusta. Poi tutti possono sbagliare in un senso o nell'altro, mi fido di lui, mi fido del suo senso dell'azienda.
1: Allora, sono due cani, vedete, uno nello studio di Soviero e l'altro è qui nel nostro studio con Manuel
4: Pallato. Come si chiama il tuo, Salvatore?
6: Questo si chiama Filippo.
5: Filippo e Panaro.
6: Battezzato Chio.
0: Ma perché ci hai messo il maglione blu addosso?
1: Va bene. Senti, Salvatore, una curiosità. Ma ieri Milinkovic Savic, che stava per parare il rigore di Orsolini.
0: Salvatore. Devo dire una cosa. C'è stato un opinionista da divano, 1,50 m, 1,50 m, tu conosci, ecco, che ha detto per colpa 4,5 a Milinkovic.
5: Senza alcun dubbio.
6: Ma perché?
0: Te lo chiedo a te.
6: Ma qual è il problema?
0: Lui è sulla linea del professore.
5: Perché sul primo gol non se l'è guardato, Salvatore.
6: Prof, tempo reazione. Lei parla sempre di tempo. Lei parla della filosofia del calcio. Io gli parlo della tempo reazione. Ma è stato inutile, che è imprendibile, prof.
5: Sì, ma
6: tempo reazione non gli ha dato neanche il tempo di guardare.
2: Il primo non si prende.
5: E poi sul terzo?
6: Dimmi, Mimmo.
2: No, no, dicevo il primo
1: sul,
2: non sul
1: terzo,
2: si prende.
1: Sul terzo, sono poi, sul terzo ha deviato male il pallone troppo al centro, troppo vicino.
6: Su quelle palle laterali, su quelle palle laterali, se la metti sopra finisce l'azione, altrimenti ti ritrovi la palla in mezzo al campo. Allora, voglio precisare una cosa. Non è che Milinkovic, rispetto all'altro, sicuramente ha qualcosa in più. Sono due portieri, come dice sempre Mimmo, il Napoli deve cercare qualcosa in
0: un
6: più.
0: Un portiere titolare, bravo.
4: Sì.
0: Su quello siamo d'accordo.
6: Me. Però, obiettivamente, l'altro non è che sia un fenomeno. Che mo si ribiancia Meret. Cioè, a me
0: siamo alla
6: frutta. Piace proprio come...
1: Ragazzi, ci dobbiamo fermare, pubblicità, e poi torniamo per i saluti, perché siamo veramente equi. Tra poco c'è Catanzaro Avellino, il post partita, e quindi con i nostri amici.
4: Quanto sta?
1: E adesso vi diamo anche il risultato. Pubblicità.
7: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics, un mondo più avanti.

69esimo minuto a Catanzaro, Catanzaro 1, Avellino 0, questo è il parziale al momento e tra poco ovviamente ci saranno tutti i collegamenti. È la trasmissione dedicata al quarto di finale dei playoff di Serie B nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, la Juve sta

0: Ha vinto a Modena 1-0 si è qualificata per le semifinali la Juve Stabia, e auguriamoci che possa farlo anche l'Avellino contro il Catanzaro, ribaltando questo risultato di 1-0 per i calabresi. Noi siamo in chiusura, ovviamente sapremo se giocherà il Napoli contro il Pisa alle 12.30 di domenica o alle 20.45 di lunedì, soltanto nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Vedremo, auguriamoci che si mettano d'accordo e che scelgano un orario consono poi anche al gioco del calcio, è una partita di calcio. Grazie a Salvatore Soviero a Genova e alle sue tante.
1: Volevo salutarvi e volevo salutare il professore Manuel Conte. Buonasera a tutti.
0: Buonasera. E allora...
2: No, io invece ti devo mandare i complimenti di mia moglie che mi ha scritto, ha detto quello che è collegato è fortissimo, è un grande.
0: E allora salutiamo il fortissimo, salutiamo Guido Clemente di San Luca, professore, buonanotte, buonanotte a Mimmo Alfitano, buonanotte, buonanotte ad Antonio Corrado, buonanotte, buonanotte a Manuel Parlato, buonanotte a Antonia Carrannante, buonanotte a tutti voi, grazie per averci seguito, a martedì prossimo, e adesso tutto su Catanzaro Avellino 1-0 al settantesimo, almeno questo se non è cambiato. Buonanotte.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel mio salottino, benvenuti a una nuova puntata. Oggi tratteremo un paio di argomenti, uno sicuramente, l'altro dovrei arrivarci a parlarne. Lo sapete che poi quando inizio a parlare poi divento logorroica, mi faccio prendere da un sacco di voli pindarici, quindi pindarici, perché ho capito che arriva da Pindaro greco. Tizio che è, e adesso non dovrei più sbagliarlo, però sai, cioè, la perfezione non è di questo mondo, voglio dire, io non sono perfetta e non credo che lo sarò mai, perché Mauro poi mi dice che sono comunque una persona molto buffa, però va benissimo così. Arrivati alla soglia di un'età meravigliosa, diciamo che superati i 40, se non abbiamo anche la fortuna di poter essere noi stessi in casa con gli amici, col proprio compagno, allora credo che qualsiasi laurea, qualsiasi dottorato, qualsiasi stipendio non valga quanto la fortuna di poter essere se stessi. Parlando di fortuna, oggi parleremo di una cosa che non mi ha mai interessato molto, non mi ha mai coinvolta molto, ma ultimamente ci sono portata a pensare, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Non mi faccio influenzare dal fatto che sono al sud, dal fatto che ci sia il piatto di ceramica con acqua e olio, no, no, no, no, assolutamente no. Sono portata a pensare al malocchio. È questo di cui parliamo oggi, a qualcosa che non riguarda mai la persona che è, diciamo, così, oggetto, ma le persone che invece possono pensare di portarcelo. Allora io, che come sentite dalla voce, non sono del sud, almeno di nascita, ma di adozione assolutamente sì, mi sono interessata a questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi, ma almeno una volta nella vita, a volte anche di più, è portato a pensare da una serie di sfortunati eventi, di una concatenazioni di cose che dici, vabbè, oh, ma arrendo, cioè ci deve essere veramente qualcosa contro Saturno. Va benissimo, l'invidia è molto più credibile. Ripeto, non è vero, ma ci credo, perché queste cose ti portano a interrogarti non solo su se stai facendo bene qualcosa o se stai facendo male qualcosa, perché diciamo così, l'autodiagnosi in questo caso vale, non vale per la salute, quello lasciamolo fare ai professionisti, ma quanto è una condotta della nostra vita che ci porta a dire, boh, non so veramente, io dico sempre che l'ironia salverà non solo il mondo oltre la bellezza, ma anche l'ironia, l'autoironia, cioè ti capita una serie di sventure, se tu le prendi brutte, brutte, brutte, non ne esci più. Se cominci a riderne, pure quello che te l'ha mandata o quella che te l'ha mandata comincia a indebolirsi. Io la vedo così. Mi sono interrogata su da dove sia nato il malocchio, che non è assolutamente nato in Italia, né tantomeno è nato a Napoli. Mi sono interrogata sui vari tipi di malocchio, ma la base, secondo me, è sempre l'invidia del prossimo. Perché? Perché c'è stato e non ne fa mistero, una serie di concatenazioni di sventure avute anni fa a Mauro, e tant'è che decise di andare in goppa a Mondagna, come si dice qui, e chiedere al saggio, non sarò qui a fare nome e cognomi, io non lo so, è che è stato veramente portato da questa persona che si occupa di queste cose, e lui gli diede semplicemente, gli disse: no, non hai il malocchio, non c'è nessun demone alle calcagna, diciamo così, ma stai bene attento a chi come fai sapere dei tuoi successi o delle tue gioie. Perché? Perché a volte non sai che anche nella famiglia più stretta è quella che sembra più, non parliamo di mamma e papà, attenzione, però mamma e papà possono riferire in maniera orgogliosa ad altre persone i successi dei propri figli. E dal momento in cui queste persone
non hanno successo nella vita. Sono delle tigri, come dicono, leoni da tastiera con il culo sul divano, che non sanno cosa significa combattere ogni giorno, prodigarsi, rischiare, ma sono belli pacifici, tranquilli, aspettano quello che arriva. Queste persone non possono sapere cos'è il sacrificio, cosa sono tutti i giorni dover pensare a qualcosa di nuovo, non da fare, ma per fare in modo che la propria attività, che quello che per il quale si investe tempo, denaro, fatica e muscoli, possa avere un traguardo, possa germogliare, possa fiorire. Io mi sono interrogata più volte da quando sono qui, mi sono trasferita, ma mi sono trasferita quando ti sei trasferita per amore. Non è che ho raggiunto Mauro a Salerno, mi sono trasferita per amore di questa terra. È una cosa inspiegabile, io me ne rendo conto. Mi rendo conto che ho visitato le più grandi città d'Italia, sono stata anche tante volte all'estero, no, non come Mauro, però io sono stata molto all'estero, toccate fuga, quindi magari weekend con le amiche, visitare proprio per curiosità alcune città, ancora tanto mi manca. Ma per la prima volta ho visto Torino, incantevole, meravigliosa, elegantissima. Venezia, lo sapete che è la nostra seconda casa. Milano, Roma, Palermo, Catania. Siamo stati un po' ovunque, sono stata un po' ovunque. La prima volta che ho messo il piede a Salerno è stato quasi 4 anni fa. Sono scesa dalla macchina, abbiamo parcheggiato, io non so ancora tutti i nomi, abbiamo parcheggiato in questa piazza, fatta apposta di parcheggi. E come sono scesa dalla macchina, ed era, se non ricordo male, non era ancora estate piena, ma faceva caldo, è arrivato questo vento meraviglioso che portava in sé caldo, odore di mare, di spiaggia, di asfalto, di immondizia, ma di fiori profumati. Sono stata avvolta, era come se, immaginate un film, no? Immaginatevi questo film meraviglioso dove arriva questo turbinio, questo turbine di vento che vi avvolge, è come un cartone animato manga, ecco, forse è più facile così. E sono stata avvolta da questo vortice di vento che mi ha portato tutti questi profumi. Io ero in una piazza con un parcheggio, quindi non è che avessimo parcheggiato in riva al mare. Quindi non c'era della vera poesia con un luogo poetico. No, eravamo in centro alla città, sono stata avvolta da questo vento, ho alzato gli occhi, ho visto la cupola della Santissima Annunziata, guardo Mauro e gli dico: io qua voglio venirci a vivere. Mauro mi guarda e mi dice: ma non abbiamo parcheggiato da 3 minuti. Sì, ma non sono neanche 5 minuti che sei qui. Gli ho detto: io qua ci voglio venire a vivere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, però ci siamo riusciti. Questo riuscirci ha comportato 3 anni di sacrifici, 3 anni di mangiare veleno. Perché? Perché se tu decidi, in realtà non è che l'ho deciso, in realtà è stata una cosa che ho sentito dentro. Parliamo di ancestralità, torniamo che probabilmente nel 1700 sono appartenuta, perché il mio cognome è qui, lo vedete, il mio non è sicuramente un Brambilla Fumagalli come cognome, ok? Quindi però già interrogando mia nonna e la nonna di mia nonna e tutta una serie di siamo, non si, si, si, siamo al nord, si è perso proprio l'anno da quando, ma qualcuno è arrivato, perché un cognome non te lo inventi. Quindi in maniera, non so, molto, molto romantica, se volete, io probabilmente sono tornata alle origini e sono stata forse quella della mia famiglia che l'ha sentito più di tutti. Mi sento ad appartenere a questa terra, non riesco a pensare di vedermi altrove. Mi mancano i miei genitori, mi manca mio fratello, ma riesco a sentirmi a casa qui. Vivo una vita più semplice. Perché? Perché non ho bisogno di niente. Forse perché anche la mia età, datemi il sole, la spiaggia, datemi un libro, sicuramente è il mio lavoro da fare. Però è stato veramente, sono stati 3 anni al nord, gli ultimi 3 anni devastanti. Non parliamo di cortisolo, non parliamo di chili in più dovuti al nervoso, dovuti a un'infelicità, perché non stavo più bene.
capita a tutti. Non puoi, tu sei stata fortunata, come sei stata coraggiosa, beata te. Il beato te, vi giuro, non fatevelo dire da nessuno, perché il beato te apre un mondo di disgrazie infinite. E ve lo posso garantire, io quando mi sono trasferita dal 18 di agosto fino a fine settembre, ho avuto qualsiasi cosa. Ve lo giuro, non vi starò a dire anche le cose più, però mi sono presa 2 volte la storta, lo stesso piede, ma forte, roba che da star male, non mi si è mai rotta per fortuna la caviglia, sempre nello stesso piede mi si è rotto il mignolo, raffreddore, ma un raffreddore fortissimo, ma roba che non riuscivo più a respirare nemmeno dal naso. Poi ho avuto altre 2 cose non piacevoli che sono durate circa, una è durata 2 settimane, l'altra cosa è durata 3 settimane, mi tagliavo in continuazione, ma poi non so, un'altra serie di sfortunati eventi capitati al mio corpo, che lo dice?

una vita dignitosa, vivere in una casa più che dignitosa è comunque quello che ti cerchi, ma io non vado a trasferirmi da un residence a una baracca, non credo, anche a livello mentale non ce la, non, uno non ce la può fare. Un contesto, ognuno scelga quello che vuole, ma un contesto dignitoso comunque per non perdere veramente ci vuole. E poi abbiamo cominciato, e abbiamo iniziato la nostra vita. La nostra vita è iniziata, ma non in maniera semplice, è sempre piena di piccoli ostacoli, qualcosa che è stata veramente pesante sotto certi punti di vista. Però dici, vabbè, io ho la salute, ho un lavoro, ho una mia piccola famiglia che è composta da il mio compagno, Agata, Filippo, che sono i nostri cani, e il piccoletto che è il gatto. E questo mi dovrebbe dare la forza, però ci sono eventi come quello che, vabbè, ci è successo nel fine settimana scorsa che ti mettono alla prova tantissimo e dici, guarda che veramente qualcuno con il beato te, cioè, ti veramente ti riempie della sua invidia, del suo malessere perché non è riuscito a conquistare quello che voleva fare. Non lo so io, non lo so. Ma ragazzi, ma non potete. Allora, c'è una frase che ora ve la dico in napoletano, che io, scusate, vi prego, scusatemi la pronuncia, perché non so pronunciare bene. No, aspetta, me l'aveva detto. No, aspetta, Flora, la mia amica napoletana, mi ha scritto questa cosa. Ah, ok. Pulcinella lo ah no, non è napoletano. Pulcinella lo guardano solo quando va in carrozza. E quindi questo cosa significa? Guardano Pulcinella solo quando ottiene qualcosa. Guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, e questo dice tutto. Quando sei veramente, hai ottenuto quello per il quale hai lavorato tanto, ti sei prefissato, allora ti guardano e ti guardano, ah, guarda quello, guarda quanto è fortunato. Oppure un'amica mia che lei e il marito hanno il posto fisso. Qui è una cosa pazzesca, qui è il vello d'oro, è la cosa più ambita in assoluto, il posto fisso. E lei dice, io sono invidiata spesso e volentieri dai miei parenti, parenti, cugini, beata te, mi dicono. E puntano ovviamente a farmi male su quelle che sono le quando vogliono, magari pensano di farmi un complimento, in realtà creano in me uno stato d'ansia, tipo le dicono sei fatta gatta, ma è una cosa che va giù di testa, ma è una cosa che mi manda giù di testa, mi manda giù di testa, ti sei fatta gatta, e non guardano magari in casa loro la distruzione totale che hanno, però devono dirglielo alla nipote o alla cugina che ha il posto fisso, non è che è un posto fisso qualsiasi, cioè ha studiato per essere lì, come tutti quelli che meritano, quelli che hanno studiato senza scorciatoie, scusate, meritano il lavoro che amano fare, per il quale hanno studiato. E quindi questa cosa mi ha un po' turbato. Anche quello che abbiamo passato la settimana scorsa, il weekend scorso, io mi sono veramente stupita di come ho reagito a una serie di sfortunati eventi, ma pesantissimi, pesantissimi riguardante quello che è. Magari voi non lo sapete, ma io e Mauro abbiamo fatto dei grossissimi sacrifici per comprare un'imbarcazione, un 12 metri, quindi niente di che, però è un cabinato inglese, che ormai ha 50 anni, però questo cabinato inglese era conciato malissimo, era proprio lasciato non mi viene in mente come si chiamano quei pali a Venezia, era lasciato lì, era verde perché era pieno di muschio, era proprio lasciato andare, nonostante i motori erano stati fatti nuovi, tante cose nuove, ma era lasciato abbandonato, il proprietario non lo voleva più usare. L'abbiamo preso noi, ce ne siamo innamorati e
E mese dopo mese abbiamo, con i nostri soldi, abbiamo continuato a fare delle migliorie, a sistemare quello che non andava, a cercare di re renderlo il più confortevole e abitabile possibile. Ogni anno ha bisogno di manutenzione. Insomma, è successo che si è fermata nonostante avessimo fatto tutto con la revisione dei motori, perché si fa ogni anno, abbiamo fatto l'antivegetativa, si è fermata in un luogo meraviglioso, a Positano, dove Lucibello ci è venuto in soccorso e ci ha prestato una boa, e nel giro di 2 giorni siamo poi riusciti a capire cosa non funzionava di questa imbarcazione. Però sono soldi. Lì sono soldi che vanno e tu non capisci per quale motivo la barca deve funzionare. Vabbè, detto questo, risolto questo, poveri come prima, perché non è che, cioè, tanti ci entrano, tanti ci escono, quindi siamo sempre pari, però dicevo sempre, siamo in grazia di Dio perché non abbiamo debiti. Ma non abbiamo manco soldi, però abbiamo la salute, va benissimo così. Te devi prenderla in questo modo, devi prenderla in questo modo, perché altrimenti veramente vai a pensare, ti va male la testa. Però questo saggio che disse a Mauro disse: non pubblicare i tuoi risultati, non dire le cose belle che ti succedono. A me sembra abbastanza difficile, perché quando mi succede qualcosa di bello è bello condividerlo con tua madre, con la tua migliore amica. Insomma, è difficile anche mantenere una sorta di compostezza. Parliamo d'altro, di cosa parlo? Con mia madre, cioè, se non puoi condividere, ma non è tanto la mamma, è poi quando la mamma o il papà si fa gioia delle cose belle che succedono ai suoi figli con altre persone che non hanno la stessa gioia. Quindi io mi sono andata un po' a interessare a questa cosa del malocchio. Questa cosa del malocchio ha diversi punti. Malocchio involontario è il più diffuso nel folklore. Una persona ti ammira troppo, ti invidia inconsciamente o ti guarda con forte intensità. Non vuole danneggiarti, ma scarica energia negativa. Ne stavamo parlando poco fa. Non ti vogliono male, però si interessano troppo a quello che fai e quindi scaricano su di te un'energia negativa. Esempio tipico: che bel bambino. Subito dopo il bambino si ammala o piange. Da qui nasce l'abitudine di aggiungere Dio lo benedica oppure fare un gesto scaramantico di Sì, perché fondamentalmente è così: beata te, che Dio mi benedica. Probabilmente dovrò dire tutte le volte che me lo dicono, quando mi dicono beata te, ma beata me cosa? Ma beata me cosa? Sì, vivo in un posto incantevole, meraviglioso, ma è merito mio avere lasciato un lavoro fisso, avere lasciato la mia casa, i miei genitori. Io ho fatto dei sacrifici per essere qui. Ho rinunciato a tantissime cose per essere qui, ma sapevo perfettamente che 1.000 volte la semplicità della mia vita ora, che la mia vita spesa a fare, no, non ho mai amato fare shopping, però a guardare le altre persone che si compravano borse firmate, cappotti meravigliosi, macchine di lusso, non me ne frega niente, non mi interessa. Se avessi voluto, lo avrei fatto, probabilmente l'ho fatto quando ero molto giovane. Tutte noi siamo attratte dalle cose belle. Però ora io indosso vestiti semplici, anzi Mauro mi diciamo, no, 126 di magliette nere. Qualcuna azzurra, qualcuna bianca, ma io amo sentirmi a mio agio, mi sento molto elegante, molto carina e per bene nelle mie magliette. Nelle mie t-shirt, in questo atteggiarsi, io giro con le borse che mia madre mi ha fatto con la rafia e i cosi di bambù. Io mi sento la persona più bella e libera del mondo, proprio perché sono libera da stereotipi. Certo, ci sento tantissimo. I capelli, che adesso piano piano, perché tra le mie disgrazie sono capitata in mano, diciamo così, dei professionisti arrangiati del capello. Infatti erano disastrosi, adesso pian piano stanno tornando, ma io ho i capelli lunghissimi, ricci, ma una roba meravigliosa. Beh, comunque torneranno. E quindi sono basita, cioè, la gente, come dice, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, guardano me solo quando pubblico le foto del mare, ma io ci lavoro al mare, cioè, non ho mai pubblicato foto di me in costume, con la bibita, con il drink, no, io ci lavoro.
Sicuramente ho deciso di lavorare in un posto meraviglioso, ma lavoro, cioè tutti i giorni è un pensare a cosa fare per fare sempre meglio. Non aspetto che mi piova dal cielo. Comunque, malocchio intenzionale, attenzione, malocchio intenzionale. Qui si entra nel territorio della magia popolare. Una persona desidera deliberatamente arrecarti danno. Fallimenti, malattia, sfortuna economica, problemi sentimentali. È molto vicino al concetto di fattura. Noi al nord ne abbiamo un altro di concetto di fattura. Storicamente, però, qui emerge un problema importante. Spesso il malocchio diventa uno strumento di accusa sociale. Venivano sospettate donne sole, le vedove, le guaritrici, le persone marginali. Quindi non è un solo folklore innocente, in certi periodi ha alimentato le esclusioni e le persecuzioni. Qui non parliamo ovviamente dei nostri giorni, però parliamo comunque di qualcosa che ci portiamo appresso dalla storia, dall'inizio della storia. Il malocchio da invidia, ecco, questa è una cosa che mi fa paurissima. Forse perché nella mia famiglia, mamma e papà, nel tanto e nel poco, non ci hanno mai fatto mancare nulla e non ci hanno mai permesso di poter essere invidiosi di altri. Io non ricordo né me, né mio fratello, né mia sorella dire che fortunato quello ha quella cosa, che però che macchina lussuosa hanno qui. Ma noi no. A noi non abbiamo, forse perché in tutto quello che abbiamo e non abbiamo, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a tenere comunque un profilo basso. Perché? Perché probabilmente anche loro sanno quanto possa essere malevolo alle persone. Mamma mi dice, io non capisco, noi ci alziamo la mattina alle 5, ci alzavamo alla mattina alle 5, tornavamo la sera alle 5 e c'è gente che pensava che noi fossimo ricchi. Ma se io fossi stata ricca, magari andava a lavorare, ci andava solo tuo padre, io me ne stavo a casa a tirare i miei figli, invece di lasciarli dalle suore al doposcuola, di chiedere alle nonne. Ha ragione, ma chissà perché la gente che vede questa cosa, non l'ho mai capita nemmeno io, ma non lo so. Comunque, malocchio da invidia. È forse il nucleo più antico. Nel Mediterraneo tradizionale si pensava che l'invidia fosse una forza concreta e distruttiva. Mostrare troppo, troppa ricchezza, troppa felicità, bellezza, successo poteva attirare il male. Per questo molte culture evitavano di ostentare e forse per questo anche tante famiglie dicono tieni un basso profilo. Gente, io mi ricordo un nostro vicino di casa, ricchissimo, ragazzi, ricchissimo, una villa meravigliosa, però con siepi giganti, quelli che evitano che tu possa guardarli in casa, e lui, nonostante non era tirchio, attenzione, però aveva questo modo di non ostentare, poteva permettersi qualsiasi cosa, e poi negli anni abbiamo saputo che aveva una sorta di garage con auto d'epoca lussuosissime, ma lui se ne andava in giro con una carretta, con una Ford, non mi ricordo che cosa, e se ne andava in giro con quella era la sua auto e l'ha tenuta fino alla

morte. Però poi aveva un parco macchine, però lui non voleva. Non voleva assolutamente, probabilmente aveva anche lui questa concezione. E credo che al giorno d'oggi, vabbè, io ero bambina, ero una ragazzina, non era sbagliata neanche allora. Sintomi tradizionalmente associati, attenzione, nella tradizione popolare, stanchezza improvvisa, mal di testa, nausea, insonnia, irritabilità, sfortuna continua, incidenti inspiegabili, bambini che piangono senza motivo. Qui però è importante mantenere lucidità critica. Questi sintomi sono estremamente generici. Dal punto di vista razionale possono dipendere da stress, ansia, suggestione, problemi medici reali, coincidenze statistiche. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. Se ci pensi, cioè, se ti lasci trasportare dall'emotività, da questi generi di pensieri, questi pensieri poi diventano un po' delle macchiette, cioè non è che non ci puoi credere. Io ho sempre pensato di avere una mente piuttosto analitica, scientifica no, perché non ho materiale, però una mente piuttosto analitica. Quindi cerco sempre di sopperire a queste cose, che una serie di sfortunati eventi, che non è un anno che siamo qui, ma si ripetono egregiamente, alla logica. Non posso farmi suggestionare, perché se ci facciamo suggestionare, poi è peggio, poi è peggio, davvero diventi sempre più ansiosa. Non va bene, non va assolutamente bene. Ricordiamoci che se riusciamo a ridere anche delle cavolate che ci succedono, beh, al momento non ridi, perché al momento quando prendi una storta colossale ti viene da vomitare e da piangere, sicuramente non ridi. Però poi dici: ma guarda come sono maldestra. Alla seconda storta, magari non è che sei proprio maldestra, però può essere che tu sia maldestra e dai la colpa al fatto che casualmente indossavi le stesse scarpe. Io indossavo le stesse scarpe, queste scarpe sono scarpe da ginnastica che mi sono sempre strapiaciute. Io non ho capito per quale motivo, ne ho avute due paia, il primo paio consumato, distrutto, poi ne ho preso anni dopo un altro paio e queste scarpe, due volte che le ho indossate, no, le ho indossate più volte, ma tutte le volte che ho preso la storta erano con queste scarpe. Quindi dico, è colpa mia, che con queste scarpe non ci so più camminare, che non erano le Hogan con il coso altissimo, però erano le 68, qualcosa del genere, adesso non mi, quindi col triangolo e con la X, che hanno una suola piuttosto alta. E ho detto, oh, guarda che sono io, che sono un imbecille, che probabilmente non sono ben stabile su queste scarpe e non sono più portata, non sono più capace a portare i tacchi, sono troppo alte probabilmente, e io mi basta il nulla per perdere l'equilibrio. È devastante questa cosa, però mi do comunque responsabilità, finché la do a me la responsabilità di quello che mi succede. Il raffreddore super forte. Ho fatto un viaggio con l'aria condizionata troppo forte, mi sono spaccata il mignolo. Era perché in quel momento ero obnubilata dal caos in casa, dal caldo, dai cartoni, del trasloco, qualsiasi cosa. Se riesco a dare la colpa a me e non a una qualcosa di nefasto che può, diciamo così, alimentare determinate situazioni, io mi sento meglio. Ma è normale, perché se so che dipende, può dipendere da me, che dipende da me, e quindi logica, ne faccio un'analisi logica di quello che mi sta succedendo, mi prendo in giro. Perché se dipende da me, lo posso controllare. Capite? Se pensiamo che possa dipendere da altre persone, quello non lo possiamo controllare. E allora diventiamo fissati, fanatici, dobbiamo cercare la nonnina che fa quelle che ti toglie il coso, che ti fa i sacchettini da mettere sotto il letto. Guarda, io onestamente, seppur non abbia un grande spasmodico, credo, ok? Credo tantissimo in Santa Rita. Voi sapete chi è Santa Rita? Santa Rita è la santa delle cause più assurde e a volte delle cause perse. Io ho Santa Rita, che tra l'altro dovrebbe arrivare a maggio, a breve, la sua giornata. Prendete le rose di Santa Rita, mettetele in un sacchettino e mettetele sotto il letto. Questa è Santa Rita. Io, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Quindi io mi faccio voto a Santa Rita, nel frattempo vi saluto e vi auguro il meglio e ci vediamo domani. Un bacio!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, l'Inter centra il doblete. Che succede? L'Inter centra il doblete, batte per 2-0 la Lazio nella finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma e conquista anche la Coppa Italia, una partita praticamente senza storie, con tante, diciamo, inesatte difficoltà difensive della Lazio, che regala prima con Marusic e poi con Tavares i gol all'Inter, bravissima ad approfittarne. Inter che poi avrebbe potuto fare comodamente il terzo gol. In campo si è vista una squadra, quella dei nerazzurri, che funzionava, un progetto che funzionava, un progetto solido, un allenatore che trova anche un record, perché alla sua prima panchina importante c'entra vittoria dello Scudetto e vittoria della Coppa Italia, decima Coppa Italia per quanto riguarda l'Inter, e vittoria ottenuta sul campo veramente senza soffrire, quasi senza sudare la maglia. La Lazio non riesce quindi a ribaltare la propria stagione, centrare la Coppa, la finale di Coppa Italia è stato il massimo del progetto della Lazio di Lotito, con Sarri che, ricorderete bene, appena arrivato è stato vittima di questo trappolone del mercato, un mercato che poi ha contribuito a smontare ulteriormente la squadra a gennaio, ma nonostante tutto Sarri ha provato a rimettere insieme il gruppo, a dare qualche concetto di gioco e a trascinare comunque la sua Lazio in finale di Coppa Italia, una finale dove però si è vista una netta differenza di qualità, di rosa, di società organizzativa, di squadra, anche di gestione tecnica della partita da parte dell'Inter rispetto alla Lazio. Dunque l'Inter trionfa ed è anche un po' un segnale all'interno del nostro campionato di una squadra che funziona in mezzo a tante che invece hanno commesso tantissimi errori. Calcio italiano che continua invece a far un po' sorridere, ma in senso ironico e da sberleffo all'estero, perché continua la polemica sulla partita famosa, il prossimo turno di campionato, che ancora non c'è l'ufficialità, ma di fatto c'è, perché si giocherà lunedì alle 20:30 con la richiesta, o meglio l'imposizione della prefettura, nonostante i tentativi goffi, forse troppo aggressivi in quel comunicato che ha lasciato tanto discutere da parte della Lega Calcio, che ieri poi è tornata a cercare di trovare un'altra via comune. Giochiamo alle 12, anticipiamo di mezz'ora noi, posticipa il tennis di un'altra mezz'ora, invece prefetto, prefettura irremovibile, si gioca lunedì alle 20:30. Ieri, quando è stato poi raccontato al presidente di Lega Simonelli, Simonelli ha detto vedremo se ricorrere al TAR oppure no, ma insomma la situazione è di confusione totale. Come sapete, nel frattempo sono state consegnate le liste dei due candidati, Abete e Malagò, per quanto riguarda la poltrona della FIGC. Il 22 giugno ci saranno le elezioni e si saprà chi sarà il nuovo presidente federale, e l'inchiesta arbitri che nel frattempo va verso una bolla di sapone, perché stando a quello che poi ha riportato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha raccontato un po' quello che gli è stato paventato, presentato e raccontato, e chiaramente se sono quelli i termini su cui si sta portando avanti da parte del PM Ascione l'inchiesta arbitri, c'è davvero poco che non giustificherebbe peraltro le accuse così importanti mosse.

0: forse a Rocchi, che comunque lascia il mondo arbitrale. Tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Solano in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli oggi. Ciao Fabri, ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Vedi come funzionano le organizzazioni. Fabrizio mi chiama e mi dice: guarda, settimana prossima io posso il giovedì, se mi puoi anticipare rispetto al venerdì. Detto fatto, si scaletta tutto e si fa così. Invece la Lega...
1: Sì, ma io pronto a ricorrere al TAR.
0: Lo so che tu eri pronto a ricorrere al TAR, ma io non mi sono fatto prendere in castagna, me lo sono appuntato, così come magari quando fanno i calendari si dovrebbero appuntare la data della finale degli internazionali di tennis e magari risolvere tanti problemi. Ma torniamo... Cominciamo dal campo, Fabri. Tu c'hai un papà interista, peraltro, che ha trionfato, ha festeggiato, ha goduto. Direi che ieri c'è stato veramente poco da guardare.
1: Ma guarda, l'abbiamo vista insieme. L'abbiamo vista insieme e devo ammettere che, insomma...
0: Non ha sofferto neanche un minuto tuo papà.
1: Non c'è stata proprio partita. Nel senso che troppo evidente la differenza. Di là degli errori abbastanza lapalissiani dei difensori della Lazio... Devo dire che l'Inter non ha neanche dovuto spingere più di tanto sull'acceleratore. Questo certifica una superiorità tecnica, ma anche secondo me mentale, evidente, no? Da parte dell'Inter, non solo sulla Lazio, ma sul resto del campionato italiano. Cioè, una vittoria che non è mai stata in dubbio, secondo me. E questo, da un certo punto di vista, è sorprendente. Perché vuol dire che tutto il resto del calcio italiano è rimasto indietro, ma tanto. Quindi vediamo adesso cosa succederà al termine di questa stagione, che è sicuramente solo nerazzurra.
0: Direi che vince un progetto che in Italia ha fatto letteralmente il vuoto. Diciamo che se il Napoli non avesse avuto tutti quegli infortuni, probabilmente avrebbe funzionato meglio, però io penso anche a qualche errore di mercato fatto dal Napoli, penso a Lucca, penso allo stesso Nualanga che non ha funzionato, penso a quegli investimenti che non hanno funzionato, penso al secondo mandato di Conte che era comunque scritto su un contratto che evidentemente ha funzionato un po' meno. Da Napoli si aspettano e sperano che lui possa rispondere a una chiamata della nazionale e quindi tutto sommato non ha funzionato qualcosa anche nell'organizzazione al di là degli infortuni. Penso al Milan che senza coppe doveva rilanciarsi, invece oggi ci raccontano i quotidiani che ci sarebbe stato un violento alterco tra Allegri e Ibra, con Allegri che potrebbe andare via, ma comunque c'è un fallimento strutturale del Milan quest'anno che rischia, se a Genova non va a centrare la vittoria a tutti i costi, anche un posto in Champions League, e sarebbe un fallimento conclamato anche sul campo. Penso alla Juventus che doveva rialzarsi con Comolli, ma che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare sul mercato, rimediando in extremis con la scelta di Luciano Spalletti, che a sua volta, una volta arrivato, ha chiesto a gran voce l'attaccante fisico, e hanno preso uno che era di 1,70 m, penso, forse un po' di meno, Boga, che va bene, ma non è esattamente quello che chiedeva Spalletti, che infatti dopo la partita vinta con Lecce ha ribadito il concetto che vuole l'attaccante fisico, e al limite, se non lo si vuole prendere, si trattenga Vlahovic, che però, stando a quello che riporta il mercato, è stato offerto a cielo, terra e mare, in particolare all'Atletico Madrid, e questo fa capire che evidentemente la volontà del giocatore, meglio forse del suo entourage, è quella di lasciare e di non restare. Ci aggiungiamo la Roma che parte con questa coppia mirabilante, Ranieri-Gasperini, una coppia che funziona, una coppia ideale. Ranieri ha puntato su Gasperini, poi il famoso alterco, lo sfogo di Ranieri che porta alla separazione, va via Ranieri, la Roma comincia a funzionare, ma è troppo tardi. Insomma, sono più gli altri che non hanno funzionato o l'Inter che ha funzionato meglio troppo rispetto agli altri?
1: Allora, sicuramente gli altri ci hanno messo del proprio, però io, a chiudere la tua perfetta fotografia, aggiungerei questo: che nell'Inter ci sono tanti giocatori di qualità, nelle altre squadre pochi. Cioè, alla fine il calcio è un gioco semplice, come dice Allegri, nel senso che se tu hai giocatori di qualità e ne hai tanti, sì, certo, ci vuole la mentalità, ci vuole la fortuna di non rompersi troppe volte durante la stagione, ci vuole un allenatore che non faccia danni, però se hai qualità, hai qualità. Quanti giocatori dell'Inter potrebbero ben figurare in squadre importanti estere? Sicuramente 3, 4, forse 5. Delle altre squadre? 1, forse 2? Cioè, questo secondo me è sintomatico di come ci sia una differenza abissale a livello di qualità. L'Inter ha qualità, le altre non hanno qualità. E qua torno al tuo discorso: sbagliato il mercato sicuramente, ma anche forse l'incapacità

di trovare altre soluzioni, perché se non hai qualità devi inventarti qualcosa di diverso, e quest'anno io ne ho viste poche di squadre che hanno tentato qualcosa di diverso. Sì, il Como,

0: l'Inter, però l'Inter è più forte. E quindi è vero, Napoli, soprattutto il Napoli ha avuto tanti infortuni, però secondo me la qualità dell'Inter è nettamente superiore a tutte le altre. Ma se andiamo a risentire le registrazioni di agosto, l'avevamo detto già serenamente ad agosto, cioè non è che ci siamo inventati qualcosa e abbiamo cambiato idea. Io ho sempre detto che l'Inter è la squadra da battere, ma non perché che ne so, l'arrivo di Chivu, più motivazioni, a me soprattutto per la qualità dell'Inter è eccelsa.
1: E a proposito di qualità, guarda, sono molto d'accordo con te. Comunque è una qualità che poi a livello internazionale non basta, perché l'Inter è uscita con il Bodo Glimt. Non a caso le altre italiane hanno fatto addirittura peggio, qualcuno, insomma, chi non ha fatto peggio non ha superato il turno come doveva superare. Il Napoli ha fatto peggio perché è arrivato trentesimo. Ieri, tu dici chi se ne frega, dopo la finale di Coppa Italia mi sono messo, ho aperto il bel YouTube, mi sono andato a vedere, è caduto Fabrizio? Mi sa che è caduto, allora prima di dirglielo aspetto di recuperarlo, però insomma, tornando alle parole intanto di Fabrizio Poncirori, così recuperiamo tempo, è evidente il divario tecnico con le altre squadre, ancora più evidente lo è stato contro la Lazio, che insomma ci avrà anche messo il suo, ha fatto il possibile, però di fronte c'era una corazzata che aveva nettamente un altro passo. Allora abbiamo recuperato Fabrizio, allora ti dico quello che ho fatto ieri, tu dici chi se ne frega. Dopo la partita di Coppa Italia, eccetera, la finale, mi sono aperto YouTube, mi sono andato a vedere le giocate di Ronaldinho, le giocate di Del Piero, le giocate dei grandissimi giocatori che sono passati da noi. Mi è scesa una lacrima, guarda, che perché non solo guardavi le loro giocate, ma vedevi con chi giocavano e contro chi giocavano, e mi è venuto un magone dentro, Fabri, che non puoi capire, cioè quasi come se veramente il calcio di altri tempi, cioè io vedevo una tecnica che... Allora tu capisci che veramente dal punto di vista tecnica siamo diventati pochissima, pochissima roba.
0: Ma torniamo al discorso che ho fatto poc'anzi, cioè il problema è che non abbiamo più la forza economica, ma non solo, perché a volte anche le idee ti portano qualità. Noi siamo bloccati, lo dicono le istituzioni, no? Dopo magari ne parleremo, certo. Del calcio italiano che si rinnova, ma si rinnova con nomi anziani, attempati. Lo siamo nel modo di approcciarsi alle partite. La Lazio ha iniziato la partita ieri con praticamente 10 difensori, cioè lo siamo anche nel modo di gestire il nostro calcio. Cioè sembra capito che la Coppa Italia fosse una sorta di Champions League. No, non è così, non è così. Cioè, noi dovremmo guardare ai campionati esteri, quelli top, e renderci conto che si può far bene in Europa e anche in campionato. Ce lo insegna l'Arsenal. Uno potrebbe dire, anche il Paris Saint-Germain, ha fatto il suo in campionato, sì, ha meno avversari, però è il secondo anno che è in finale di Champions, perché ha qualità. L'Arsenal stessa cosa, si sta giocando la Premier League e in finale di Champions League. Quindi il nostro problema è mancanza di qualità, mancanza di idee e soprattutto il fatto che non riusciamo a trovare un'alternativa alla questione economica. Cioè noi prendiamo giocatori che o sono scarti di altri o sono, diciamo così, con un'età non più verde o sono giovani ma non italiani. Quindi non lo so, per me stiamo sbagliando tutto, magari sono io troppo anch'io attempato e non capisco l'evoluzione del calcio italiano, però è un disastro. È un disastro e attenzione, non stiamo ancora parlando delle figuracce che stiamo facendo, che hai detto all'inizio collegamento.
1: E adesso ne parliamo. Allora c'è un audio che ci è arrivato, dice che si sente male. Giorgio, vogliamo provare lo stesso, magari riusciamo a capirlo, no, si sente proprio male. Allora chiedo al nostro amico eventualmente di rimandarcelo. E parliamo delle altre problematiche che non sono da poco. Allora, questione calendario, cominciamo da qua. Questione calendario, qua c'è il quadro è chiaro. La Lega di Serie A sbaglia, ieri per la prima volta forse in qualche modo lo ha ammesso Simonelli. Sbaglia nel calendario, e viene fuori addirittura: noi non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia. Uno dice: perché, che cambiava? Beh, che se non andava la Lazio in finale di Coppa Italia, magari questo turno si anticipava al sabato e si risolvivano i problemi. Ma scusate, allora dobbiamo pensare che quando fanno i calendari si siedono a tavolino e dicono quali sono le

0: squadre che più o meno potrebbero arrivare in finale di Coppa Italia, queste, ok, va bene, allora facciamo, mettiamo questi paletti nel cervellone che elaborerà il calendario. Sbagliato anche questo, cioè mi sembra che manca la parrocchia, organizzano le cose così, manca il fantacalcio, si organizzano così. Fatto sta che si arriva al pastrocchio. Il presidente di Lega dice ok, allora anticipiamo, no, dobbiamo giocare per forza alla mezza. La prefettura dice no, amico mio, c'è l'internazionale di tennis, c'è anche il doppio prima, noi dobbiamo garantire l'ordine pubblico a tutti, mica soltanto al calcio, la data la sapevate. Ah no, vabbè, allora anticipiamo a mezzogiorno e poi magari spostiamo di mezz'ora il tennis. E il tennis anche ti dice no, amico mio, noi abbiamo stabilito questa cosa, la sapete da giugno, adesso non si può fare. Oltretutto, evidentemente, il prefetto dice non è questione di mezz'ora o mezz'ora, non è che io devo liberare un cinema, pulisco e do il tempo agli altri di entrare. Fuori c'è l'ordine pubblico, ci sono gli agenti che devono darsi il cambio, non sappiamo quanti ce ne sono, lo saprà la prefettura. E allora la Lega fa quel comunicato anche forte nel quale si sostituisce alla prefettura spiegandogli come avrebbe gestito l'ordine pubblico. La prefettura non risponde, perché se avesse dovuto rispondere dice come, voi non sapete organizzare il calendario, adesso dovete fare il nostro lavoro. Si arriva alla partita di ieri sera in cui Simone gli dice no, ma se non si gioca a mezzogiorno noi faremo ricorso al TAR. Veramente il prefetto ha fatto capire, cioè ha ribadito la dice Lanza che si giocherà lunedì alle 20:30. Allora rifate ricorso al TAR? Ah, non lo so, poi vediamo. Di che cosa stiamo parlando, Fabrizio?
1: Allora, l'ennesimo schiaffo al calcio italiano, però interno, cioè si sono autoschiaffeggiati ed è la cosa peggiore. Cioè, già sentire la motivazione, non ci aspettavamo la Lazio in finale, è veramente difficile da accettare. Se fossi un tifoso della Lazio la prenderei sul personale, sono sincero.
0: Certo,
1: primo.
0: Certo.
1: Secondo, assurdo il tentativo di mediare. No 12:30, ok 12, però anche il tennis ci venga incontro. Ma come puoi pensare che l'internazionale d'Italia, che sono al momento la cosa più interessante nello sport italiano, con la possibilità di vedere non uno ma magari due italiani in finale, spostino di mezz'ora perché ne hai bisogno tu che giochi una giornata di campionato? Quindi, allora, spavalderia, secondo me anche incapacità di gestire le situazioni di crisi, e poi brava la prefettura perché ha risposto nella maniera giusta. Perché già il fatto, guarda, io lo sapevo, quando De Siervo si è lasciato andare a giocheremo le 12:30, a me è sembrato strano, ho pensato, boh, probabilmente hanno parlato con la prefettura e hanno trovato un accordo, ma non li hanno neanche interpellati, terzo errore, quindi onestamente è una figuraccia totale. Mi dispiace per i tifosi, io sono tra quelli, perché sto ancora cercando di capire quando andrò a vedere Juventus-Fiorentina, ma credo lunedì sera, però anche trovare la scusa dei tifosi è stato imbarazzante.
0: Perché i tifosi hanno pagato, loro se ne sono fregati dei tifosi, esatto. Fabrizio, permettimi di dirlo. Perché ai tifosi non se ne fregano nulla, che i tifosi hanno pagato biglietti perché magari vengono anche dall'estero. Qualcuno sull'altra emittente ci diceva che veniva dal Canada, ha buttato migliaia di euro perché hanno sbagliato la data, l'hanno cambiata, perché tanto non puoi far manco ricorso visto che è ordine pubblico. Poi però usano i tifosi per dire che no, dovete darci ragione a noi perché ci sono i tifosi delle altre squadre, a voi non ve ne frega niente dei tifosi.
1: Esatto. È esattamente così, e dà veramente fastidio usare il tifoso, ma da entrambe le parti. Allora, la prefettura ha fatto il suo, non si può dire niente. La prefettura ha fatto il suo e secondo me l'ha fatto bene, non ho nulla da dire. Ma dall'altra parte usare anche la questione tifosi, ma è un giorno lavorativo, a me ha dato fastidio, perché tu dovevi pensarci prima, non puoi adesso trovare questa scusa, che è anche banale, perché c'è anche gente che io conosco che mi ha detto guarda, tra domenica spostarmi di mattina per raggiungere Roma, partire a mattina presto, forse mi conviene lunedì, lavoro la mattina poi cioè ognuno ha le sue esigenze. Ma a questo punto la frittata è già stata fatta ed è clamorosa, ma io dico, ma è possibile che non impariamo dai nostri errori? E poi che cosa sento? Sento la più grande, secondo me, follia collettiva. Però alla fine il calcio è lo sport nazionale. Non è vero, non è più così. Non è più così, ragazzi, ma ce ne stiamo rendendo conto che i ragazzini non gliene frega più niente del calcio? Certo, non tutti, ovviamente sto generalizzando, però ci sono altre realtà. Il tennis tira, la Formula 1 tira, la pallavolo tira, ci sono sport che stanno veramente facendo passi da giganti. Colpa del calcio, che invece fa il gambero. Cioè, io sono rimasto veramente senza parole ieri quando ho sentito Simonelli, perché io mi aspettavo, scusate, abbiamo sbagliato, abbiamo alzato troppo la cresta, giochiamo lunedì. Queste erano le parole da dire.
0: Sì.
1: Non minacciare, perché è stato quasi una minaccia.
0: Se se ne fregavano dei tifosi, avrebbero dovuto dire, anche se non siamo tenuti perché c'è ordine pubblico, siamo disposti come Lega a supportare le società per il rimborso dei biglietti di chi aveva già programmato le trasferte. Questo avrebbero dovuto fare.
1: Quella era la seconda parte da dire. Invece, no, giochiamo alle 12, non vogliamo andare al TAR, però abbiamo bisogno di una risposta, perché sai, noi dobbiamo organizzarci. Al mercoledì sera ti devi organizzare.
0: Appunto. Imbarazzante,
1: dai.
0: Ci sono delle note vocali, sentiamo i nostri amici, diamo spazio noi a quelli a cui non pensano gli altri, vai.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Riguardo alla questione calendari, riguardo a tutte le dichiarazioni, riguardo a tutti i disastri che stanno succedendo e riguardo alle dichiarazioni, devo dire, meravigliose di Sarri di ieri sera. Ma io dico, può essere in un paese normale che questa masnada di incapaci non si dimetta e per giunta cerchi di trovarsi le ragioni di questa situazione? Lo stesso è successo a Torino l'anno scorso per le ATP Finals. Derby e finale degli ATP Finals in contemporanea. Sono degli incapaci e non si dimettono. Poi è strano che siamo fuori dai mondiali.
0: Guarda, io sono d'accordo col nostro amico. Ci aggiungo che mi sarei aspettato una presa di posizione da parte delle società, perché dove sono le società che qua avrebbero dovuto prendere posizione nei confronti di Simonelli e dire che cosa avete combinato, cosa state combinato, che noi a oggi non sappiamo ancora come preparare partite che andremo a giocare in un orario folle e non sappiamo ancora quando si giocano tanti soldi. E torniamo alle parole che giustamente il nostro amico ha citato di Sarri, quando dice la sensazione che lunedì vengo, domenica 12:30 non vengo, giocano loro a quell'ora, il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. Poi ha aggiunto anche Sarri, c'è una serie di errori clamorosi, però fossi il prefetto è chiaro e speriamo che ci sia una data. Intanto, se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra. Non è che sono arrabbiato, sono logico, c'è una serie di errori e nessuno si è espresso affermando di aver commesso un errore. Ci sono quattro squadre che si stanno, parla anche per questioni non sue Sarri qua, e tu sai che non ho mai avuto grande stima di lui, però qua è stato bravissimo e lui ribadisce: ci sono quattro squadre che stanno giocando 70, 80, 90 milioni di euro e le facciamo giocare tutte le domeniche alle 12:30. Questo non è calcio, è qualcosa di diverso.
1: Io, guarda, sono d'accordissimo con l'audio che ci è arrivato, sottoscrivo in pieno. Anch'io sono con te, nel senso che rimango stupito del fatto che nessuno si dimetta, però funziona così il calcio italiano. E io spero di sbagliarmi, ma veramente, però non è che la via che stiamo prendendo è, diciamo così, una rivoluzione copernicana, No, purtroppo no. Quindi, non lo so, mi auguro che il nuovo che avanzi, che poi non è nuovo,
0: appunto,
1: capisca che qui siamo veramente... Ecco, fare peggio di adesso è difficile, però qua bisogna veramente cambiare marcia, perché come dicevo poc'anzi, gli altri sport vanno alla grande e il calcio sta diventando una barzelletta. Una barzelletta, il calcio italiano è considerato una barzelletta ed è incredibile come non si riesca a valorizzare il prodotto più importante che abbiamo a livello sportivo.
0: Sentiamoci un'altra nota vocale.
3: Dicevo che io da laziale personalmente sono abbastanza soddisfatto nonostante la sconfitta, perché è giusto che chi investe e vada avanti e chi invece vivacchia e specula sulla passione dei tifosi finisca nell'oblio. Sono contento che lo titolo non intascherà un euro dalla qualificazione in Coppa e sono contento e spero che i tifosi gli daranno un colpo di grazia finale con gli abbonamenti. L'unica cosa, direi che Sarri ha fatto il suo, non ha fatto un lavoro straordinario, ha fatto il suo.
0: Questo ti fa capire un altro aspetto. In questo calcio, al di là delle istituzioni, ci sono anche appunto le responsabilità dei club che stanno allontanando i t-

0: tifosi. C'è un tifoso della Lazio, ieri sera si è messo a tifa Inter, quasi quasi. Dice, non voglio che lo Tito faccia soldi, perché non se lo merita. E ribadisco che ieri poi sono arrivato anche il comunicato dalla curva della Roma, poi chiedo conferma anche ad Andreone Maiocca dall'altra parte del vetro, che si sono dati appuntamenti, basta con questo calcio, aspettiamo fuori. Noi vedremo probabilmente un derby di Roma, che era quello più bello dal punto di vista della coreografia, senza tifosi della Lazio e senza tifosi della Roma. Il calcio è morto in Italia, Fabrizio.
1: Io la penso come te, devo dire che questo messaggio del nostro ascoltatore è emblematico e bisogna dare voce a questi personaggi, perché loro sono veramente dei tifosi. Si vede che c'è dell'amore, no? Però dell'amore tradito, certo. Dell'amore che non è corrisposto. L'amore per la maglia non cambierà mai, mai, anche se la Lazio dovesse andare in Lega Pro, non cambierebbe mai, perché è un amore vero, sincero. Però bisognerebbe trovare le persone giuste che trasmettono questo amore, che a volte sono i giocatori, a volte può essere l'allenatore, ma principalmente dovrebbe essere la società. E purtroppo, ma non è solo una questione di Lazio, possiamo allargare il discorso al Milan,
0: a Torino,
1: ci sono assolutamente, ci sono altre realtà che stanno faticando a capire che il calcio, soprattutto in Italia, vive sulla passione di questo ascoltatore che ci ha mandato l'audio. Cioè loro sono i veri tifosi, non sono quelli che vanno allo stadio perché vogliono passare una giornata diversa. Noi non siamo l'NBA, non siamo per andiamo a fare un'esperienza nuova. Per noi la fede è tutto, e mi metto dentro anch'io, e quindi dà ancora più fastidio quando vieni tradito. Non è stato l'unico tifoso della Lazio che ieri sperava in una debacle. E uno potrebbe dire, no, bisogna sempre tifare per la propria squadra. Dipende, ragazzi. Dipende, perché se sei arrivato al punto di rottura, magari speri che comportandoti così qualcuno capisca che magari è arrivato il momento di cambiare. Però vale per tante società, io sono qua a Milano e la situazione Milan è molto simile, quindi non ho idea di che cosa succederà, ma stanno veramente strappando la passione ai tifosi veri, ed è la cosa che mi fa più male.
0: Sentiamo un'altra nota vocale, mi sta venendo fuori una trasmissione molto interessante, vai.
2: Buongiorno, scusate se mi intrometto, manca la competenza, ragazzi, manca la competenza, le big. Il mio Milan fa ridere, lo dico proprio fuori dai denti, una squadra come il Milan che parla che il traguardo massimo è il quarto posto, fa ridere. Una Juventus che, oddio, dobbiamo per forza andare in Champions, quando in realtà la Juventus, non so cosa ha vinto, 40 scudetti? Cioè, e parlano anche loro da anni ormai di quarto posto. Ragazzi, sono finite le idee, è finita la competenza. Non è vero per me che sono finiti i soldi. I soldi sono spesi male per un discorso di player trading ormai e non più di obiettivi di campo. Questa è la verità.
0: Sai cosa emerge dal messaggio invece di quest'altro nostro amico? Che forse i signori del calcio, e parlo di tutti, dalle istituzioni a quelli che ci gestiscono, dovrebbero gestire, ai presidenti delle squadre, ai dirigenti delle squadre, i tifosi sono diventati talmente competenti che titanano tutto, che guardano tutto, che non si bevono le sciocchezze che vengono dette. E il nostro amico ti dice, non è vero, i soldi non ci sono, se non li sai spendere perché devi andare a fare dei guadagni, allora ci sono le proprietà straniere che magari utilizzano il calcio come un business e non come un attaccamento a quella società, ci sono quei dirigenti che spendono 300, ci sono quelle società come la Juventus che ha speso 300 milioni negli ultimi due anni per portarti a casa con Miners Open Day David e altri giocatori che hai dovuto girare in prestito e che ti ritorneranno, o dirigenze come il Napoli, dove pure degli errori sono stati commessi. La gente non è stupida, la gente li vede gli errori che vengono commessi.
1: No, ma poi devo dire che la tua trasmissione è seguita da gente di qualità, parlavamo prima di qualità, no?
0: Facciamo una bella
1: anche
0: selezione.
1: Anche questo intervento è molto significativo, e io sposo in pieno la disamina iniziale. Cioè, a me dà fastidio quando sento dire dai dirigenti della Juve il quarto posto, la Champions è il nostro obiettivo stagionale, l'ho scritto anche nell'editoriale di oggi. Sì, ma non devi neanche permetterti di alzare un braccio a festeggiare, perché a me che la Juventus arriva quarta, per me non dico che è un fallimento perché il calcio è cambiato, ma hai fatto proprio il minimo sindacale. Cioè, se dovessimo tornare ai tempi del liceo mio, è un 6 meno meno, ok, tanto sì. Per

0: essere chiari. Cioè, è una sufficienza proprio tirata. A me il fatto che si faccia passare il raggiungimento dei primi quattro posti come la vittoria dello scudetto, perché di questo stiamo parlando, è aberrante. È aberrante, perché vuol dire che ormai si sta anche dimenticando la storia di certi club. Ha detto benissimo, il Milan non può e non dovrebbe mai sentirsi giustificato da un quarto posto. E la colpa è proprio di chi gestisce le squadre, che guardano solo a, ok, siamo arrivati in Champions, economicamente siamo a posto, abbiamo vinto. No, avrai vinto come dirigente, ma non hai vinto come sportivo. Continuo a dirla questa cosa, perché è un'altra di quelle cose che trovo assurdo. Assurdo, perché sembra quasi che ormai andare in Champions significa aver vinto un trofeo. No, in bacheca non ti rimane niente, ti rimane un pass che userai il prossimo anno, che se ti va bene, perché questa è la realtà dei fatti, ti porta ai playoff. Quindi non hai vinto niente, dopo non rimane niente quando hai finito di usare il pass, però funziona così attualmente. E quindi assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento, cioè veramente mancanza di competenza, e soprattutto è un altro coltello nel cuore del tifo. Io non posso accettare che la Juventus mi dica festeggiamo perché siamo in Champions. Festeggia tu.
1: Esattamente. Fabri, grazie davvero, un grande abbraccio, ci risentiamo venerdì prossimo, noi siamo organizzati bene.
0: Alla prossima.
1: Ciao Fabri. Allora termina qui lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia, tra pochissimo.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Al centro del vertice bilaterale tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping domina la crisi in Medio Oriente. Il presidente statunitense ha ribadito con forza la linea di Washington. L'Iran non deve mai avere nucleare. Il colloquio ha toccato i temi della sicurezza globale e degli equilibri nel Pacifico, mentre il Pentagono continua a monitorare le mosse di Teheran sul fronte dell'arricchimento dell'uranio. Gli osservatori internazionali guardano con estrema attenzione ai possibili accordi commerciali che potrebbero emergere da questo incontro, fondamentali per stabilizzare i mercati finanziari globali in una fase di forte incertezza economica. In un incontro storico con gli studenti dell'Università La Sapienza, Papa Leone ha lanciato un accurato appello contro la violenza internazionale. La guerra acceca la ragione, ha ammonito il pontefice, esortando le nuove generazioni a farsi costruttrici di ponti e a non cedere alla retorica del conflitto. Un monito che arriva in un momento d'estrema tensione geopolitica mondiale, con il Santo Padre che ha poi sottolineato l'importanza del dialogo interreligioso e culturale come unico strumento efficace per disinnescare i focolai di odio che minacciano la stabilità tra le nazioni. Drammatico incidente nell'Oceano Indiano, 5 turisti italiani hanno perso la vita durante un'immersione guidata nell'arcipelago delle Maldive. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, mentre la Farnesina si è già attivata per fornire assistenza ai familiari delle vittime e coordinare il rientro delle salme in Italia. Resta ancora da chiarire se la tragedia sia stata causata da un improvviso guasto tecnico alle attrezzature o da una manovra errata durante la risalita in superficie. Venendo ad Aquisgrana, Mario Draghi ha scosso le istituzioni europee con un'analisi lucida sulla crisi di competitività dell'Unione. Secondo l'ex Premier, l'attuale coordinamento a 27 Stati è insufficiente per rispondere alle sfide di giganti come Stati Uniti e Cina. Draghi sollecita riforme strutturali e una maggiore integrazione per evitare l'irrilevanza economica del vecchio continente. L'appello è rivolto in particolare ai leader nazionali affinché superino i veti incrociati e procedano verso una difesa comune e un'unione fiscale più solida e solidale. Omicidio di Garlasco con le recenti rivelazioni sull'indagine bis che coinvolge Andrea Sempio. L'avvocato della famiglia Poggi ha rilasciato una dichiarazione. Se la revisione del processo dovesse dimostrare l'innocenza di Alberto Stasi, la famiglia è pronta a restituire i risarcimenti ricevuti. Un gesto che sottolinea l'unico desiderio dei genitori di Chiara, conoscere finalmente la verità su quanto sia accaduto in quella villetta nel 2007. La difesa di Stasi nel frattempo valuta il ricorso ai nuovi elementi scientifici emersi dalle perizie sui resti biologici rinvenuti sulla scena del crimine. Un'altra giornata memorabile per il tennis italiano al Foro Italico. Jannik Sinner vola in semifinale battendo Andrei Rublev con un netto 6-2-6-4. Con la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, l'alto atesino supera il record di Novak Djokovic. Sinner ha mostrato una superiorità imbarazzante nonostante il vento e la stanchezza. Domenica per la finale sarà presente il presidente Mattarella. Assegnati i prestigiosi riconoscimenti della FE per la qualità delle acque e dei servizi, le bandiere blu 2026 confermano la Liguria regina delle spiagge italiane, un risultato che premia gli sforzi dei comuni costieri nella tutela dell'ambiente e nella promozione di un turismo sostenibile di qualità. Crescono anche i riconoscimenti per gli approdi turistici, a dimostrazione di una gestione sempre più attenta delle infrastrutture legate alla nautica da diporto.
2: Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana, patrimonio UNESCO, simbolo dell'identità nazionale, della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Al Foro Italico, a pochi metri dai campi dove in questi giorni sono in corso gli internazionali d'Italia di tennis, si è svolto un evento promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, insieme a Ismea.
3: Che abbiamo ottenuto, festeggiarlo, ma anche consapevoli di quanto vale in termini di crescita per il nostro export e quindi di crescita della ricchezza della nostra bella Italia. Dobbiamo essere orgogliosi, ma anche consapevoli, e dobbiamo impegnarci quotidianamente per riuscire a fare di più. Ogni nostro risultato è un punto di partenza e il governo Meloni dal primo giorno ha lavorato esattamente per questo.
4: Bene, siamo per celebrare un evento direi straordinario che l'Italia ha conseguito, tutto il sistema Italia, il sistema delle istituzioni e il sistema dei nostri grandissimi imprenditori, dei grandissimi chef, di tutti coloro che si sono dedicati da sempre a far sì che la cucina italiana sia stata riconosciuta patrimonio dell'umanità, ma lo sia effettivamente un patrimonio dell'umanità. Non è sicuramente un titolo usurpato. La celebrazione con il nostro ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Pallobrigida, con il ministro Mazzi, ministro per il turismo, e insieme c'è anche questa bella campagna per la valorizzazione della nostra splendida frutta in guscio voluta dal Ministero e organizzata da SMEA.
2: Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato 4 protagonisti del mondo dell'informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana, che con il loro lavoro hanno contribuito a valorizzare il settore. Con il loro racconto, il percorso che ha portato la cucina italiana al prestigioso riconoscimento UNESCO. Nel corso della serata è stato inoltre sottolineato il forte legame tra corretta alimentazione, sport, qualità delle produzioni italiane e promozione del Made in Italy, evidenziando il ruolo centrale dell'informazione nella diffusione della cultura del cibo e nella valorizzazione dei territori.
5: Festeggiamo il riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'umanità, eravamo anche gli anni scorsi che parlavamo della candidatura, quest'anno possiamo dire di aver raggiunto il risultato e siamo contenti, è stato un viaggio meraviglioso ed è bello farlo qua agli internazionali di tennis, che è un evento importante per Roma, importante per l'Italia, importante per l'Italia nel mondo, anche perché abbiamo un campione, più campioni, ma un campione in particolare su cui tutti speriamo per il traguardo finale di questi internazionali.
6: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà una nuova zona di bassa pressione avvicinarsi all'Italia. Si trascina dietro una perturbazione che porterà temporali anche forti al nord e sull'alto Tirreno. Controlliamo la nuvolosità prevista sul nostro paese, ecco qua questa nuova perturbazione che raggiunge l'Italia, tanto poi scorrono un po' di nubi anche alle altitudini più basse, ma quello che più preoccupa è questa perturbazione.

soddisfazione, perché appunto porterà anche dei temporali. Vediamo la previsione delle precipitazioni dal pomeriggio. In particolare arriveranno questi scrosci di pioggia al nord e sull'Alto Tirreno, e localmente potremo avere fenomeni anche di forte intensità. Quindi insomma ci risiamo, ancora con il maltempo che interesserà principalmente il nord Italia e l'Alto Tirreno, ancora con il rischio di qualche temporale, addirittura con la neve sulle Alpi oltre 1500 metri, perché fa anche freddino, tra virgolette, meglio sul Medio Adriatico e al sud, lì si è in attesa, poi sabato questa perturbazione raggiungerà anche queste località. Temperature che restano abbastanza contenute per il periodo. Ma per i dettagli sulle vostre località, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Al centro del vertice bilaterale tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping domina la crisi in Medio Oriente. Il presidente statunitense ha ribadito con forza la linea di Washington. L'Iran non deve mai avere nucleare. Il colloquio ha toccato i temi della sicurezza globale e degli equilibri nel Pacifico, mentre il Pentagono continua a monitorare le mosse di Teheran sul fronte dell'arricchimento dell'uranio. Gli osservatori internazionali guardano con estrema attenzione ai possibili accordi commerciali che potrebbero emergere da questo incontro, fondamentali per stabilizzare i mercati finanziari globali in una fase di forte incertezza economica. In un incontro storico con gli studenti dell'Università La Sapienza, Papa Leone ha lanciato un accorato appello contro la violenza internazionale. La guerra acceca la ragione, ha ammonito il pontefice, esortando le nuove generazioni a farsi costruttrici di ponti e a non cedere alla retorica del conflitto. Un monito che arriva in un momento d'estrema tensione geopolitica mondiale, con il Santo Padre che ha poi sottolineato l'importanza del dialogo interreligioso e culturale come unico strumento efficace per disinnescare i focolai di odio che minacciano la stabilità tra le nazioni. Drammatico incidente nell'Oceano Indiano, 5 turisti italiani hanno perso la vita durante un'immersione guidata nell'arcipelago delle Maldive. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, mentre la Farnesina si è già attivata per fornire assistenza ai familiari delle vittime e coordinare il rientro delle salme in Italia. Resta ancora da chiarire se la tragedia sia stata causata da un improvviso guasto tecnico alle attrezzature o da una manovra errata durante la risalita in superficie. Venendo ad Aquisgrana, Mario Draghi ha scosso le istituzioni europee con un'analisi lucida sulla crisi di competitività dell'Unione. Secondo l'ex Premier, l'attuale coordinamento a 27 Stati è insufficiente per rispondere alle sfide di giganti come Stati Uniti e Cina. Draghi sollecita riforme strutturali e una maggiore integrazione per evitare l'irrilevanza economica del vecchio continente. L'appello è rivolto in particolare ai leader nazionali affinché superino i veti incrociati e procedano verso una difesa comune e un'unione fiscale più solida e solidale. Omicidio di Garlasco con le recenti rivelazioni sull'indagine bis che coinvolge Andrea Sempio. L'avvocato della famiglia Poggi ha rilasciato una dichiarazione. Se la revisione del processo dovesse dimostrare l'innocenza di Alberto Stasi, la famiglia è pronta a restituire i risarcimenti ricevuti. Un gesto che sottolinea l'unico desiderio dei genitori di Chiara, conoscere finalmente la verità su quanto sia accaduto in quella villetta nel 2007. La difesa di Stasi nel frattempo valuta il ricorso ai nuovi elementi scientifici emersi dalle perizie sui resti biologici rinvenuti sulla scena del crimine. Un'altra giornata memorabile per il tennis italiano al Foro Italico. Jannik Sinner vola in semifinale battendo Andrei Rublev con un netto 6-2-6-4. Con la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, l'alto atesino supera il record di Novak Djokovic. Sinner ha mostrato una superiorità imbarazzante nonostante il vento e la stanchezza. Domenica per la finale sarà presente il presidente Mattarella. Assegnati i prestigiosi riconoscimenti della FE per la qualità delle acque e dei servizi, le bandiere blu 2026 confermano la Liguria regina delle spiagge italiane, un risultato che premia gli sforzi dei comuni costieri nella tutela dell'ambiente e nella promozione di un turismo sostenibile di qualità. Crescono anche i riconoscimenti per gli approdi turistici, a dimostrazione di una gestione sempre più attenta delle infrastrutture legate alla nautica da diporto.
1: Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana, patrimonio UNESCO, simbolo dell'identità nazionale e della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Al Foro Italico, a pochi metri dai campi dove in questi giorni sono in corso gli internazionali d'Italia di tennis, si è svolto un evento

0: promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste insieme a Ismea.
1: Che abbiamo ottenuto, festeggiarlo, ma anche consapevoli di quanto vale in termini di crescita per il nostro export e quindi di crescita della ricchezza della nostra bella Italia. Dobbiamo essere orgogliosi ma anche consapevoli e dobbiamo impegnarci quotidianamente per riuscire a fare di più. Ogni nostro risultato è un punto di partenza e il governo Meloni dal primo giorno ha lavorato esattamente per questo.
2: Bene, siamo per celebrare un evento direi straordinario che l'Italia ha conseguito, tutto il sistema Italia, il sistema delle istituzioni e il sistema dei nostri grandissimi imprenditori, dei grandissimi chef, di tutti coloro che si sono dedicati da sempre a far sì che la cucina italiana sia stata riconosciuta patrimonio dell'umanità, ma lo sia l'umanità alimentare e foreste, Francesco Vallobrigida con il ministro Mazzi, ministro per il turismo, e insieme c'è anche questa bella campagna per la valorizzazione della nostra splendida frutta in guscia voluta dal Ministero e organizzata da Ismea.
0: Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato 4 protagonisti del mondo dell'informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana, che con il loro lavoro hanno contribuito a valorizzare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane, accompagnando con il loro racconto il percorso che ha portato la cucina italiana al prestigioso riconoscimento UNESCO. Nel corso della serata è stato inoltre sottolineato il forte legame tra corretta alimentazione, sport, qualità delle produzioni italiane e promozione del Made in Italy, evidenziando il ruolo centrale dell'informazione nella diffusione della cultura del cibo e nella valorizzazione dei territori.
3: Festeggiamo il riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'umanità, eravamo anche gli anni scorsi che parlavamo della candidatura, quest'anno possiamo dire di aver raggiunto il risultato e siamo contenti, è stato un viaggio meraviglioso ed è bello farlo qua agli internazionali di tennis, che è un evento importante per Roma, importante per l'Italia, importante per l'Italia nel mondo, anche perché abbiamo un campione, più campioni, ma un campione in particolare su cui tutti speriamo per il traguardo finale di questi internazionali.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà una nuova zona di bassa pressione avvicinarsi all'Italia. Si trascina dietro una perturbazione che porterà temporali anche forti al nord e sull'alto Tirreno. Controlliamo la nuvolosità prevista sul nostro paese, ecco qua questa nuova perturbazione che raggiunge l'Italia, tanto poi scorrono un po' di nubi anche alle latitudini più basse, ma quello che più preoccupa è questa perturbazione, perché appunto porterà anche dei temporali. Vediamo la previsione delle precipitazioni: dal pomeriggio in particolare arriveranno questi scrosci di pioggia al nord e sull'alto Tirreno e localmente potremo avere fenomeni anche di forte intensità. Quindi insomma ci risiamo, ancora con il maltempo che interesserà principalmente il nord Italia e l'alto Tirreno, ancora con il rischio di qualche temporale, addirittura con la neve sulle Alpi oltre 1500 metri, perché fa anche freddino tra virgolette, meglio sul Medio Adriatico e al sud, lì si è in attesa, poi sabato questa perturbazione raggiungerà anche queste località, temperature che restano abbastanza contenute per il periodo. Ma per i dettagli sulle vostre località, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Siamo d'accordo su un concetto, no? Buon giovedì a tutti. Qual è il concetto? Il concetto è molto semplice, che bisognerebbe non essere precostituiti nei riguardi di un allenatore. Bisogna giudicarlo in base a quello che lui fa. E noi qui sul canale abbiamo sempre avuto un atteggiamento non di prevenzione e adesso nel titolo faccio Chivu batte Simone Inzaghi 2-0, ma potrei dire anche Chivu batte Simone Inzaghi 4-0, perché i gol che ha fatto in questo caso metaforicamente i due trofei valgono doppio, come una volta quando valevano doppio in trasferta, ricordando il buonissimo lavoro di Inzaghi che però poi non aveva portato quei trofei che l'Inter pensava di avere in bacheca, forse anche uno o due scudetti in più, probabilmente un qualcosa in più l'estate scorsa, quindi tutto a posto. Inzaghi l'ho sempre elogiato, ma bisogna dire che Chivu ha fatto meglio al primo anno e ha fatto meglio in modo clamoroso e ha detto delle cose abbastanza toccanti ieri, perché noi della comunicazione, quando la mettiamo sul piano poi personale, lui dice: ma io ho dovuto spiegare ai miei figli la prevenzione iniziale, ed è una cosa che dovrebbe secondo me farci riflettere, perché è troppo semplice sparare magari senza dare a qualcuno la possibilità di rispondere. Ieri ho titolato "Ha risposto con i fatti", ora dico 2-0, ma è 4-0 nei riguardi di Inzaghi. Ha vinto un campionato, ha vinto la Coppa Italia, ha questa piccola macchia da lavare, ma è della Champions, che sicuramente lui si riuscirà a lavare in futuro con un percorso maggiore e migliore. E cosa gli devi dire di più? Cosa gli dovevi chiedere di più? Ha ridato energia, visibilità, convinzione, gioco a una squadra depressa, perché aveva vinto 0 pur essendo andata fino in fondo a tutte le manifestazioni. Quindi il 2-0 e 4-0, e sono convinto che lo metteranno nelle condizioni di lavorarci meglio. La finale di ieri è stata surreale, semplicemente perché soltanto a Roma, quando sono prevenuti mediaticamente, potevano immaginare un confronto non impari tra una squadra con mille limiti, mille buchi e mille difficoltà, è un'altra. Cioè, per me fondamentalmente tra Inter e Lazio ci sono di base dai 3 ai 4 gol di differenza. Poi ti può andare bene soltanto se l'Inter decide di stare in vacanza e se la Lazio ha delle prestazioni al triplo rispetto alla normalità. Ora, con tutto il rispetto, Nosin può essere un buon giocatore, Isak se ne ha sbagliato la partita e Zaccagni non è stato mai in partita, Taylor è stato sbiadito, l'Inter ha fatto ciò che ha voluto, gli si è fatto due gol da sole. Andare in finale in un percorso del genere già per me è una cosa ben oltre i limiti. Poi in futuro vedremo. Se dovessi essere malizioso, sono sincero, l'unica buona notizia è che non dovrei pagare l'obbligo di riscatto a 14 milioni per Daniel Maldini. Nulla contro Maldini, ma Maldini non può valere 14-15 milioni. Li avresti pagati volentieri se avessi vinto la Coppa? Sì, probabilmente sì, perché avresti avuto gli introiti dell'Europa League, ma non può essere un'operazione per me da 15 milioni, 14 milioni, quando non hai capito ancora il ruolo che deve coprire. E quando i famosi commentatori prevenuti dovranno poi pensare a tutti questi discorsi da luglio in avanti, mi riferisco al feudo dei commentatori laziali che chiedono spiegazioni e che non danno opinioni da luglio in avanti, e poi questo discorso chiaramente lo svilupperemo. In questo video parlo anche dell'Inter, della Juve che ha saltato un fosso, e parlo di Allegri. Se ricordate, e credo che sia facile perché ci sono tutti i riscontri, io avevo fatto un video oltre un mese fa dicendo: non credete al bluff di Allegri quando dice al Milan resto al 100%, la mia testa è qui, perché nella sua testa c'è la nazionale. Perché non è contento di come stiano andando le cose, non è contento del suo non rapporto, non è contento di essere un separato in casa, poi il Milan probabilmente non è contento anche dei suoi risultati, e quindi io penso che questa cosa ci possa riportare a quanto detto circa un mese abbondante fa. Attenzione, perché Allegri è un candidato per la nazionale malgrado il suo bluff, e soprattutto non è tanto contento di restare essendo un due di briscola. Adesso io non entro nei dettagli delle liti con Ibrahimovic, ma le liti eventuali con Ibrahimovic secondo me appartengono a dei rapporti che mai ci sono stati, se non dal punto di vista formale. Tutto il resto adesso torna, visto che siete dei seguaci fedelissimi del mio canale, basta andare a ritroso e prendere quel video di aprile. Attenzione al bluff, perché Allegri alla FIGC, alla nazionale, ci pensa sempre. È chiaro che dobbiamo aspettare le decisioni da parte del nuovo presidente della FIGC, se sarà Malagò, visto che ci sono tutte le condizioni perché accade, e dopodiché tireremo le somme. Invece io credo che sono molto contento di non aver illuso qualcuno sul nome di Lewandowski legato a club italiani, pur avendo letto miriadi di notizie, centinaia di notizie, no, il Milan adesso lo vuole la Juve, ci sarà un incontro, è arrivato la gente, qualcuno è arrivato a San Siro, li hanno visti. Ragazzi, io ho sempre detto una cosa, che il mercato non può essere una vendita di prodotti diversi uno dopo l'altro senza aver verificato. Ho sempre pensato che Lewandowski avrebbe chiesto quei soldi, almeno 10 milioni a salire, che il Milan e la Juve quei soldi non li avrebbero spesi e che sinceramente, con tutta l'ammirazione possibile e immaginabile per Lewandowski, spendere quei soldi per un attaccante che è più vicino ai 40 che ai 35 per me non ha un senso. Poiché Lewandowski possa segnare 20 gol ancora in Europa, non ho dubbi se resterà in Europa. Poi se andrà in MLS o in Arabia, sarebbe poi la conferma se andasse lì di quanto noi stiamo dicendo da un po' di tempo. Ma non posso costruire dando tutti quei soldi a Lewandowski. E quindi aspettiamo. Una cosa volevo chiarire alle 14 quasi. alle 14 del 14 maggio, cosa quindi mancherebbero venerdì, sabato, domenica, tre giorni al prossimo turno di campionato. E al momento, se poi guarderete questo video stasera, è normale che avrete qualche riscontro in più e probabilmente farò anch'io degli aggiornamenti, non abbiamo riscontri sulle date. C'è il TAR, eravamo quattro amici al bar, ora siamo 150 nemici al TAR. Perché la Lega dice ma io noi andiamo al TAR e tutto quanto, adesso non vorrei che passasse il concetto che la colpa alla fine la diamo al prefetto. Ecco, non vorrei che passasse questo concetto, perché se passa questo concetto significa che dobbiamo per forza dare ragione a chi sinceramente non è difendibile, e l'ho detto anche il presidente Simonelli, qualche errore l'abbiamo commesso, ma l'errore di non aver fatto un programma giusto quando avrebbero dovuto farlo. Il prefetto agisce per il bene di tutti, dell'ordine pubblico. Nessuno ha mai spiegato per quale motivo il derby non si possa giocare in notturna, e secondo il prefetto adesso sì, e quindi evidentemente avrà le sue motivazioni. Si è parlato di derby in notturna aspettando le decisioni definitive, ma vorrei invitarvi ha un concetto molto più importante, molto più che sintetizza molto di più la situazione attuale. Secondo voi, in un paese normale, ci può essere un confronto tra una Lega, una federazione, un conflitto su un argomento tra la Lega, la FIGC e il governo, perché il prefetto chi rappresenta? Si può fare una cosa del genere? È possibile? Come ci siamo ridotti? È possibile questo? Ecco, io ragionerei su questi argomenti e poi capirei ulteriormente per quale motivo il calcio italiano si è ridotto così. Però non, adesso non passiamo che il colpevole è il prefetto, e il prefetto mica si riunisce a inizio dell'anno per capire le scadenze e per del calcio italiano quando o meno mettere una partita. Questa è una situazione che rende ulteriormente indifendibile il calcio italiano, e il prefetto non c'entra nulla, perché altrimenti troveremmo gli alibi per schierarci all'altra parte. E quindi rifaccio i complimenti a Chivu, che ha risposto con i fatti, 4-0 su Inzaghi, perché 2-0 ma come gol in trasferta questi due valgono doppio. Ci vediamo molto presto per altri aggiornamenti anche di mercato. Ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. In questo periodo cadono i cosiddetti giorni dei santi di ghiaccio, ovvero sono il 12, il 13, il 14 maggio i santi San Pancrazio, San Servazio e San Bonifacio che, secondo la tradizione popolare, dovrebbero riportare il freddo e condizioni più perturbate sull'Europa e quindi a tratti anche sull'Italia. Chiaramente questa è soltanto, tra virgolette, una leggenda, non c'è una valenza scientifica, ma quest'anno diciamo che la tradizione è stata rispettata. Infatti proprio in questo periodo tutta l'Europa è alle prese con una colata di aria fredda che sta riportando condizioni quasi invernali su gran parte dell'Europa centro-settentrionale. Vedete le temperature molto basse, a 1500 metri, fin verso lo zero, questi colori qua azzurrini sull'Europa centrale, quindi sono temperature 1500 metri, al suolo chiaramente sono un po' più alte, però ecco il rischio.

0: che faccia anche gelate fino a quote collinari nei prossimi giorni è presente proprio su gran parte dell'Europa centrale. Per quanto riguarda l'Italia, anche qui le temperature caleranno, domani le massime staranno sotto i 20 su gran parte del centro-nord, valori un po' più miti invece al sud, fino a 25-26 in Sicilia e in Puglia, e dopodomani sabato caleranno ulteriormente anche al centro-sud, si starà sotto i 20 gradi su gran parte d'Italia, quindi sono temperature decisamente sotto le medie del periodo. Andiamo a vedere adesso la situazione attesa da satellite per le prossime ore, che ci mostra proprio l'aria fredda associata a queste nuvolette, a queste nuvole frastagliate che interessano un po' tutta l'Europa centrale e cominciano a interessare anche l'Italia. Qui sull'Italia proprio ci sarà lo scontro tra queste correnti fredde e l'aria più mite sul Mediterraneo, che darà luogo anche a precipitazioni localmente intense e temporalesche nel corso delle prossime ore. Andiamo infatti a vedere l'evoluzione attesa proprio nelle prossime ore dal punto di vista sinottico. Vedete l'aria fredda che scende, che va a formare anche un vortice di bassa pressione venerdì qua tra l'Italia settentrionale e poi l'Alto Adriatico, eccolo qua, vortice che poi si muoverà nel corso dei prossimi giorni e andrà a portare un peggioramento su gran parte d'Italia. Per quanto riguarda la ventilazione, dunque, questa sarà piuttosto sostenuta. Venti inizialmente da ovest a sud-ovest su gran parte dell'Italia, venti forti, e poi nel corso del weekend tenderanno a ruotare da maestrale con raffiche anche sostenute oltre i 60-70 km/h tra venerdì e sabato. Dunque le piogge attese domani, che saranno piuttosto diffuse su tutto il territorio, in particolare al nord e sui settori tirrenici centrali già in mattinata, con anche la neve che tornerà sulle Alpi e farà la sua comparsa fin sotto i 1500 metri proprio per la presenza dell'aria fredda. Poi al pomeriggio ancora temporali che dovrebbero essere più intensi venerdì sui settori tirrenici, vedete in Toscana macchioline anche viola con accumuli piuttosto considerevoli, andrà un po' meglio al sud e sul versante adriatico, che rimane inizialmente ai margini. Ma poi nel weekend, quando transiterà questo vortice e evolverà da ovest verso est, sarà coinvolto un po' tutta l'Italia, quindi anche al centro-sud arriveranno piogge, rovesci e temporali, soprattutto nella giornata di sabato, associati a un calo delle temperature, mentre domenica la tendenza è già verso un miglioramento su gran parte d'Italia. Domenica dovrebbe essere già una giornata un po' più soleggiata. Bene, con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o consultate l'app di Trebi Meteo.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di Motor Valley, benvenuti all'appuntamento di oggi. Naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andremo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, e lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così: la doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
3: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto, quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
2: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare chi era seduto, si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
3: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne, e poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
2: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, Però ragazzi, ha fatto una gara strepitosa come

0: lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni e poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
1: Sì, è stato veramente formidabile. Aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi che è riuscito a approfittare di una buona partenza, ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin. E se ci fosse stato ancora un paio di giri, probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi. Se diciamo accontentarsi di un secondo e di un terzo posto, direi che non è proprio un accontentarsi, però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare, secondo me ha fatto bene, ripeto, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere anche se di poco la leadership del mondiale.
0: Sì, di poco, di un punto, però rimane davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
1: Guarda, mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto. Ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce, dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
0: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po', una tua opinione su questo pilota, che è in sella all'Aprilia.
1: La mia opinione è che è veramente velocissimo e che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto. In gara, addirittura gli ultimi giri, era proprio il più veloce in pista. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto temerlo, secondo me.
0: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
1: Pedro sta andando bene. Finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
0: Senti, lotta al mondiale è una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
1: E adesso è chiaro che Martine Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile, secondo me, anche perché comunque salterà. Una gara l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello, i punti da recuperare a un'Aprilia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè la vedo dura. Però lo vedo un campionato dove ogni tanto magari di Gian Antonio così, potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara.

0: sarà ufficiale, il suo sogno di quasi tutti, di tutti i piloti, è di correre per una casa ufficiale, e quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale, e ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza l'Aprilia o la Ducati.
1: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
0: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche, guidando alla Martin di quando veramente. E se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi, insomma, si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
1: E a Bezzecchi che voto dai? Che insomma comunque è riuscito a arrivare secondo, sembrava poter vincere
0: Bezzecchi,
1: la gara.
0: Per questa gara comunque gli do un 9, perché ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non appostissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi ha vinto tre gare e due secondi posti, se gli devo dare un voto di stagione gli do un 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari avrebbero fatto comodo per i punti.
1: È vero Marco,
0: però anche lui, vederlo guidare quando è a posto, è veramente bello, va veramente forte.
1: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due, che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma c'è un feeling perfetto tra moto e piloti, quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita. Diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale, che diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento, quindi stiamo in attesa, perché sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po' follia.
0: Con Marquez ancora di più.
1: Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione, oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice ma come mai non l'ha fatto prima, quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima, se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
0: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello, o magari l'hanno capito veramente tardi che questo era il problema, e l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello, che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima.
1: Che non guidava come Marco.

0: Che c'è, ecco, questo è il discorso.
1: Esatto. Abbiamo trovato il motivo, sperando che sia veramente questo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto. Cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente.
0: Tra l'altro,
1: però bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
0: Tra l'altro, Marco, mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che questo, diciamo, prestazioni che, come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poradiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi quando non fa male tu riesci ad esercitare la piena forza, e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può limitare proprio nel movimento, e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei limiti, sì, nel guidare, non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi
1: sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi io gli auguro veramente che di risolvere questa cosa, perché, ripeto, come talento, credo che sia ancora l'uomo da battere.
0: Tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
1: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché comunque è una pista veramente molto fisica al Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
0: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì, diciamo, proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
1: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, sì. E se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista, se ricordiamo si faceva a gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti, in sella a una moto veramente tosta, che è dall'inizio dell'anno che vincono, quindi la vedo veramente dura. Ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante, adesso, se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare.
0: Sì.
1: Siamo proprio all'inizio dell'inizio. Può succedere ancora di tutto.
0: No, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? Quindi esatto. Naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
1: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo. Il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che Cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone e poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente.

0: veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
1: Sì, senti, un'ultima cosa, te la voglio, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
0: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test, così, e però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo, una gara col suo pubblico. Tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca, cioè già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, è una festa pazzesca, e non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Rins, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scuso il termine,
1: no,
0: però,
1: no.
0: Io spero da domenica prossima lo rivediamo subito.
1: Certo.
0: Se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente prima di questa gara secondo me si era un po' buttato giù, cioè non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, magari deluso dalla moto, da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
0: Ma in teoria dicono di no, in teoria dovrebbe avere il contratto.
1: Sì.
0: Io penso
1: abbiamo letto,
0: lui...
1: guarda, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
0: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende, e tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione col nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, con come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso un Marquez il prossimo anno con la 850.
1: Hai la sensazione che... Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
0: Secondo me anche, per me farà di tutto pur di provare a vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria, però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente, perché se non sei a posto nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
1: sì.
0: Prime gare, nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto,
1: sì.
0: Fortuna compresa.
1: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata, Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028, però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendo

0: un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno così, Marco. Io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
1: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti.
0: Sì. Poi permettimi di dire, adesso non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, e questo bisogna dirlo, dai.
1: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare è sempre una cosa brutta, insomma.
0: Sì. È vero.
1: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
0: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli, e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya il prossimo, questo fine settimana, e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto, e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
2: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma. Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che praticamente in MotoGP non c'è mai stata, quindi un tris storico per la casa di Noale, che veramente fa vedere che è lei la moto da battere, e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto, il suo con una sprint con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari, e poi anche la domenica è rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a 3 giri alla conclusione al compagno di box, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinedor in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica, ed è veramente in formato mondiale come 2 anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a 3 giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale. Adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM, che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto i Nerei, come abbiamo detto. Poi la prova di Ogura, che è stato veramente impeccabile, è riuscito a portare l'Aprilia Trekhaus in terza posizione, sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati, con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi problema ai freni che purtroppo l'ha portato a cadere, un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altro Marc Marquez, che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede, ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando, abbiamo scoperto perché da inizio stagione.

0: Quindi una Ducati che comunque sta faticando, e lo ha confermato di Gian Antonio, quarto, migliore delle Ducati, domenica c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere e anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però, ecco, comunque vedremo un po', perché comunque, ecco, senza Marquez, senza Marc Marquez, sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale. E adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il mondiale MotoGP perde tanto, e adesso, appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Pubblica e poi Gazzetta dello Sport.
3: Buonasera mister.
4: Buonasera.
3: Lei in America, nelle prime volte che ci ha parlato da allenatore della prima squadra dell'Inter, aveva detto che anche a 44 anni, che adesso sono diventati 45, si può sempre imparare e crescere. In questi 11 mesi qua, qualcosa, c'è qualcosa, quali sono le cose più importanti che ha imparato e in cui è cresciuto in questi 11 mesi qua?
4: Io ho una vita che sono nei campi di calcio, una vita che sono in uno spogliatoio, una vita che cerco di capire quello che è il mondo, sono molti anni che ho fatto nel settore giovanile da allenatore, perché ci voleva un percorso, perché non sei mai pronto nel fare determinate cose, e mi è servito, perché sono partito dal basso, perché ho imparato tante cose, ho imparato mille cose e mi sono servite quest'anno. Poi quello che ho scoperto in questo gruppo da quando ci siamo incontrati è una cosa meravigliosa, fantastica. Però ho trovato un gruppo di uomini, un gruppo di ragazzi che mettono la faccia, che hanno l'ambizione, che trovano la motivazione e cercano sempre di mettere a disposizione uno dell'altro la miglior versione di quello che hanno per cercare di raggiungere gli obiettivi.
2: Gazzetta dello Sport, prego.
5: Buonasera. A fine partita a Dumfries e Lautaro è stato chiesto di darle un voto, entrambi hanno 10. Ora, lei che voto dà alla squadra, ma anche a se stesso, quest'anno, questo primo anno sulla panchina?
4: Il primo 10 nella ginnastica l'ha preso Nadia Comăneci, che è una romena, quindi anch'io do un voto di 10 a tutta la squadra, con la menzione che si può migliorare ancora, che ci aspetterà un anno importante dove le aspettative saranno più alte, anche se poi quando si tratta di Inter sono sempre alte. Però un 10 con lode a tutti quanti.
2: Te Lombardia?
6: Ciao Cristian.
4: Buongiorno, buonasera.
6: Io volevo una cosa molto semplice, riavvolgendo il fin della stagione, che è finita in gloria, perché parliamoci chiaro, con due trofei, ma c'è un momento in cui, se ci ripensi, tu hai capito che poteva finire così, un momento in tutta questa stagione, che può essere una vittoria, una sconfitta, non lo so, un momento preciso che ti ricordi?
4: Per me dall'inizio, da quello che ci siamo detti in America, da quella famosa riunione dove abbiamo messo le cose in chiaro, abbiamo fatto capire quello che sono loro, quello che sono io, quelle che sono le mie aspettative, quello che dovevamo fare, e ho trovato un gruppo di ragazzi che sono messi subito a disposizione nonostante i cambiamenti, nonostante cose che probabilmente non erano abituati a fare, però quando hai nel cuore e nella testa quelli che sono i tuoi compagni, quelli che la società che rappresenti, diventa tutto più semplice. Loro non l'hanno fatto vedere nonostante i momenti di difficoltà che abbiamo dovuto accettare e superare durante la stagione. Non mi viene in mente, sono tanti alti e bassi, ci sono cose che dentro una spogliatoia succedono. Quotidianamente le devi gestire, le devi superare. Poi alla fine
7: felicitare Antanor, adesso
4: felicitari.
7: Felicitare,
4: no, tari no, tari.
7: Felicitari.
4: Ecco.
7: 10 o 9 e mezzo?
4: 9 e mezzo.
7: Quando sei arrivato sembravi quasi un, insomma, venivi bollato quasi come uno stagista della panchina. Sì, vabbè, il ripiego, il passante. Ora non ti voglio dire Sassolini,

0: Però adesso che puoi alzare la testa, non ci sono altre cose da vincere in questa stagione, che si può respirare. Guardando indietro, qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione e la cosa che ti ha più ferito?
1: Ah, soddisfazione è semplice. Ferito quello che i miei figli hanno dovuto leggere su di me all'inizio stagione. E gli chiedo scusa io, a nome di qualcun altro.
2: Calciomercato, prego, alza la mano.
3: Buonasera mister, complimenti.
1: Una rumena lì. Dopo.
3: Vai. Complimenti.
1: Grazie.
3: Volevo chiederle, da giocatore ha vinto qualcosa, mi sembra. Da allenatore ha iniziato subito vincendo, adesso due trofei. Qual è la grande differenza tra chi sta in campo e chi sta in panchina, visto che ha vinto sia da calciatore e adesso da allenatore? Quali sono le differenze e cosa riesce a godersi di più? Se l'è goduta di più da giocatore o adesso?
1: Ne ho tre, perché ne ho vinto anche in primavera e quello nessuno me lo può togliere, perché per me è stato il primo ed è stata una bella soddisfazione. Ho pianto più di... oggi non ho pianto e non ho pianto nemmeno una settimana fa, ma in primavera sì che ho pianto, perché è stato bello, con un gruppo di ragazzi anche lì meravigliosi che hanno dato l'anima, che hanno anche loro superato dei momenti, perché abbiamo giocato una semifinale dove perdevamo 3-0 all'intervallo e l'abbiamo ribaltata, perché siamo andati in finale, abbiamo vinto 2-1 contro probabilmente la squadra più forte del campionato, e quello nessuno me lo può togliere, perché per me è il primo, e sono strafelice di quello che è stato il mio percorso nel settore giovanile di questa società. E del resto io sono contento per i ragazzi, io sono contento per quello che si meritano. Sappiamo quelle che sono le aspettative quando si tratta dell'Inter, di una società come l'Inter, di una squadra come l'Inter, e noi dobbiamo farsi trovare pronti per quello che sono le ambizioni e le aspettative, perché ce la siamo guadagnato col lavoro, ce la siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così.
4: Di Lazio Inter finale di Coppa Italia, al nostro fianco il tecnico Maurizio Sarri. Iniziamo di qua, prima fila, Zapulla.
5: Sì, buonasera mister, no. Lei aveva esortato la squadra a giocare senza paura e alla follia, però stasera mi è sembrata un po' quasi una partita in fotocopia rispetto a quella di sabato. Diciamo, si aspettava qualcosa di diverso o è emersa la differenza importante tra le due squadre?
6: Allora, in fotocopia di sabato assolutamente no, di sabato la differenza fra le due squadre stava più netta. Il fatto di non essere andati a prenderli alti nella fase iniziale della partita è stata una scelta, perché l'abbiamo fatto nella partita di sabato e loro con l'utilizzo del portiere finivano qui a infilarci con grande facilità. Quindi la scelta era di fare un primo tempo più contenuto, abbassando il baricentro della squadra, e poi avevamo notato nelle precedenti partite, non solo contro di noi, che loro iniziano con questo grande livello di aggressività che poi chiaramente non possono tenere per 90 minuti, e la scelta era di rialzare il baricentro nel secondo tempo. E, al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però gli abbiamo fatto due regali noi, quindi è saltato tutto, il secondo tempo è stato fatto più alti, abbiamo avuto due o tre palle per riaprire la situazione e l'abbiamo sbagliata. Poi è chiaro che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
4: Da questa parte Benedetti.
7: Ciao Maurizio, buonasera.
6: Ciao.
7: Allora, io ovviamente, se posso permettermi, vorrei fare prima una considerazione. Io ovviamente non rappresento i tifosi della Lazio, rappresento me stesso, però credo che molti tifosi della Lazio questa sera al mio posto vorrebbero ringraziarti per le parole che hai speso per la Lazio in occasione della presentazione al Quirinale, dove, anche se con accento toscano, hai dimostrato una lazialità che è molto difficile da trovare in questo momento in determinate situazioni. Se vuoi fare un commento, poi ti volevo fare la domanda.
6: Sai, un commento, io ho l'abitudine di cercare di coinvolgermi negli ambienti in cui vivo. Poi in alcuni mi sono affezionato tantissimo e mi sono sentito una parte integrante dell'ambiente, in altri chiaramente molto molto meno, e la Lazio però fa parte del primo gruppo, quindi per me è abbastanza normale sentirmi un laziale. In altri ambienti non ci sono riuscito, però ci sono stati due o tre ambienti in cui sono stato completamente coinvolto e in cui mi sentivo uno di loro.
7: Per il secondo anno consecutivo la Lazio non andrà in Europa. Grazie.
6: Siamo in una fase, sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Cioè, non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia. In questo momento la nostra situazione è abbastanza palese e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
8: Di qua c'era Sciscione, poi Rocca e poi torniamo qui.
9: Mister, buonasera. Le telecamere l'hanno presa prima della partita a abbracciare ogni giocatore nel tunnel, no? È un'immagine che fa capire quello che ci diceva ieri di questo gruppo che le ha dato soddisfazione. È questo gruppo quello che potrebbe essere l'ago della bilancia nello scegliere se proseguire anche l'anno prossimo con la Lazio?
6: Il gruppo ha, secondo me, ha qualità mentali. Però è palesemente un gruppo in cui va innescato un po' di qualità tecnica, qualcosa manca, è inutile stare a girare intorno a un discorso. Per essere competitivi con 5-6 squadre italiane di alto livello a noi manca roba.
8: Rocca.
10: Salve mister, al di là delle considerazioni su quando si giocherà il derby, mi concentro sulla partita che verrà. Lei ha detto che non c'è un buon clima ed è normale che sia così dopo una sconfitta del genere. Ha già capito come toccare, diciamo, che corde toccare della squadra, perché la stagione non è finita, c'è una partita tra pochi giorni che qua a Roma vale di per sé come una finale, quindi le chiedo se è preoccupato, cosa dire alla squadra per rimetterla in piedi dopo questa sconfitta. Grazie.
6: Io ho sempre detto ai giocatori che il nostro obiettivo nel girone di ritorno è fare 30 punti. Siamo a 26, quindi bisogna fare due risultati positivi. E poi vedere come escono i giocatori dal punto di vista mentale da questa situazione non è facile. In questo momento sono distrutti, spero nel giro di 48 ore si incomincia a essere con una mentalità diversa. Perdere le finali fa male, però fa parte del gioco. Prendiamo l'aspetto positivo: abbiamo fatto un percorso, abbiamo messo fuori dalla manifestazione squadre importanti. Poi perdere con l'Inter, che in questo momento è una delle squadre più forti, la più forte in Italia, ma è una squadra che viene da due finali Champions in 3 anni, quindi anche d'Europa si può dire. Ci può stare, bisogna accettarlo. E penso il compito mio e il compito dei giocatori che sono qui da più anni sia far capire subito ai nuovi cos'è un derby.
8: Ringraziandovi, ultima, Vittori.
11: Ciao mister, l'hai in parte anche detto nell'ultima risposta, la Coppa Italia è stata la parte più entusiasmante della stagione, la Lazio ha fatto un grandissimo cammino, interrotto stasera contro una squadra oggettivamente più forte. Che cosa rimane di questo cammino per il futuro, per il derby hai già risposto, ma anche più avanti, cioè che cosa lascia questo percorso a lei e alla squadra?
6: Io penso che, detto, la squadra non è quella di inizio stagione, è chiaro, e poi in questo momento, venendo da due sconfitte consecutive, qualche ripercussione sotto tutti i punti di vista c'è sicuramente. È tanto tempo che in campionato giochiamo senza un obiettivo di classifica, se non obiettivi che ci siamo dati da soli, quindi il percorso non è stato sicuramente semplice. I ragazzi però mi sembra che siano diversi da inizio stagione, diversi in meglio, poi

0: sentito per questi ultimi 15 giorni e non è sicuramente semplice, però lo dobbiamo fare.
1: Grazie a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, siamo pronti. L'editoriale interno di TMV Radio vi dà il buongiorno, benvenuti. Oggi è venerdì e finalmente sappiamo anche quando si giocherà il prossimo turno di campionato, perché dopo un tir e molla lunghissimo, anche snervante, che onestamente aggiungerei anche avvilente, poi si è raggiunti una decisione che tutto sommato sembra premiare quasi la Lega, a dispetto del prefetto. Poi se vogliamo fare guerra tra Lega e Stato, vince la Lega ai tempi supplementari, possiamo dire così, perché si giocheranno il derby di Roma e le altre quattro partite che devono essere consentite in contemporanea, si giocheranno domenica alle ore 12. Non so se ci sarà Maurizio Sarri, che è stato l'unico che ha preso posizione, però poi successivamente ha preso posizione anche la Roma con quel comunicato che voleva si giocasse a questo punto domenica ora di pranzo, quindi perde Sarri, vince la Roma per adesso, se vogliamo metterla su una chiave derby. Ma qua sono anche tante altre le società che silenziosamente, ma nelle sedi opportune, si sono fatte sentire, quindi questa storia probabilmente per ora è soltanto accantonata, risolta, ma potrebbe lasciare qualche strascico. Quindi siamo proiettati verso quello che sarà finalmente un weekend importante per definire l'ultimo posto per chi si salva e chi retrocede. Cremonese e Lecce si la giocano punto punto, e poi soprattutto per chi andrà in Champions League oppure no. Il Napoli a Pisa ha l'opportunità di staccare definitivamente un biglietto per la Champions League, poi seconda o terza questo poco conta. La Juventus ha necessità di vincere e lo dovrà fare in casa contro la Fiorentina, un avversario comunque scomodo da affrontare. La Roma nel derby contro la Lazio deve cercare assolutamente di vincere per non perdere passo e garantirsi anche lì un posto importante. Occhio anche al Como, che affronterà in casa il Parma, che vuole provare l'all-in, ma per adesso già festeggia intanto il posto acquisito in un'Europa qualsiasi sia. E il Milan è quella che probabilmente in questo momento deve fare dei conti maggiori, perché bufere interne, interrogazioni sul futuro, dubbi sul futuro di Allegri al Milan oppure no, la querella a distanza di qualche tempo fa avvicinata con Ibrahimovic crea uno stato di tensione in casa Milan, che andrà a giocare a Genova contro il Genoa in una gara sempre molto delicata storicamente, senza giocatori importanti come Salemakers, come Leao e Stupignan, e probabilmente Pulisic, da capire anche se Bartesaghi recupererà. Quindi Milan che però anche lui è obbligato alla vittoria in casa del Genoa per non farsi scavalcare, non vedere sfumare una zona Champions negli ultimissimi giorni. Buongiorno allora da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani in cabina di regia, soprattutto dal direttore Marco Piccara alla mia sinistra.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: E riabbracciamo anche Alessandro Santarelli telefonicamente. Ciao Santa, buongiorno e ben ritrovato.
3: Good morning.
1: Eccolo. Quello sta assettato come... ti vai a vedere il tennis? Ti vai a vedere il tennis e non ti vai a vedere il calcio? Che devo fare col soccer? Dice. Ragazzi,
3: what football? What soccer?
1: Esatto. Chiamalo soccer e non football.
3: Football, soccer.
1: Allora,
3: tennis.
1: Quando hai finito e ci fai cominciare.
4: Come on,
1: vedi? Allora io comincio da Piccari. E comincio dicendo che nell'altra emittente, me lo muti per piacere, e comincio dicendo che nell'altra emittente ieri sera parlavamo di te, Piccari, perché io ho raccontato in diretta sull'altra emittente nel serale ad Alessandro che quando ce ne siamo andati via con molto tristezza ci siamo guardati e tu stesso mi hai detto: sai che io sto cominciando

0: fa fatica a parlare di calcio. E io ti ho dato ragione in diretta, perché poi è una cosa che stanno provando un po' più o meno tutti i giornalisti davanti a, al racconto di eventi che ti stanno un po' facendo passare la voglia, quasi quasi.
1: Sì, sì, ma intanto buongiorno a tutti. Ciao Ale, un saluto anche a te. Ti saluto in italiano, io ti saluto in italiano però.
0: Ma io non conosci l'inglese, Andrea qua fa finta, ma non sa niente. Ieri no, stavamo fuori a una metropolitana a prendere Antonio, perché c'era la finale di Coppa Italia, mi ricordo che c'era. Cominciarono ad arrivare dei signori che in inglese ci chiedevano delle cose. Ieri sera sembravamo Totò e Peppino, non sapevamo cosa rispondere. Ticket, ticket, ticket, che significa? Biglietto, un biglietto, insomma, lascia stare, vai Pic.
1: No, no, si fa fatica, perché poi è stata una... sono stati giorni surreali, c'è poco da dire, veramente una figuraccia colossale che credo che abbia fatto il giro d'Europa, del mondo, perché non... gestita malissimo. Ti fa venire veramente anche voglia di non raccontare più nulla, perché già abbiamo uno spettacolo non eccellente in campo, però vabbè, ci adattiamo, perché sono i tempi che cambiano, la crisi ci porta a dire dobbiamo commentare questo e commentiamo, non vai al mondiale per 3 anni, per 3 volte consecutive, e quindi anche questo ormai è diventata quasi un'abitudine. Le squadre in Europa escono via così, vengono spazzate via, poi non si riesce ad organizzare il penultimo turno di campionato, che sei partito praticamente dall'estate scorsa, che sapevi quali erano gli impegni, quali erano le finali, perché poi attenzione, sul calendario c'è già la fine del prossimo anno, esatto, dell'ATP, degli internazionali.
0: Però, insomma, c'è il mondiale,
1: vediamo di farli incasinare pure il prossimo anno, mettiamoci un'altra partita magari importante. E quindi siamo di fronte veramente all'incompetenza totale, all'incapacità, diciamo, di gestire queste situazioni, e soprattutto alla mancanza di rispetto da parte di tutti. Cioè, c'è una mancanza di rispetto verso gli atleti che devono giocare, quindi le squadre, verso i tifosi. Ai tifosi non ne frega niente a nessuno, gli cambiano gli orari, fanno quello che vogliono, tanto i tifosi gli chiedono soltanto di abbonarsi alle televisioni, abbonarsi allo stadio e basta. Cioè, l'importante è che loro cacciano i soldi, questa è la cosa importante, e l'importante è evitare la pirateria, questa è l'altra cosa importante. Il resto si va avanti così. Io veramente ieri ti ho detto, faccio fatica a commentare, perché sei sempre attirato in situazioni che non c'hanno niente a che fare col calcio, e l'organizzazione, e tutte l'arbitropoli, e quelle e quell'altro. Cioè, come fai a commentare le piazze che si rivoltano i tifosi perché ce l'hanno coi presidenti e quindi non vanno allo stadio? Io non lo so, ma questo è il quadro del calcio italiano. Cioè, sta gente poi rimane comunque nelle loro posizioni, Vincenzo, perché certo, non c'è certo. Nessuno che dice scusate, abbiamo sbagliato, perché sai, delle volte nella vita anche chiedere scusa può essere accettato, no?
0: Sì, chiedi, no, dovrebbe essere.
1: Invece c'è la volontà di dimostrare chi ha il potere più forte. Dico potere perché potrei usare un termine diverso, siamo in radio, non si può usare.
0: Qua che lo usa Sant'Agata.
1: Esatto. E chi vuole praticamente dimostrare di essere più forte, di avere più potere, allora è questo, e alla fine vedi, abbiamo vinto noi, perché questo è il discorso, però del resto te ne freghi. Andiamo avanti così, che vi devo dire? Tanto...
0: Così come se ne fregano dei tifosi, li utilizzano per invece portare l'acqua al proprio mulino. E vado ad Alessandro e dire...
1: aggiungo, scusami una cosa, di fronte a questa situazione qui, di un errore così enorme, qualcuno si dovrebbe far da parte, qualcuno dovrebbe avere la decenza di dire guardate, io me ne vado, perché guarda che casino che
0: ho combinato. Ma non lo faranno mai. Stiamo parlando di amministratore delegato e presidente di Lega, rispettivamente De Siervo e Simonelli, che Santarelli, e vengo da te, uno ha detto la finale di Coppa Italia ce la invidiano tutti, oramai è diventata come la finale di Champions League.
1: Come no?
0: E quell'altro che ti dice lo so, abbiamo sbagliato, ma non ci aspettavamo la Lazio in finale.
1: Ma quella è di una gravità assurda.
0: Con Bologna, perché... che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, tra l'altro.
1: No, ma non per la Lazio, perdonami.
0: No, ma anche per la Lazio.
1: Anche per la Lazio,
0: puoi
1: però,
0: dire una cosa del
1: però
0: genere.
1: Però non lo puoi dire.
0: Ma
1: che finale ti aspettavi, scusa? Che finale ti aspettavi?
0: Soprattutto tu dovresti auspicarti una finale diversa, visto che già la formula della Coppa Italia è triste, la stai certificando. Se tanto arrivano sempre le stesse in finale, può mai arrivare la Lazio? Beh, l'anno scorso ha vinto il Bologna. Santarelli.
2: Ma che vi devo raccontare, ragazzi? Ha detto tutto Marco, l'abbiamo detto tutti questi giorni.
3: siamo in imbarazzo, il

0: problema è uno, secondo me, che tanto poi ora si gioca domenica alle 12 e domenica prossima ci siamo già dimenticati di tutti e di tutto. È così perché poi c'è un... uso parole forti, ma tanto se no mi metto a parlare in inglese e allora dico quello che penso. C'è un sistema che appoggia tutto questa roba, ma c'è un sistema anche mediatico che appoggia questa roba. Perché,
1: certo.
0: Perché va bene così. Perché va bene così, perché evidentemente ci sono situazioni anche superiori a quello che noi possiamo immaginare o pensare, e vorrei dire. E quindi ragazzi, io ho letto, ma l'ho detto, principi del nostro mestiere, che noi siamo degli umili vassalli, poi ci sono i principi, dire che alla fine la colpa era del presidente di Roma. Io ho letto questa roba qua, e non della Lega, pur di salvaguardare i loro tornaconto, hanno detto che la colpa non è della Lega, che anzi tutela i tifosi, basta andare su X li trovate. Il prefetto di Roma è uno che si dovrebbe dimettere, dovrebbe far altro. Quindi di fronte a queste cose qua, ok, poi è chiaro che la gente ragiona con il proprio cervello, ma è per dirvi come mai c'è un sistema indirizzato e di fronte a questo, dice correttamente Marco, se dovrebbero andare a casa Simonelli, De Siervo, quello che fa calendari, tutti loro ti dicono, beh ragazzi, ma la finale di Coppa Italia, che tra l'altro è stata quella meno vista negli ultimi 17 anni in televisione, arriva alla Champions, cioè ce la invidiano, è roba da Champions League. Oppure vedi scene che in altri paesi non vedessi mai, perché poi ci dovrebbe essere anche un rispetto dei ruoli, e però è tutto a posto, ragazzi.
2: No, ma poi ti aggiungo un'altra cosa.
0: E cerco di essere moderato,
2: No, ma beh, tanto no, aggiungo un'altra cosa, questo per ribadire ancora questa voglia di voler dimostrare quanto si è forti, no? Perché poi è questo, fanno la gara a chi vuole essere
0: Marco,
2: più forte.
0: Ti aggiungo un'altra cosa.
2: Il comportamento della sera della finale da parte della Lega è stato indecente. E mi spiego per quale motivo.
0: Appunto.
2: Tu c'hai un torneo di tennis dove ringraziamo, appunto, che insomma adesso al di là di uno può piacere o meno il tennis,
0: ma
2: comunque degli sportivi che si stanno confrontando e hai un pubblico che va a vedere quello sport a cui piace. Tra l'altro hai il miglior tennista al mondo che è italiano, quindi attenzione. E tu che fai? Fai, per carità, una presentazione pirotecnica della finale, creando una nube e un disagio clamoroso al campo che sta vicino allo stadio olimpico. Allora tu mi devi dire che rispetto hai per chi fa quel tipo
0: dello
2: sport. Zero. Vuoi dimostrare, siamo noi, eccolo qui, il calcio deve dominare, quindi noi comandiamo, facciamo pure la nube, capito? Perché
0: allora
2: chi se ne frega,
1: capito?
2: Questa è una cosa vergognosa, una cosa dove dimostra la mancanza di rispetto di questi personaggi, che non gliene frega niente di nessuno, di niente di nessuno. Questo
0: la dico fino in fondo, Marco, ma te l'hai mai visto un presidente del Senato, cioè la seconda carica dello Stato, fare l'ultra in mezzo al campo? In un paese normale? Te l'hai visto?
1: Per me già non dovrebbero esporsi più di tanto. Ti fare? Sì, perché visto? Ognuno c'ha il tifo per la propria squadra, per andare lì a fare l'ultra, ragazzi.
0: Te lo immagini Mattarella? Perché dopo Mattarella ci abbiamo sto personaggio noi, e non parlo di politica, perché me ne tengo fuori, parlo proprio di rappresentanze istituzionali. Dopo Mattarella, se Mattarella gli viene, diciamo, l'appendicite, ok? Questo personaggio rappresenta l'istituzione, rappresenta l'Italia. Te l'hai mai visto negli altri paesi uno che si mette a fare l'ultra a mezzo al campo?
1: Ma dai, ragazzi. Quindi se Mattarella non riesce ad andare a vedere Sinner per un motivo o per un altro, magari ci va lui con la sciarpa dell'Inter. Ma il discorso è proprio cercare di...
0: E allora, quando ci si fa tante domande, diamoci anche tante risposte.
1: Certo.
0: Poi ognuno se le può dare come vuole le risposte, per carità. Però io ho visto, come ha detto Marco, una vergogna in questa finale di Coppa Italia, una vergogna, sotto tutti i punti di vista. Però sono contenti,
1: e torno su un concetto che hai tirato fuori tu, Ale, che non a caso aveva tirato anche un nostro amico poco fa con un messaggio, cioè quello anche di una parte della stampa, che fortunatamente non tutti agiamo nello stesso modo, che quasi chiude gli occhi davanti a certe situazioni, che dice... Scusate in anticipo per lo sfogo, quando i media giornalisti

0: La finiranno di raccontare un calcio che non esiste più, e seguono la squadra per la quale tifano, invece di avvalorare dichiarazioni come quelle di De Sierve e Simonelli, invece cominceranno a prendere posizione. Forse già qualcosa può cambiare per il bene del calcio e di noi tifosi. Devono cominciare a raccontare quello che succede veramente, ovvero un movimento che sta lentamente ma inesorabilmente perdendo appassionati, tifosi e interessi a livello nazionale e mondiale. E se speriamo che a invertire la tendenza siano presidenti dinosauri raccontati come il nuovo che avanza, beh, fra poco potremmo mettere un bel cartello: riposa in pace.
1: Sai
0: Qui esiste
1: perché
0: il
1: mi fa
0: calcio italiano.
1: piacere? Sai perché mi fa piacere questo messaggio? Ma non perché segue il ragionamento che facevo, perché sai, noi addetti ai lavori certe cose le vediamo di più, ma aver letto o non aver letto, perché io ricordo anche che determinati organi di informazione hanno fatto 0-0 su questa roba qua, cioè non ne hanno parlato, le mettevano proprio come un trafiletto e chissà perché, ma va bene. Ma aver letto e aver sentito colleghi principi, ripeto, noi siamo vassalli, loro sono principi, sono addirittura re, dire no, io non prendo posizione, l'ho sentito con le mie orecchie, no, io non prendo posizione. Come non prendi posizione? Come non prendi posizione? Quindi va tutto bene, oppure dire la colpa è del prefetto di Roma, che apre e chiude parentesi. Io non so come ha fatto a prendersi questa responsabilità, perché
0: No,
1: sicuramente
0: ma
1: non
0: ti
1: ha
0: posso
1: cagato
0: dire
1: niente
0: però,
1: se
0: ti posso dire una
1: la vogliamo.
0: cosa però, perché alla fine esce male pure il prefetto, perdonatemi. Esce male pure
1: Marco, ma
0: il prefetto.
1: lì, Marco, allora, il prefetto secondo me è stato indirizzato, perché non è possibile, non è possibile che
0: Cioè lui
1: fino a
0: era
1: ora.
0: preciso. Perdonami, Alessandro. Allora, se tu all'inizio ci hanno raccontato in questi anni ormai, no, che il derby non si può giocare di sera perché è un motivo di ordine pubblico, ne prendiamo atto. Mi dispiace perché questo ci fa capire come non tu, io non li chiamo tifosi quelli, come dei non lo so, datevi voi un appellativo perché chi va a fare una roba del genere non è un tifoso, però ci dice che non si può giocare di sera. Però tu che fai? Sposti il derby a lunedì sera, cioè che lunedì sera sono più calmi? Si può fare?
1: No,
0: Quindi già lì lo vedo un errore io, perché se tu devi tenere fede
1: certo.
0: alla tua, diciamo, situazione che devi garantire l'ordine pubblico, non me lo puoi piazzare di lunedì sera. Non me lo puoi piazzare di lunedì sera. Trovi un'altra soluzione, ma non di lunedì sera. Quindi io già ero contro questo tipo di decisione, perché allora
1: Concordo.
0: lunedì sera sono tutti calmi? Vanno allo
1: No, più che
0: stadio tutti
1: altro
0: sereni?
1: è anche un
0: No.
1: giorno feriale,
0: Tra i due
1: quindi.
0: mali,
1: Poi
0: secondo me, quello minore. dopo
1: Tra i
0: aspetta.
1: due mali, quello minore.
0: Giustamente dopo la Lega fa ricorso al TAR, pure il TAR che non decide, ragazzi. Cioè il TAR che
1: Decido di non decidere,
0: decide
1: fate
0: di non
1: voi.
0: decidere, perché ieri noi abbiamo avuto qui l'avvocato che ci diceva: guardate che il TAR sicuramente, siccome non ci sono le motivazioni, respingerà
1: Certo,
0: e quindi si
1: invece non ha
0: giocherà
1: deciso.
0: all'orario deciso dalla prefettura. Invece il TAR che fa? Perché era la procedura più rapida a respingere, no? Perché se
1: Certo.
0: andavi con quell'ordinario non se ne usciva più da questa storia. Che fa? Rimanda la palla a loro, dice no, trovate un accordo. Quindi dopo noi accettiamo. Io veramente, ragazzi, capite che è tutto
1: È
0: sbagliato. È
1: tutto
0: tutto
1: sbagliato.
0: sbagliato, non c'è una cosa giusta. Non c'è una cosa
1: Poi
0: giusta.
1: c'è un altro tema, nel frattempo stanno arrivando note vocali, Giorgio se le ascolta,
0: Ma
1: ovviamente
0: ti
1: consiglio.
0: dico, Marco, che a quel punto, secondo me, non dai piani alti, ma dai piani altissimi, è arrivata una telefonata e ha detto: prefetto, fai così, punto.
1: Ah, può essere
0: E
1: pure, che ci vuoi? soprattutto c'è una domanda del nostro amico che ci porta su un altro indizio. E dice il nostro amico Matteo: buongiorno, è vero che non lasceranno mai il proprio posto? Allora vi chiedo, ma le società cosa fanno? Accettano tutto?
0: Ragione,
1: E ha
0: bravissimo.
1: ragionissimo, perché qua l'unico che si è opposto, almeno pubblicamente, è Sarri, al quale mo gli chiedo se si presenterà, visto che ha detto se è domenica non mi presento, ora di pranzo.
0: Ma qui
1: Però è
0: bisognerebbe aprire un
1: l'unico
0: altro capitolo,
1: però è
0: però.
1: stato l'unico a
0: Direttamente.
1: prendere posizione. Poi ha preso posizione la Roma con quel comunicato che invece spingeva per giocare domenica mattina.
0: Domenica.
1: Chissà come mai,
0: Esatto,
1: domenica mattina.
0: chissà come mai.
1: Poi gli altri pare che si siano fatti sentire, ma in private sedi. Però io credo che a questo punto ci debba essere una presa di posizione anche a fine campionato da parte delle squadre di Serie A. Dovrebbero chiedere o sfiduciare loro chi hanno messo lì, quindi Simonelli di
0: Ma
1: turno, o
0: lascia
1: chiedere
0: stare,
1: delle.
0: cioè,
1: Non lo faranno,
0: tu stai
1: certo.
0: chiedendo una cosa che non esiste al mondo.
1: Che però rappresenta perché siamo poi così deboli,
0: Poi
1: che
0: io
1: poi è
0: devo.
1: inutile che si lamentano, perché questi siamo.
0: Sì, poi sai, il discorso dei tifosi della Roma che hanno fatto il comunicato mentre c'era la partita Coppa Italia. È arrivato il comunicato che loro non sarebbero
1: Sì.
0: entrati se si giocava di lunedì sera. Lì, secondo me, questa cosa qui ha fatto un po' rivedere la situazione, perché tu rischiavi di avere due tifoserie fuori dallo stadio. Una a
1: Certo.
0: Ponte Milvio e una dall'altra parte.
1: Certo.

0: due campi di battaglia.
1: È lì
0: cominciava a diventare
1: diventava complicata la cosa, diventava complicata, e allora forse posso immaginare che questa valutazione potrebbe aver, diciamo così, spinto a cambiare, diciamo, direzione. La voglio leggere così. Poi dopo è arrivato il comunicato.
2: Però allora scusa, un comunicato dei tifosi, qualsiasi
0: decide l'andamento?
1: No, però ascoltami, Ale, io non dico che decide, però tu prefettura devi prendere atto che è arrivato un comunicato di una tifoseria organizzata. E devi valutarla,
2: ma
1: questa
2: conto,
1: cosa
2: ma sarebbe un precedente gravissimo.
1: Lo so, però devi, cioè, quando noi, questo è arrivato un comunicato che abbiamo letto tutti, ma sai che le tifoserie si mandano i comunicati tra di loro in maniera diversa per incontrarsi e fare confusione, e la prefettura lo sa, e le varie prefetture cercano di arginare la cosa. Qui c'è proprio un comunicato che era dal pubblico, l'abbiamo letto in diretta, e quindi era una sorta di, noi ci siamo, se andiamo là di fuori, che è un po' rischioso, che era
0: sì,
1: un po' rischioso.
0: Però come dice Ale, e questo
1: pensiero, poi sono d'accordo con te, non possono decidere niente, perché io lo dico tutti i giorni, che i tifosi devono fare i tifosi, non possono decidere niente, non possono decidere chi è il presidente, chi è l'allenatore, chi sono i giocatori, non possono entrare in merito a queste cose, figuriamoci nell'organizzazione delle partite.
0: Ma in generale, io parto proprio dall'inizio e da soprattutto. Chi è che decide quali devono essere i candidati per la federazione gioco calcio? Perché si decide senza sapere qual è il programma che un determinato presidente non ha ancora fatto? Perché nessuno ha fatto ancora un programma, però è stato scelto uno da uno dall'altro. Chi è che decide qual è il presidente di Lega? Perché lo decide? Perché non si oppone? Perché le tifoserie con un comunicato devono di fatto incidere in maniera così seria sul quando far giocare una partita, e quindi non decide più il prefetto, non decide più la Lega, non decide più l'avvocatura, decidono i tifosi? Ragazzi, questo è un calcio in mano a chi? A nessuno.
1: Sì, sì.
0: C'è un vuoto di potere e c'è una politica troppo coinvolta.
1: Aggiungo un'altra cosa che volevo dire, perché siamo andati su un altro tema, volevo parlare anche di Sarri. Condivido diciamo, quando ci fu la sua uscita, che disse come è possibile che un calendario che tu lo sapevi è sbagliato, chi ha sbagliato si dovrebbe di quello, io ho condiviso tutto. Però questa posizione di dire non vado, non la condivido, e vi spiego perché. Prima di tutto c'è un derby che per una squadra ha un valore enorme, e anche per le altre squadre impegnate in quella nella Champions League. Quindi tu non puoi mandare un messaggio: io non vado perché hanno deciso di giocare a quell'ora, non ci vado, tanto a me del derby, cioè, come di, non ci interessa più niente, tanto ormai la nostra stagione è finita. Non mi piace questo tipo di messaggio. Ho capito che alle 12 ti dà fastidio giocare, e come principio ci può anche stare, perché giochi alle 12 di maggio e poi da gennaio giochi ai 20:45, no? E quindi questo già le storture del nostro calcio, e va bene. Però secondo me tu devi andare. Allora, tu devi andare, ti devi presentare, perché sei l'allenatore di una squadra di calcio e devi mandare un messaggio, secondo me, diverso. Mi dà fastidio questo orario, ma io vado, alleno la mia squadra perché vogliamo fare il risultato nel derby, perché capite, cioè, questo derby qui è importante per, non solo per la Roma, ma per la Juve, per il Milan, per il Como. Però quindi deve essere un derby calcisticamente regolare.
0: Ok,
1: non so se mi capite, capito il senso,
0: perfettamente capito, e passo la palla ad Alessandro, però facendo un attimo il lavoro di raccordo in mezzo, perché io credo che lo conosciamo tutti Sarri ha un'anima rivoluzionaria,
1: va bene.
0: Allora, in quanto rivoluzionario, sai, c'è quella scintilla dentro che dice: io lancio la bomba, io non mi presento, anzi direi al presidente di non presentare la squadra. Ovviamente nessuno lo fa, però nel suo intento mentale, poi si presenterà, secondo me c'era il desiderio che anche gli altri dicessero: ok, basta, se si gioca in questo momento, in questa data, dopo tutto questo caos, non ci presentiamo neanche noi, quindi il rivoluzionario trascina un movimento rivoluzionario e diventiamo la Francia invece che l'Italia, cioè quel paese che si oppone a una decisione e che non segue invece quella decisione perché devi seguirla per forza. Santa, poi è un ideale che resta tale, perché chiaramente ognuno pensa a quello che deve essere il guadagno che si porta a casa con la Champions League. Santa, ci sei? L'abbiamo perso, ma quello sì, sembra se sto, che è il momento in cui scarica. No, è il momento in cui tira lo sciacquone.

0: Però è quello, è quello, diciamo, il discorso principale, cioè sarebbe giusto.
1: Tu dici che se la... c'aveva l'appoggio degli altri.
0: Esatto, cioè, ma oppure non, magari scatenare l'appoggio degli altri.
1: Ma tu hai visto l'appoggio di

0: forza, però... e secondo me fai bene a manifestare il tuo dissenso, però per me ci devi essere. Per me ci devi essere.
1: Ma secondo me alla fine ci sarà. Era un ideale rivoluzionario di una persona naturalmente rivoluzionaria che chiaramente non sarebbe stato seguito, Alessandro, ma che voleva provare a scuotere qualcosa. È ricaduto?
2: Sì, ho sentito tutto.
1: Vai, hai sentito?
2: Ci Io ho sentito tutto.
1: Ah, ok, ok. Va bene, non ti sentiamo più.
2: Ho sentito anche che hai detto che hai tirato lo sciacquone.
1: Ma questo l'abbiamo detto chiaramente. Che vai via sempre nello stesso orario, ha detto Solano, perché quello è il momento in cui tira lo sciacquone. Vai Santo.
2: Allora, io parto da una mia ideale, a me i rivoluzionari non piacciono, no? Cioè io sono un moderato, a me le rivoluzioni non mi piacciono. Però in questo caso Sarri ha lanciato la bombetta. Sarri è questa roba qua, lo sappiamo. Ma era logico che Missoni andasse dietro, perché secondo me, e lo dicevo prima, ed è questo il problema vero, tutti alla fine sono contenti di questa soluzione e tiro in ballo tutte le società. Secondo me hanno fatto il tifo tutte per giocare domenica alle 12.
1: Esatto, quello che dicevo io.
2: Questa è la cosa grave, è questa la cosa grave, che tutti hanno detto ma sì, giochiamo domenica alle 12, ma chi se ne frega? Perché poi, alla fine, dei tifosi, lo diceva Marco, non gliene frega niente a nessuno. A nessuno. Ci sono interessi televisivi, perché è chiaro che alle 12 di domenica magari riesce a vendere il prodotto meglio all'estero, poi voglio vedere quanti se li guardano, ma insomma, questo è un altro discorso. E quindi erano tutti allineati su questa battaglia. Ecco perché non cambierà mai niente. Perché tanto, chi più, chi meno, accettano questo sistema.
0: Sì, sì, allora, sono d'accordo, perché non c'è stato nessuna squadra, nessun club, nessun dirigente che in questi giorni ha lasciato una dichiarazione, ma che cosa state facendo? Nessuno, esatto. nessuno. Quindi sono tutti complici, sono tutti complici della Lega, quindi è inutile, cioè io non difendo nessuno, mi voglio spiegare ancora meglio perché non vorrei essere frainteso. Vai. Condivido il pensiero di Sarri, lo ripeto, condivido, però una volta deciso che si gioca alle 12 tu devi andare a fare il tuo lavoro e far fare alla squadra la migliore prestazione possibile, la migliore prestazione, motivarli, perché sai, dire non vado è un segnale non proprio motivazionale nei confronti di una squadra, permettetemi di dire
1: è chiaro.
0: Quindi io sono d'accordo con la sua posizione, sono d'accordo quando ha criticato fortemente tutti quelli che organizzano il calendario, Lega compresa eccetera. Però non andare mi sembrerebbe un segnale molto molto molto negativo in una partita che la ritengo importante, non solo per la Lazio e la Roma, ma per tutte le altre squadre impegnate in quell'obiettivo.
1: Ed è questo lo scacco matto che poi fondamentalmente il calcio fa a se stesso, cioè non ci saranno rivoluzioni perché ognuno pensa al tornaconto economico, esatto, che avrà con la Champions, però a un discorso più ideologico-culturale opinione mia personale, preferisco più il popolo francese che magari ti blocca una nazione perché tu la benzina a livelli altissimi, piuttosto che il popolo italiano che si lamenta però paga e non fa niente.
0: No, ma magari scende in piazza per altre cose, dai, sì, per quelle più futili.
1: Esatto. Detto questo, ci sono già delle note vocali oltre a dei messaggi, sentiamo quelle che si possono sentire. Vai Giorgio.
3: Buongiorno Vincenzo, Arturo da Ragusa. Niente, volevo dire che non fa niente se non facciamo i mondiali, perché alla fin fine abbiamo avuto la finale di Coppa Italia, che è il più grande spettacolo dell'universo, uno spettacolo superiore anche alla finale dei mondiali, per cui chi se ne frega. Certo che poi in televisione l'abbia vista la famiglia di La Russa e la famiglia di Marotta e basta, è un dettaglio irrilevante, ma è il più grande spettacolo del mondo.
1: Severo, ma indicativo nel senso che tu non puoi dire una cosa del genere quando non sei andato al terzo mondiale di fila. Ulteriore aggravante secondo me.
0: Ragazzi,
1: però
0: sono...
1: su questo possiamo andare avanti al prossimo nota vocale, che c'è poco da aggiungere.
4: Buongiorno direttore Piccoli, Vincenzo e Alessandro, Roberto a Montefiore Conca.
1: Ciao Roberto.
4: Io su questa vicenda faccio solo due considerazioni. La prima è che secondo me il lavoro che svolgono il prefetto e il questore sull'ordine pubblico non può essere gestito da altri organi che non hanno la stessa competenza, esatto, nella materia, perché la materia dell'ordine pubblico è una materia molto seria, visto che riguarda la sicurezza delle persone, e io spero che non succeda nulla, perché altrimenti chiaramente le ricadute saranno su queste autorità. La seconda è che purtroppo per un tifoso che vuole andare a vedere una partita, nel mio caso io con mio figlio volevo andare a vedere la Juventus domenica, non è possibile aspettare il venerdì.

0: giovedì, per il giovedì sera meglio, per poter organizzarsi per andare a vedere una partita, atteso che uno deve fare dei chilometri per arrivare dove si gioca la partita. Spero che queste situazioni non si verifichino più in futuro, perché sono cose che per uno che segue lo sport sono assurde.
1: Poi c'è, e vado da Alessandro, anche chi dice
2: no,
1: che...
2: No, sottolineo che l'amico Roberto fa parte delle forze dell'ordine, quindi sa bene di cosa parla.
1: Sì, sì, lo conosciamo e quindi ha parlato per ragion veduta e soprattutto veramente noi ci dobbiamo augurare a prescindere, non perché questa situazione poi dopo viene di nuovo enfatizzata, però a prescindere che
3: non
1: accada.
3: La partita della Juve originariamente che orario doveva fare? Me lo ricordi?
1: 12:30, Santa, quant'era originariamente la partita della Juve?
2: No, non c'era,
1: non
2: mai,
1: c'era
2: stato
1: mai stato, perché di fatto era rimasto in stand by. Non c'era mai stato messo l'orario.
2: Non c'era mai stato un orario.
1: Tant'è che la gente non sapeva fino all'ultimo quando prenotare voli e tutto il resto. Quindi diciamo le ultime giornate erano subito.
2: Non ci deve dimettersi i personaggi qua, oppure lo
1: allora,
2: io non prendo posizione.
1: Mi sbaglierò, ma credo che la contemporaneità, cioè delle ultime tre partite, era in automatico di sera alle 20:30. Quindi infatti anche le prossime due saranno alle 20:30.
3: Ma infatti molta gente aveva preso i biglietti in questo modo.
1: Esatto.
3: Ragazzi. Aveva preso i biglietti.
1: Chiaramente.
3: Noi ieri abbiamo avuto la testimonianza di un carissimo tifoso della Juventus di Catanzaro. Che aveva prenotato appunto per fare il viaggio da Catanzaro, andare a Torino per vedere la Juventus e stare lì e dormire lì perché non poteva rientrare. Quindi aveva prenotato il volo e tutto, e quindi non sapeva più che doveva fare. E siamo arrivati a giovedì sera, lui alle giovedì alle ore ha mandato il messaggio da noi intorno alle 16, quindi alle 16 ancora non sapeva che cosa doveva fare. E questo, gente che paga.
1: Che non ha i soldi di chi... lasciamo stare, dice certe cose. Ultima nota vocale, poi vi saluto. Dai,
4: buongiorno, sono Marco di Torino. Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie, Marco.
4: Beh, inerente alla scelta del prefetto dottor Giannini, che tra l'altro è una persona stimabilissima, però devo dire che ha avuto anche delle responsabilità, perché inizialmente ha imposto la partita del derby fosse disputata lunedì 18 maggio alle 20:45. E poi ieri è vanificato la sua scelta, praticamente ha ceduto, diciamo, la sua autorevolezza. Per me purtroppo è una sconfitta dello Stato, non certo dei vertici calcistici. Questa è un'amarezza per me.
1: Lo possiamo dire che è una sconfitta un po' dello Stato questo?
3: Ha ceduto. Io sono d'accordo, sconfitta dello Stato. Aggiungo a quello che ha detto lui anche il TAR, che praticamente non ha preso una decisione, ha rimbalzato tutto agli altri. Anche questo non è, quindi è una sconfitta dello Stato, sono d'accordissimo.
1: Santa, sei d'accordo anche tu? Vuoi aggiungere qualcosa?
5: Certo. Io però sono convinto di una cosa, questo, che ci sarà talmente tanto controllo domenica, e alla fine l'unica cosa che non accadrà fortunatamente saranno gli incidenti. Quindi forse vediamo il lato, proviamo a vedere il lato positivo. Ci sarà talmente un occhio vigile su questo evento, ricordiamo che va anche Mattarella, poi so se andrà anche la Russa, ma Mattarella sicuramente sì, a tennis, parlo. E quindi il Magliocca della situazione, cioè che a petto nudo affronta i tifosi avversari, sarà subito preso e portato via. Quindi secondo me non ha
3: detto.
1: Però diciamo.
5: Voi immaginate il Magliocca della Lazio contro il Magliocca della Roma. Queste cose secondo me non accadranno fortunatamente,
1: esatto.
5: perché lì rischiano veramente, cioè ci sarà un controllo straordinario, e quindi forse questa è l'unica cosa
1: dopodiché chiudo tutto questo, che speriamo appunto non accada per i motivi che tu hai detto, significa un dispiegamento di forze eccessivo. Fuori luogo, in una zona della città, mentre magari nel resto della città non ci sarà manco uno che può metterti una multa, per dire,
3: un altro,
1: perché comunque quelli so, e probabilmente molti di loro dovranno fare anche straordinario un lavoro che certamente
5: andiamo
1: non è.
5: Andiamo a fare tutti della fine in banca domenica, tanto non ci contano
1: niente. Figurati, a Napoli sono venuti a ora di pranzo. Detto questo, grazie a Marco Piccari.
3: Grazie Piccari. A Vincenzo, un saluto ad Alessandro, ciao Ale.
1: Ciao Santa,
5: ciao,
1: a dopo.
5: Ciao.
1: Noi ci fermiamo, finisce l'editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo con tutto mercato web, poi alle 12:05 avremo Luca Calamai, successivamente Gabriele Chiocchio, e andiamo in casa Roma per capire anche un po' tra comunicato della Roma, comunicato dei tifosi e un po' quello che accadrà, e poi Allen Valneghi come sempre. Vi aspetto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo dunque arrivati alla penultima giornata del campionato e domenica alle 12 si giocheranno partite molto importanti per la corsa al terzo e al quarto posto. Abbiamo voluto fare un punto della situazione in questa intervista ad Alberto De Chiara, ex calciatore di Roma, Fiorentina e Parma. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Alberto, si gioca domenica alle 12, si giocano le partite più importanti, quelle delle squadre coinvolte nella lotta Champions per il terzo e quarto posto, dopo tante polemiche, dopo che la Lega aveva anche annunciato ricorso al TAR, poi c'è stata la pronuncia della prefettura, la questura, poi anche è stata chiamata in causa l'avvocatura dello Stato, insomma alla fine una quadra è stata trovata.
2: Di tutto e di più, era tanto per completare l'opera di quest'annata dove ci sono state polemiche, che il calcio che è andato come è andato, sia a livello tecnico che purtroppo che con il fatto della nazionale, la federazione, gli arbitri, mancava questa ciliegina per completare l'opera. D'altronde è così, purtroppo è stato calcolato male tutto, è stato calcolato male, è stata fatta una figuruccia, al di là delle offese anche dalla Federazione Tennis, mi pare che siano anche piovute offese un pochino pesanti, ma insomma in parte anche a ragione per certi versi, ma poi insomma alla fine uno deve cercare di trovare appunto una quadra, come hai detto tu, si è trovata in una certa maniera. Giocare a mezzogiorno è abbastanza tipico, 5 squadre a mezzogiorno, c'erano poi le battute, sono volate anche sui social, chi diceva giochiamo la mattina all'alba e quant'altro, però questo è a mezzogiorno si è trovata questa soluzione, perché poi insomma si è trovata una soluzione per rimediare veramente a un pasticcio che fa vedere che questo calcio dalle radici, dall'amministrazione, da tutta una serie di cose deve cercare di essere rifondato in qualche maniera.
1: Il derby di Roma. Roma favorita in questo momento anche alla luce della sconfitta pesante in finale di Coppa Italia da parte della Lazio?
2: Ma ci può essere soltanto uno spirito di rivalsa a livello così o di orgoglio da parte della Lazio, che non deve più chiedere niente, quindi la Roma è senza dubbio sul campo favorita, però lo era favorita anche con il Parma. Io ero a vedere quella partita e a Parma ha avuto, insomma, è stata abbastanza fortunata per degli episodi abbastanza favorevoli alla Roma in quel caso lì, però hanno fatto sì che la Roma sia in piena corsa e quindi ha un'occasione, non un match ball, perché è sempre davanti, c'è sempre il Milan che ne ha un altro a Genova, però a Genova c'è De Rossi, c'è una serie di cose che possono, motivazioni in più che possono essere dare veramente importanza più o meno a una delle due partite, però c'è Roma-Lazio, la Lazio gioca un derby, quindi credo che sia la partita tutta da giocare soprattutto sullo stato nervoso.
1: Ecco, dicevi del Milan, la crisi dei rossoneri che sembravano poter a un certo punto cullare anche il sogno scudetto, e adesso si ritrovano a dover fare i conti anche con la possibile perdita della Champions.
2: Sì, è stata una cosa improvvisa, c'è stato un calo mentale e fisico da parte della squadra di Allegri, hanno perso un pochino quella fiducia che Allegri era riuscito a creare con il Collant alla sua maniera, era riuscito a rimediare un pochino a tutto, poi non ha affrontato questo rush finale in maniera negativa. La squadra è senza dubbio in questo momento, sembra demotivata, no? Un pochino in questo senso qui, ma Allegri è bravo a ridare al momento opportuno la frustata giusta alla squadra. Con il Genoa è più dura delle due partite che deve affrontare, senza dubbio è quella più dura. Credo che se dovesse superare lo scoglio di Genoa, il Milan insomma è in Champions se dovesse fare il risultato pieno.
1: Juventus-Fiorentina, altra partita molto interessante, la Juventus naturalmente ha molte motivazioni in più rispetto alla Fiorentina, però si dice che i Viola possano giocare con la testa libera ora che sono matematicamente salvi.
2: Ma è un po' un discorso che è legato anche alla Lazio, la stessa motivazione che può trovare la Lazio nel fare un derby contro la Roma, la stessa cosa lo può trovare una sorta di derby tra virgolette non stracittadino, quello tra Fiorentina e Juventus, quindi anche per ripagare forse un'annata diciamo disastrosa, ma poco ci manca da parte della Fiorentina, potrebbe essere il dare un senso magari diverso con una vittoria contro la rivale di sempre, no? Soprattutto per i fiorentini sarebbe una nota di orgoglio sotto questo aspetto, e impedire che

0: la Juventus possa magari raggiungere l'obiettivo che si è prefissa e che sta a un passo per conquistarlo. Quindi direi una partita anche questa sotto questo aspetto qui, e sulla carta vede la Juventus più motivata e senza dubbio più favorita anche sotto il profilo tecnico. Però sono partite particolari, mancano due giornate alla fine, comincia a venire il primo caldo, insomma una serie di cose. Poi si gioca tutto a mezzogiorno, però allora mai giocato forse, non so se è mai successo a mezzogiorno, quindi chissà, che può succedere di tutto.
1: Voto al Como, che è già in Europa, bisognerà vedere quale competizione sarà quella del Como.
0: Ma insomma, il fatto già che abbia raggiunto una competizione importante come l'Europa era già una cosa che doveva raggiungere e l'ha raggiunta. Era probabilmente l'obiettivo minimo, anche perché secondo me il Como ha investito molto per cercare di riconquistare l'Europa in un campionato dove ha avuto anche la possibilità di raggiungere, grazie sicuramente al fatto che ha trovato una quadra, un gioco spumeggiante, un bel gruppo, ma anche al fatto che gli altri hanno molto rallentato, quindi di conseguenza approfittando di questo il Como si trova in una situazione veramente buona, e quindi direi che il primo obiettivo l'ha raggiunto. Se poi riesce a fare qualche salto in più, chi può dirlo, mancano due giornate.
1: Fabregas lo vedi anche pronto per una big?
0: Ma io sì, penso di sì, io credo che abbia dimostrato già del fatto di avere avuto già l'esperienza con il Como di fare questa esperienza che gli può servire ulteriormente. È stato anche un ex grande giocatore, io credo di sì. Adesso non si devono far costruire subito maestri o professori, lui deve far giocare la squadra come sa, ha le sue idee, ma le idee si devono adattare soprattutto ai giocatori e non al contrario, insomma.
2: Torniamo a parlare della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Fabrizio Ravanelli, che ha parlato a margine del Salone del Libro a Torino e, come dicevamo in precedenza, si è espresso in particolare sui bianconeri.
3: Fabrizio, intanto allora, questo libro stasera la vinciamo noi, insomma una frase importante di quella sera. Ti volevo chiedere che emozioni ci sono state quella sera, poi in questo libro soprattutto e in questo momento all'interno soprattutto della Juventus, che cosa manca per riuscire a tornare a quei fasti?
4: Allora, per quanto riguarda il titolo stasera la vinciamo noi, è un titolo che rappresenta veramente al 100% quello che era il 22 maggio la nostra mentalità, perché siamo entrati in campo consapevoli che avremmo dato tutti noi stessi, che l'Ajax avrebbe dovuto ucciderci per vincere la partita. E vincere la Champions nella Juventus rappresenta, penso, una delle più grandi soddisfazioni non solo per me ma per tutto quel gruppo del 94-95 e 95-96, perché è stata costruita in quell'anno con l'arrivo di Lippi, Moggi, Giraud e Bettega, questa finale. E poi cosa manca alla Juventus di oggi per quello che manca per poter imitare e arrivare a quei traguardi lì? Credo che manchi un po' tutto sotto il punto di vista anche da parte di giocatori. Credo che oggi è inopportuno fare un paragone, è un calcio totalmente diverso, un calcio molto più fisico, anche se allora si andava veramente forte, però allo stesso tempo era una Juve secondo me con grande qualità tecnico-tattiche. Il mister aveva cambiato un po' la mentalità del calcio in quegli anni, portando un calcio totale con un 4-3-3, portando pressing, attaccando gli spazi, soprattutto la riconquista della palla. Quindi era una Juve veramente bella anche da vedere, non solo vincente, e oggi credo che il paragone non possa stare in piedi.
5: Dipendesse da lei, rinnoverebbe Vlahovic?
4: Ma io credo che, visto che posso dargli un consiglio, visto che io ho avuto e ho fatto questo grandissimo errore di abbandonare la Juventus dopo anni anche vincenti, tornassi indietro non lo farei mai, quindi è stato uno degli errori più grandi della mia vita, e quindi consiglierei a Vlahovic di restare alla Juventus.
6: Indice l'uomo giusto secondo lei per tornare a quei fasti del 96?
4: Ma credo che sia quel giocatore con qualità eccelse dove la Juventus si deve appoggiare e costruire la squadra su di lui.
3: Ti posso chiedere un commento su quello che sta succedendo, la questione del calendario, questa situazione paradossale da vivere per un calciatore? Che situazione è?
4: Ma per il calciatore credo che sia abbastanza semplice, perché il giocatore è chiamato a giocare e a dare sempre il massimo in campo. Credo che alla base di tutto ci debba essere anche una certa logica per far sì che tutte le cose possano coincidere e ci possa essere soprattutto una sicurezza all'interno di una partita così sentita, visto che io il derby l'ho giocato e so quello che

0: Può essere.
1: E sempre a proposito della Juventus, sentiamo anche le parole dell'ex direttore sportivo dei Bianconeri, Luciano Moggi.
2: Il finale della Juve è stato praticamente un finale che direi sta salvando. Adesso ancora non è finito, però, come la Juventus aveva cominciato con l'allenatore nuovo, con Spalletti, io penso che abbia fatto cose importanti e abbia fatto risvegliare uno spogliatoio che dormiva. Adesso purtroppo siamo arrivati alle due partite finali e c'è la comica dei Ritolini, si sa quando si gioca. Il calcio sembra che sia passato in sottordine rispetto al tennis, ci sta pure perché lì abbiamo un campione simile, quindi, però essere ancora giovedì, la partita programmata domenica a mezzogiorno e mezzo, non sapere quando si gioca, se domenica o lunedì mi sembra una cosa scelta, mi dispiace doverlo dire, ma è un'organizzazione disorganizzata.
3: Tornando al libro, quindi alla vittoria del 96, cosa manca a questa Juve per arrivare a quella lì del 96?
2: A quella dire, mancano giocatori, questi potrebbero fare. Però potrebbero fare panchine importanti, quelli che ci sono adesso, erano tutti campioni, tutti giocatori di nazionale, perché se andate a cercare i giocatori di quel tempo lì, praticamente vedete i capitani dell'Argentina, i capitani della Svezia, i capitani, vedete troppi capitani. Voglio dire, è un paragone che non rende.
4: Direttore, secondo lei quale deve essere la priorità della Juventus per il prossimo mercato? Lei da cosa partirebbe?
2: Io partirei dal centrocampo, anche perché voi vedete la Juventus che praticamente ha difficoltà quando deve fare la partita, mentre discretamente impostata quando gioca di rimessa. Io vi cito una partita, per esempio quella con la Verona. Quella con Verona era una partita che veniva subito dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta, se vi ricordate. Lì la Juventus ha avuto fortuna perché l'Atalanta ha fatto il 4-1, però si è difesa bene ed è ripartita. Quando si è trattato di fare la partita, invece dove esiste un centrocampo, dove esiste il centrocampo, ha trovato difficoltà, perché quando il centrocampo non è armonico, non fa praticamente quella che è la densità, a quel punto lì qualsiasi giocatore si può incuneare nel centrocampo e arrivare all'1 contro 1 del difensore e praticamente mettere in difficoltà. La Juventus, quando gioca in casa, quando si deve attaccare, si
1: Torniamo adesso a parlare del derby, in particolare come si avvicina la Roma a questo appuntamento, una Roma che deve assolutamente vincere per tenere in vita le speranze di arrivare al quarto posto. Come si è preparata la squadra di Gasperini al derby? Sentiamo le parole del nostro corrispondente sui giallorossi, Marco Campanella.
5: Dopo giorni di polemiche, comunicati, ordinanze e ricorsi, siamo finalmente arrivati ad avere una data e un orario certi per questo attesissimo derby della capitale. Si giocherà domenica, alle 12 e già questo è un grande passo avanti, visto il caos quasi inverosimile a cui abbiamo assistito in questa settimana. Per la Roma questa gara è come una finale, parliamoci chiaro. Gli uomini di Gasperini sanno di non potersi permettere alcun passo falso, se vogliono continuare a sperare nel quarto posto fino all'ultimo. Ci arrivano chiaramente carichi ancora, dalla rimonta folle di Parma e avranno dalla loro uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso, vista l'assenza sugli spalti del pubblico, laziale in protesta contro la propria società. Questo è sicuramente uno scenario insolito per questo derby della capitale, ma che potrà rappresentare sicuramente un fattore per il risultato finale. Oltre al notevole peso che avrà questa gara, nella corsa alla Champions, ci sarà un carico, emotivo non indifferente. Per molti in casa Roma potrebbe essere l'ultima partita davanti al pubblico romanista. Su tutti, Paulo Dybala, che soltanto una settimana fa ha ammesso la possibilità, di lasciare il club giallorosso in estate. In secundis anche, Lorenzo Pellegrini, che di derby ne ha risolti parecchio. Per questi due e per Zeki Çelik in settimana comunque si è iniziato a muovere qualcosa, in ottica rinnovo dentro a Trigoria. Staremo a vedere quindi quali saranno i loro destini. Sarà quindi un una stracittadina importantissima sotto ogni punto di vista, non ci resta che godercela. Buon derby a tutti.
1: La Lazio invece reduce dalla sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, una Lazio che rimarrà fuori dall'Europa, una Lazio che certamente non è stata protagonista di una bella stagione, dunque dovrà voltare pagina, vedremo con quale allenatore, perché Sarri insomma sembra essere arrivato al termine della sua avventura con i biancocelesti. Nel frattempo però andiamo a sentire attraverso le parole del nostro corrispondente sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, come si è preparata la formazione biancocelesti a questo appuntamento.
0: Archiviate le polemiche per l'orario del derby, si giocherà domenica alle 12 come le altre quattro partite della Corsa Champions, la Lazio prepara una sfida che vuole provare quantomeno a salvare una stagione piuttosto complicata, stagione che non è stata salvata dalla finale di Coppa Italia di mercoledì, Lazio che si deve leccare le ferite dopo la sconfitta contro l'Inter, una Lazio che può contare su quasi tutti gli elementi a disposizione. Sarri però dovrà fare a meno, oltre che di Ivan Provedel, lungo degente ormai da quasi tre mesi, anche di Alessio Romagnoli, squalificato per l'espulsione rimediata sabato scorso in campionato contro l'Inter. Sarà il solito 4-3-3, bisognerà capire ancora qualche dubbio su giocatori che non sono al 100%, ma per il momento particolari dubbi di formazione in senso assoluto non ce ne sono, salvo sorprese appunto dal punto di vista fisico. 4-3-3 con Motta fra i pali, al posto di Romagnoli al centro della difesa, sul centro-sinistra ci sarà Oliver Prosgard, insieme a lui Mario Chila, a destra Adam Marusic, a sinistra Nuno Tavares, a centrocampo Rovella torna in cabina di regia e sarà una delle due novità rispetto alla finale di Coppa Italia, con Basic e Taylor confermati come mezziali. Per Basic si tratta dell'ultimo derby, lui che andrà in scadenza al termine della stagione. Davanti invece il tridente con Zaccagni a sinistra, Isaksen a destra e Noslin al centro dell'attacco. Pedro entrerà dalla panchina, anche per lui sarà l'ultima stracittadina, anche lui in scadenza di contratto. Vedremo poi anche altri elementi che potrebbero giocare l'ultimo derby, potrebbe essere l'ultimo per Mario Chila, potrebbe essere l'ultimo anche per altri giocatori, per esempio per Cancellieri, poteva esserlo anche per Provedella ma non sarà a disposizione, potrebbe essere anche l'ultimo derby per Maurizio Sarri, che potrebbe salutare al termine della stagione. Tra l'altro vedremo se sarà l'ultimo derby in panchina o meno, perché come ha avvisato, se il derby si fosse giocato a mezzogiorno lui non ci sarebbe stato, e vedremo allora se sarà presente all'Olimpico domenica alle ore 12.
1: 50 anni fa il Torino conquistava lo scudetto, il Torino di Radice, il Torino di Graziani e Pulici, il Torino di Eraldo Pecci scriveva una pagina importantissima della sua storia. E allora andiamo a sentire come è stato festeggiato e come viene ricordato ancora a 50 anni di distanza il tricolore dei Granata. Le parole del nostro corrispondente sul Torino, Emanuele Pastorella.
6: Torino si prepara alla grande festa dei 50 anni dello scudetto, perché è passato mezzo secolo dal 16 maggio del 1976 al 16 maggio del 2026. Una grande festa organizzata proprio lì, dove la squadra di Radice riuscì a compiere un'impresa storica che è ancora oggi nelle pagine della storia granata, perché tuttora è l'ultimo scudetto vinto dal club dopo la tragedia di Superga. Si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino, quello che una volta fu il comunale, proprio a 50 anni da quella giornata storica. Sono attesi praticamente tutti i protagonisti del Toro scudettato, quindi da Pulici a Graziani, gemelli del gol, oltre ovviamente a Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Patrizio Sala, Castellini, il portiere, oltre ovviamente a tutti gli altri della Rosa. Ci sarà anche il figlio di Radice, il tecnico che riuscì a costruire quella squadra capace di regalare un'enorme gioia a un popolo granata che all'epoca era ancora scottato dalla tragedia di Superga e che ad oggi mai si sarebbe aspettato di vivere 50 anni senza un'altra gioia del genere. Il Grande Torino comunque si prepara ad accogliere quanti più tifosi possibili. Sono chiuse le due curve, ma nei distinti e in tribuna restano a disposizione vari tagliandi. L'incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione Casa Ugi, che si occupa di aiutare le famiglie con piccoli malati. E all'interno della giornata ci sarà proprio anche una partita, un momento dedicato ai pazienti di Casa Uggi, oltre alla partita vera e propria, quella tra alcune vecchie glorie granata. Sono attesi tra gli altri Rosina, Ferrante, Asta, Semioli, giusto per fare qualche nome. Ci sarà anche un momento, diciamo, canoro con vari artisti, ovviamente dal cuore granata, ad esibirsi sul prato del Grande Torino. Citiamo gli Statuto e il Senso Unico, e quindi Torino appunto si prepara a questa grande festa per i 50 anni dall'ultimo scudetto.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Siamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati. Ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte, ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70esimo compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nerazzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo: fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70, e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia. Era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse: è il derby del 1979 contro il Milan, e piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei. Quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, i retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Io voglio far ascoltare le parole di Gigi Cagni, insomma, molto particolari. Gigi Cagni, che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
2: Dovrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse, ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più, adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico come ce ne sono stati, come ce ne erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io ho un aneddoto troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la Primavera a fare una partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto. Lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
3: Redarguito subito.
2: Allora, il sabato quando giochi con la Primavera, questo era il rapporto. Ma noi, era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendivamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere. Perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte. Quando era 19 anni, quindi non era un problema.
1: Chi ha visto Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, e Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
4: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò 2 gol, uno di destro, uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E mi dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi, sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo. Lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
3: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
4: Ma sai,
3: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
4: sì,
3: a quel mondiale.
4: Sì, sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale. Sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? Stavamo parlando di nazionale, no? Allora, La nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalò era a casa mia a cena con la moglie. Allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse: guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo. E sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse: se domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale. E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
1: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
5: È avvenuto, penso, nel 1978.
3: Esatto, l'anno prima.
5: L'anno prima era avvenuto, avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione a San Siro. Venne un fallo al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio dei pali, e da lì comincia subito con i tifosi la sua storia.
3: E tutto iniziò con una giocata.
5: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi andare sulla destra, cioè era uguale, e lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
1: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
6: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni lo incontravo spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva, e tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti del mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia.

0: erano questi, che poi il genio maledetto numero uno è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. E Beccalossi faceva parte di questi e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol. Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
1: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
2: Interpretazione del ruolo, due cose da separare, c'è certamente l'uomo straordinario. Io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica, solare. Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia, è un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato per la persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Un'interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio di video, mi ricordo Beck come Bach.
3: Grande.
2: Bach era il compositore.
3: Sì, sì.
2: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è di razionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
3: Beh, ci sono, tu eri anche un po' anche così, no, come calciatore.
2: Beh, insomma,
3: un po'
2: le imprecazioni, genio, magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
1: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
4: Beccalossi è un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo, poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se mi ricordate,
3: come no?
4: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì, insomma, ci hanno deliziato. E poi quella era una bella squadra, anche per la presenza di Mini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava. Ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
1: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, l'Apo De Carlo. Sentite.
5: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi ancora più di quanto non fosse vedere l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tu,

0: tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè, perché la vita dello scudetto, Caso, tanti altri, insomma, ero un Inter, no? che aveva veramente giocatori fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con l'allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi a lambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è portato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì, cioè tu potevi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima il bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
1: Sì.
0: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare quando eri piccolo allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutto, le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi, e quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccarossi nei primi della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che per me ha fatto Beccarossi, Berlusconi, perché si mette anche lui con De, sì, nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccarossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi, della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
2: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccarossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali, è stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
3: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio con un approccio prima, con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi, e quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, e poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco, e viva il Becca.
2: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
4: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

Bentornati cari amici di Ghostvi, bentornati nel mio salottino. Oggi è venerdì, ma non parleremo di complotti.

Perché? Perché noi andiamo in parallelo con, io vado in parallelo con gli SVR e quindi attingo da Mauro e dalle sue scoperte. E questo venerdì non abbiamo fatto gli SVR perché ci siamo persi in un sacco di discorsi meravigliosi, più o meno meravigliosi, e oggi è venerdì e io volevo parlarvi di quella cosa. Allora, lo so, mi avete scritto e mi avete anche scritto che... Che non sto facendo più l'oroscopo, che vi piaceva il mio oroscopino, ma arriverà l'oroscopino perché adesso arriva comunque la bella stagione, c'è questo profumo comunque di vita perché cominciamo a uscire di più, come sapete dall'almanacco del giorno dopo il sole sorge alle 5:45, tramonta alle 20:24, che dovrebbe essere oggi, se non ricordo male dell'almanacco che abbiamo fatto, ma ogni giorno acquistiamo un minuto in più, fino ad arrivare a un giugno che io lo chiamerei un giugno poderoso, ovvero un giugno dove alle 9 forse comincia a far buio. E dici, vabbè, allora, cioè, anch'io che sono una polentona, non mi va più di mettermi a cucinare alle 7, alle 6 o cominciare a imbastire la cena a un orario che Mauro dice no. Ma sono le 6? Non stiamo veramente già mangiando? No, non stiamo mangiando, stiamo semplicemente preparando. Allora, a parte il fatto che ci sono delle preparazioni che, come sappiamo, chissà mi sa chi cucina, vanno fatte un pochino prima, come il panetto di pasta fresca, come il panetto anche, io lo faccio anche con il panetto dei gnocchi. Ieri ho fatto gli gnocchi di Barbabietola, ma in questi giorni, in questa settimana, ho comprato poca frutta e verdura perché a casa avevamo ancora qualcosa, ma mi andava tantissimo di far andare la fantasia e usare quello che avevo. Quello che stava diventando brutto, perché non mi piace, lo trovo veramente una, come si dice, una perdita di denaro e di tempo. E lo sapete che quest'inverno facevamo la rubrica anche eco-cucina, che non è solamente cucina sostenibile con gli avanzi, gli scarti della verdura e della frutta, ma anche economia in cucina, che è una cosa che mi tocca molto, perché vengo da una famiglia comunque, sapete, di ristoratori e non si butta via niente, perché ciò che tu butti è già perso e fa parte comunque del netto del prodotto, quindi non va bene. Quindi diciamo così che ho affinato e tutti i giorni imparo anche da altre persone, indubbiamente, non sono nata imparata e mai lo sarò, a gestire meglio i prodotti. Penso che adesso la regia si è attossito e mi ha fatto perdere il filo perché era distratta e quindi la regia non tossire mentre io sto facendo cose, mia moglie, tutto un po' casino. Comunque, detto questo, ieri ho fatto gli gnocchi perché mi era avanzata una barbabietola. Allora, sapete che le barbabietole, quelle già pronte, sono confezionate, sono sotto vuoto e ce ne sono di solito due. Peso specifico penso intorno ai 300 grammi, adesso non lo so. Una l'ho utilizzata con i ceci per fare l'hummus e l'altra era lì un po' che girava. Poi mi sono ricordata che avevo comprato delle patate novelle tipo 10 giorni fa e stavano già cominciando a germogliare. Allora, se le patate hanno già completamente germogliato, io non vi consiglio di mangiarle, sono veramente piuttosto rischiose, non fatelo. So che è peccato buttare, però è davvero piuttosto rischioso mangiare delle patate che hanno già germogliato. Se c'è l'inizio del germoglietto, invece no, basta scavarlo e lo togliete, non c'è nessun problema. E mi erano rimaste due patate. Allora, visto che io non sono una matematica, sono andata semplicemente a chiedere all'intelligenza artificiale per non sbagliarmi. Senti un po', io ho 235 grammi di barbabietola da barbabietola con la viola e due patate che sbucciate al peso netto erano. Adesso. Comunque ho inserito anche il peso, le ho fatte andare al forno perché la barbabietola è ricca di acqua, essendo ricca di acqua la barbabietola rischiava di essere faticoso, nel senso che dovevo mettere troppa farina. In realtà,
ho fatto andare le patate nella friggitrice ad aria. Ho abbassato la temperatura, ho fatto 170, una ventina di minuti, tenendo girate senza olio né sale niente, è giusto per cuocerle così. Può succedere perché nessuno, ripeto, è nato in

Ero fissata di fare quello, perché mi erano avanzate le patate, mi era avanzata la barbabietola, in casa avevo ancora dei formaggi da finire, ma avevo anche delle pericosce. Per chi non lo sa, le pericosce sono delle piccole perine, carinissime, sono perfette, piccole, non hanno hanno la pelle molto sottile, non è rugosa, sono veramente deliziose. Chi si vuole togliere il gusto di mangiare una pera senza magari mangiare quelle molto grosse, che hanno tutti i loro nomi, le pere cosce sono straordinarie, sono perfette. Non le avevo mai, cioè, le ho sempre mangiate crude e non le avevo mai utilizzate in cucina. Quindi, una volta che Gemini mi ha fatto l'equazione, cioè 235 grammi di barbabietola, due patate, non ricordo il peso, gli ho detto quanta farina devo mettere, lui mi dice allora intorno ai 180 grammi, cioè lui mi ha detto 180 grammi in realtà, però non vorrei dirvi il peso perché non mi ricordo il peso delle patate, credo sui 2 etti. Sì, perché poi, sì, è vero, intorno ai 2 etti è qualcosa, perché una volta sbucciate mi ricordo che il rapporto era 1 a 1, cioè tanto era la barbabietola, tanto erano le patate, esatto, mi ricordo questa cosa. Mi dice 180 grammi di farina e un cucchiaino di maizena, il tuorlo di un uovo, che aiuta a legare, allora anche le patate in sé già legano, però il rapporto 1 a 1, un tuorlo non rischiate. Non l'albume, solo il tuorlo. Quindi ho inserito il, ho fatto la, oh, attenzione, le patate che avevano cotto, diciamo che si era formata una sorta di patina. Io cosa ho fatto? Non potevo schiacciarle e le ho frullate con il mini pimer. No, no, scusate, non quello all'immersione, con il frullatore. Con il frullatore le ho frullate tutte, quindi hanno cominciato a rilasciare il loro amido, visto che stava diventando, era piuttosto colloso, e l'ho messo nella barbabietola. Vi dico una cosa, la barbabietola, anche quando la frullate con il mini pimer a immersione, comunque perde acqua, e ci sono due strade che potete prendere. Una è quella di far cuocere la barbabietola in un padellino in modo che evapori la sua acquetta, che comunque non ci sia piuttosto diventi una pappetta da neonato, per intenderci. E l'altra invece è una volta che avete frullato, la lasciate lì un attimo e vedrete che comunque la sua acqua che contiene viene un po' a galla. Scusate. E allora prendete uno Scottex e tamponate l'acqua in eccesso. Anche questo è una cosa, dipende da voi. Io ho usato lo Scottex e ho tamponato un po' di acqua in eccesso e è venuta perfetta. Ci ho messo dentro le patate, l'ho messo dentro il tuorlo e ho cominciato a girare. Dopodiché non ho messo la maizena nella farina. Io ho usato una farina ovviamente senza glutine, ho preferito una farina per fare la pasta fresca anziché per fare il pane o quant'altro, e diciamo che ha tenuto molto lo gnocco, perché non volevo uno gnocco morbido, di quelli morbidi non mi interessava, volevo uno gnocco gnocco piuttosto sodo. Dopodiché ho messo il cucchiaio di maizena dopo il tuorlo e ho cominciato a girare, a girare, a girare. Ho fatto tutto con il cucchiaio finché ho potuto e poi un cucchiaio alla volta di farina. Ho visto che i 180 grammi di farina erano tanti rispetto alla dimensione del panetto che volevo e comunque alla densità del panetto, ma quella farina mi è servita dopo per infarinare gli gnocchi, quindi non si è buttato nulla, non ho sprecato niente. Se voi non volete, avete altre tecniche, tipo non volete usare quella farina, ma volete usare la farina di riso, se non siete celiaci, potete tranquillamente usare qualsiasi tipo di farina voi vogliate, siete fortunati, quindi non è un problema. Una volta che avete fatto la classica, la palla di impasto, lo mettete nella carta. Non mi viene. Perché non mi viene in mente? Insomma, nella carta trasparente e nella pellicola. Nella pellicola e la mettete in frigo mezz'oretta. In questo modo si solidifica e diventerà molto più facile per voi lavorarlo. Dopo mezz'ora, ho lavorato, ma nella mezz'ora che gli gnocchi erano in frigorifero, io ho voluto pensare a cosa avessi in frigorifero per poter presentare a Mauro, al mio compagno, perché non volevo fare sempre la stessa cosa, volevo qualcosa di leggero, di non troppo calorico, possibilmente, ma non avevo voglia di formaggi. Non avendo voglia di formaggi, ho detto, ma io cos'ho? Ho le pericosce. Vedi un po' come le faccio queste pericosce, perché, scusate, nell'impasto salatelo un pochino.
anche l'acqua del, poi degli gnocchi, dovete salarla. Per

salatelo perché la barbabietola rimane sempre un pochino dolce, ma non dolce, insomma, talmente insipida a volte in certi modi che va salata comunque, non abbiate paura, intorno ai chi vuole i grammi, 8-10 grammi di sale, ok? Altrimenti chi è brava va a occhio e gli mette il solito pizzico di sale. Io ho detto cosa faccio con le pericosce? Perché sono lì, può darsi che mi diventino brutte, è una cosa che mi dà molto fastidio. Allora le ho aperte, lavate, aperte, tolto il torsolo e tagliate a cubetti. A cubetti alcuni piccoli e alcuni un po' più grandi, ma non grandi tanto perché le pericosce sono di questa altezza, non sono più grandi, sono proprio delle perine piccolissime. E le ho tagliate. Cosa ho fatto? Avevo del burro salato. Io, ecco, dovete sapere che... sono un po' una fanatica, sono una fanatica, mi piace avere il burro da 5 euro, 2 etti e mezzo, il burro imperiale, quello che si può mangiare spalmato con le alici, quindi non si, no, assolutamente non, è meglio non mangiarlo cotto, quello salato e il classico normale. Comunque mi piace a seconda delle necessità e di quello che mi viene in mente, come sono una fanatica delle farine. Essendo celiaca, mi piace avere in casa tutto il non si sa mai, come non c'è il non si sa mai di noi donne nella borsa, c'è il non si sa mai delle farine per una celiaca. Io adesso, tra l'altro, mi arriverà anche quella di sorgo, o quella di teff, quella di riso, quella di castagne, o di tutte le marche, o almeno la versione sia normale che integrale. C'è tutto, io ho l'ambulanza, io ho tutto, mi serve tutto e ho l'idea che potrebbe, non si, vi ripeto, non si sa mai quello che mi può servire. In questo caso avevo quella per la farina fresca, scusate, per la pasta fresca e l'ho utilizzata. Ma le pere, ho detto, vabbè, allora, sapendo il gusto, è un gusto un po' dolce, quindi cosa faccio? Devo inventarmi qualcosa. E questa ricetta io non so se esista veramente, credo che al giorno d'oggi non si possa inventare più niente, ci sono solamente sperimentazioni. C'è chi sperimenta per avere qualcosa, per avere una cucina più veloce, per una cucina più semplice, per avere un effetto wow o per avere l'idea di poter fare qualcosa di nuovo. Io non sono per la cucina, sapete, quella molecolare, io non sono per queste cose, non ho neanche la preparazione, io sono per una cucina più rustica ma che guarda al particolare, sono per una cucina che ama la sperimentazione con la fantasia. Avendo queste pere, conoscendo il sapore di queste pere che è dolce, ma non troppo troppo dolce, cosa ho fatto? Le ho fatte a pezzettini, ho preso del burro salato, ho messo del burro salato. Sì, lo so che ho detto che non volevo qualcosa di troppo impegnativo, ma il formaggio è peggio, secondo me. Comunque, ho fatto le pere, le ho fatte rosolare. Le ho fatte rosolare con delle foglioline secche di salvia. Ma perché le foglie secche di salvia? Perché mi è morta la pianta, quindi non potevo metterle fresche. Se voi avete le foglioline fresche, mettetele. Se avete mi è morta la pianta, come me, sono buoni lo stesso, magari lasciano un sapore un po' meno intenso, però insomma, dategli una morte onorevole, buttatele dentro anche quelle. E così ho fatto. Quindi burro salato, salvia, pericosce. E le ho fatte andare. Quando è stato il momento che ho sentito il friccicore del burro, ho messo dentro una buona dose generosa di noce moscata. Se l'avete quella la nocina, grattatela, se avete quella già pronta, fatelo, che comunque sono buone lo stesso. Un po' di sale, un pochino di sale. E mi è venuta l'idea di mettere del miele. Io sono una fanatica anche del miele, ne avrò 8. 8 a casa, tutti diversi, per vari ed eventuali, perché hanno tutti un sapore diverso, una consistenza diversa, un uso diverso. E quelli che amo di più, allora, quello da caccia è quello che si presta di più, è forse quello meno costoso, è quello che si trova di più in commercio, già l'eucalipto è un po' più complicato da utilizzare perché è un pochino più costoso. Effettivamente, quando devo fare del pane buono buono, metto quello d'acacia, cioè scusate, quello di eucalipto, perché è più bramato come colore, quindi aiuta anche la colorazione del pane. Ma di questo ne parleremo un'altra volta, perché mi sto specializzando nel fare delle pagnotte da fuori di testa, senza glutine ovviamente. Cosa succede? Un po' di sale, un noce moscata,
un giro di pepe, ma veramente solo un giro, e un cucchiaio di

Di miele. Perché? Perché ho detto che se il dolce non è sufficiente, non mi crea abbastanza contrasto con il salato. Perché? Perché poi io voglio metterci del pecorino, però non avevo voglia di ulteriori sbattimenti ieri sera. E cosa ho fatto? Non ho fatto la crema di pecorino, perché anche lì fai scaldare il latte, metti la fecola, metti il burro. No, no, no, no. Ero già in piena dalle 6 per fare gli gnocchi freschi. Se anche mi sare... No, non avevo voglia. Quindi ho fatto questo, ho messo un cucchiaio di mele d'acacia, che comunque mezzo chilo costa 10 euro di quello buono, perché se uno non vuole andare a risparmio, se invece volete andare a risparmio fate bene comunque, perché in sé la sostanza non cambia, ma io quello avevo in casa e quindi quello ho usato. Dopodiché fatelo andare a fuoco lento, fate andare le pelle cosce a fuoco lento, deve essere proprio, dovete sentire che sfriccicano piano, che non perdono di consistenza, quelle piccole sì, ma perché ci servono comunque per la crema, quelle grosse devono essere quelle che poi ci danno il gusto vero della pera. Cosa succede? Un goccio di acqua di cottura non sta mai male, neanche in questa preparazione. Perché? Perché aiuta a fluidificare meglio l'intingolo. Una volta che avete scolato i vostri gnocchi, e vengono a galla come tutti gli gnocchi, io ho fatto una semplicissima preparazione. Ho preso il piatto, ho messo gli gnocchi, che potete scegliere due strade, farli piccoli. No, questo è a vostro gradimento, davvero. Io forse gli gnocchi è una delle paste che amo di più, perché diventano veramente, si possono fare in tutti i modi. Se fate diciamo il salamotto piuttosto grosso, una volta che lo tagliate, e potete farlo rotondo, quindi a sfera. Di solito questo li amo molto farli con la zucca. Mi piace farli tondi con la zucca, zucca e amaretti. Per me è il top, non esiste niente di più buono. Oppure potete farli più piccolini, sempre a sfere piccole, non troppo piccole, per quelle diventano chicche. E diventano una lavorazione noiosissima. Quindi lasciamo stare, visto che facciamo le cose molto veloci, tac, tac, tac, veloci. Una volta che avete comunque la ricetta in testa, è tutto più semplice. E vi assicuro che, avendo inventato, non so se l'ho inventata, comunque avendo creato questa nuova ricetta, solamente per noi, non avevo assolutamente voglia di fare delle chicche. Quindi ho fatto il panetto piuttosto grosso, cioè il salamotto piuttosto grosso, l'ho tagliato, ho usato quell'apparecchio, quell'affarino che è rigato, che usano le rezdore in Emilia Romagna per fare gli gnocchi, per rigare il rigagnocchi, fondamentalmente il rigagnocchi. Però essendo loro più grossi, perché li ho tagliati grossi, sono venuti un pochino più lunghi, ma sono bellissimi. Erano bellissimi, troppo però, perché ho visto che Mauro nel piatto li ha tagliati. Quindi ho detto, allora li ho tagliati un po' troppo grossi, perché poi questa è la prima volta che fai una ricetta del genere, che usi un formato diverso, perché di solito lo fai un po' più piccolo, li fai rotondi. Stavolta è la prima volta che ho usato un panetto grosso, e ho detto, vediamo se piace. No, preferivo quelli piccoli, quindi niente, non è un problema. Semplicemente li si taglia a metà, o poi e si mangia così, insomma, quello è veramente a vostro gradimento. Non ho messo gli gnocchi dentro, ma perché questo lo potete fare nella padella delle pere cosce, lo potete fare serenamente. Io non ho voluto farlo per non fare la solita cosa, forse lì ho un po' sbagliato, ma però nella mia testa era gnocchi, pecorino, ma proprio quello già grattugiato, e calde bollenti le pere cosce con il loro intingolo, che era un goccio d'acqua di cottura per renderlo più fluido, e comunque il burro, perché comunque è quello fondamentalmente. Il burro caldo, caldissimo, avrebbe sciolto il pecorino, e così è stato. È venuta fuori una cosa straordinaria. C'era il salato del pecorino, sentivi comunque il profumo, il sapore un po', come dire, rustico, un po' terroso della barbabietola, e le pere cosce dolci, con sentivi la cannella, perché, ah, mi sono dimenticata, nello gnocco ho messo anche un filino di cannella oltre che al sale.
per fare un filo conduttore anche con il condimento. È venuta fuori una cosa celestiale, veramente buonissima. Io vi do questa ricettina, ho pubblicato sulla mia pagina, mi trovate Simona Monaco sulla mia pagina, ho ripubblicato la ricetta, ma onestamente a voi preferisco darla così. E vi dico anche l'ultima ricetta, poi vi lascio.

Allora, è venerdì di solito, il venerdì e il sabato si fa la spesa per il weekend, chi ha ospiti, chi ha semplicemente voglia e tempo un pochino di cucinare in più. Io arrivo a venerdì e non voglio più avere niente nel frigorifero, voglio dire, ho già, quindi sabato faccio una spesa nuova o lunedì faccio la spesa nuova della settimana. Io una cosa vi consiglio, non buttate via niente perché tutto si può condire con la fantasia, non solo col burro. Allora, per esempio, ho fatto una pagnotta domenica perché sto sperimentando varie farine, sempre mezzo chilo, ecco, mezzo chilo di farina vi vengono, parliamo di senza glutine, vi vengono fuori 8 paninetti, oppure una pagnotta grossa o due pagnotte medie. Io ho fatto la prima volta una pagnotta con un tipo di farina, la seconda volta ho fatto due pagnotte e una l'ho regalata alla mia vicina, ma con una farina diversa e anche il sapore era diverso. Perché non cambia? La base è sempre la farina, ci vuole sempre un 50% di farina naturale, che potete usare quella che volete, sorgo, teff, quinoa, qualsiasi cosa. Io uso in casa, in questo momento in casa il teff perché il resto mi deve arrivare. Però questo mi permette di sapere che il gusto è quello, ma la consistenza diventa diversa. Sarò più precisa appena avrò più tempo per quanto riguarda le farine. Se siete d'accordo, ci vediamo tutti i venerdì, potremo fare una puntata dedicata all'elaborazione delle ricette senza glutine. Non che io. Cioè, so anche cucinare altre cose, è normale, però la difficoltà del senza glutine è proprio quando tu hai a che fare con la grammatura e l'idratazione. Questa è la cosa più complicata in assoluto. Io sperimento, sì, è vero, ho un master in cucina senza glutine, ma non hai mai finito di sperimentare, non hai mai finito. Quindi ho fatto due pani, ho usato la stessa ricetta, due farine diverse, il comune denominatore è sempre stato il teff, ma ho avuto risultati diversi. Una è stata più croccante, l'altra è stata un filino più morbida, mi è durata 3 giorni. 3 giorni significa che io ho mangiato domenica, lunedì e martedì, ma martedì mi è rimasto un culetto così di pane e non andava più perché era diventato un po' gommoso, sempre molto buono, ma un po' gommoso. Ora potete tagliarlo, è fatto abbrustolire e rinviene ed è spettacolare. Perché comunque il pane senza glutine deve contenere dell'olio, almeno 3 cucchiai d'olio lo deve fare, per forza, perché mancando la maglia glutinica è impossibile non usare l'olio. E l'olio che io uso è l'olio di queste campagne, quindi è eccezionale, è buonissimo ed è anche quello che consiglio a voi, visto che poi lo mangiate. Cosa vi dico? Questo panetto, questo culetto, io ho trovato al fruttivendolo qua sotto, che pensavo fosse un fruttivendolo un po' scagio, e invece è straordinario, ha veramente delle, non le primizie, ma lui si serve da tutti gli agricoltori intorno. Cioè, ha sempre roba fresca. Le uova fresche gli arrivano 3 volte alla settimana, il vino, quello del contadino, una volta alla settimana, in una damigiana. È meraviglioso. Io l'avevo sottovalutato perché comunque lui ha frutta e verdura di prima scelta e anche frutta e verdura di seconda scelta, diciamo un po' per tutte le tasche, e questa è una cosa che io apprezzo moltissimo. La democrazia io la apprezzo moltissimo. Questo pane, io ho detto vabbè, ma non mi va di buttarlo perché è ancora molto buono. Anche voi, se avete a casa del pane con o senza glutine, che però non dovete buttarlo, ma se è fatto un po' duro, usate questa ricetta, è semplicissima. Io ho usato due tipi diversi di pomodoro, uno verde e uno rosso, un cetriolo. Ho messo una peracoscia dentro, però potete usare anche qualsiasi altro tipo di frutta, potete usare una mela, potete usare il melone, sia giallo che arancio. Un frutto mettetecelo dentro, perché serve, ve lo assicuro. Germogli di cipolla, avete presente quei cipollini piccolini? Ecco, quelli. Quello però l'ho tagliato, l'ho pulita, l'ho tagliata, l'ho messo nell'aceto di mele e l'ho lasciato un pochino sedimentare lì. Una volta che ho tagliato tutta la verdura e tutta la frutta a cubettini, ho tagliato anche il pane e l'ho messo dentro. Olio, un giro d'olio, un pochino di sale e i germogli di cipolla con l'aceto e ho mescolato. Se volete fare una cosa fighissima, che vi aiuterà tantissimo nel sapore, grattugiate della buccia di limone o una buccia d'arancia e farete un'insalata di pane da capottare.

Perché ovviamente con la bagna che si forma con i pomodori, che si forma con l'aceto, anche con un po' d'olio, anche il pane più raffermo si ammorbidisce. Quindi non buttate niente, ed è una cosa fighissima. Anche a livello visivo è bellissimo presentare questo piatto di frutta e verdura e pane che non è dolce, ma quando in bocca arriva il sapore della frutta. Non lo so, è già, oh, che buono! Quindi non buttate via niente. Avete la possibilità di creare quello che volete in cucina con quello che avete. Io sono felicissima quando dico: ma ho finito tutto, cioè stava diventando brutta questo e l'ho utilizzato. Stava, non voglio che diventi brutto questo e l'ho utilizzato. È così poi che tutto funziona. E vi assicuro che anche a livello proprio di umore mi sentirete molto molto meglio non buttando via niente. Una cosa che mi è venuta in mente è il fatto del se avete degli yogurt in frigorifero che sono già scaduti, a meno che non siano scaduti da un mese, se sono scaduti da una settimana, 10 giorni non si buttano, tantomeno si butta lo yogurt greco. Che non va continuamente a fermentare, è acidulo e anche dopo 2 settimane è ancora buonissimo. Io mi preparerò, ma proprio un foglio dove leggerò, perché mica me le ricordo tutte a memoria, la ricetta proprio per fare i diversi tipi di pane, le diverse tipologie di pane. È molto semplice. È più allora. Mi rendo conto che è più difficile spiegarvelo che farlo, perché una volta che lo fate, quelli sono i movimenti, quelle sono le procedure da fare, quelli, i piccoli accorgimenti. Il pane più veloce che, senza glutine che io ho fatto nella mia vita è di 2 ore. Se non volete utilizzare il lievito di birra, fate la biga il giorno prima perché è 18. 24 ore si forma la biga. Se non sapete cos'è la biga, vi darò anche la ricetta della biga. Farò proprio passo passo tutto. Perché serve? Perché non solo siamo penalizzati, e vabbè, chi è celiaco lo sa, chi ha in famiglia un celiaco lo sa, chi non ha nessuno celiaco non lo può sapere, ma abbiate pietà. È difficilissimo trovare del pane buono. Se noi apriamo un sacchetto di pane, già avete il casereccio classico di varie marche, se lo aprite, nella peggiore delle ipotesi viene fuori una svampata d'alcol, che quello serve per loro per garantire per la conservazione. Diversamente hanno sempre quei sacchettini contro l'umido, quegli affarini che trovate dentro. Però difficilmente riusciamo a dire: via, che buon pane! Cioè io proprio mi sento ricompensata. Questo è un pane che vi do, queste ricette che vi do con le varie farine che conosciamo tutti in 2 ore. Quindi saranno la preparazione è una cosa, 50 minuti di prima lievitazione, 50 minuti la seconda lievitazione e mezz'ora di cottura. Ma visto che siamo a metà maggio, che comincia a fare sempre più caldo, soprattutto qui al sud, i tempi magari della seconda lievitazione non saranno più 50, ma sarà mezz'oretta, a seconda della temperatura che avete in casa. Mi raccomando, abbiate questa accortezza, perché se nella prima lievitazione deve raddoppiare l'impasto, nella seconda lievitazione non deve lievitare l'impasto, cioè non deve raddoppiare, deve semplicemente un pochino gonfiarsi. Ma sarò più precisa venerdì prossimo. Sarà il nostro appuntamento dei celiaci e dei non celiaci, perché sappiate che se un celiaco può cucinare determinate cose, potete farlo anche voi, anche con il glutine. Io vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo presto.

0: Cari amici del TM Blu News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Occhi puntati sull'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo ieri sera in finale la Lazio, ma naturalmente ci concentreremo anche sul campionato e sulla battaglia per la Champions. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Decima Coppa Italia per l'Inter, non c'è stata praticamente partita ieri sera.
1: Beh, sai, sono quelle partite dove sicuramente la differenza era

0: era nota e ci voleva una serata magari così così per l'Inter, che di fatto un po' lo è stata, non era sicuramente non era una serata ad hoc per la Lazio, nonostante il mister abbia provato, diciamo, ad aspettarli dietro e poi ripartire, ma i due episodi abbastanza, diciamo, imprevedibili, perché insomma sono i due errori abbastanza grossolani per il livello della Lazio, hanno spianato la strada alla Lazio e l'Inter alla fine meritatamente ha vinto la Coppa Italia.
1: Ecco, Chivu, già speciale, due trofei al primo anno da tecnico dell'Inter.
0: Ma sai, io dico la verità, Chivu, cioè gestire una situazione come quella che ha ereditato da Inzaghi dopo una non vittoria del campionato, diciamo, sicuramente in quel periodo era veramente un qualcosa di non semplice. Poi dopo, obiettivamente, vedendo, diciamo, le rivali, quello che hanno fatto, insomma, non è stata per Chivu un'impresa, diciamo, gloriosissima da un punto di vista proprio tecnico, però per essere stato il primo anno vero che ha condotto una squadra di Serie A, comunque aver vinto due trofei, tanto di cappello.
1: Ecco, comunque Chivu, ma anche Lautaro hanno sottolineato che sono arrivate in questa stagione troppe critiche per i nerazzurri. È chiaro che ha pesato sull'Inter quell'eliminazione in Champions League contro il Bodo.
0: Ma sai, quando una squadra domina con facilità, come ha dominato l'Inter, uno, come poteva succedere negli anni passati, pensa che magari in campo europeo, diciamo, te la giochi in maniera un pochino più semplice. In realtà, purtroppo, abbiamo visto che noi, che siamo a fine campionato, abbiamo visto che il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma non dico scadente perché forse non è la parola giusta, però diciamo che è scaduto molto. Ci sono tantissime cose che vanno riviste e quindi è chiaro che, come dicevo prima, quando te domini così in Italia non puoi pensare di uscire come è uscito l'Inter in campo europeo.
1: Per quanto riguarda la prossima stagione, il presidente Marotta si è già esposto, ha detto nessuna rivoluzione, ma ci sarà la volontà di un mix tra giovani di talento con giocatori esperti. Può essere la formula giusta, secondo te?
0: Guarda, io credo che siamo arrivati a un punto dove personaggi come Marotta vadano emulati, vadano copiati, perché penso di dire che se non è l'unico che negli ultimi anni è riuscito a creare un qualcosa di fatto bene, diciamo integrando italiani a stranieri, poco ci manca, nel senso non voglio dire che è l'unico, però quello che dice Marotta è Vangelo, perché se noi vediamo le altre squadre di alta classifica, che squadre hanno fatto, per non parlare poi di quelle che stanno lottando per non retrocedere, piene zeppe di stranieri che non hanno qualità, non hanno interesse, non hanno attaccamento alla maglia. Quindi Marotta va seguito in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
1: Tornando invece alla Lazio, è fuori da tutto, non parteciperà a nessuna Coppa Europea, insomma una stagione davvero da dimenticare, una stagione da mettersi velocemente dietro le spalle.
0: Ma sai, sì, perché la Lazio è partita zoppa dall'inizio con una situazione tra allenatore e società, diciamo, ambigua, particolare, e quindi ha fatto tre o quattro, diciamo, prestazioni di buon livello, arrivando poi anche alla finale, che comunque arrivare alla finale e perdere contro l'Inter comunque non è una cosa da sottovalutare, però è una stagione da dimenticare per tante ragioni, una contestazione dalla prima giornata all'ultima. Sicuramente il calcio italiano ha bisogno di altre figure, di altre dinamiche, di altro tutto, in poche parole. Quindi per la Lazio è una stagione da dimenticare, secondo me.
1: Parliamo anche dell'Atalanta che a questo punto spera di entrare in conference.

0: Certo, è una magra consolazione per una squadra che quest'anno ha giocato in Champions League.
1: Ma guarda, l'Atalanta mi sta sorprendendo, nel senso che probabilmente da fuori tante dinamiche non le sappiamo, però dopo aver raddrizzato la barca prendendo Palladino e comunque avendo poi un calo fisiologico, perché dopo la rincorsa che hanno fatto penso che era quasi diciamo, annunciato. Adesso sembra che diciamo, la figura di Palladino non sia più nei piani societari, perlomeno da quello che si capisce. Onestamente mi sorprende un po', e poi ripeto, questo piazzamento non dico che è un qualcosa di deludente, cioè lo è, lo sarebbe stato all'inizio del campionato, poi visto le prime 7-8 partite e con l'arrivo di Palladino, onestamente non credo che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi l'Atalanta ha perso anche alcune partite immeritatamente, quindi io credo che il lavoro di Palladino sia da elogiare.
0: Ecco, comunque per quanto riguarda l'Atalanta, nella prossima stagione c'è la sensazione che i bergamaschi possano ripartire dalla coppia Giuntoli-Sarri. Cosa?
1: Dunque, sai, l'Atalanta fino all'anno scorso, sicuramente lo sarà anche nei prossimi anni, ritenevo tutto quello che faceva, anche perché diciamo, molte volte ci sono stato vicino, giusto. Dopo che ha preso Juric, qualche dubbio mi è venuto su qualche dinamica interna che forse è modificata. Adesso l'uscita di Palladino a vantaggio di Giuntoli e di Sarri sicuramente diciamo, è un segnale forte, no? Perché a quel punto anche il direttore sportivo, che dopo 4-5 anni lascia l'Atalanta, sicuramente sono due figure ottime per una squadra come l'Atalanta, che sia Giuntoli che Sarri, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Però onestamente, in questo momento mi prevale più il sentimento di dispiacere di un giovane allenatore che ha dimostrato di saperci fare, di avere una cultura del lavoro importante, e quindi, però, insomma, ecco, questa volta, diciamo, con tutto il rispetto per Juric, sicuramente a prendere Sarri come allenatore è una scelta che va quasi sul sicuro.
0: Il Milan in crisi e non può sbagliare contro il Genoa perché rischia davvero di uscire dalla Champions, di uscire dalla zona Champions.
1: Ma guarda, il Milan tocchiamo sempre il solito tasto, che è quello dell'allenatore. Allegri è un grandissimo gestore, un grandissimo allenatore, ha fatto ottimi risultati, però ha bisogno di una squadra forte, ha bisogno di una squadra che vada da sola, perché nel momento in cui ci sono problemi, se non hai, non è un tattico, non è uno che ti ammazza di tattica, quindi ti dà il compito da fare in campo. Allegri è uno che corregge le partite, ma quando c'è una squadra che non ha, diciamo, nello zoccolo duro giocatori da Milan, perché poi ci sono ottimi giocatori, Rabiot sicuramente, a parte Modric, che vabbè, alla sua età, ma ha fatto un ottimo campionato. Poi dopo non ci sono giocatori trascinatori che in una società, in una squadra, in uno stadio come San Siro riescano nei momenti di difficoltà a tirare il gruppo. E questo è la normale conseguenza di un momento negativo, anche di condizione fisica. Qualche errore ce l'ha messo anche lui, perché ha messo dentro giocatori che magari non giocavano da 3-4 mesi. In un momento come questo gli è mancata proprio la brillantezza dei nuovi innesti, e adesso rischia grosso, veramente grosso.
0: Ecco, però al Milan c'è anche un clima da tutti contro tutti e si parla molto anche di una rottura tra Ibrahimovic e lo stesso Allegri, momenti ad alta tensione tra i due, con Allegri che sarebbe anche pronto a lasciare il Milan a fine stagione, ci sarebbe anche la nazionale sullo sfondo per Allegri.
1: Guarda, il discorso del Milan, il discorso di Allegri, di Ibra, sono un po' ripetitivo probabilmente, però evidenzia, a mio modo di vedere, la carenza totale, completa, che è il motivo principale di tutto il sistema calcio Italia che è alla deriva. Non ci sono uomini di qualità, cioè ci sono nomi, ma non ci sono uomini di... Perché ti dicevo di Marotta? Perché qui se andiamo a vedere il campionato italiano, a partire dalla Juventus, al Milan, togliamo l'Inter e altre squadre, poche squadre, è stato costruito, sono state costruite squadre dove ci sono l'80, il 90, il 70% di stranieri, anche nelle squadre che stanno retrocedendo o che sono retrocesse, perché ci sono squadre che hanno 25, 26, 27 stranieri e retrocedi con 22, 23, 24 stranieri, oppure arrivi sotto l'obiettivo nettamente che ti eri prefissato. Qui bisogna capire chi fa la squadra, perché l'allenatore sicuramente ci può mettere del suo, ma se te non hai il materiale adatto a quello che è la piazza, quello che ti chiede la società, è chiaro che la responsabilità va ai direttori sportivi o comunque a coloro che fanno le squadre. Oggi c'è purtroppo pochezza, enorme pochezza nei direttori sportivi, o che hanno input dalla società, diciamo, sbagliati, di andare a prendere a risparmio stranieri a 2 lire piuttosto di prendere giocatori come succedeva ai tempi miei, dalla Serie C, dalla Serie B. Io guarda, ti dico questa cosa, non ho visto quest'anno la Serie B molto, ma ho visto l'ultima giornata di Serie B, ho visto giocatori, cioè 90 minuti fatti da tutte le squadre, forse perché era l'ultima giornata, fatti con molta intensità. Ho visto gente che è sicuramente con dei margini di miglioramento che, se messi in contesti di Serie A, su 10 un paio te le ritrovi sul gradino alto. Purtroppo questo qui non avviene ormai da anni e questo è il male nel nostro calcio. Troppi stranieri modesti, troppi direttori sportivi che preferiscono acquistare giocatori sconosciuti e quasi sempre poco qualitativi a discapito di un enorme numero di giocatori che dalla C e dalla B potrebbero veramente farsi vedere e crescere in Serie A.
0: Senti, tornando invece a parlare di allenatori, al Genova ha sottolineato il grande lavoro di De Rossi. C'è la mano di De Rossi e si vede sul Genova.
1: Guarda, De Rossi è una persona che a me piace molto perché non parla mai il politichese, pane al pane, vino al vino. Ha dimostrato che l'allontanamento avuto alla Roma non era giusto e si è avuto la fortuna di trovare una piazza che probabilmente è adatta alle sue caratteristiche, una persona sanguigna, una persona coriacea, combattiva, e la piazza di Genova è quello, perché giocare in quel catino meraviglioso dello stadio di Genova è sicuramente stato per lui anche ideale come ambiente che ha trovato. La squadra è una squadra che si addiceva molto alle sue qualità e ha dimostrato che ci può stare alla grande in Serie A, in questo caso nel Genova.
0: Per quanto riguarda il derby, Roma favorita a questo punto?
1: Beh, sai, il derby è sempre il derby, come si dice, però è chiaro che la Roma ormai ha intrapreso una strada, è convinta di poterle vincere le ultime 2 partite, quindi sicuramente è favorita, ma sai, nel derby te mi insegni che non c'è mai un risultato scontato. Dovessi scommettere 1 euro, sicuramente lo scommetterei sulla squadra di Gasperini.
0: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, buon proseguimento di serata, a presto.
1: Ok, ciao Lorenzo, grazie. Ciao.
0: Parliamo adesso della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista ad Yıldız che ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia dei bianconeri.
2: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo 2 partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister. Questo è.
3: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora, ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
2: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche dura, ma siamo non è finito. per questo andiamo duro. Anche il mister se è sempre con noi, parlo con noi e gli dico sempre andare

0: 100% anche oggi, questo solo è il massimo.
1: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnato.
0: Ma questo non lo sapevo, scusa, ma non lo sapevo. Ma certo, è un bel numero.
2: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo. A un certo punto eravate indietro, le cose si stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
0: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto, è per la Champions.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

ragazzi, è così, ho voluto iniziare questa puntata così, un po' più dance. Eh sì, ogni tanto partire con un po' di dance di sottofondo non fa mai male, cari amici. Ben ritrovati, ma guarda che ciuffo bellissimo che c'ho oggi. Ringrazio il trucco e parrucco della televisione che mi aiutano sempre a diventare sempre affascinante e sempre bello, cari amici. Un inizio scoppiettante con Robin Schulz, Crystal Water e Cissy Preston con le canzoni Show Me Love, Gypsy Woman e Finally. A noi ci piace suonare, anche perché oggi è venerdì, si avvicina il weekend e iniziamo poi tutta la solita trafila e locali e aperitivi e DJ set. Basta che non mi fate andare in un locale dove c'erano ancora i vocalist come che salutano, cioè l'altro giorno, la settimana scorsa, il locale Vista Mare, elegantissimo, bellissimo, e chi c'era? Il vocalist che diceva benvenuto Giovanni Gargiulo, e poi diceva benvenuta Giuseppina Cacace in una bottiglia per lui, cioè manco fossimo al mercato del pesce, cioè vocalist, ma soprattutto non è vocalist, direttori artistici e DJ, cioè non, cioè, il vocalist serve, sì, ok, ti dà quell'input, ti dà quella cosa, ma non serve per sponsorizzare sfigati che si sentono dire il cioè succedeva negli veramente, quando facevo il vocalist io in discoteca la domenica pomeriggio, quello funzionava. Perché? Perché era all'inizio, perché ancora non si capiva, e quello che si sentiva nominare al microfono davanti a tutti in tutta la discoteca si sentiva il super figo di Belen. E quindi oh, wow, mi hanno nominato, sono figo. Oggi non più, ragazzi, dai, basta, c'è ancora che continuiamo questo what's when away, no, sono andoni, ciao grande, ciao mitico, vabbè, comunque fa abbastanza ridere questa cosa, cari amici. Ma noi siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata di SVR, lo sapete, sono da solo per questa prima parte, poi arriverà Simona, ma soprattutto guardate che c'ho le mie spalle il fondale nuovo, sono un nuovo sfondo, cari amici, sono in Costiera Amalfitana, sì, in realtà ci vivo già, ma con la redazione abbiamo deciso di trasferirci direttamente con Sorrento alle spalle, praticamente Sorrento, Amalfi, Positano, ultimamente porta un po' così, e

Positano, dovunque, in costiera amalfitana o se no nella costiera sorrentina, dove vi pare. Comunque, cari amici, benvenuti e come fanno i bravi presentatori, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Next Un Channel, su Teleroma 56, sono Mauro Caputi, come vi dicevo, poi dopo si aggiungerà anche la mia collega Simona Monaco e con lei poi andremo a chiacchierare un po' degli avvenimenti e dei fatti della giornata. Oggi di cosa vi voglio parlare? Delle sfighe. No, no, no, aspetta, attenzione, non per forza delle sfighe, ma di cose che capitano a noi uomini, o meglio, non so se capitano solo a noi uomini, poi dopo questo lo chiederò a Simona anche dopo, ma dei casi estremamente sovrumani, cioè dei casi che dici, ma è possibile che per forza proprio a me devono capitare queste cose? Sembrano quasi proprio degli X-Files. I caricabatterie del telefono. I caricabatterie del telefono. Anche perché oggi parleremo con Simona, sapete, è venerdì, quindi con Simona parleremo di complotti. Ma il complotto che mi autofaccio da solo in realtà è che quando uscite di casa, quando andate via per un weekend, andate fuori per lavoro, andate in ufficio, andate. I vecchiardi come me, che nonostante io abbia 1000 power bank a portata di mano e ne ho comprate un sacco, non me le porto mai dietro, e questa è una cosa assurda. E mi porto io, stacco, sai, staccate il caricatore del telefono. Da cioè, immagino tutti quanti ce l'abbiamo di fianco al letto. Non va bene, lo dicono tutti, non dovresti tenere il telefono vicino al letto, fa male, non va bene, e ok, vabbè, perfetto, questo è aggiudicato. Ma tanto è lì, quindi anche se noi lo teniamo là, e chi se ne frega delle radiazioni in generale che ci sono. Quando uno va via di casa, si porta via. Solitamente o ne ha due, che perché è bravo, io non sono bravo e quindi ho staccato quello a ricarica veloce che ho comprato quando ho comprato il telefono, giusto per, ho un Samsung S21, un po' datato, ma va sempre bene, è sempre bello. E me lo sono portato via. Quando sono stato a Roma, sono stato via per lavoro, bello, bello, bello, bello, e via. Che fate? Cosa succede di base quando voi portate un tele, staccate il caricabatterie, lo andate ad appoggiare o a mettere o ad attaccare a casa di qualcuno o nell'ufficio, in un altro ufficio, in un posto in treno? Ve lo dimenticate lì. Esattamente, esattamente quello che è successo a me. Io ho dimenticato il caricabatterie del mio telefono a Roma, dentro il teatro dove ho lavorato. Smonta tutto, prendi, fai, ciao, saluta, mitico, grande, ci vediamo domani, l'anno prossimo, grande, io abbraccio e baci. Ciao, caricabatterie rimasto lì attaccato alla ciabatta, perché me lo ricordo, l'ho visto, ho detto adesso lo devo staccare, poi dopo ho preso, me ne sono andato, ciao caricabatterie, chi se ne frega, dimenticato, quindi vengo a casa, poi vabbè, sono pieno di cavi, che ci vorrà mai? Attacca un cavo, 7 ore alla ricarica, attacca un altro cavo, 52 ore alla ricarica, ma com'è sta cosa? Tutti le, non cammini, niente, cioè. Io ero abituato con quello che avevo prima e che ci impiegava 1 ora e mezza arrivare al 100% di batteria, grande, ho detto mitico. Va bene, ne prendo un altro, andiamo avanti. No, no, cari amici, non è così. Perché? Perché ovviamente magari molti di voi cioè, lo sanno, io no, quindi ahimè. Questa cosa la sto scoprendo ora, ma la voglio condividere con voi, magari con gli amici che magari non sapevano questa cosa arcana, magari non erano al corrente che ci fosse questa roba e quindi la voglio condividere con voi, proprio perché magari ognuno di noi a casa ha un cavo, ha i cavi USB per ricaricare, chi ha l'iPhone ha un certo tipo di cavo. Vi ricordate che c'era sempre la distinzione tra i cavi iPhone e i cavi Samsung, Huawei, Oppo e tutto il resto? Bene, se non sbaglio, poi c'è stata una legge, c'è una cosa che hanno uniformato tutti, quindi anche
i nuovi

0: Se non sbaglio, i nuovi Apple iPhone hanno il Type-C, il tipo di connettore Type-C, se non sbaglio. E quelli vecchi ancora hanno quell'altro che è solo unicamente per iPhone. Ma ci sono, e questo me ne sono accorto perché me lo ricordo, il caricabatterie che avevo prima aveva all'interno della porta USB sull'attacchi, proprio sul caricabatterie, che sul cavo, il colore arancione. Ora, uno dice, non ci fa mai caso, dice, ma perché c'aveva questa cosa? Perché era, ma forse solo per il colore, forse che ne so. Ma dopo mi è venuto un dubbio, perché? Perché giustamente dopo 2 giorni di ricarica super lenta sono andato in un negozio e ho comprato un caricabatterie nuovo dove c'era scritto super fast. Ho chiesto appositamente, mi serve la ricarica veloce per il sì, va bene, prendi questo, 18 euro, tieni, prego. E vado, apro, guardo a vedere giusto per sfizio e vedo che ho il cavo color viola. E te, mamma mia, e adesso che cosa devo fare? E come mai mo il cavo è color viola? E come ne esco fuori? È un grande dilemma. Questo era un grande dilemma. Come ne esco fuori dal cavo viola? Caricherà veloce? Non caricherà veloce? Che cosa devo fare? È giusto o non è giusto? E allora sono andato a leggere e così lo condivido con voi questa cosa.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pay General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Ragazzi, oggi vi voglio regalare un po' di dance, di quella che ci ha fatto ballare, di quella che ci faceva ballare le domeniche pomeriggio, appunto, come vi dicevo prima, quelle dei vocalist che urlavano al tempo che ci divertivamo tantissimo in discoteca. Bene, adesso discoteca, beh, sono un po' morte. Bene, allora, giusto per farvi capire, ritornando al discorso dei cavi, del colore dei cavi, io ho preso quello viola, giusto per farvi capire dov'è, oh, ok. Dov'è? Ho perso tutto. Quindi tipo di connettore Galaxy, eccoli qua, viola standard, quindi il viola standard del proprietario, quindi Huawei o Oppo, è una ricarica ultra rapida. Verde sono le versioni quick charge proprietarie di vecchia generazione. Però cosa significa proprietarie? Perché io poi ho chiesto, ma io ho un Samsung S21 5G di vecchia generazione, e lui mi dice: il Samsung utilizza una porta USB Type-C e supporta lo standard di ricarica rapida Super Samsung Super Fast Charging basato sulla tecnologia USB Power Delivery, eccetera. Per sfruttare al massimo la velocità di ricarica del telefono sono necessari accessori con la potenza richiesta è di almeno 25 watt. Un caricatore con potenza superiore, esempio 45-65, funziona ugualmente ma caricherà il telefono ad un massimo di 25 watt. Quindi il telefono, prima di prendere il caricatore, quello avrei dovuto fare io, è quanti watt già il mio telefono, quanto supporta 25 watt. Io ho preso uno che ne supporta 18, quindi già questo mi ha fregato, cioè nel senso, il mio telefono per arrivare a super fast mi servirebbe uno di 25 watt massimo, perché allora ne ho trovato uno da 65 watt, ma costava tipo 29 euro solo il caricatore. Ho detto: ma che cazzo, quando spendo 29 euro che poi vado via la prossima volta e me lo dimentico? Meno male, perché sennò mi sarebbe servito a nulla. I vecchi caricatori con la porta USB A grande, spesso dicono nero blu, non erogano la potenza necessaria. Bene, vedi, io ho preso quello lì. Il tipo di connettore da USB-C e USB-C sono entrambe le estremità, è un cavo standard da 3 A sufficiente per la ricarica da 25 watt. Non serve un cavo da 5 A, è necessario invece avere i modelli ultra. Quindi io, quello che mi dice, il Samsung supporta la velocità USB 3.2 generazione 1 fino a 5 GB per secondo. Quello è.

cavo bianco, incluso nella confezione originale del telefono, è progettato principalmente per la ricarica del limitato alla velocità USB 2.0 per trasferire file pesanti, perché lui parla di trasferimenti, a me in realtà mi serve una ricarica veloce, come immagino che quella che serva a tutti. Come velocemente, purtroppo vi devo salutare, vi devo andare a salutare, vi ringrazio, ci vediamo dopo per parlare di complotti con Simona Monaco, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi sigla.

0: Nuovo terremoto giudiziario nel caso Garlasco. Un'intercettazione dell'8 febbraio 2017, recentemente depositata dalla Procura di Pavia, vedrebbe Andrea Sempio, attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, indicare con precisione l'orario del delitto. Nelle trascrizioni Sempio direbbe: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i PM, il 38enne si riferirebbe al momento in cui si presentò a casa della vittima. Questo elemento appare cruciale. Se l'omicidio fosse avvenuto alle 9:30, la condanna d'Alberto Stasi verrebbe messa in discussione, poiché l'ex fidanzato a quell'ora si trovava davanti al computer nella propria abitazione a 1,5 km di distanza. Non si fa attendere la durissima reazione della famiglia Poggi. Legale Gianluigi Tizzoni ha parlato apertamente di un vero e proprio accanimento da parte dei magistrati di Pavia nel cercare di riabilitare Alberto Stasi. Secondo Tizzoni, l'inchiesta su Sempio sarebbe unidirezionale e volta esclusivamente a sconfessare una sentenza passata in giudicato e confermata più volte in Cassazione. L'avvocato ha definito deludente il lavoro della procura, sostenendo che le prove contro Stasi restano inscalfibili e non vi sia alcuno spazio per una revisione del processo. Si aggrava il bilancio a bordo dell'MV Ondius, la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus attualmente ormeggiata a Tenerife. I test hanno confermato la positività di un cittadino statunitense e di una cittadina francese, mentre l'uomo è sotto osservazione. Le condizioni della donna francese sono peggiorate drasticamente. Nella notte, come riferito dal ministro, cittadini spagnoli sono già rientrati a Madrid. Svolta politica a Bruxelles. I 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni israeliani responsabili d'attacchi contro le comunità palestinesi in Cisgiordania. L'unanimità è stata raggiunta dopo che l'Ungheria ha rimosso il proprio veto. Le misure prevedono il divieto d'ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni per gli estremisti coinvolti. Bocciata invece per mancanza di maggioranza l'ipotesi di sanzioni commerciali contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Clima teso al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giulia è salito a Palazzo Chigi dopo aver disposto l'immediata revoca degli incarichi per il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e per la capa della segreteria personale Elena Proietti. Alla base del silurramento ci sarebbero inadempienze gravi, tra cui il mancato finanziamento a un documentario su Giulio Regeni e l'assenza della Proietti durante l'ultima missione ministeriale a New York. Giulia ha parlato di necessità di mettere ordine e coscienza morale dove avrebbero prevalso opacità e imperizia. L'inchiesta su Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani potrebbe presto spostarsi in Sud America. I magistrati di Milano stanno valutando rogatorie internazionali per ascoltare testimoni in Uruguay, a seguito delle dichiarazioni di un ex dipendente della villa di Cipriani a Punta dell'Este. La donna ha raccontato agli inquirenti di un sistema di escort e festini in cui la Minetti avrebbe avuto un ruolo attivo nella selezione delle ragazze. Sotto la lente degli inquirenti anche le presunte irregolarità nell'adozione del figlio della coppia. Internazionale di tennis a Roma, Jannik Sinner non si ferma più. Il numero uno al mondo ha travolto l'australiano Alexei Popperin con un perentorio 6-2-6-0 in appena un'ora di gioco, centrando la sua 30ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nonostante il vento fastidioso del foro italico, l'alto atesino ha mostrato una superiorità imbarazzante, salvando l'unica palla break concessa. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro. Sinner affronterà infatti la sorpresa Andrea Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni fino al centrale per sfidare il re del tennis mondiale.
1: Si è svolta a Palazzo Gambacorti a Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria Pagine da Mare, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci in collaborazione con il Ministero della Cultura e per questa edizione con il Comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi.
2: Siamo partiti da un'attività legislativa importante, due leggi sul mare negli ultimi mesi ha votato il Parlamento. Il governo Meloni ha istituito una struttura ministeriale che possa per la prima volta occuparsi esclusivamente delle politiche del mare e poi abbiamo voluto stimolare l'ambiente letterario nelle due sezioni, narrativa e saggistica, la prima per emozionare col mare, la seconda per spiegare e interpretare con il mare, al fine di fare di questo elemento essenziale della natura un tema centrale.
1: Per la sezione narrativa il riconoscimento è andato a 33 isole di Lucio Bellomo.
3: Questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che molto banalmente che ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane, in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi.
1: Per la sezione saggistica il premio è stato assegnato ai Vagabondi del Mare di Giorgia Bollati e Marta Musso.
4: È un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire, e crea una comunità globale, e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plancton, che è la base della vita, è l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo, della rete trofica, lui non conosce confini, lui si lascia trasportare dalla corrente. Questo è un messaggio sociale, politico e scientifico nella stessa maniera, per noi fondamentale.
5: Bentrovate, questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est e poi scivolerà lungo l'Adriatico. Temporaneamente migliora poi sull'Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità attesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio, maggiori annuvolamenti al nord-est, alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine, dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata. Nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Internazionali d'Italia-Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero 1 al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro contro la sorpresa del torneo Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e già proiettato verso la fase calda del torneo romano. Il Milan sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. A San Siro l'Atalanta di Paladino domina per 80 minuti portandosi sul 3-0 grazie a Ederson, Zappacosta e Raspadori. La curva sud, stanca dei risultati, quarta sconfitta in 6 gare, abbandona lo stadio in segno di protesta. Nonostante il sussulto finale firmato da Pavlovic e Nuncu, il clima resta tesissimo. Il direttore sportivo Tare ha proposto ritiro immediato per fare quadrato in vista della sfida decisiva contro Genoa, ma il tecnico Allegri si è mostrato molto freddo davanti a questa prospettiva. Il proprietario, Gerry Cardinale, è profondamente deluso dall'andamento degli ultimi 2 mesi e dal clima d'aperta contestazione esploso a San Siro. Di umore opposto la sponda giallorossa. La Roma vince una partita incredibile al Tardini contro il Parma per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Male nel sorpasso emiliano con strafezze e Keita, i ragazzi di Gasperini trovano il pari al 91esimo con Res e il gol vittoria al 95esimo ancora con Male in su rigore, concesso dal VAR. Grazie a questo successo, la Roma aggancia il Milan al quarto posto a quota 67 punti. Gasperini si gode la coppia d'oro di Bala Malen, mentre all'orizzonte si profila un derby con la Lazio che potrebbe valere un'intera stagione e il pass per la prossima competizione europea. Tensione altissima nel ritiro romano dell'Inter a soli 2 giorni dalla finale contro la Lazio. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine della sessione d'allenamento odierna a causa di un problema fisico, probabilmente una contrattura. La presenza dell'attaccante francese per la sfida che potrebbe valere il doblete nerazzurro è ora in forte dubbio. Lo staff medico di Chivu ha programmato gli esami strumentali per la giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio e capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per mercoledì sera. Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. I Blaugrana di Hansi Flick hanno sigillato il titolo vincendo il classico contro Real Madrid per 2-0 in un Camp Nou in estasi. Bastano 20 minuti per chiudere i giochi, una magia su punizione di Rashford all'8° e il raddoppio di Ferran Torres al 18° annichiliscono Real Abulico, orfano di Mbappé e con un Vinicius impalpabile. Nonostante le parate mostruose di Courtois, che ha evitato un passivo più pesante, il Barça sale a più 14 sulle merengue, dando il via alla festa per il secondo titolo consecutivo dell'era Flick. L'Italia della scherma brilla nel Grand Prix di Spada Medellin. Alberta Santuccio conquista l'oro nella prova femminile, battendo in finale l'ungherese Moari per 13-12 all'ultima stoccata. Per la campionessa olimpica di Parigi è il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. Ottime notizie anche dal settore maschile, dove l'Italia centra una doppietta sul podio. Argento per il 21enne Matteo Galassi alla prima medaglia in un GP e bronzo per Simone Mencarelli, sconfitto da compagno in un derby azzurro in semifinale. Una reazione di forza dopo un recente passo falso agli europei under 23. MotoGP, weekend di luce e ombre per i colori italiani in Francia, mentre Martin conferma il suo stato di grazia tornando a dominare, per Bagnaia weekend di Le Mans si chiude con il sapore dell'incompiuta. Nonostante il terzo tempo nelle prequalifiche dietro a un super Zarco e un ottimo di Gian Antonio, Pecco non è riuscito a concretizzare il potenziale in gara. Buona la prova di Bezzecchi, che nonostante i problemi fisici ha stretto i denti chiudendo in top 10, mentre Marc Marquez è apparso in difficoltà, costretto a una rimonta dalle retrovie.
1: L'attuale disgrazia tecnica di Massimiliano Allegri mi fa venire in mente una cosa curiosa, che è anche però una preoccupazione per cose del futuro. Voglio dire, si ha la sensazione, ma accompagnata anche da titoli di giornali, da voci, dal sentrugite, eccetera, che il Milan sia disposto a privarsi della collaborazione di Allegri, vedendolo piuttosto molto bene alla guida della nazionale. E è già successo con Sacchi, lo ricorderete. È arrivato un momento in cui Berlusconi non sapeva cosa fare con lui, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro probabilmente presidente federale, sarebbe un tifoso di Allegri, e il gioco è fatto. Allegri lascia il Milan disperato e se ne va alla guida della nazionale. Ecco, io credo che debba assolutamente essere evitato questo rischio, intanto per le modalità del caso, ma soprattutto perché vado dicendo ormai da fin troppo tempo, e sono invecchiatissimo su questi principi, che la guida della nazionale va affidata ai cosiddetti allenatori federali, che si chiamassero Valcareggi o Berzot, cambia poco. Uomini del sistema, uomini di Coverciano, uomini, io li chiamavo gli allenatori parastatali. Per favore, non inquinate le acque con candidature celebri che non portano a nulla. State affidando la nazionale a Silvio Baldini? Provate a tener duro. Mi fa venire in mente Azeglio Vicini.
2: Sto registrando questo video quando mancano 7 minuti alla fine di Milan-Atalanta. Siamo 0-3, hanno appena annullato un gol al Milan. Vi vorrei dire che quasi quasi lo metterei lo stesso se il risultato cambiasse, ma semplicemente perché il calcio non può essere sempre una questione di fortuna. Oggi, indipendentemente dall'ennesimo tonfo del Milan, l'Atalanta ha fatto una grande partita e non so se questa cosa cambieranno dopo questa vittoria, queste cose cambieranno nella valutazione, cambierà la valutazione dell'Atalanta che farà su Palladino, che era abbastanza in ribasso nelle ultime settimane, ma c'è un concetto che dal mio punto di vista è molto più semplice: quando giochi a pallone, quando sei organizzato, quando sei ispirato, quando respiri calcio e quando improvvisi. È la classica differenza che ci sta tra una squadra organizzata e una squadra di Allegri, perché il Milan oggi non ha toccato il fondo perché lo aveva toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene, e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli, però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri, che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan, che da stasera si è complicati. Attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre. I biografi sono rimasti, i suoi biografi, 3-4 in giro per l'Italia, sono rimasti ad Allegri che gestiva perfettamente i campioni e vinceva. Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. Io non so dire a questo punto se il disastro, dice, ma è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. Io, al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52 mila firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa. Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma, si è fatto scavalcare dalla Juventus, il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite, il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre, perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B, ma per me è impossibile avere dei raccolti copiosi o una parte di questi raccolti giocando l'anticalcio, perché il Milan di Allegri è questo, è sempre stato questo, si è aggrappato agli episodi, Lui chiaramente non ha avuto un grande rapporto con la proprietà e ha pagato magari acquisti che non erano stati consigliati da lui, che non erano stati avallati, a parte quello di Rabiot, e qui viene fuori il disastroso lavoro di Tare, secondo me, che ha speso dei soldi assurdi, e anche la gestione di Furlani con il suo consulente Busardot, che hanno preso Ricci a gennaio senza l'allenatore che poi avrebbero scelto, e quando è arrivato Allegri si è ritrovato Ricci. Al netto di tutte queste cose abbastanza assurde dal mio punto di vista all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto dentro la società, poi c'è il campo. Oggi l'Atalanta ha dato una lezione quadrupla, quintupla, ha trovato subito il gol con Ederson, ha raddoppiato con Zappacosta, ha continuato a giocare, poteva fare il terzo gol. Leao in campo è inutile, il Milan gioca in 10, riesce a sbagliare, dice ma prodezza di carne secca, ma

0: Dico che se Leao sbaglia un gol da 2 metri dalla porta, è evidente che Leao in questo momento non ci sia più, e per il bene del Milan, che in questo momento ha accorciato le distanze quando mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi se uno in tempo reale c'è stato il gol di Pavlovic che porta il risultato sull'1-3, non si può concepire il calcio in un modo non organizzato cercando soltanto gli episodi. E quindi per me la valutazione andrebbe e andrà fatta a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, la Champions e tutto quanto, ditelo anche ai suoi biografi, andrebbe fatta solo e a prescindere da quello che tu hai trasmesso in campo, dal gioco che hai trasferito alla squadra, e ripeto, andrei oltre rispetto a quelle che sono le ambizioni di arrivare legittimamente al quarto posto, perché se non arrivassi al quarto posto sarebbe un disastro clamoroso. All'interno di una giornata caratterizzata da 2 partite soporifere del pomeriggio, la Cremonese doveva battere il Pisa, e quello che hanno fatto a Fiorentina e Genova è stato uno spettacolo indecente. Dovrebbero rimborsare il biglietto agli spettatori del Franchi fedelissimi della Fiorentina. E poi la Roma, una partita rocambolesca, qualcuno ha dormito a gennaio, perché la Roma ha avuto l'istinto, l'intuito, la forza, l'abilità di prendere Malen, ma alla luce dei soldi che sono stati spesi da altre società che cercano attaccanti, qualcuno ha dormito. È stata una partita caratterizzata dalle polemiche soprattutto di questa, dopo la partita, che ha contestato platealmente tutto quanto accaduto, dal famoso pareggio del 2-2 della Roma al 3-2 che ha comportato poi il ribaltone quando eravamo arrivati circa 10 minuti dopo il recupero. Ma io sull'arbitro, visto che poi in tanti mi avete chiesto, trovate su questo canale una trentina di video sugli arbitri. Chiffi è un altro arbitro scarso, io mi limito all'aspetto tecnico. Se gli altri sono sconvolti e non hanno mai toccato il tema arbitrale nella loro vita e si vogliono indirizzare adesso, sono in ritardo. Il problema dell'AIA è quello sempre di aver mandato in scena degli attori che non sono all'altezza. Per cui quando Chiffi, come tanti arbitri scarsi e mediocri, perde il bandolo della matassa, andiamo allo sfacelo e succedono queste cose. Al punto che Chiffi, e poi le solite cose. Quindi adesso dobbiamo aspettare il commissariamento, il nuovo presidente federale e tutto il resto che dovrebbe accadere per mettere a posto una situazione che è sfuggita di mano negli anni e che nessuno ha controllato per come avrebbe dovuto, altrimenti ci saranno tanti altri Chiffi. Ora io non entro sempre nella direzione ricca di errori, anche importanti. Poi il tifoso di una squadra non è d'accordo, il tifoso di quella squadra dice: ma mi doveva dare un rigore nel primo tempo. Se usciamo un secondo fuori da questo tipo di argomento e pensiamo ai disastri che sono stati commessi quest'anno, forse saremmo tutti d'accordo su un tipo di argomento. Quale? Quello che occorra rifondare e rimettere mano pesantemente al problema arbitrale. Io adesso vi lascio alla vostra serata, domani chiuderemo la giornata con Napoli-Bologna, ci sarà tempo e modo per parlare di mercato sempre di più nei prossimi giorni. Mancano 4 o 5 minuti di recupero, tra l'altro Raspadori ha fatto un gol bellissimo, quello del 3-0, io ho voluto fare questo video a caldo durante la partita proprio perché io credo che non ci debba essere un limite all'anticalcio. Quando tu non sei organizzato e siamo arrivati a maggio ed è ancora questo tipo di problema, è normale pensare che ci debba essere un limite all'anticalcio. Mancano pochi minuti, anzi c'è adesso un'occasione per il Milan, un fallo in aria, un calcio di rigore che adesso magari seguo in presa diretta con voi prima di congedarvi, un calcio di rigore per un fallo che dal mio punto di vista esiste, commesso ai danni di Nkunku. Quindi torniamo al discorso di prima, poi con gli episodi se volete possiamo anche dimenticare tutto il resto. Adesso c'è un controllo per capire se il rigore verrà concesso oppure no, io vedo un tocco, adesso l'arbitro sta verificando, dal replay mi sembra di capire che vogliano verificare l'entità del contatto, che è stato confermato. Vi lascerò al resto della partita e a tutto quello che accadrà in questo finale che vede l'Atalanta avanti per 3-1 a Milano quando siamo al 92esimo e 40 secondi. Probabilmente ci sarà qualcos'altro da recuperare in questo finale di partita. Ripeto, il mio concetto di calcio resta completamente diverso a prescindere dagli episodi. Quello che è stato visto nell'interpretazione e nell'organizzazione, adesso vediamo un cuncu dal dischetto e poi vi lascerò al vostro finale di partita, perché io mi devo congedare da voi per non perdere altro tempo. Cuncu va sul 2-3, vi lascio agli ultimi 3 minuti, forse con qualcosa in più di recupero e delle riflessioni che vanno sicuramente fatte sul modo di fare calcio oggi. Grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Buongiorno, continua la nostra penisola ad essere interessata da condizioni di instabilità. L'anticiclone rimane defilato in Atlantico e questo consente l'ingresso sul bacino del Mediterraneo di alcune perturbazioni. Una di queste è già passata domenica, ha prodotto della instabilità soprattutto al centro-nord, qualche fenomeno l'abbiamo avuto anche al sud per la coda frontale di queste perturbazioni che si è portata dalla Spagna verso i Balcani, ma adesso una nuova perturbazione si addossa all'arco alpino e questa produrrà un nuovo peggioramento quantomeno al nord Italia, a parte del centro. Questa aria fredda che in pratica si addossa all'arco alpino riuscirà a sorvolare dalle Alpi verso la Pianura Padana e qui verrà in contatto con un flusso di aria più calda e moderatamente instabile in arrivo dal bacino mediterraneo e questi contrasti accesi saranno alla base della formazione di celle temporalesche che potrebbero organizzarsi principalmente sui rilievi tra il pomeriggio e la sera e poi estendersi anche alla Pianura Padana. Ci sono le condizioni anche piuttosto interessanti per quanto riguarda il setup temporalesco e queste celle temporalesche potrebbero essere anche ben organizzate, capaci di produrre fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e anche grandine. Sul resto della penisola invece la situazione appare ancora all'insegna della variabilità, qualche fenomeno, come dicevo, interesserà il centro Italia, a meno il sud che è più protetto dall'anticiclone e anche dall'afflusso di aria più calda che arriva dal Nord Africa. Diamo uno sguardo al resto della settimana che sarà ancora all'insegna della variabilità, ci saranno anche delle fasi più soleggiate e asciutte, in vista poi da metà settimana di nuovi peggioramenti che interesseranno buona parte dell'Italia e probabilmente un peggioramento più intenso dovrebbe nuovamente riguardare il Nord Italia tra giovedì e venerdì, anche seguito da aria più fredda. Le temperature poi si porteranno al di sotto della media tipica del periodo su tutta la penisola, ma inizialmente l'afflusso d'aria calda invece porterà punte anche di 28-30 gradi, in particolare martedì sulla Sicilia, dunque ancora una situazione piuttosto dinamica sull'Italia. Per maggiori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
3: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale. Un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Anna Rita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
2: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
4: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
5: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
6: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta

0: nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. È un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione. La maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchetta insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. È presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
2: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
3: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manicomio. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
4: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia, quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
5: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, locali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
6: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafaretino, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
7: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa L'Erario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
8: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
9: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi. Quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
10: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
11: Che state preparando?
12: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
13: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
14: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre, a presto.

Bentornati cari amici di Gosby, bentornate cari amiche. Oggi abbiamo un po' di cosine di cui parlare. Io mi sono tolta un po' di curiosità lungo questo weekend. Innanzitutto, so che sono un pochino in ritardo, ma del resto questo è. Tanti auguri a tutte le mamme, tanti auguri ragazze, tanti auguri a queste meravigliose creature. Io non sono mamma, sono figlia, quindi e rimarrò figlia finché ci sarà comunque ancora la mia bellissima mamma. E la amo molto. Amo molto tutte le mie amiche che sono mamme, perché tendenzialmente sono tutte mamme giovani con i figli molto piccoli. Forse la mamma con i figli un po' più grandi, l'unica mamma con i figli un po' più grandi che io conosco è mia sorella, di cui la prima figlia ha quasi ormai 20 anni. Per il resto, tutte le mie amiche hanno figli molto giovani. Molto piccoli, scusate, quindi abbiamo un'età di, forse il più grande tra le mie amiche ha, può avere 6 anni, 7 anni. Io sono circondata da mamme meravigliose, tutte con i loro problemi, perché la maggior parte di loro si preoccupano tantissimo dei loro piccoli, tantissimo dei loro figli, e io spero che nel mio cuore, da figlia, di poter dare loro delle, come si dice, delle consolazioni. Come figlia forse riesco a immedesimarmi meglio. Nonostante tutto, nonostante anche l'età nei loro ragazzi, e fargli vedere quanto, quanto il loro amore possa essere fastidioso, soffocante, ma nello stesso tempo importantissimo da un'altra prospettiva, quella proprio dei figli. Io ho ultimamente, voi sapete che c'è Michael ancora che gira nelle sale cinematografiche e c'è una sovraesposizione dei loro figli, soprattutto.

0: soprattutto di Paris. E nel girare, nel guardare le varie pagine sui vari social, mi sono soffermata sulla curiosità di questa paternità di Michael Jackson, che allora al tempo, cioè parliamo, lui è morto nel 2009, dal 2009 in poi ne hanno parlati in tutti i modi, in tutte le salse, ancora adesso parlano di Michael Jackson, parlano di che non era lui il padre biologico di Paris e di Prince, ma era il suo dermatologo con la sua aiutante che si chiamava, dopo lo vediamo, perché il pettegolezzo era che lui ha voluto sposare questa donna per dare un senso di appartenenza ai loro figli, ma in realtà è solamente la madre biologica. Se ne è parlato molto, si è parlato molto del fatto che nessuno dei primi due figli gli assomigliasse, ma il secondo sì moltissimo, scusate, il terzo moltissimo, ma io più che altro, tutto nasce. La mia interrogazione nasce dalla curiosità di Neverland. Qui sapete che Neverland è stata la casa di Michael Jackson da sempre, la casa che lui ha costruito con tutto quello che nella vita gli è sempre mancato, e amava circondarsi di bambini, perché c'è una parte importante di questo personaggio che è rimasta tale, cioè ha voluto colmare quel vuoto esistenziale che è stato, quel buco nero che è stato la sua vita fino a diventare maggiorenne, a potersi comprare e fare qualsiasi cosa. Io ho chiesto molto onestamente a un'intelligenza artificiale, non faccio nomi perché non serve. Ho chiesto chi vive ora a Neverland, chi ha ereditato la casa, perché poi queste cose a me interessano un sacco, che le questioni, tutti noi, chi più chi meno, ha avuto problemi di eredità, soprattutto parliamo di magari non noi così giovani, ma magari i nostri genitori quando hanno fratelli, perché tendenzialmente i rapporti in famiglia si rovinano solo e esclusivamente per il denaro, solo per quello. Ed è una cosa che io trovo talmente meschina, talmente. Forse dicono tu parli perché non ti è ancora capitato. A me è capitato. È capitato alla morte della madre di mio papà, con lui e altri tre fratelli a spartirsi un'eredità e vedere la guerra più inutile, più feroce. Vedere mio padre alzare le mani e dire ai suoi fratelli: scegliete voi quello che volete, quello che rimane va bene, a me va benissimo, perché mio padre dice: non è comunque qualcosa che mi appartiene, è il lavoro di mia madre, di mio padre, dei miei genitori, è ciò che loro hanno costruito, è la mia eredità, ma io non ho fatto nulla, cioè nel senso non è che me la merito, perché sì, papà ha lavorato nell'attività di famiglia della nonna, per l'amor del cielo, però dice è tutto oro colato, è tutto grasso che cola, no? Come si dice quando hai un'eredità, soprattutto senza debiti. E quindi mio padre dice: tutto quello che mi viene mi sta bene, perché non me lo sono guadagnato, non me lo sono sudato, è un regalo di mia madre. Mentre gli altri fratelli hanno avuto, è uscito il marcio che era in loro, uno è morto, lasciando comunque la sua parte anche lui ai suoi fratelli, ed è stata una cosa veramente molto triste vedere come uno zio si è dimostrato avido e privo di scrupoli nei confronti di un fratello maggiore, che poi si scoprono le invidie. Poi qui si scopre tutto, si scopre veramente com'è la personalità vera di una persona. E probabilmente anche al netto di quello che è successo alla mia famiglia,
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.